Mbappé al 14° minuto, e sarà la Francia a battere il calcio d'avvio della ripresa con Olise pronto a riprendere la partita. Eccolo il countdown. Ci siamo. 6, 5, 4, 3, 2, 1 e si riparte. Si riparte, via. Si riparte con...

0: ad una rimessa possibilmente difficoltosa negli auspici dei Blues da parte dell'Iraq. Il pubblico non ha stancato la propria voce, le proprie ugole, gli incoraggiamenti, soprattutto a mio avviso mi sembra di avere capito più rumoroso il pubblico della nazionale irachena, forse perché insomma l'entusiasmo di giocare in questo grande palcoscenico,
1: sì, ma poi ci sono molti tifosi americani che insomma probabilmente danno una mano ai tifosi iracheni anche per confortare la squadra, per cercare di
0: riequilibrare
1: le forze in campo,
0: il gap tecnico che ovviamente è inevitabile fra una nazionale che ha fatto la storia del calcio, che ha tradizioni in Europa e nel mondo, e l'Iraq che si affaccia al grande palcoscenico dopo quel mondiale che hai ricordato, Massimo Barchesi, nell'86 in Messico non andò benissimo.
1: Tre sconfitte, eliminazione immediata al termine della fase gironi con un gol segnato. Nel frattempo c'è la Francia manovrare dopo 1:20 dall'inizio della ripresa. Coné per Rabiot, ancora per Coné, Coné corto per Olise che può allargare sulla sinistra per Digne, Digne per Mbappé, cerca il tunnel non riuscito per l'intervento in fallo laterale da parte di Tassen, rimessa per la Francia effettuata in questo momento, pallone per Manu Coné, ancora il centrocampista della Roma, Upamecano. Il centrale difensivo del Bayern Monaco, servizio sulla destra, sta arrivando anche Koundé, Koundé all'indietro, Upamecano, poi si va ancora dal settore destro con il pallone che arriva per vie centrali, la Francia che con il giro palla va a sinistra da Digne, da Mbappé, Mbappé per Barcola, Barcola all'indietro per Mbappé, Mbappé nuovamente prova a cambiare gioco la Francia, Upamecano quasi in zona tiro, apertura per Dembélé sul settore destro, Dembélé però si fa soffiare il pallone, lo recupera l'Iraq all'interno della propria area di rigore con Zidane Iqbal, ancora la pressione della Francia, un po' in difficoltà l'Iraq, via questo pallone che però viene conservato dalla formazione in maglia bianca e completo blu la Francia, pallone interessante, ora attacca l'Iraq sul settore di sinistra, spinto dai propri tifosi e non solo, pallone intercettato in fallo laterale dall'intervento di Saliba, rimessa in attacco per l'Iraq, un'azione intraprendente questa la formazione irachena portata da Bayesh che ha rimesso il pallone in gioco, ancora l'Iraq che palleggia nella metà campo della Francia, si torna nella metà campo irachena con Hashim che smista sul settore destro, c'è il tentativo di Tassen, pallone intercettato, la Francia può ripartire subito, Mbappé che mette in movimento Barcola, Barcola vertice sinistro dell'area di rigore, poi c'è Olise, Olise potrebbe servire Coné, lo fa, arriva Coné, gli soffiano però il pallone i giocatori iracheni e allora ci prova Ali Amadi, giocatore attaccante entrato in campo, lo ricordiamo, al 26esimo al posto dell'infortunato Hussein, una perdita sicuramente importante per l'Iraq che è vero non è mai andato al tiro Giorgio Germanò fino a questo momento, però sai, un conto è avere Hussein che è leader incontrastato, il bomber storico della squadra, al secondo posto all time nella graduatoria dei migliori marcatori della nazionale irachena con 33 gol, e un altro invece avere Ali Amadi che comunque è entrato bene in partita al suo ingresso in campo. Intanto c'è il cross di Ali, colpo di testa a mettere fuori di Upamecano, poi ancora l'Iraq, l'Iraq si sta dando da fare in questo avvio di ripresa.
0: La prima considerazione, il pallone scorre bene, complimenti dunque agli inservienti, agli addetti al drenaggio dell'impianto di Filadelfia, hanno fatto un buon lavoro, se non riprende

Radio 1 Sport. Rai Radio 1.

0: ore 3.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Terminati i primi colloqui tra Iran e Stati Uniti e Svizzera, si proseguirà ora con il confronto tra i team tecnici. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan, mentre il segretario di Stato USA Rubio sarà in missione nei paesi del Golfo. Gli Stati Uniti intanto hanno sospeso le sanzioni sul petrolio iraniano fino al 21 agosto, mentre il presidente Trump spiega che l'Iran accetterà ispezioni sui suoi armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare. Ma uno dei nodi resta il rispetto del cessate il fuoco in Libano. L'inviata a Beirut.
4: Si lavora alla creazione di una cellula incaricata di monitorare il cessate il fuoco nel sud del Libano. Le armi tacciono da oltre 24 ore, ma non si percepiscono segnali concreti di una stabilità duratura, né il ritiro delle truppe israeliane, né il disarmo di Hezbollah. Il movimento sciita ha ribadito che Israele non potrà imporre nel sud del Libano quella che definisce una fascia di sicurezza, come avvenuto a Gaza, proprio nella striscia, durante la visita del

0: dovesse peggiorare e i prezzi tornassero a salire, non si possono escludere nuovi rialzi dei tassi.
1: Un aumento della crescita dello 0,8% dell'intera eurozona è un elemento positivo per la presidente Christine Lagarde. Non è stagnazione, ha detto davanti alla Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo. La guerra pesa in particolare sui servizi, mentre il settore manufatturiero mostra maggiore tenuta. Ma allo stesso tempo, sempre la Lagarde ha sottolineato che non si può escludere la possibilità di rialzare.
2: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Continuano i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera. Washington sospende le sanzioni contro Teheran e autorizza la vendita del petrolio iraniano fino al 21 agosto. Il capo negoziatore Ghalibaf afferma lo stretto di Hormuz sarà gestito dall'Iran. Viaggio di Rubio nel Golfo. L'inviata della RAI, Sabrina Bellomo.
3: 18 ore di colloqui messi a rischio dalle minacce del presidente Trump, ma alla fine a Bürgenstock il risultato è arrivato. Quello che J.D. Vance chiama le fondamenta per una nuova casa e i mediatori di Pakistan e Qatar una roadmap verso l'intesa finale, altro non è che un complesso meccanismo negoziale basato su tre pilastri: un comitato di alto livello per supervisionare le trattative, una linea di dialogo per tutelare la navigazione a Hormuz, una cellula di coordinamento per garantire cessate in fuoco in Libano. Ma la novità più importante per Washington riguarda il nucleare, con il via libera iraniano al ritorno degli ispettori dell'Agenzia per l'Energia Atomica, forse già in settimana. La delegazione iraniana, guidata dal falco Ghalibaf e dal più moderato Araghchi, rivendica invece la revoca per 60 giorni al divieto di esportare petrolio, la fine del blocco navale, lo sblocco di fondi congelati, un piano per la ricostruzione. Le delegazioni lasciano Lucerna, dove ora i lavori proseguono a livello tecnico.
2: Trump continua ad attaccare l'Italia e ipotizza di lasciare la NATO poco tempo prima del vertice di Ankara previsto per il 7 e 8 luglio. Giorgia Meloni invita invece ad abbassare i toni e chiede ai ministri di partecipare al ricevimento all'ambasciata americana per il 4 luglio. La Premier chiarisce: la lite con il presidente americano non influenza i rapporti con gli Stati Uniti. Gran Bretagna, il premier Stormer si dimette dopo 2 anni di mandato e il 6° cambio in 10 anni nel periodo post-Brexit. Adesso tocca ad Andy Burnham, 56enne, già sindaco di Manchester, anche egli laburista. Stormer si è dimesso infatti anche da leader del partito laburista. A luglio il possibile cambio di guardia come primo ministro britannico. Il caso delle due sorelline ritrovate ieri sera, l'altra sera a Formia, due si allontanate da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo i 3 arresti, tra cui quello della madre, proseguono le indagini. L'inviata.
4: L'unica cosa potevano fare era guardare il televisore. Queste bambine sono state segregate all'interno della casa.
5: Eppure, dice il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, Alicia e Sara al nostro arrivo si sono barricate dentro quell'alloggio popolare di Formia. Volevano stare con la madre, dice la proprietaria, un'anziana zia acquisita, ora indagata.
6: Spesso me l'ha fatta già la mamma, mi ha detto di non farle sentire.
5: Per chi indaga a portarle lì, sottraendole alla casa, famiglia abruzzese, la mamma, il nonno e il compagno della donna, tutti e tre in carcere per sequestro di persona, potrebbero scappare e hanno depistato. Si legge nel decreto di fermo, questa la svolta nel ritrovamento delle ragazzine, racconta il magistrato.
4: La mamma aveva fatto una videochiamata.
5: Con loro le sorelline avevano un cellulare nascosto nel cartone di un panettone, la SIM intestata ad un pakistano. Dietro la vicenda, un amore genitoriale malato.
4: Due genitori che hanno rinunziato all'amore disinteressato.
5: Il padre intanto.
7: Felicissimo, dopo tanto buio è arrivato il sole.
5: Sulmona, Elena Baiocco, GR1.
2: Caldo record in Italia, oggi 15 città con bollino rosso, domani saranno 16. Nello scorso fine settimana oltre 1000 persone si sono recate in pronto soccorso per malanni legati al forte caldo in provincia di Parma. Il governo intanto reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa nelle ore di maggior caldo con l'accesso in deroga alla cassa integrazione. In Francia, dove si sono registrate massime di 39 gradi, sono morti 2 bambini di 2 e 4 anni, sono stati trovati in auto. Il forte caldo non è la causa certa del decesso, ma la pista maggiormente battuta. Il nuovo presidente della Federazione Gioco Calcio è Giovanni Malagò, ex numero 1 del CONI della Fondazione Milano Cortina. A Roma l'assemblea della FGC lo ha eletto con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dello sfidante Giancarlo Abete. Non ho ancora parlato con nessuno, dovete credermi, ha detto Malagò in conferenza stampa quando gli è stato chiesto del prossimo commissario tecnico della Nazionale. Sport, calcio, i mondiali americani. È da poco finita Norvegia-Senegal sul 3-2 per i norvegesi. Poco prima Francia-Iraq è finita 3-0, ma è stata sospesa per quasi due ore per il maltempo che ha colpito Philadelphia. Tra circa un'ora alle 5, Giordania-Algeria. Ieri l'Argentina

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta, bello, senti qui che c'è. Siamo

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Continuano i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia l'ok dell'Iran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Washington sospende le sanzioni contro Teheran e autorizza la vendita del petrolio iraniano fino al 21 di agosto. Ghalibaf, uno dei mediatori iraniani, afferma lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi. Intanto si continua a monitorare il cessate fuoco in Libano.
4: Secondo i dati di tracciamento, due navi con circa 2 milioni di barili di petrolio hanno attraversato Hormuz. La riapertura dello stretto era stata annunciata da Vance al termine dei colloqui in Svizzera. Il vicepresidente americano ha incassato anche il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in Iran. Teheran comunque ha fatto sapere di non aver negoziato sul proprio programma nucleare e di non aver preso nessun nuovo impegno durante i colloqui in Svizzera. Trump, sul suo social Truth, ha scritto: "Tutti sanno bene che l'Iran accetterà ispettori approfondite sui suoi armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare a lungo termine. Di certo quello che invece Teheran ha già ottenuto è la sospensione delle sanzioni sul suo petrolio per 60 giorni. Il punto critico resta il Libano, anche se è il primo giorno nel quale la tregua sembra reggere. Netanyahu comunque insiste: il nostro esercito manterrà piena libertà d'azione nel sud del Libano e se non colpisce in Libano Israele torna a bombardare a Gaza, dove nelle ultime 24 ore ha ucciso almeno 3 persone. Marco Barbonaglia, GR1.
3: La questione dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Riconosco che possono esserci momenti di disaccordo tra i due leader, ha detto l'ambasciatore americano nel nostro paese, Tilman Fertitta. Ciò che è importante, ha aggiunto, è che la relazione continui ad essere una vera partnership di cooperazione tra i nostri due paesi. America e Italia sono da tempo importanti l'una per l'altra. Il tema ha fatto riferimento anche la Premier Meloni durante il Consiglio dei Ministri di ieri.
5: Un caso chiuso per Giorgia Meloni che non deve impattare sui rapporti tra le nazioni. Questo è il ragionamento della Premier dopo il botta e risposta a distanza con il presidente statunitense Trump che aveva attaccato l'Italia nei giorni scorsi. Giorgia Meloni, secondo fonti di governo, si è rivolta ai suoi ministri a Palazzo Chigi, invitando tutti a partecipare al ricevimento dell'ambasciata statunitense il 2 luglio in vista della festa dell'indipendenza americana e lo ha fatto in occasione del Consiglio dei Ministri che ha approvato interventi urgenti per le infrastrutture, come opere compensative alla TAV, per l'attuazione del PNRR, per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e risorse per la formazione su sistemi di intelligenza artificiale. La Presidente del Consiglio guarda ora ai prossimi appuntamenti internazionali, il primo a Berlino con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito su Ucraina e coordinamento militare, il giorno dopo ad Antibes per il vertice intergovernativo Italia-Francia, un incontro storico, il primo sul trattato del Quirinale da quando è stato firmato l'accordo nel 2021. Carla Macrellino, GR1.
3: Caldo record in Italia, oggi 15 città col bollino rosso, domani 16 nello scorso fine settimana. Oltre 1000 persone si sono recate in pronto soccorso per malanni legati al forte caldo in provincia di Parma. Il governo reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa per questioni legate al grande caldo con accesso in deroga alla cassa integrazione. In Francia, dove si sono registrate massime di 39 gradi, sono morti due bambini di 2 e 4 anni. Sono stati trovati in auto. Il forte caldo non è la causa certa del decesso, ma la pista maggiormente battuta. La cronaca, le sorelline scomparse ritrovate a casa di una zia materna in provincia di Latina, arrestate la madre Valentina D'Acunto, il compagno della donna Vincenzo Esposito, il nonno materno Marco D'Acunto. L'accusa della procura di Sulmona è sequestro di persona. Le ragazze vivevano segregate secondo i magistrati. Indagata la zia proprietaria dell'appartamento dove sono state trovate, una telefonata della madre ha fatto scoprire il nascondiglio. Paura a Montreal, in Canada, dove un uomo ha aperto il fuoco in un quartiere a forte presenza ebraica nei pressi di un supermercato, uccidendo un poliziotto e un abitante della zona, probabilmente un rabbino, prima di essere colpito a morte dalle forze dell'ordine. Ferito un altro agente. Non è noto il movente dell'attacco, avrebbe esposto una ventina di colpi l'uomo indossando una mimetica, non aveva complici. Sport, calcio, mondiali americani, Norvegia-Senegal è finita 3-2, Francia-Iraq 3-0 dopo una sospensione di quasi due ore per il maltempo che ha colpito Filadelfia. Da pochi minuti, da 5 minuti è iniziata Giordania e Algeria. Ieri l'Argentina invece ha battuto 2-0 l'Austria con una doppia.
0: Radio 1 Sport.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Continuano i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera. Washington sospende le sanzioni contro Teheran e autorizza la vendita del petrolio iraniano fino al 21 agosto. Il capo negoziatore iraniano Galibaf afferma lo stretto di Hormuz sarà gestito da Teheran. Viaggio di Rubio nei paesi del Golfo. L'inviata della RAI Sabrina Bellomo.
3: 18 ore di colloqui messi a rischio dalle minacce del presidente Trump, ma alla fine a Bürgenstock il risultato è arrivato. Quello che J.D. Vance chiama le fondamenta per una nuova casa e i mediatori di Pakistan e Qatar una roadmap verso l'intesa finale, altro non è che un complesso meccanismo negoziale basato su tre pilastri: un comitato di alto livello per supervisionare le trattative, una linea di dialogo per tutelare la navigazione a Hormuz, una cellula di coordinamento per garantire cessate in fuoco in Libano. Ma la novità più importante per Washington riguarda il nucleare. Con il via libera iraniano al ritorno degli ispettori dell'Agenzia per l'Energia Atomica, forse già in settimana. La delegazione iraniana guidata dal falco Galibaf e dal più moderato Araghchi rivendica invece la revoca per 60 giorni al divieto di esportare petrolio, la fine del blocco navale, lo sblocco di fondi congelati, un piano per la ricostruzione. Le delegazioni lasciano Lucerna, dove ora i lavori proseguono a livello tecnico.
2: Trump continua ad attaccare l'Italia e ipotizza di lasciare la NATO poco tempo prima del vertice di Ankara previsto per il 7 e l'8 luglio. Giorgia Meloni invita invece ad abbassare i toni e chiede ai ministri di partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana per il 4 luglio. La Premier chiarisce la lite con il presidente americano non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti. Gran Bretagna, il Premier Starmer si dimette dopo 2 anni di mandato e il 6° cambio in 10 anni nel periodo post-Brexit. Adesso tocca ad Andy Burnham, 56enne, già sindaco di Manchester, anch'egli laburista. Starmer si è dimesso infatti anche dal leader del partito laburista. A luglio il possibile cambio di guardia come primo ministro britannico. La cronaca, il caso delle due sorelline ritrovate l'altra sera a Formia, 2 settimane dopo essersi allontanate da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo i 3 arresti, tra cui quello della madre, proseguono le indagini. L'inviata.
4: L'unica cosa potevano fare era guardare il televisore. Queste bambine sono state segregate all'interno della casa.
5: Eppure, dice il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, Alicia e Sara al nostro arrivo si sono barricate dentro quell'alloggio popolare di Formia. Volevano stare con la madre, dice la proprietaria, un'anziana zia acquisita, ora indagata.
6: La spesa me l'ha fatta già la mamma, ma ha detto di non farle sentire.
5: Per chi indaga a portarle lì, sottraendole alla casa, famiglia abruzzese, la mamma, il nonno e il compagno della donna, tutti e tre in carcere per sequestro di persona, potrebbero scappare e hanno depistato. Si legge nel decreto di fermo. Questa la svolta nel ritrovamento delle ragazzine, racconta il magistrato.
4: La mamma aveva fatto una videochiamata.
5: Con loro le sorelline avevano un cellulare nascosto nel cartone di un panettone, la SIM intestata ad un pakistano. Dietro la vicenda, un amore genitoriale malato.
4: 2 genitori che hanno rinunziato ad un amore disinteressato.
5: Il padre intanto.
7: Felicissimo, dopo tanto buio è arrivato il sole.
5: Sulmona, Elena Baiocco, GR1.
2: Caldo record in Italia, oggi 15 città con bolino rosso, domani saranno 16. Nello scorso fine settimana oltre 1000 persone si sono recate in pronto soccorso per malanni legati al forte caldo in provincia di Parma. Il governo intanto reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività per il forte caldo con accesso in deroga alla cassa integrazione. In Francia, dove si sono registrate massime di 39 gradi, sono morti 2 bambini di 2 e 4 anni, sono stati trovati in auto. Il forte caldo non è la causa certa del decesso, ma la pista maggiormente battuta. Il nuovo presidente della Federazione Federcalcio è Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI della Fondazione Milano Cortina. A Roma l'assemblea della FIGC lo ha eletto con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dello sfidante Giancarlo Abete. Non ho ancora parlato con nessuno, dovete credermi, ha detto Malagò in conferenza stampa quando gli è stato chiesto del prossimo commissario tecnico della Nazionale. Sport, calcio, i mondiali americani. Francia-Iraq è finita 3-0 dopo essere stata sospesa per quasi due ore per il maltempo che ha colpito Philadelphia. In questo momento stanno già giocando Giordania-Algeria ed il risultato è sullo 0-0. Norvegia-Senegal è finita 3-2. Argentina-Austria 2-0 con una doppietta di Messi che così con 18 gol diventa il giocatore più prolifico della Coppa del Mondo. Ed era l'ultima notizia. Linea successo. Mondiali.

0: Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto? Se vedo un Y10, 11, fermo con la mano, 12.
1: Che è Pippo.

RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Donald Trump torna all'attacco di Roma e non smette di minacciare l'Iran, mentre in Svizzera i negoziati fra Stati Uniti e Iran continuano a livello tecnico dopo la conclusione del primo round in presenza del vicepresidente americano Vance e del capo del Parlamento iraniano Ghalibaf.
3: Se l'Iran si comporterà male, farò quello che devo fare, così dichiara Donald Trump, che però concede: i negoziati stanno andando bene, e ribadisce: lo stretto di Hormuz è aperto, l'Iran non avrà mai l'arma atomica. È il suo vice Vance, ripartendo dalla Svizzera, a far sapere che le decennali sanzioni americane al petrolio iraniano sono state sospese per i 60 giorni dei negoziati. In cambio, gli iraniani avrebbero detto sì agli ispettori della IEA e alla libera navigazione nello stretto di Hormuz. Questione presentata però in modo diverso da Teheran. Hormuz lo amministreremo noi, ribadisce il capo negoziatore Ghalibaf, anche lui reduce dai 18 ore di colloqui in Svizzera, in cui si è istituita anche una linea di comunicazione per monitorare il cessate il fuoco in Libano. Sugli ispettori a IEA invece nessun nuovo impegno, secondo Teheran. Nel mirino di Trump torna intanto l'Italia. Si è comportata molto male, e così altri paesi NATO come la Germania, cita anche il premier britannico Starmer. Abbiamo speso miliardi per loro e loro non ci sono stati per noi. È tornato ad attaccare Trump. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Gli Stati Uniti restano un alleato strategico, è quanto, secondo fonti dirette, ha ribadito Giorgia Meloni durante il Consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio. Il botta e risposta con Trump, ha spiegato la Premier, non deve avere alcuna conseguenza sulle relazioni transatlantiche, che restano solide, invitando inoltre i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata in Presidents' Day. Nel Regno Unito le dimissioni del laburista Keir Starmer, sesto premier bruciato nei 10 anni del dopo Brexit, esattamente 10 anni fa il referendum. Strada spianata per il rivale Andy Burnham, sindaco di Manchester, rieletto in Parlamento. Ieri il suo giuramento a Westminster, primo passo verso la candidatura alla guida del partito e poi alla carica di premier. Starmer dovrebbe restare a Downing Street fino a settembre. Il leader della destra, Nigel Farage, invoca le elezioni anticipate. Sparatoria a Montreal, in Canada. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo un poliziotto e un passante. Poi è stato a sua volta colpito a morte da altri agenti arrivati in soccorso. La strage è avvenuta nel quartiere ebraico. L'organizzazione sionista mondiale parla di attentato antisemita. Secondo fonti della sicurezza citate dalla CNN, la polizia ha trovato un manifesto del killer basato sulle idee misogine della teoria incel. La cronaca, il caso delle sorelline scomparse da una casa famiglia in Abruzzo, ritrovate a Formia, nella casa di una zia indagata a piede libero. La madre, il compagno e il padre della donna sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona. La ricostruzione delle indagini nella conferenza stampa del procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo.
4: Quando noi abbiamo trovato le bambine non hanno fatto salto di gioia, le bambine si sono chiuse per un lungo periodo di tempo all'interno della stanza.
5: Il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha incontrato la stampa per raccontare i dettagli dei 15 giorni di indagini e ricerche che hanno condotto alla liberazione di Sara e Alicia Di Giacinto. Le due sorelline erano tenute segregate in un appartamento di Formia, dove vive un'anziana amica di famiglia, Maria Sofia Di Russo.
6: La signora ha detto che si era reso conto che era complice, ma che non ha avuto voglia e coraggio di poter fare una telefonata.
5: Sara e Alicia erano ospiti di una casa famiglia di Civitella Alfedena quando erano scomparse la notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno.
6: Le bambine sono state prelevate all'uscita della casa Hope da due delle tre persone che sono state fermate ieri sera, segnatamente il padre della mamma e il compagno.
5: Max Franceschelli, GR1.
2: Un bambino di 10 anni è morto dopo essere stato investito da una Jeep. Il piccolo si trovava a bordo di una mini moto lungo la strada che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. Il padre, poco distante, ha assistito all'incidente. Sul caso sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Prosegue l'ondata di caldo in Europa. In Italia oggi sono 15 le città con bollino rosso. Nello scorso fine settimana oltre 1000 persone si sono recate in pronto soccorso per malanni legati alle alte temperature in provincia di Parma. Il governo reintroduce la possibilità per alcune categorie di lavoratori di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga alla cassa integrazione. In Francia, dove si sono registrate temperature di 39 gradi, sono morti due bambini di 2 e 4 anni ritrovati nell'auto parcheggiata dai genitori, probabilmente deceduti per un colpo di calore. Per lo sport, calcio in primo piano con l'era Malagò e i mondiali. In studio Diego Carmignani.
0: Mondiali senza sosta, siamo nell'intervallo della partita delle 5 italiane. Ovviamente a San Francisco si gioca Giordania-Algeria, risultato 1-0, marcatore Nizal Arashdan al minuto 36, gara del gruppo J dove si è qualificata ieri ai sedicesimi l'Argentina, sempre più nel segno di Messi che nel 2-0 sull'Austria ha firmato una doppietta oltre a sbagliare un rigore, con 18 reti e il più prolifico marcatore di sempre ai mondiali. Doppiette
1: Rai Radio 1 Sport. And for love's sake, each mistake. Oh.

del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda.

oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

arrivato sul pallone con il botto del cannone, è arrivato su tre ruote con la gotta sulle gote, è arrivato in aerostato coi forzuti del Caucaso, sul Mercedes cabinato è arrivato il mare.

che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Iran, progressi nei colloqui di Lucerna. Teheran dice sì al ritorno degli ispettori sul nucleare. Una pietra miliare per il vicepresidente Vance. Nuovo attacco di Trump all'Italia e ai leader NATO. La premier Meloni e i ministri: non disertare le celebrazioni per l'Independence Day. Washington resta un alleato strategico. L'addio di Starmer. Si dimette da premier e leader dei laburisti verso Downing Street. Burnham, ex sindaco di Manchester, 10 anni fa il referendum per la Brexit. Le sorelline ritrovate sono in una nuova struttura protetta. Proseguono le indagini, fermati nonno, madre e compagno di lei. Sempre più caldo, oggi 15 le città da bollino rosso, il picco nel fine settimana. Temperature roventi anche in Europa. I mondiali delle stelle, Messi, Mbappé e Haaland, doppiette vincenti. Argentina, Francia e Norvegia qualificate. Il calcio italiano riparte da Malagò, nuovo presidente federale. Buongiorno da Luana Cremasco. Proseguono in Svizzera i tavoli tecnici tra Iran e Stati Uniti. Teheran riaprirà agli ispettori AIEA, sostiene Washington, anche se Donald Trump torna a proferire minacce. Concluso il primo round alla presenza del vicepresidente americano Vance e del capo del Parlamento iraniano Ghalibaf.
4: 18 ore di colloqui definiti produttivi dai mediatori qatarini e pakistani stanno andando bene, anche secondo Trump, che comunque non rinuncia a testarne la tenuta con altre minacce. Se l'Iran non si comporterà bene, farò quello che devo fare. È il suo vice Vance, ripartendo dalla Svizzera, a fare il punto sui primi risultati, creati meccanismi per prevenire incidenti nello stretto di Hormuz e per monitorare il cessate il fuoco regionale. Soprattutto, sostiene Vance, gli iraniani hanno accettato di far tornare gli ispettori della IEA, così non avranno mai l'arma atomica. In cambio Washington ha rimosso le decennali sanzioni al petrolio iraniano e aperto allo sblocco dei fondi congelati. Anche l'Iran parla di progressi significativi, ma precisa che sugli ispettori nucleari non sono stati presi nuovi impegni. Quanto a Hormuz, che per Trump è riaperto, il capo negoziatore Ghalibaf poco fa ha ribadito: sarà amministrato da noi. Ma nel mirino di Trump torna anche l'Italia, se con portata molto male, così come la Germania attacca, tornando a dire: abbiamo speso miliardi per i paesi NATO e loro non ci sono stati per noi. Valeria Fraschetti, GR1.
3: E allora veniamo allo scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump. La premier è tornata a parlarne, rassicurando sulla solidità dei rapporti tra i due paesi.
5: Nessun impatto sulle relazioni con gli Stati Uniti dopo lo scontro verbale con il presidente Trump è la linea del governo italiano ribadita durante il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni, che invita tutti i rappresentanti dell'esecutivo ad andare all'ambasciata americana il 2 luglio per il ricevimento in vista della festa dell'indipendenza. E dal Consiglio via libera, tra l'altro, al decreto infrastrutture con norme su PNRR e intelligenza artificiale, slitta invece ad ottobre la tassa sui pacchi in arrivo dai paesi extraeuropei. Domani la premier sarà a Berlino per il summit sull'Ucraina con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. Il giorno dopo ad Antibes per il primo vertice intergovernativo Italia-Francia sul trattato del Quirinale. Ma prima di partire, Giorgia Meloni ha voluto inviare il suo ringraziamento al leader inglese Starmer, che ha annunciato le sue dimissioni, e fare le congratulazioni al neoeletto presidente della Colombia. Carla Macrellino, GR1.
3: Torniamo ai rapporti Italia-Stati Uniti, che restano al centro del confronto politico. Sentiamo.
6: Antonio Tajani parteciperà alla festa dell'indipendenza a Villa Taverna. Ancora non si spiega gli attacchi di Trump, forse un diversivo per non parlare d'altro, dice, ma con l'ambasciatore americano Fertitta ci sono stati scambi molto amichevoli, cosa che lo stesso Fertitta conferma. E che le relazioni transatlantiche siano solide al di là di tutto lo ripetono Fratelli d'Italia, rivendicando peraltro anche la scalata dell'Italia al quarto posto per l'export mondiale. Non dice se andrà o no a Villa Taverna a Salvini, ma sui rapporti con gli Stati Uniti ti ribadisce.
7: La cosa che mi sta a cuore è lavorare per mantenere straordinari rapporti fra Italia e Stati Uniti.
6: Abbiamo difeso il governo dagli attacchi di Trump, afferma la segretaria Dem Schlein dall'evento L'Europa che vogliamo, ma Meloni non si limiti ai tweet, passi ai fatti ed esca dal Board of Peace per Gaza. Critica l'intera politica estera dell'esecutivo, il 5 Stelle Conte.
8: Ci ritroviamo di fronte a un'Italia sempre più emarginata sia a livello atlantico che a livello europeo.
6: Noemi Giunta, GR1.
3: La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, in audizione al Parlamento Europeo.
0: Reflecting this energy spike, inflation
3: ha ribadito la fiducia nel ritorno dell'inflazione al 2% nel medio termine, pur in un contesto di forte incertezza che quindi, dice, non fa escludere la possibilità di rialzare ancora i tassi di interesse se gli eventi internazionali dovessero deteriorarsi e registrare un ulteriore aumento dell'inflazione. Ma si tratta di una possibilità al momento remota, ha ammesso Lagarde. Attuali invece le previsioni di una crescita del prodotto interno lordo reale dello 0,8% nel 2026. Facciamo cenno alle dimissioni annunciate dal premier laburista Keir Starmer dopo il tracollo nelle amministrative di maggio e malumori nel partito. Siamo dunque nel Regno Unito. Pronto alla successione il rivale Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester, schierato su posizioni di sinistra. Il leader della destra Nigel Farage invoca le elezioni anticipate. Starmer è il sesto premier bruciato nel dopo Brexit, nel decimo anniversario del referendum che decretò l'uscita dall'Unione Europea. Ascoltiamo il commento di Antonio Villafranca, analista dell'ISPI, Istituto di Studi di Politica Internazionale.
9: Il motivo principale è legato alla frammentazione dello spettro politico. Ci sono nelle intenzioni di voto più recenti addirittura 5 partiti che superano il 10%. Le prossime elezioni nazionali addirittura potrebbe essere necessaria una coalizione di governo a 3. Su queste grandi coalizioni di governo non c'è tradizione, cultura politica in Gran Bretagna, quindi quello che ci si potrebbe aspettare è un'ulteriore instabilità politica.
3: La cronaca con il caso delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formia, Latina, dopo essere scomparse da una casa famiglia in Abruzzo. Proseguono le indagini per chiarire altre eventuali responsabilità nella fuga. Fermati il nonno, la madre, il compagno di lei. Le ragazze, che ora si trovano in una nuova struttura protetta, erano nell'abitazione di una lontana parente.

0: Una Luciano D'Angelo.
1: L'unica cosa potevano fare era guardare il televisore.
0: Eppure aggiunge, quando siamo arrivati non hanno fatto salti di gioia, volevano restare con la mamma, cui era stata revocata la responsabilità genitoriale. Maria Sofia, l'anziana parente acquisita che l'ha nascosta nel proprio alloggio popolare, ora è indagata.
2: C'avevo l'ordine di non farle vedere.
3: Mi hanno domandato se io potevo prendere queste bambine.
0: Per gli inquirenti a portarle lì sottraendole alla casa, famiglia abruzzese, il nonno e il compagno della madre, con lei sono in carcere per sequestro di persona, potrebbero scappare e hanno depistato, si legge nel decreto di fermo, la svolta nel caso, con una videochiamata intercettata della mamma alle figlie che avevano un cellulare nascosto nel cartone di un panettone. Dietro la vicenda, un amore genitoriale malato, afferma il procuratore.
1: Due genitori che hanno rinunziato all'amore disinteressato.
0: Il padre, intanto.
4: Dopo tanto buio è arrivato il sole.
0: Elena Baiò, CGR1.
5: Nuovo video shock del ragazzo che era a bordo dell'auto dello scontro mortale avvenuto nel fine settimana in provincia di Savona, vittima una 23enne. Dopo l'incidente il giovane aveva postato immagini mentre rideva e scherzava. Ora un altro post simile.
6: Meno male che prendo tutto sorridere, no?
7: Lo ha rifatto dopo il primo video shock e dopo le scuse. Ne fa uno nuovo, questa volta in aeroporto a Milano, Malpensa, mentre si imbarca su un aereo.
6: Che Dio piano di fare bella vita, felice, l'Italia fallita.
7: Risatine, battute, come se nulla fosse, dice: mi sa che il mio piano è fallito, tutta l'Italia ci odia. Qualche sera fa, sempre lui, sempre quel tono, sempre quelle risatine, aveva postato le immagini mentre Sofia Barberi, in fin di vita, e l'amica alla quale è stato amputato un piede, erano ancora in strada subito dopo l'incidente costato poi la vita alla 23enne. Lui era a bordo della vettura che aveva travolto lo scooter sul quale viaggiavano le due giovani a Ceriale, nel Savonese. Immagini sconcertanti per le quali aveva poi chiesto scusa. Da non indagato ora decide di partire e fa il bis così.
6: Mi ha rovinato la vita questo incidente, ragazzi.
8: Remigrazione, facciamo l'immigrazione nuova.
6: Speriamo ci vada bene, stappata la bottiglia che voleva via.
7: Bruno Sokolovic, GR1.
5: Il meteo è ancora caldo record in gran parte d'Europa, temperature molto oltre la media in Francia. A Carpentras, nel sud-est del paese, dove si era toccato ieri il picco di 39 gradi, due bimbi di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto parcheggiata dai genitori, il decesso dovuto probabilmente proprio all'eccesso di calore all'interno della vettura. E l'ondata di caldo torrido continua anche sull'Italia, salgono a 15 le città capoluogo in allerta bollino rosso, con il picco termico atteso nel weekend. Le previsioni con Tommaso Torrigiani del consorzio LAMMA CNR.
9: Ancora permane un'alta pressione di origine africana sull'Italia, dove nelle prossime ore rimarranno temperature elevate e superiori alle medie, con punte fino a 35-38 gradi. Un po' di instabilità interesserà i rilievi interni e quindi qualche temporale sarà possibile sia sulle Alpi che anche sui settori dell'Appennino centro-meridionale. Un caldo che non accenna a mollare la sua presa, anzi il picco è atteso a partire dal prossimo fine settimana, quando ci sarà un ulteriore rialzo termico.
5: Scuola, archiviate le prove scritte dell'esame di maturità, ora tocca agli orali. Oltre mezzo milione di studenti coinvolti. Tra le novità introdotte quest'anno, il divieto di rimanere in silenzio, come fecero alcuni ragazzi lo scorso anno, pena l'annullamento della prova, dunque la bocciatura. 4 le materie di discussione indicate a gennaio dal Ministero e diverse a seconda dell'indirizzo di studi. Il voto di questa terza prova può valere fino a 20 punti. Alan Greenspan, influente economista che ha guidato la Federal Reserve per quasi 2 decenni, è morto all'età di 100 anni. Greenspan, che ha ricoperto la carica di presidente della Fed dal 1987 al 2006 sotto 4 presidenti, divenne famoso non solo per le decisioni di politica monetaria ma anche per il suo linguaggio spesso criptico, deviava le domande con un eloquente gergo tecnico. Sparatoria a Montreal in Canada, un uomo ha aperto il fuoco uccidendo un poliziotto e un passante, poi è stato a sua volta colpito a morte da altri agenti arrivati in soccorso. La strage avvenuta nel quartiere ebraico. L'Organizzazione Sionista Mondiale parla di attentato antisemita. Secondo fonti della sicurezza citate dalla CNN, la polizia ha trovato un manifesto del killer basato su idee misogine della teoria incel. È uno dei poemi più famosi della letteratura latina, le Metamorfosi di Ovidio, che narrano la passione e il mutamento, un mondo di miti che ha ispirato artisti di ogni tempo. 80 capolavori sono in mostra ora alla Galleria Borghese di Roma.
4: Inseguita dal dio Apollo per non essere da lui presa, la ninfa Dafne si trasforma in pianta, l'alloro. Ce lo racconta il poeta latino Ovidio nei versi delle sue metamorfosi, trasformazioni appunto. Francesca Cappelli

0: Ferretti, curatrice della mostra e direttrice della Galleria Borghese.
1: Ovidio ci parla dell'instabilità delle forme e ci parla anche di tanti amori non corrisposti che finiscono con le metamorfosi. Ovidio ci introduce in questo dispositivo narrativo della metamorfosi. Tutti quanti siamo disposti e siamo a volte anche obbligati a cambiare, non solo perché siamo toccati dal divino.
0: Ad Apollo e Dafne Bernini dedicò un capolavoro conservato nella Galleria Borghese, ma in mostra ci sono anche miti ovidiani rappresentati da Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poussin, fino a Rodin e Brancucci.
1: È la straordinaria vitalità delle metamorfosi di Ovidio, un libro che non venne mai dimenticato neanche nel Medioevo cristiano e che anche gli artisti contemporanei riscoprono in forme diverse.
0: Federico Pietranera, GR1.
2: E siamo allo sport per parlare di calcio con l'Italia che ricomincia da Malagò. Ai mondiali, invece, ancora in evidenza i grandi marcatori.
3: Da poco in archivio una giornata ricca di gol e di spunti ai mondiali americani. La gara delle 5 italiane a San Francisco era Giordania-Algeria, vinta dagli africani in rimonta. Al gol di Nizar al-Rajdan rispondono i gol di Ben Bouali e Guiri nel secondo tempo. Partita valida per il gruppo dell'Argentina di Messi. Due suoi gol piegano l'Austria con 18 reti. Messi diventa il goleador più prolifico di sempre ai mondiali. Nel segno delle doppiette d'autore anche il girone I, andato in scena stanotte, due gol di Mbappé nel 3-0 della Francia all'Iraq, gara sospesa per quasi due ore causa fulmini nell'area di Filadelfia, due gol Haaland nel 3-2 al Senegal della Norvegia, Argentina, Francia e Norvegia appunto ai sedicesimi. Intanto in Italia si prova a far ripartire il calcio con l'elezione del nuovo presidente FIGC, come previsto è Giovanni Malagò, quasi il 70% di preferenze, ora il nuovo CT della nazionale. E chiudiamo con la vicenda Schwarzer, per la terza volta un'accusa di doping, stavolta in Germania, nuova sospensione, a 41 anni il marciatore italiano si dice innocente, nonché stanco di lottare. Diego Carmignani, GR1.
2: Il mondo della musica piange Clive Davis, talent scout che ha scoperto e rilanciato alcune delle più grandi star degli ultimi 60 anni. È morto nella sua casa di Manhattan, aveva 94 anni. Tra i cantanti che aveva contribuito a lanciare da dirigente della Columbia Records figurano Janis Joplin, Bruce Springsteen, Billy Joel, Alicia Keys, Whitney Houston, che scoprì sentendola cantare 19enne in un nightclub di New York. Tiziano Ferro torna stasera allo Stadio Maradona, festeggia i 25 anni dal suo primo successo.
4: Perdono, se quel che fatto, io però chiedo scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una.
2: All'evento di Napoli attesi ospiti a sorpresa e 40.000 persone. Prossima tappa del Tour Stadi 26 sarà sabato all'Olimpico di Roma, già sold out da tempo. Il concerto ripercorre la carriera del cantautore di Latina, dai successi storici e fino a quelli dell'ultimo album intitolato Io sono un grande.
5: Questa è una canzone la più triste che ho scritto. Questo invece è il suono del mio cuore rotto. Che fa? Che fa?
2: Sono le 7:15 e la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi le dimissioni del primo ministro del Regno Unito Keir Starmer, il caso Sanchez in Spagna e poi un approfondimento sui giovani, l'alcol, la guida, gli incidenti dopo le stragi dei giorni scorsi, vittime giovanissimi. Con Giorgio Zanchini qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8.
6: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal primo...
7: RAI Radio 1 Sport.

0: ore 8.
1: GR1.
2: A piccoli passi, Stati Uniti, Iran al lavoro sull'accordo. Vance annuncia l'ok di Teheran al ritorno degli ispettori a IEA, una pietra miliare sul nucleare. Washington alleato strategico, il caso è chiuso. Giorgia Meloni invita i ministri a partecipare alle celebrazioni per l'Independence Day. Nuove critiche di Trump all'Italia e agli alleati NATO. Caos britannico, 10 anni senza Europa e da ieri senza premier per la sesta volta dalla Brexit. Dopo le dimissioni di Starmer, strada spianata per Burnham, ex sindaco di Manchester. Le sorelle ritrovate, una nuova struttura protetta per Sara e Alicia. In carcere il nonno, la madre, il compagno di lei, il procuratore di Sulmona, amore genitoriale, malato. Ma che caldo fa, temperature sempre più in alto, oggi 15 le città da bollino rosso, allarme canicola in tutta Europa, in Francia morti 2 bimbi per un colpo di calore. Il popolo di ultimo, un libro indaga il rapporto esclusivo tra il cantautore romano e attesa per il mega concerto di Tor Vergata, venduti 250.000 biglietti. Calcio infinito, Messi con 2 reti porta ai 16esimi l'Argentina, 18 gol ai mondiali, nessuno come lui. Doppiette anche di Mbappé e Haaland, qualificate Francia e Norvegia. L'Italia riparte da Malagò, nuovo presidente della Federcalcio. Buongiorno da Luana Cremasco. Chiusi i colloqui diretti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, diplomazia ora al lavoro sui tavoli tecnici alla ricerca di un accordo definitivo. Annunciati da Teheran gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni. Lo stretto di Hormuz rimarrà sotto il nostro controllo, ha affermato poco fa il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Da Washington il presidente Trump ottimista sui negoziati, ma torna all'attacco dei paesi alleati, tra cui l'Italia. Sentiamo la corrispondente.
3: L'Italia si è comportata molto male, come altri paesi, tra cui la Germania. Dallo studio Vale, Donald Trump torna ad attaccare gli alleati della NATO. Abbiamo speso miliardi per loro e loro non ci sono stati per noi. Trump torna anche a minacciare Teheran. Se l'Iran non rispetta l'accordo o se non si comporta bene, farò quello che devo fare. Ma allo stesso tempo riconosce che i negoziati stanno andando bene. Lo stretto di Hormuz è aperto e Teheran non avrà mai le armi nucleari. I fondi iraniani che verranno sbloccati serviranno ad acquistare cibo e questo cibo sarà acquistato esclusivamente dagli agricoltori americani, assicura Trump, che poco prima su Truth ha scritto: l'Iran accetterà le ispezioni per garantire la trasparenza sul nucleare a lungo. Prima di lasciare la Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance sottolinea che consentire l'accesso agli ispettori è importante e che gli Stati Uniti hanno posto le fondamenta per un accordo di pace definitivo. Intanto il segretario al tesoro Bessent sospende per 60 giorni le sanzioni sul petrolio iraniano, mentre il segretario di Stato Rubio da oggi sarà negli Emirati Arabi, in Kuwait e Bahrain. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Il fronte libanese è ora uno dei nodi più complessi dei negoziati. Hezbollah ribadisce che Israele non potrà istituire nel sud una fascia di sicurezza come ha fatto a Gaza. Proprio nella striscia un raid israeliano ha ucciso 3 persone, tra le quali una 18enne, nel giorno della visita del cardinale Pizzaballa. A Beirut continuano a tacere le armi. Previsto a Washington un nuovo round negoziale tra le delegazioni libanese e israeliana. La nostra inviata.
4: Si lavora in queste ore alla creazione di un meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco nel sud del Libano, una linea di comunicazione gestita dagli Stati Uniti che spingono per trasformare il silenzio delle armi delle ultime 48 ore in qualcosa di più stabile. Ma è tutto appeso a un filo. Le forze israeliane, che stanno ancora cerchiando un tunnel con decine di miliziani di Hezbollah, non intendono ritirarsi, anzi invitano i libanesi a non affrettare il ritorno nelle aree di confine. Eppure molti a Beirut stanno già smontando le tende. Li vediamo caricare sulle auto ciò che resta di 4 mesi di sfollamento: materassi di gomma piuma, pannelli solari, stipati nei bagagliai a fianco a piante ornamentali. Per mesi sono state l'unico tentativo di trasformare una tenda in una casa. Anche questa mattina alle 5 le nostre cucine hanno aperto per preparare 25.000 pasti destinati ai tantissimi ancora sfollati, ci racconta Aline Kamakian, cuoca e imprenditrice attiva con World Central Kitchen, l'organizzazione che mobilita cucine e reti locali per portare cibo nelle aree colpite. Entrando in una delle sue 13 cucine ci accoglie l'odore dell'acqua di rose che profuma i dolci, ripieni di datteri. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: Sparatoria a Montreal in Canada. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo un poliziotto e un passante. Poi è stato a sua volta colpito a morte da altri agenti arrivati in soccorso. La strage è avvenuta nel quartiere ebraico. L'Organizzazione Sionista Mondiale parla di un attentato antisemita. Secondo fonti della sicurezza citate dalla CNN, la polizia ha però trovato un manifesto del killer basato sulle idee misogine della teoria incel. La guerra tra Russia e Ucraina. 6 feriti nella notte per attacchi di Mosca su Zaporizhia e su altre città ucraine. Nella Russia sudoccidentale sono saliti a 5 i morti del raid di Kiev su una fabbrica di componenti elettronici per missili a Voronezh. Nelle ultime ore poi ancora altri attacchi. Sentiamo la corrispondente.
0: La Crimea nel mirino delle forze ucraine. Kiev punta a isolare la penisola colpendo infrastrutture logistiche e energetiche. Nella notte un nuovo attacco contro l'area del ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Russia e la Crimea e opera simbolo dell'occupazione russa. Sui social sono circolate notizie di un'incursione di droni e di un vasto incendio. L'attacco segue i raid dei giorni scorsi contro i porti dello stretto e alcune batterie missilistiche. Obiettivo di Kiev sarebbe interrompere le linee di rifornimento verso la penisola. Le autorità intanto hanno introdotto una serie di misure straordinarie: stop alla benzina per i civili, elettricità a singhiozzo e stagione turistica annullata. E sono 5 i morti del massiccio attacco contro Voronezh, a sud di Mosca, danneggiato un impianto che produce componenti elettronici per missili. Gli ucraini rivendicano anche di aver preso di mira il centro di comunicazioni satellitari di Dubna, a nord di Mosca, nato per le Olimpiadi, che poi ha garantito il collegamento diretto tra Cremlino e Casa Bianca. Le autorità russe dicono che il centro non è stato colpito e continua a funzionare. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
2: A Londra 10 anni fa il referendum sulla Brexit, anniversario che coincide con le dimissioni annunciate dal premier laburista Starmer dopo la sconfitta alle ultime amministrative. Pronto alla successione il rivale Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, schierato su posizioni di sinistra. La corrispondente.
5: I will resign as leader of the Labour Party.
6: È successo tutto in un giorno. Il premier Starmer ha annunciato il passo indietro dal leader dei laburisti. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, è rientrato a Westminster, ha giurato in Parlamento e incontrato i 200 deputati laburisti e si dice pronto per correre per la guida del partito. La crisi politica aperta con le dimissioni di Starmer, che rimarrà a Downing Street fino a settembre per garantire un passaggio ordinato di consegne, coincide con il 10° anniversario

0: I populismi di destra continuano le campagne xenofobe anti-immigrati e l'Unione Europea si è rafforzata. Il successore di Starmer, se sarà confermato a luglio, Burnham, ha già pronto il piano per la New Economy, aumento di spesa pubblica per rilanciare la crescita, occupazione e sostegno alle categorie più fragili. E la missione più difficile, ritrovare consensi e fiducia per i laburisti. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: La nuova crisi di governo a Downing Street, stavolta per ragioni interne al Partito Laburista, ma lo accennavamo, con sei premier in 10 anni, il quadro è quello di una crescente e generale instabilità del sistema politico britannico. La nostra intervista ad Antonio Villafranca, analista dell'ISPI, Istituto di Studi di Politica Internazionale.
2: Le avvisaglie c'erano tutte. A maggio, alle elezioni locali, il Partito Laburista aveva perso centinaia di consiglieri.
3: Cosa ha sbagliato Starmer?
2: Prima i tagli, come quelli ad esempio ai sussidi per il riscaldamento, che hanno allontanato la base elettorale di sinistra dei Labour, e poi il crollo di credibilità e di leadership legata alla questione Mandelson e alla vicinanza ad Epstein.
3: Come mai il Regno Unito è diventato un po' come l'Italia degli anni 70, in cui i governi durano sempre meno?
2: Il motivo principale è legato alla frammentazione dello spettro politico. Ci sono nelle intenzioni di voto più recenti addirittura 5 partiti che superano il 10%. Le prossime elezioni nazionali addirittura potrebbe essere necessaria una coalizione di governo a 3. Su queste grandi coalizioni di governo non c'è tradizione, cultura politica in Gran Bretagna, e quindi quello che ci si potrebbe aspettare per i prossimi anni è un'ulteriore instabilità politica.
3: Fabrizio Noli, GR1.
1: Sono le 8 e 9 minuti, si parlava in apertura del nuovo attacco di Trump all'Italia, dichiarazioni che arrivano dopo un ripetuto botta e risposta nei giorni scorsi tra il presidente americano e la premier Giorgia Meloni, premier che tuttavia nel Consiglio dei Ministri di ieri ha ribadito la solidità delle relazioni tra i due paesi. Washington ha detto è un alleato strategico.
4: Lo scontro a distanza con il presidente Trump non deve impattare sui rapporti tra il governo e gli Stati Uniti. Giorgia Meloni lo ripete ai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e a tutto l'esecutivo riunito per il Consiglio dei Ministri. Li esorta ad andare all'ambasciata americana il 2 luglio in vista della festa dell'indipendenza. Un'ulteriore conferma della volontà di mantenere solide le relazioni storiche tra i due paesi da parte della premier che ha presieduto il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del decreto infrastrutture con norme su PNRR e programmi di formazione sull'intelligenza artificiale, slitta invece ad ottobre la tassa sui pacchi in arrivo dai paesi extraeuropei. Domani la Presidente del Consiglio sarà a Berlino per il summit sull'Ucraina con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. E proprio al leader inglese dimissionario Starmer, Giorgia Meloni invia il ringraziamento per il lavoro svolto insieme in questi anni. Dopodomani ad Antibes, il primo vertice intergovernativo Italia-Francia sul trattato del Quirinale per la Premier, che invia le sue congratulazioni al neoeletto Presidente della Colombia. Carla Macrellino, GR1.
1: Torniamo ai rapporti tra gli Stati Uniti, che restano al centro del confronto politico. Sentiamo.
5: Caso chiuso, ora adoperarsi per andare oltre lo scontro con gli Stati Uniti, che restano un partner strategico dell'Italia. È la linea condivisa dalla maggioranza, che lavora per ricucire i rapporti internazionali a partire dal 2 luglio al ricevimento in vista dell'Independence Day. Importante celebrare quel giorno, dice Stefania Craxi, Forza Italia, oggi alla stampa. Stesso pensiero dal partito della Premier, che rivendicano anche la scalata dell'Italia al quarto posto per l'export mondiale. Nicola Procaccini.
6: L'Italia è diventata il quarto paese esportatore al mondo. Questo grazie a una diversificazione dei suoi prodotti, ma anche e soprattutto grazie alla qualità dei suoi prodotti.
5: Sullo scontro Meloni-Trump per le opposizioni, la Premier non ha fatto gli interessi dell'Italia e l'intera politica estera del governo che va bocciata. Attaccano con Giuseppe Conte 5 Stelle. Così la segretaria del PD Elly Schlein.
7: Abbiamo condannato gli attacchi inaccettabili del presidente Trump. Al contempo però vorremmo chiedere al governo di passare dai tweet ai fatti.
5: Intanto sul tema elezioni e alleanze, oggi al Nazareno si riunisce la direzione Dem. Obiettivo: fare il punto dei turni amministrativi e definire il percorso che porterà alle politiche, a cominciare dall'assetto della coalizione. Alessandro Allegra, GR1.
1: Audizione all'Europarlamento della presidente della BCE, Christine Lagarde. La numero uno dell'Istituto Centrale Europeo allontana l'ipotesi di una nuova stretta monetaria, pur confermando l'impatto negativo del contesto internazionale.
8: Rimanere concentrati sulla stabilità dei prezzi, su un approccio guidato dai dati. Ancora una volta la presidente della BCE Christine Lagarde mette al centro dei piani della banca centrale i numeri. L'obiettivo di sempre è il 2% di inflazione. Questa volta la Lagarde

0: fiduciosa. Con un'adeguata politica monetaria l'inflazione tornerà al nostro obiettivo. Certo, lo shock energetico legato alle tensioni geopolitiche Medio Oriente avverte è troppo grande per essere ignorato. I rischi di intervenire ancora una volta sui tassi di interesse ci sono, ma al momento non c'è la necessità di irrigidire ulteriormente la politica monetaria. La guerra pesa, in particolare sui servizi, ma il settore manifatturiero mostra maggiore tenuta e le nuove stime dell'eurosistema indicano una crescita del PIL pari allo 0,8% nel 2026. Non è stagnazione, ha sottolineato la Lagarde davanti alla Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo, e ha aggiunto che l'Europa deve puntare su ciò che può cambiare e di sperare che la procedura legislativa per l'euro digitale possa concludersi entro la fine del 2026. Paola Bonanni, GR1.
1: È morto a 100 anni Alan Greenspan, storico presidente della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti.
2: Greenspan è stato una delle figure più influenti della finanza mondiale. Alla guida della Federal Reserve dal 1987 al 2006 attraversò alcune delle fasi più cruciali per l'economia americana, dal crollo delle borse del 1987 alla lunga espansione degli anni 90 fino ai primi segnali delle crisi del nuovo millennio. Soprannominato il Maestro, fu nominato da Ronald Reagan e confermato da altri tre presidenti, diventando uno dei governatori più longevi della storia della Banca Centrale Statunitense. Negli ultimi anni il suo operato è stato oggetto di dibattito, soprattutto per il ruolo attribuito alle politiche monetarie che precedettero la crisi finanziaria del 2008. Con la morte di Alan Greenspan scompare un protagonista assoluto della politica economica globale, capace di influenzare per quasi due decenni i mercati e le scelte dei governi in tutto il mondo. Lorenzo Opice, GR1.
1: Rai Radio 1, siamo alla cronaca con due notizie delle ultime ore a Milano. Un agente della polizia locale morto durante un inseguimento in moto a un'automobile che non si era fermata al posto di blocco. Aveva 35 anni. Le indagini sono in corso per accertare e chiarire la dinamica dell'incidente, anche per rintracciare il conducente della vettura. E poi a Napoli, nella notte, un 21enne è stato colpito a morte con un'arma da fuoco davanti a casa sua, nel quartiere Miano. Faceva l'operaio ed era incensurato, non è emerso alcun legame con ambienti criminali. Ora il caso delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate nell'abitazione di una lontana parente a Formia, Latina, dopo essere scomparse da una casa famiglia in Abruzzo. Proseguono le indagini per chiarire altre eventuali responsabilità nella fuga. Sono stati fermati il nonno, la madre e il compagno di lei. Le due ragazze ora sono in una struttura protetta. I dettagli sono stati illustrati ieri in procura a Sulmona.
3: Queste bambine sono state segregate all'interno della casa. L'unica cosa che potevano fare era guardare il televisore.
4: Uscire da quella stanza di Formia solo per mangiare. Eppure, racconta il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, la voce carica di emozione.
5: Quando noi abbiamo trovato le bambine, non hanno fatto salto di gioia.
4: Volevano restare con la mamma, cui era stata revocata la responsabilità genitoriale. Lei, suo compagno e il nonno delle sorelline, accusati di sequestro di persona, attendono l'interrogatorio in casa. Carcere. Potrebbero scappare, hanno depistato, si legge nel decreto di fermo. Per gli inquirenti sono stati due uomini a trasferire le ragazzine dalla casa famiglia abruzzese all'alloggio popolare di un'anziana parente acquisita, forse solo una tappa del piano di fuga orchestrato dalla madre. 7 delle 10 schede SIM acquistate abusivamente non erano ancora state utilizzate. La svolta nel caso con una videochiamata intercettata della mamma alle figlie che avevano un cellulare nascosto nel cartone di un panettone. Loro, vittime di un amore genitoriale malato.
3: Due genitori che hanno rinunziato all'amore disinteressato.
4: Elena Baiocco, GR1.
1: Indagata a piede libero l'anziana parente che ha ospitato le due ragazze a Formia. Ho solo eseguito un ordine, ha raccontato.
6: C'avevo l'ordine di non farle vedere.
7: Maria Sofia Di Russo, l'anziana lontana parente della madre di Sara e Alisia, le ha nascoste nella sua casa a Formia per 15 giorni. Le ha portate il nonno qui da me, racconta.
6: Il sabato sono venute, mi hanno domandato se io potevo prendere queste bambine. Io le ho detto vabbè. Il nonno, la notte mi ha portato le bambine.
7: I vestiti sparsi, il letto matrimoniale disfatto, l'armadio aperto, la bottiglia sul comodino e la camera in cui le sorelle hanno vissuto per 2 settimane. Non uscivano mai se non per mangiare o aiutare la proprietaria dell'appartamento a cucinare.
6: Questa è la televisione che c'avevo, il ventilatore là, Cioè, loro stavano liberi di fare quello che volevano.
7: Indagata a piede libero, l'anziana sapeva che le stavano cercando.
6: Certo, lo capimmo che sei scema. La televisione parla.
7: E dopo giorni di angoscia e appelli, torna a parlare il papà, Stefano Di Giacinto. Sono pieno di rabbia e felicità.
8: Ora sono felicissimo. Dopo tanta sofferenza è arrivato, dopo tanto buio è arrivato il sole. Non ho visto loro per tanti anni, quindi ho perso la loro crescita, però ci rifaremo.
7: Eleonora Fioretti, GR1.
1: Continua l'ondata di caldo record che sta investendo gran parte d'Europa. In Francia picchi termici fino a 40 gradi e ci sono vittime. Ieri due bimbi di 2 e 4 anni in Provenza. Il corrispondente.
9: Tutta la Francia è in sofferenza per il mese di giugno, più caldo di sempre, ma la notizia peggiore arriva da Carpentras, in Provenza, dove due bambini di 2 e 4 anni sono stati ritrovati senza vita all'interno dell'auto dei genitori, parcheggiata nel garage di casa. Le cause del decesso sono ancora da definire, ma per la procuratrice Hélène Mourge, l'ondata di caldo eccezionale, 40 gradi nel Midi, resta la principale pista investigativa. Per i quotidiani locali, i due bambini sarebbero saliti a bordo dell'auto all'insaputa dei familiari. In tutto il paese intanto si aggrava il bilancio delle vittime per annegamento, almeno 13 secondo la Protezione Civile, a causa del bagno fatto in fiumi o ruscelli non controllati. L'emergenza caldo ha portato poi alla chiusura di 1300 scuole, mentre l'istituto Meteo non regala illusioni ai francesi. Il caldo torrido che ha superato i 42 gradi tra Parigi e Bordeaux potrebbe durare fino a venerdì. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: L'emergenza caldo colpisce anche l'Italia. Salgono a 15 oggi le città capoluogo in allerta bollino rosso, con il picco atteso nel fine settimana.
10: Una massa d'aria calda di origine sahariana sta spingendo i termometri europei fino a 15 gradi oltre le medie del periodo. 40 gradi in Francia e Germania, Gran Bretagna in allerta rossa. Una configurazione che ovviamente interessa anche l'Italia, con progressivi aumenti delle temperature, 15 le città in bollino rosso, ma anche piogge improvvise e intense. Le previsioni meteo con Tommaso Torrigiani del consorzio LAMMA CNR.
11: Ancora permane un'alta pressione di origine africana sull'Italia, dove nelle prossime ore rimarranno temperature elevate e superiore alle medie, con punte fino a 35-38 gradi, soprattutto sulle pianure settentrionali e anche delle zone tirreniche. Un po' di instabilità interesserà i rilievi interni e quindi qualche temporale sarà possibile sia sulle Alpi che anche sui settori dell'Appennino, soprattutto quello centro-meridionale. Un caldo che non accenna a mollare la sua presa, anzi il picco è atteso a partire dal prossimo fine settimana, quando ci sarà un ulteriore rialzo termico.
10: Mauro Zanda, GR1.
1: Maturità, archiviate le prove scritte, tocca agli orali, con alcune novità rispetto allo scorso anno. Oltre 500.000 gli studenti coinvolti.
12: Martedì scorso alle 8.30 in ogni istituto è stata estratta la lettera per l'ordine alfabetico dei colloqui. La sorte ha stabilito dunque chi oggi si toglierà il pensiero e chi avrà ancora tempo per prepararsi. Per una prova orale che, novità di quest'anno, verte non su tutte ma su 4 materie indicate dal Ministero a gennaio, diverse a seconda degli indirizzi di studio. Nel colloquio vengono valutate le conoscenze dello studente nelle 4 discipline, le sue capacità di ragionare, esporre, fare collegamenti fra argomenti diversi e il suo percorso scolastico. Indicativamente la durata del colloquio è di 40-60 minuti. Altra novità, è obbligatorio. Non può accadere come l'anno scorso, quando ci fu chi all'orale fece scena muta, vuoi per opportunismo, tanto il punteggio era già sufficiente per non essere bocciati, vuoi come atto di protesta verso il sistema scolastico. Il silenzio equivale a bocciatura. Nel voto finale della maturità il colloquio può valere fino a 20 punti. Donatella Gori, GR1.
1: Addio a una leggenda della musica. È morto a 94 anni nella sua casa di Manhattan, Clive Davis, dirigente discografico e talent scout dal fiuto infallibile. Ha lanciato o rilanciato alcune delle più grandi star degli ultimi 60 anni. Mentore di Whitney Houston, che aveva sentito cantare 19enne in un locale di New York, scopritore di Janis Joplin, Bruce Springsteen, Billy Joel, Alicia Keys, uno dei pochi personaggi dietro le quinte diventati celebri nel mondo della musica. Un album appena uscito, un pubblico fedelissimo che ha comprato in poche ore 250.000 biglietti a un anno di distanza dal concerto record che ci sarà il prossimo 4 luglio. È il popolo di Ultimo, al quale oggi è dedicato anche un libro. Spero che
13: hai trovato la tua strada. Forse per trovare esempi affini a quelli di Ultimo e al suo popolo bisogna tornare sicuramente a Vasco, ma anche a Renato Zero e quindi ai Sorcini.
14: Mattia Marzi, firma del Messaggero di Rock Hall, nel popolo di Ultimo indaga quel rapporto esclusivo che lega il cantautore romano al suo pubblico.
13: Nell'era della musica liquida è riuscito a creare un rapporto solido con i fan, riconoscersi nell'eroe di chi non è eroe, non a caso Ultimo.
15: Mi ricordo di te.
14: 250.000 persone arriveranno per Ultimo il 4 luglio a Tor Vergata, periferia della capitale. Mattia Marzi.
13: La periferia l'ha cresciuto, lui se la porta dentro, è un artista indipendente che ha una sua etichetta, che non ne vuole sapere di stringere accordi con le multinazionali.
14: Scrivi che esprime anche lo smarrimento della sua generazione, quella nata a metà degli anni 90.
13: Sono cresciuti con le immagini delle Torri Gemelle, la crisi del 2008, l'orrore del Bataclan, colpo di grazia poi è arrivato con la pandemia.
14: Miriam Mauti, GR1. Ti ricordi di me?
1: Sono le 8:24 minuti e la linea va ora alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
16: Guarda, buongiorno a te, a chi ci sta ascoltando. Oggi cercheremo di riflettere pacatamente, fattualmente, su quello che è accaduto negli ultimi fine settimana, soprattutto la strage vicino Milano, il rapporto con l'alcol dei giovani, le norme che ci sono, la prevenzione che ci vorrebbe tra poco.
1: Restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Salvatore Sabatino, oggi in regia Luciano Pecoraro e Stefano Velli. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
17: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
18: Per avere imballaggi più leggeri per l'ambiente, le imprese fanno innovazione che non sempre è evidente. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
19: Imballaggi più leggeri per l'ambiente si possono ottenere attraverso piccole o grandi innovazioni. Spessori ridotti, maggiore riciclabilità, materiale riciclato. Sembra facile, ma servono studio e ricerca per garantire le prestazioni dell'imballaggio e del suo prodotto. Così facendo si riduce l'impatto ambientale senza che il consumatore se ne accorga.
18: La cultura aziendale è importante.
19: Sì, molto importante, perché è l'elemento chiave che rende strategica l'innovazione per la sostenibilità, tutelando l'ambiente.
18: Per info, conai.org.
20: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
21: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
22: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
23: GR1 Sport.
24: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Calcio e mondiali in primo piano, da poco in archivio l'ultima partita di una giornata nel segno dei gol e dei campioni. La gara delle 5 italiane a San Francisco era Giordania-Algeria, finita 2-1 in rimonta per i nordafricani. Giordania avanti con Al Rashdan nel primo tempo, la ribaltano poi Ben Bouali e Guiri nella ripresa. Giordani eliminati, Algeria che aggancia a 3 punti nel girone J. L'Austria superata 2-0 dall'Argentina, sempre più nel segno di Leo Messi.
25: Messi, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo!
0: Lunga vita al re che domani avrà 39 anni, Messi mondiale da record, altri due gol, 18 in tutte le sue 6 partecipazioni alla Coppa. Nessuno come lui per ora, la seconda rete dopo il 90esimo raccontata dalla televisione argentina. Il primo tiro respinto, la reattività di un ventenne per segnare ancora.
2: Sono molto felice per la vittoria prima di tutto, una vittoria importantissima, difficile e faticosa. Spero che tutto vada bene da qui in poi. In questo mondiale sono partito molto concentrato, siamo contenti di avere 6 punti e di esserci qualificati. Voglio godermi questo momento e continuare a vincere con i miei compagni.
0: 2-0 sull'Austria, eppure non era cominciata bene. Un rigore sbagliato da Messi, incredibile a dirsi. Il sinistro chiuso troppo, il pallone fuori. L'Argentina si è innervosita, non lui. L'1-0 alla fine del primo tempo, cross di Medina, velo di Almada e sinistro vincente. Ripresa di controllo con uno spavento finale su colpo di testa di Wimmer. Prima dell'apoteosi contro la Giordania, Messi potrà divertirsi ancora. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
24: Argentina qualificata, così come nel gruppo I, Francia e Norvegia. Anche qui gare segnate dalle doppiette d'autore, quella di Haaland nel 3-2 al Senegal, due gol anche di Ismaila Sarr che hanno spaventato i norvegesi, e poi la doppietta anche di Mbappé. Facile 3-0 all'Iraq della Francia, si è sbloccato anche Dembélé, ma la partita di Philadelphia sarà ricordata per altro.
5: Il risultato passa in secondo piano di fronte a quanto accaduto alla fine del primo tempo. E l'annuncio dello speaker del Philadelphia Stadium, che comunicava al pubblico di evacuare l'impianto per sicurezza, e la sospensione della partita per l'arrivo di una tempesta di fulmini preceduta da un autentico diluvio iniziato alla mezz'ora del primo tempo. Squadre che rimanevano negli spogliatoi in attesa di notizie, tifosi che si mettevano al riparo. Poi un altro annuncio con il match che continuava ad essere sospeso. All'improvviso però ecco il tanto agognato miglioramento delle condizioni meteorologiche, così dopo 2 ore e 12 minuti di interruzione la partita riprendeva e terminava regolarmente. È la prima volta in un mondiale che una gara viene sospesa per possibile pericolo fulmini, situazione che ha mandato in tilt anche chi era deputato a verificare la tenuta del manto erboso. Nessuno aveva pensato infatti di togliere l'acqua dal campo, presente in quantità enorme, se non a ridosso della ripresa. Per fortuna che la FIFA ha deciso di non ricoprirsi di ridicolo.
15: Rai Radio 1 Sport.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Subito a Napoli per un agguato mortale, un 21enne incensurato è morto in ospedale dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola davanti casa. In corso le indagini dei carabinieri per far luce sulla dinamica e sul movente. Stando ai primi riscontri, il giovane non ha alcun legame con gli ambienti criminali. A Milano ora per la morte di un agente della polizia locale durante un inseguimento.
4: Un SUV che scappa alla vista di un posto di blocco, l'inseguimento in moto, poi la caduta. È morto così a 39 anni un agente della polizia locale di Milano. È accaduto ieri sera intorno alle 9:30. Francesco Imprezzabile, in servizio tra i motociclisti, era impegnato in un controllo nel quartiere di Ponte Lambro, estrema periferia est di Milano, quando un automobilista di passaggio alla vista degli agenti ha improvvisamente accelerato prima ancora che arrivasse l'ALT. È partito l'inseguimento lungo uno dei vialoni che costeggiano l'aeroporto di Linate, una manciata di chilometri, poi la caduta dell'agente. Forse è scivolato, ma non si esclude che possa esserci stato un contatto o addirittura uno speronamento volontario. Quel che è certo è che l'automobilista su un Audi Q7 è scappato. Lo sta ancora cercando la polizia stradale insieme ai colleghi di Imprezzabile. Il 39enne con gravi ferite è stato trasportato in elicottero al Niguarda, dove è morto nel giro di pochi minuti. Da Milano per il GR1, Roberta Di Matteo.
3: Siamo alle trattative Stati Uniti-Iran. Saranno sbloccati 12 miliardi di fondi congelati, lo fa sapere il capo negoziatore iraniano Ghalibaf dopo la conclusione del primo round negoziale tecnico in Svizzera. Secondo fonti di Washington, gli Stati Uniti avrebbero concesso lo sblocco dei fondi e il sollevamento delle sanzioni petrolifere in cambio del sì di Teheran a far tornare nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sullo stretto di Hormuz. Invece Teheran ribadisce sarà gestito da noi. Gli Stati Uniti restano un alleato strategico e quanto, secondo fonti dirette, ha ribadito Giorgia Meloni durante il Consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio. Il botta e risposta con Trump, ha spiegato la Premier, non deve avere alcuna conseguenza sulle relazioni transatlantiche, che restano solide, invitando inoltre i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata in vista dell'Independence Day. Ieri nuova bordata del capo della Casa Bianca. L'Italia, ha detto, si è comportata molto male. Come la Germania, abbiamo speso miliardi per i paesi NATO e loro non sono stati accanto a noi. Ora è il consueto appuntamento con le borse europee in avvio di contrattazioni. Linea Milano, Federico Simonelli, a te.
5: Sì, le borse internazionali cercano di valutare la portata dell'accordo sull'Iran. Quelle europee aprono in territorio decisamente negativo. Milano in questo momento -0,09%, come Londra, Londra peggio, -1,2% dopo le dimissioni di Starmer. In mattinata le asiatiche hanno subito netti cali anche per via del crollo di alcuni titoli tecnologici. A Wall Street in serata c'era stato il tonfo di SpaceX, -16% dopo l'annuncio dell'emissione di un bond da 20 miliardi di dollari. A Milano attenzione alle banche dopo che MPS ha comunicato di voler procedere come previsto sulla fusione con Mediobanca, MPS che in questo momento è poco sopra la parità, e agli energetici. Il petrolio è ancora in calo, ora il Brent scambia a $77 al barile. Linea Roma.
3: Meteo, gran parte d'Europa nella morsa del caldo per una vasta massa d'aria di origine sahariana che spinge i termometri 15 gradi oltre la media stagionale. Gran Bretagna in allerta rossa, 40 gradi in Germania e Francia, dove due bimbi, 2 e 4 anni, sono stati trovati morti nell'auto dei genitori in Provenza, probabilmente proprio a causa del calore accumulato nella vettura. Non fa eccezione il nostro paese, dove oggi salgono a 15 le città capoluogo in allerta a bollino rosso, con il picco termico che è atteso però nel fine settimana. Le previsioni con Tommaso Torrigiani del consorzio LAMMA CNR.
6: Ancora permane un'alta pressione di origine africana sull'Italia, dove nelle prossime ore rimarranno temperature elevate e superiori alle medie, con punte fino a 35-38 gradi. Un po' di instabilità interesserà i rilievi interni e quindi qualche temporale sarà possibile sia sulle Alpi che anche sui settori dell'Appennino centro-meridionale. Un caldo che non accenna a mollare la sua presa, anzi il picco è atteso a partire dal prossimo fine settimana, quando ci sarà un ulteriore rialzo termico.
3: E siamo alla musica. Tiziano Ferro torna questa sera allo stadio Maradona a Napoli e festeggia i 25 anni del suo primo successo.
7: Perdono, se quel che è fatto,
0: io però chiedo scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una.
3: All'evento di Napoli attesi ospiti a sorpresa e 40.000 persone, prossima tappa del tour Stadi 26 sabato all'Olimpico di Roma, sold out. Il concerto
1: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura alla cronaca con l'agguato mortale avvenuto nella notte a Napoli.
4: Un proiettile lo ha colpito al torace. Si è accasciato a terra Lorenzo Spasiano, il 21enne operaio, era a pochi passi da casa, nel quartiere Miano, periferia nord di Napoli. Stava andando al lavoro quando il killer gli ha sparato con una pistola a distanza ravvicinata. La corsa in ospedale è stata vana. Il giovane è arrivato al Cardarelli in condizioni disperate. È deceduto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. Lorenzo era incensurato e, stando ai primi riscontri, non avrebbe avuto alcun legame con ambienti criminali. Gli investigatori non escludono al momento alcuna pista, ma la privilegiata sembra essere quella della vendetta personale. Le serate con gli amici in discoteca, i tatuaggi, le passioni del ventunenne, tra i post, frasi motivazionali, tracce di una storia d'amore datata, ma anche sketch apparentemente ironici sulla malavita. Miano, il suo quartiere, è una storica roccaforte del clan Lorusso che, decimato negli ultimi anni da arresti e pentimenti, ha lasciato spazio ad altri sodalizi di stampo camorristico. Elena Baiocco, GR1.
3: Aveva 35 anni l'agente della polizia locale morto durante un inseguimento in moto ad un'automobile che non si era fermata al posto di blocco. In corso le indagini per accertare la dinamica dell'incidente e per rintracciare il conducente della macchina. E sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine sull'incidente costato la vita ad un bambino di 10 anni investito da una Jeep mentre era a bordo di una mini moto lungo la strada che collega Lauro a Moschiano, provincia di Avellino. Il padre, che lo precedeva alla guida della sua auto, ha assistito all'incidente. Le trattative Iran-Stati Uniti. Raggiunto un accordo per sbloccare 12 miliardi di fondi congelati, ha dichiarato il capo negoziatore Ghalibaf dopo la conclusione del primo round negoziale tecnico in Svizzera. Secondo fonti americane, Washington avrebbe concesso anche il sollevamento delle sanzioni petrolifere in cambio del sì di Teheran a far tornare nel paese gli ispettori dell'AIEA. In Libano, dove la fragile tregua tiene, si lavora ad un meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco. Israele conferma però che non intende ritirarsi, mentre Hezbollah ribadisce che Tel Aviv non potrà istituire nel sud una fascia di sicurezza. Previsto a Washington un nuovo round negoziale tra delegazione libanese e israeliana. La nostra inviata ci racconta la difficile situazione umanitaria nel paese.
5: A Beirut molti stanno già smontando le tende. Li vediamo caricare sulle auto ciò che resta di 4 mesi di sfollamento. Materassi di gomma piuma, pannelli solari stipati nei bagagliai e piante ornamentali. Per mesi sono state l'unico tentativo di trasformare una tenda in una casa. Le armi tacciono da 48 ore, ma la crisi umanitaria continua a farsi sentire. Anche questa mattina, alle 5, le nostre cucine hanno aperto per preparare 25.000 pasti destinati agli sfollati, ci racconta Alin Kamakian, chef stellata di Beirut, attiva con War Central Kitchen, organizzazione che porta cibo nelle aree colpite, da Gaza al Libano, dove entriamo in una delle sue 13 cucine. Ingredienti uguali per tutti, menu scritto ogni settimana proprio da Lin, dal pollo ai biscotti profumati con l'acqua di rose che vediamo impastare. Di origini armene, Alin si è messa a servizio degli altri dopo l'esplosione del porto nel 2020. Consumare un pasto è l'unico momento di socialità in guerra. Serviamo dolci per la fine del Ramadan e uova per Pasqua. Un tentativo, quello di Alin, di ridurre a tavola le storiche tensioni confessionali riemerse in strada. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
3: Continua l'ondata di caldo record che sta investendo gran parte d'Europa. Picchi fino a 40 gradi in Francia, mai toccati in questo periodo. Fermata l'operatività di una centrale nucleare nel sud-ovest del paese per un eccessivo aumento della temperatura dell'acqua della Garonne, utilizzata proprio per raffreddare i reattori. Allerta anche in Spagna. L'agenzia meteo statale parla di rischio elevato per la salute pubblica. E anche in Italia cresce il numero delle città con allerta da bollino rosso, 15 oggi, 16 saranno invece domani. Nel fine settimana previsto il picco termico, il governo ha reintrodotto la possibilità per alcune categorie di lavoratori di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga alla cassa integrazione. E siamo allo sport, calcio, Argentina, Francia e Norvegia vincono e si qualificano alla prossima fase. Questi i verdetti delle ultime partite dei mondiali. Alex Fazer di nuovo sospeso dall'antidoping. Tracce di EPO rilevate in occasione dei campionati svolti in Germania ad aprile. Il marciatore italiano per la terza volta positivo respinge le accuse. Sentiamo.
0: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Io stavolta non mi difenderò più, non ho più la forza di farlo. Se penso a tutto.
6: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura le nuove accuse dell'ONU ad Israele. La Commissione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver trovato prove che bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira ed uccisi dalle forze di sicurezza di Tel Aviv. Questo, ha affermato, è un fattore chiave per stabilire l'intero genocida delle autorità delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese. Genocida delle autorità delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese nella striscia. Iran-Stati Uniti. Dopo i colloqui in Svizzera, Teheran fa sapere che i negoziati proseguiranno sotto l'egida di un comitato di alto livello di cui faranno parte il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf e il vicepresidente americano Vance, oltre ai primi ministri dei paesi mediatori Qatar e Pakistan.
4: All'indomani dei colloqui a Lucerna, definiti pietra miliare da J.D. Vance, il lavoro diplomatico si sposta dalle Alpi al Golfo Persico e oltre. Marco Rubio viene accolto dalle monarchie petrolifere che sperano in un freno alle capacità missilistiche iraniane, che Teheran però non vuole. Il presidente iraniano Pezeshkian vola in Pakistan e il capo negoziatore Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi sono in Oman per parlare dello stretto di Hormuz. Saranno gli iraniani a gestirlo, sostiene Ghalibaf, che così smentisce da Trump. E Hormuz non è il solo tema su cui emergono dichiarazioni non convergenti. In Svizzera gli americani avrebbero concesso la fine delle sanzioni petrolifere e lo sblocco di 12 miliardi di fondi iraniani congelati. In cambio la Repubblica Islamica acconsentirebbe a far entrare nel paese i funzionari della IEA, ma Teheran precisa su questo nessun nuovo impegno. E nonostante sia stata concordata l'apertura di tavoli tecnici sul nucleare e sanzioni, la sfiducia resta alta e viene messa a dura prova da nuove minacce di Trump, che ha avvertito: se Teheran non si comporterà bene, farò quel che devo fare. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Il processo per la morte di Giulio Regeni, avvenuto al Cairo il 16 gennaio 2016, che vede imputati 4 agenti dei servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano. È stato un processo contro il silenzio, la menzogna e i depistaggi, ha detto il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nella sua requisitoria. Regeni fu privato non solo della libertà e della vita, ha detto ancora il magistrato, fu privato della sua stessa condizione di essere umano titolare di diritti, diventò materia su cui esercitare il potere assoluto. È stata trovata abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermata ad un posto di blocco nel quartiere di Ponte Lambro a Milano. Ne era scaturito un inseguimento concluso tragicamente con la morte dell'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, caduto con la sua moto. Il veicolo, un SUV, è stato rintracciato a Pioltello, non lontano dal luogo dell'incidente. Nessuna traccia del conducente, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. Maxi operazione della Guardia di Finanza, sequestrati 4,7 miliardi di beni frutto di evasione fiscale. Negli ultimi 17 mesi sono state scoperte circa 8.300 persone sconosciute al fisco e 47.000 lavoratori in nero. Il dato contenuto nel bilancio operativo pubblicato il 21 giugno in occasione del 252esimo anniversario del corpo. Continua l'ondata di caldo record che sta investendo gran parte d'Europa. Picchi fino a 40 gradi in Francia, mai toccati in questo periodo, e la notte appena trascorsa è stata la più calda dal 1947. Fermata l'operatività di una centrale nucleare nel sud-ovest del paese per un eccessivo aumento della temperatura dell'acqua della Garonna utilizzata per raffreddare i reattori. Allerta anche in Spagna, l'agenzia meteo statale parla di rischio elevato per la salute pubblica. Anche in Italia cresce il numero delle città con allerta da bollino rosso, 15 oggi, 16 saranno domani. Nel fine settimana è previsto il picco termico, le previsioni con Tommaso Torrigiani del consorzio Lamma CNR.
5: Ancora permane un'alta pressione di origine africana sull'Italia, dove nelle prossime ore rimarranno temperature elevate e superiori alle medie, con punte fino a 35-38 gradi. Un po' di instabilità interesserà i rilievi interni e quindi qualche temporale sarà possibile sia sulle Alpi che anche sui settori dell'Appennino centro-meridionale. Un caldo che non accenna a mollare la sua presa, anzi il picco è atteso a partire dal prossimo fine settimana, quando ci sarà un ulteriore rialzo termico.
3: Maturità al via, gli orali, oltre 500.000 di studenti coinvolti. Tra le novità introdotte quest'anno, il divieto di rimanere in silenzio, come fecero alcuni ragazzi lo scorso anno, pena l'annullamento della prova, dunque la bocciatura. 4 le materie di discussione indicate a gennaio dal Ministero e diverse.
0: RAI Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Alice Andreoli. È stata trovata nel Milanese l'auto pirata che ha travolto e ucciso un agente della polizia municipale dopo un inseguimento. Il conducente è ancora in fuga.
3: L'agente Francesco Imprezzabile, morto cadendo dalla moto, aveva 39 anni. Lo schianto intorno alle 21.30 di ieri sera vicino all'aeroporto di Linate. Il SUV pirata che lo ha travolto aveva forzato il posto di blocco. La vettura, risultata a noleggio, è stata ritrovata poco fa, abbandonata a Pioltello, non lontano dal luogo dell'incidente. Ancora nessuna traccia, invece, del conducente in fuga. Intanto si cerca di capire cosa sia davvero accaduto. Il SUV avrebbe accelerato dopo lo stop di Imprezzabile. Da lì l'inseguimento, la corsa d'alta velocità. Non è escluso che due veicoli siano entrati in contatto, se in modo accidentale o meno non è chiaro. L'urto avrebbe scaraventato a terra la moto dell'agente, una caduta fatale. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso, ma per Imprezzabile non c'è stato nulla da fare. Trasferito al Niguarda di Milano, è morto poco dopo. Le altre pattuglie all'inseguimento non avrebbero visto il momento della caduta. Fondamentali saranno le telecamere di zona che potrebbero aver ripreso l'incidente. È stata aperta un'inchiesta per omicidio stradale e disposta la autopsia sul corpo del 39enne. Eleonora Fioretti, GR1.
2: E proprio in questi attimi è stata abbattuta l'agenzia che dice è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV. È stata bloccata anche un'altra persona. E sono numerose le dichiarazioni di cordoglio del mondo istituzionale e politico, a cominciare dal presidente del Senato La Russa e da quello della Camera Fontana. Sui social la presidente del Consiglio Meloni scrive: onore a Francesco, servitore dello Stato. L'Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole. Il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia. Giulio Regeni, un cittadino italiano, un giovane ricercatore, un uomo libero. Così il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiacco, durante la sua requisitoria nel procedimento a carico di 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati del sequestro e della morte al Cairo nel 2016 del ricercatore 28enne. Il magistrato ha poi spiegato come questo processo sia contro il silenzio, le menzogne e i depistaggi delle autorità egiziane. I negoziati Stati Uniti-Iran, conclusi colloqui in Svizzera, definiti produttivi dalle parti e dai mediatori, ma Teheran smentisce di aver aperto ai funzionari dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica l'accesso ai siti bombardati. Intanto arrivano nuove accuse dell'ONU a Israele.
4: A Gaza i bambini palestinesi sono stati deliberatamente uccisi, e questo è uno dei fattori chiave che permettono di stabilire l'intento genocida delle autorità e delle forze israeliane. È la raggelante conclusione del team investigativo indipendente delle Nazioni Unite, che già lo scorso settembre aveva stabilito che Israele aveva commesso un genocidio nella striscia. Intanto il fuoco israeliano uccide una persona in Libano in violazione della tregua, ma proprio la creazione di un meccanismo di monitoraggio delle ostilità libanesi è uno dei risultati annunciati ieri da J.D. Vance in Svizzera nei colloqui con l'Iran. Colloqui giudicati positivi da tutti, mediatori inclusi, benché sul loro esito le dichiarazioni divergano. In particolare, l'Iran ha smentito di aver dato il suo ok al ritorno degli ispettori della IEA, annunciato dal vicepresidente americano. Quanto a Hormuz, sarà gestito da noi, ha ribadito il capo negoziatore Ghalibaf. Di certo, Washington ha sospeso per i 60 giorni dei negoziati le sanzioni petrolifere all'Iran. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Maturità, al via gli orali con 4 materie oggetto d'esame. Dopo le 2 prove scritte iniziano i colloqui, ma non esiste un'unica data perché la gestione del calendario è affidata alle singole scuole. I professori esamineranno un massimo di 5 maturandi al giorno. Da quest'anno vietato fare scena muta, il silenzio volontario comporta infatti la bocciatura. Prosegue l'ondata di caldo intenso su gran parte dell'Italia. Oggi sono 15 le città da bollino rosso distribuite al centro-nord, domani saranno 16. Il picco di calore è atteso nel weekend. Sentiamo le previsioni con Tommaso Torrigiani del consorzio LAMMA CNR.
0: Permane un'alta pressione di origine africana sull'Italia, rimarranno temperature superiori alle medie con punte fino a 35-38 gradi, soprattutto sulle pianure settentrionali e anche delle zone tirreniche. Qualche temporale sarà possibile sia sulle Alpi che anche sull'Appennino centro-meridionale. A partire dal prossimo fine settimana ci sarà un ulteriore rialzo termico.
2: Ed è allerta caldo in tutta Europa. In Francia si contano 40 morti annegati nel weekend tra chi ha cercato sollievo con un bagno in luoghi inadatti o pericolosi. Emergenza annegamenti anche in Germania, dove si prevedono temperature fino a 40 gradi. Sentiamo la corrispondente.
5: In Germania è già il giugno più caldo dall'inizio delle rilevazioni, ma entro sabato si potrebbero raggiungere i 40 gradi. Piscine, fiumi, laghi sono presi d'assalto dai tedeschi non abituati a queste temperature, ma con l'aumento del caldo aumentano anche gli incidenti. Da venerdì sono annegate almeno 9 persone e c'è chi prende provvedimenti controversi, vietare l'ingresso agli stabilimenti a chi non capisce almeno a sufficienza il tedesco. Succede sul lago di Heidese in Sassonia e il gestore Matthias Nobel viene accusato di razzismo. Ma lui si difende. Domenica c'erano 4 adulti con un bambino che giocava in acque profonde. Ho tentato di avvertire gli adulti, racconta, ma non hanno reagito. Così sono andato da solo a prendere il bambino e l'ho portato a riva. Se gli fosse successo qualcosa, la responsabilità sarebbe stata mia. D'ora in poi, quindi, a Heidense saranno i cassieri all'ingresso a verificare che almeno una persona in un gruppo di 5 parli discretamente tedesco e che sia in grado di capire le regole dello stabilimento e gli annunci dagli altoparlanti. Berlino, Barbara Grudenger.
2: Calcio, altri 2 gol, già 5 in questa edizione, 18 in totale nei mondiali giocati. Da ieri è il più prolifico di sempre. Leo Messi continua a illuminare l'Argentina campione in carica.
6: Perché guardare troppo avanti? In realtà si farà sul serio e molto da subito, già nei 16esimi. Uruguay, Spagna, dipenderà dallo scontro diretto, forse Capoverde, ma loro sono i campioni del mondo. Messi irradia gioco, non dissimula quando dice che la forza dell'Argentina è l'unità.
7: Quando questo gruppo si riunisce per affrontare le competizioni ufficiali, lo fa in amicizia. Ci piace allenarci e giocare insieme, ci piace l'entusiasmo che c'è intorno a noi. Cercheremo in tutti i modi di proseguire su questa strada, con questa sintonia. Però, ripeto, andiamo passo dopo passo. Questo mondiale è lungo e difficile. Pensiamo una partita per volta. Lo sto vivendo in maniera speciale, come sempre, d'altronde.
8: Come sempre lo vivi.
6: Il gruppo è quello del mondiale in Qatar, senza Di Maria, età media forse un po' alta, 29 anni e mezzo. Centrocampo dominante, con McAllister, Fernandez e De Paul. La difesa non ha preso gol. Il Dibu Martinez è un altro totem lì dietro. Davanti c'è Messi, con la sua inestinguibile voglia di segnare e di divertirsi. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1, come sempre, alle 13. Ora c'è l'informazione regionale. In regia, grazie a Stefano Velli. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornate di ascolto su Radio 1. E voi potete riascoltarci sempre su Rai Play Sound. Buon ascolto.
9: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ondata di afa in Europa, 40 negati in cerca di refrigerio in Francia, dove la scorsa notte è stata la più calda di sempre. In Italia, 15 città da bollino rosso. 252esimo anniversario della Guardia di Finanza, Mattarella, esprimete i valori costituzionali di giustizia sociale. Il vostro impegno è un presidio strategico per la stabilità economica. Milano, preso il conducente dell'auto pirata che ha travolto e ucciso un agente della polizia locale durante un inseguimento. Giorgia Meloni, onore a chi lavora per la sicurezza. Medio Oriente, tregua appesa a un filo, scontro a fuoco nel sud del Libano, uccise due persone dai soldati israeliani, colloqui Stati Uniti-Iran, Teheran smentisce l'accesso agli ispettori ai siti nucleari bombardati. Maturità al via, le prove orali con le nuove regole, 4 materie d'esame, vietato rifiutarsi di rispondere, pena la bocciatura al GR1, impressioni e speranze degli studenti. Mannarino torna con Il primo amore, il nuovo album colonna sonora del tour, il cantautore romano sui palchi dei principali festival dell'estate. Sport, le stelle del calcio illuminano il mondiale d'oltreoceano, dopo Messi, Haaland e Mbappé, stasera il turno di Bellingham, Kane e CR7. Tennis, Sinner is back, dopo il drammatico stop a Roland Garros, il numero uno del mondo torna in campo per preparare Wimbledon. Buona giornata da Nicole Ramadori. In primo piano l'intensa ondata di caldo che da giorni ormai sta colpendo il nostro paese e gran parte d'Europa, con afa e temperature ben oltre la media stagionale. Per un quadro completo della situazione c'è qui accanto a me Eleonora Belviso.
4: Eh sì, buongiorno. L'afa sferza, Regno Unito, Germania, in Spagna oggi temperature fino ai 45 gradi, e questo non solo al sud in Andalusia ma anche al nord in Cantabria. E poi c'è la Francia che non fa eccezione, lì il caldo ha portato purtroppo a conseguenze drammatiche anche per le vite delle persone. Il corrispondente da Parigi.
5: In termini di temperature stiamo battendo un record dopo l'altro, ha detto il primo ministro Le Cornu aprendo i lavori dell'unità di crisi del governo francese. A Parigi intanto si sono già toccati anche oggi i 40 gradi, mentre altre città come Bordeaux fanno registrare temperature ancora più alte. Tra i dati peggiori, i morti per annegamento, in gran parte giovani. Sono più di 40 le persone che hanno perso la vita, ha detto il governo, soprattutto per avere deciso di fare il bagno presso fiumi, ruscelli o laghi non sorvegliati. Da qui la decisione della Protezione Civile di utilizzare dei droni per controllare la balneazione lungo i corsi d'acqua. Per il governo Le Cornu la priorità ora è mantenere gli ospedali completamente funzionanti per prendersi cura delle persone più vulnerabili, stanziati inoltre fondi straordinari per dotare luoghi pubblici e scuole di aria condizionata. Anche se servirà un programma più vasto, ha fatto sapere il governo, soprattutto per i prossimi anni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: E la situazione, lo dicevamo, è critica anche in Italia, dove sono 15 le città tutte al centro-nord da bollino rosso.
4: Sì, il bollino rosso è quel codice attivato dal Ministero della Salute quando il caldo intenso può avere effetti negativi sulla salute dell'intera popolazione, non solo dei più fragili. Ecco, su questa situazione climatica con eventi estremi, il caldo in questo caso, che accelerano a livello globale e locale, abbiamo intervistato Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
6: Il riscaldamento globale sta accelerando. Ho appena pubblicato insieme al collega Triacca dell'Aquila un articolo che fa vedere come dal 2013 al 2014 il tasso di riscaldamento medio globale si è addirittura raddoppiato.
4: Venendo all'area mediterranea, qual è la situazione?
6: Una volta avevamo l'anticiclone delle Azzorre che era più tiepido, adesso abbiamo questi anticicloni africani estremamente forti a cui ha portato il riscaldamento globale, facendo espandere la circolazione equatoriale tropicale verso le nostre latitudini.
4: A chi dice che in fondo
0: mondo ha sempre fatto caldo, cosa risponde?
7: Che i dati non ci dicono questo, ma neanche le impressioni personali, perché chi ha la mia età, io ho 66 anni, si ricorda benissimo quando si diceva attenzione, domani arriveremo a 30-32 gradi, ecco adesso diciamo 36-38 quando va bene.
0: Molti ancora non credono che il cambiamento climatico sia causato direttamente dalle attività umane. Questo incide sulle inadeguate politiche di contenimento del fenomeno?
7: Sicuramente pesa, ma la vera fortuna che abbiamo, io dico sempre, è che il riscaldamento globale è di origine antropica, perché se fosse soltanto naturale potremmo solo adattarci, ma noi possiamo fare molto di più, agire sulle cause umane, evitare gli scenari peggiori del cambiamento climatico.
3: E un'ultima ora ci informa che giovedì saranno 17 le città da bollino rosso, le 15 di oggi invece sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.
4: Eh sì, purtroppo il picco di caldo si farà sentire il fine settimana, quindi ancora in crescita le temperature, ma il caldo non solo nelle città ma anche in alta quota, a soffrirne lì oltre all'uomo anche la natura e i preziosi ghiacciai.
8: Ai 3.000 metri di passo Presena, fra Trentino e Lombardia, si arriva con la funivia e in tanti magliette e pantaloncini salgono per la vista dell'Adamello, ma anche perché a valle, a 1.000 metri di quota, le massime sfiorano i 30 gradi. Chi si dirige verso il ghiacciaio trova poca neve e molle già alle 9 di mattina. In questi giorni lo zero termico è oltre i 4.000 metri.
9: La neve è andata indietro parecchio, il ghiacciaio anche. Bisogna stare super attenti. È troppo caldo e ci rimetteremo.
10: Purtroppo è un disastro, bisogna ricordarsi com'era un po' di anni fa.
8: Ai 3.300 metri di cima a Veneroccolo, a metà giornata 12 gradi, di neve poca e poco densa anche sul ghiacciaio, ne manca circa il 40% rispetto alle medie secondo il Servizio Glaciologico Lombardo. Più in basso, corsa contro il tempo per coprire con i teli qualche resta del ghiacciaio del Presena. Dal passo del Presena per il GR1 Pierluigi Ferrari.
4: Il caldo ovviamente comporta anche un'emergenza a livello sanitario e poi c'è necessità anche di misure di protezione rivolte ad alcune categorie di lavoratori che il governo ha reintrodotto.
11: Le norme contro il caldo estremo già utilizzate negli anni passati sono rivolte ai lavoratori più esposti, agricoltori, operai edilizi e addetti alla manutenzione urbana e prevedono la possibilità di sospendere o di ridurre l'attività lavorativa con conseguente ricorso alla cassa integrazione in deroga. La misura è inserita nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri e si affianca alle ordinanze anticaldo delle singole regioni che secondo le stime dell'INAIL potrebbero portare a una riduzione degli infortuni dal 20 al 40%. Tornando al decreto, il pacchetto di misure include anche il tanto atteso slittamento della tassa sui piccoli pacchi. Si tratta di un nuovo rinvio fino al 1 ottobre per i pacchi extra Unione Europea fino a 150 euro di valore. Il balzello di 2 euro pensato per contrastare l'invasione di merci a basso costo provenienti dalla Cina sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 luglio insieme al dazio europeo di 3 euro che resta confermato. La proroga era già nell'aria viste le pressioni delle associazioni della logistica secondo cui nei primi due mesi dell'anno quando la tassa era in vigore, si sarebbe registrato un calo del 50% del traffico merci. Francesca Capannolo, GR1.
3: Rai Radio 1, sono le 13:08. Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale i vertici della Guardia di Finanza in occasione del 252esimo anniversario del corpo.
12: Equità fiscale e lotta alla criminalità, tutela di una crescita sana delle imprese, caratteristiche del lavoro quotidiano della Guardia di Finanza che il presidente Mattarella omaggia al Quirinale. Siete, osserva, un presidio strategico per la stabilità della democrazia in ossequio al dettato della Costituzione.
13: La Guardia di Finanza ha contribuito in modo significativo a esprimere i valori costituzionali, quelli di coesione, di solidarietà, di giustizia sociale.
12: Fondamentale per il capo dello Stato la funzione della Guardia di Finanza a tutela del bilancio pubblico, ma anche, avverte, il suo ruolo indispensabile per assicurare correttezza e legalità alla vita economica del Paese.
13: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale, a tutela della capacità della Repubblica di corrispondere ai bisogni dei cittadini e a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza sul corretto impiego dei fondi pubblici, anche dell'Unione Europea.
12: Con Luciano Pecoraro, Valentino Russo, GR1.
3: E cordoglio per la morte dell'agente a Milano durante un inseguimento è stato espresso dal presidente Mattarella, che si è detto profondamente rattristato. Cordoglio anche dai presidenti di Senato e Camera. Sui social la presidente del Consiglio Meloni scrive: onore a Francesco, servitore dello Stato. L'Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole. E poco fa è stato rintracciato e fermato in Brianza il conducente del SUV fuggito. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.
14: È terminata la fuga del pirata della strada alla guida del SUV che ha travolto e ucciso l'agente della Polizia Municipale Francesco Imprezzabile, di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. I due, di origini albanesi, sono stati bloccati in Brianza. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti. In mattinata era stata rintracciata l'auto, risultata a noleggio, abbandonata a non molta distanza dal luogo dell'incidente. Secondo quanto ricostruito, Imprezzabile era impegnato in un servizio di controllo nel quartiere

0: di Linate, la corsa ad alta velocità per alcuni chilometri, poi l'impatto. L'ipotesi è che il SUV abbia speronato il mezzo di imprezzabile, finito fuori strada. Una caduta fatale. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso. L'agente è trasferito al Niguarda e morto poco dopo. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale e fuga pericolosa. Il ricordo di chi lo conosceva.
1: Lui era un po' la persona conosciuta da tutti, pronta a sorridere e poi prontissimo ad andare sul prossimo intervento. Mancherà a tutti noi.
0: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Il processo per l'omicidio di Giulio Regeni questa mattina, la requisitoria del procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco.
3: Lo dice in arabo, gli abbiamo dato il colpo di grazia, scandisce bene le parole all'inizio della requisitoria il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco. Ripete quanto detto dagli 007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano 28enne ucciso al Cairo tra gennaio e febbraio del 2016. Precisa poi Colaiocco, ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma un esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. E ancora, è stato un processo contro il silenzio, contro la menzogna, contro i depistaggi. Parla di ostacoli, poi di opacità, di resistenze. Il procuratore aggiunto di Roma: sarebbe stato compito dell'Egitto ricercare i responsabili e assicurare le prove, ma questo processo, afferma Colaiocco, se non fosse stato celebrato in Italia non sarebbe stato celebrato in nessun luogo. Una lunga requisitoria che terminerà con la richiesta di condanna per i 4007 che mai si sono presentati in aula. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Piano casa e temi esteri al centro del dibattito politico, con PD, 5 Stelle e AVS che chiedono un'informativa urgente al ministro Tajani sulle condizioni dei due italiani attivisti della flottiglia detenuti da un mese in Libia, e la maggioranza che rivendica l'approvazione alla Camera con 165 voti a favore e 117 contrari del piano casa, che ora passa al Senato per la seconda lettura.
4: Ottima notizia, l'approvazione del piano casa, posta Salvini sui social, e anche Tajani a margine di un evento si rallegra del via libera. Tutta la maggioranza sottolinea l'attenzione alle categorie più svantaggiate, studenti, giovani coppie, ma mai il diritto alla casa può ledere il diritto alla proprietà privata, scandisce a proposito degli affitti Maurizio Lupi. Stefano Maulo, Fratelli d'Italia.
5: Mentre la sinistra vuole la patrimoniale, il governo Meloni investe 10 miliardi per 100.000 alloggi. Fratelli d'Italia aveva promesso di difendere la casa degli italiani e oggi abbiamo mantenuto l'impegno.
4: Per le opposizioni invece, dietro la pretesa attenzione alle categorie svantaggiate, il piano casa nasconde la speculazione dei grandi gruppi privati coinvolti nel recupero dell'edilizia pubblica, che dicono di fatto sarà una dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato. Il vero piano casa che il governo dovrebbe approvare è mandare a casa Salvini, dice in aula la Dem Chiara Braga.
6: La vostra è una politica dell'abitare selettiva, attrattiva per i grandi investitori, che però lascia indietro, taglia fuori i territori più complessi, le periferie.
4: E una delegazione del PD che in questi minuti riunisce la direzione insieme a 5 Stelle Verdi Sinistra partecipa al presidio per l'emergenza casa fuori dalla Camera. Noemi Giunta, GR1.
2: Siamo agli esteri, coi negoziati tra Stati Uniti e Iran che continuano a cercare un accordo definitivo dopo il primo round in Svizzera. Trump è ottimista, Teheran sottolinea punti chiave e linee rosse. Il corrispondente.
7: L'Iran non chiude, ma frena anche sul nucleare. Per il momento, Teheran non ha intenzione di consentire agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di visitare i siti nucleari bombardati durante la guerra. L'ha precisato il portavoce del Ministero degli Esteri Bagai, che già aveva contraddetto il vicepresidente americano Vance, specificando che in Svizzera l'Iran non aveva preso alcun impegno riguardo al suo programma atomico. Il dialogo però prosegue e su alcune questioni si vedono già i risultati. Hormuz è completamente aperto alle navi commerciali, sostiene l'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite a Ginevra, anche se il capo negoziatore, il presidente del Parlamento Khalibaf, ha affermato in Oman, dove si è recato insieme al capo della diplomazia Raqqi, che l'Iran continuerà a gestire i passaggi attraverso lo stretto. Khalibaf, per il quale la diplomazia avrebbe consolidato la vittoria militare di Teheran, rivendica poi un accordo per lo sblocco immediato di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati all'estero. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: E quello del Libano è un capitolo fondamentale degli accordi tra Stati Uniti ed Iran. Tregua appesa a un filo e non si ferma il conto delle vittime. L'inviata.
8: Il silenzio delle armi è interrotto da uno scontro con arma da fuoco. Due libanesi uccisi. Hezbollah denuncia la violazione della tregua, accusando Israele di aver colpito civili. Viaggiando verso il sud, seguendo gli sfollati che tornano a casa, incontriamo

0: volontari che distribuiscono volantini per allertare sulla presenza di ordigni inesplosi sotto le macerie, dove nelle ultime ore sono state recuperate le salme di 13 persone. Qui, due mesi fa, è stata ritrovata la giornalista Hamal Khalil, uccisa da un attacco israeliano. Il governo non ha ancora iniziato un'inchiesta, ci dice suo fratello Ali. Sulla camicia ha una spilla che ritrae Hamal con l'elmetto lungo la linea del fronte. Sta lottando per recuperare almeno l'auto della sorella, ancora sul luogo dell'attacco, come il cellulare. Hamal ci aveva detto che subiva minacce, aggiunge. In questi mesi è emerso che provenivano da un podcaster israeliano. Uccisa come i giornalisti di Gaza, conclude Ali Khalil. Proprio oggi la commissione incaricata dal Consiglio dei diritti umani dell'ONU ha pubblicato un rapporto dove accusa Israele di aver preso deliberatamente di mira i bambini di Gaza. Un fattore, si legge nella relazione, per stabilire l'intento genocida delle forze israeliane. Da Sidone con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: Passaggio di consegna alla presidenza dell'Unione Europea. Dal 1 luglio il semestre di turno passa all'Irlanda, che raccoglierà il testimone da Cipro. La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola è a Dublino per la definizione dell'agenda con il premier irlandese Martin. L'epidemia di Ebola in Africa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato più di 1000 casi in Repubblica Democratica del Congo, 267 le vittime, con un tasso di mortalità del 25,5%, mai così tanti contagi nel primo mese per un'epidemia nel continente africano. L'importo medio delle pensioni previdenziali nel 2025 è stato di 1.876 euro al mese, ma per le donne di 1.491 euro, inferiore del 34% rispetto agli uomini. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, che rileva ancora una consistente differenza di genere tra le retribuzioni. Maturità al via gli orali. La novità di quest'anno è un colloquio su quattro materie scelte dal Ministero dell'Istruzione, ma anche l'impossibilità di rifiutarsi di rispondere pena la bocciatura. 40.000 i maturandi solo a Roma. Sentiamo com'è andata con chi è già stato sotto esame.
2: Bene, sono contenta.
3: E come se l'aspettava? Più facile, più difficile?
2: Ma in realtà come me l'aspettavo, poi se uno studia riesce a superare tutto.
4: Abbastanza bene, dai, me la sono cavata. L'esame era un po' nuovo, modalità nuova, quindi i professori potevano fare le domande, un po' più interattivo. Nel complesso bene.
5: C'è chi è soddisfatto appena finita la prova orale di maturità e chi meno?
6: Poteva andare meglio, però non mi lamento.
3: In cosa poteva andare meglio?
6: L'esposizione, forse, mi sono fatto prendere un po' dall'ansia.
5: Il nuovo esame prevede anche una riflessione sul proprio percorso di studi e soprattutto un colloquio sulle quattro materie di ciascun indirizzo. Per chi ha finito partono le vacanze.
4: Ora finito l'esame, riposo assoluto per una settimana, perché sono stato 10 giorni a studiare proprio tutta la mattina, tutto il pomeriggio, poi magari spero di partire tra qualche settimana.
5: Ma c'è anche chi è già pronto a rimettersi sui libri.
2: Sì, è finita. In realtà io comincio a studiare per il semestre filtro, quindi per me le vacanze dureranno un po' poco, però.
3: Quindi vorrebbe fare medicina.
2: Sì, esatto, alla Sapienza, sì.
3: In bocca al lupo allora.
2: Grazie mille.
5: Da Roma, Federico Mello, GR1.
1: Ha scritto alcuni dei brani più iconici della musica leggera italiana, da Non si può morire dentro a Più ci penso. Parliamo di Gianni Bella, e porta il suo nome il festival che venerdì torna a Montechiarugolo in provincia di Parma, dedicato ai giovani talenti emergenti. Ora parte il servizio su Gianni Bella, questo festival che, dicevamo, venerdì torna a Montechiarugolo. Siamo a Parma e dedicato ai giovani talenti. Non si può morire
7: dentro. È stato boom di iscrizioni per il Festival Musica Bella, che si svolge in quello che è annoverato tra i borghi più belli d'Italia dal 2020 ed è pensato per valorizzare il talento e la scrittura di giovani artisti. Tra gli ospiti speciali sul palco, rettore Marco Ferradini, direttrice artistica dell'evento Chiara Bella, figlia di Gianni e di Emanuela Cortesi, vocal coach e vocalist. Sono stati tanti e giovanissimi gli iscritti.
8: È un festival dedicato ai giovani artisti, ragazzi che si possono iscrivere, dove dovranno mettersi in gioco su un loro brano, sono tutti autori, e nella seconda parte dello spettacolo dovranno esibirsi, interpretare un brano dal repertorio di mio padre. Più ci
7: penso, più. Determinante nella scelta finale la valutazione di Gianni Bella, che premierà il vincitore.
8: L'ultima parola ce l'ha Gianni, mio papà, nella selezione di questi 10 finalisti. Quest'anno è stata un'attenzione al cantautorato.
7: Morelia Carafa, GR1.
1: Dopo il sold out di Fermo prosegue il tour estivo di Mannarino. Dopo una pausa durata 5 anni, l'artista romano ha pubblicato l'album Primo Amore.
9: Ho dato fuoco a Roma per sentire un po' di calore.
1: Un ritorno discografico che si accompagna a una tournée che lo vede impegnato sui palchi dei principali festival in tutta Italia con brani nuovi e vecchi successi. Mannarino farà tappa a Roma il 10 luglio.
10: Cantare come canta un cieco.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia grazie a Edmondo Cotta e Stefano Velli. Ora c'è la pagina sportiva. Buon ascolto su Radio 1.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
13: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
14: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna DOP. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
15: GR1 Sport.
16: Buona giornata da Francesco Repice. Il mondiale di calcio tiene banco, il mondiale d'oltreoceano, dopo le stelle stanno cominciando a brillare, stanno regalando successi alle rispettive nazionali. Parliamo di Messi, parliamo di Mbappé, parliamo di Haaland e oggi in campo nuovi talenti, grandi campioni del presente e del passato. Cominciamo da, per esempio, due campioni inglesi. Il servizio per la partita tra Inghilterra e Uzbekistan.
17: Un successo può valere la qualificazione, visto che Inghilterra e Ghana hanno vinto la prima e sono appaiate a 3 punti, ma sono state vittorie diverse. I bianchi di Tuchel hanno vinto una delle partite più divertenti viste finora, 4-2 alla Croazia con un gran secondo tempo, ma anche con qualche errore in difesa, specie nel primo tempo. Il Ghana ha vinto solo nella finale contro Panama, ma il successo è rilanciato nel morale la selezione africana, che non è arrivata qui alla mondiale con prestazioni memorabili, e i 3 punti sono visti come una svolta nel cammino. In panchina Carlos Queiroz, uno che conosce benissimo il calcio inglese. Certo, i favori del pronostico sono tutti per l'Inghilterra, guidata da un Harry Kane in forma strepitosa. Gli inglesi credono giustamente che questo possa essere una mondiale importante per loro. Notizia, chiamiamola così, curiosa. Il Ghana si è affidato ad uno stregone, tale Nana Bonsam, che promette una maledizione per Kane. Lo fece anche nel 2014 contro Cristiano Ronaldo, che però alla fine segnò il gol della vittoria. Collaborazione tecnica Francesco Piona ieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
16: Al di là di tutto, speriamo che queste maledizioni non abbiano ovviamente effetto, ma ora, dopo Kane, dopo Jude Bellingham, un altro asso è pronto a entrare in campo contro un ex pallone d'oro. Stiamo parlando ovviamente di Cristiano Ronaldo, il servizio della partita tra Portogallo e Uzbekistan.
18: Cristiano Ronaldo contro Fabio Cannavaro. C'erano già 20 anni fa, ci saranno ancora oggi. Il portoghese ancora in campo, anche se con l'età che avanza si alza sempre più forte il mormorio di chi lo vorrebbe in panchina, vista la calante capacità di incidere sulla manovra offensiva della Seleção das Quinas. Il capitano mondial 2006 a guidare dalla panchina i Lupi Bianchi, prima nazionale dell'Asia centrale capace di qualificarsi alla fase finale di un mondiale. Ruolo diverso, emozioni diverse, spiega Cannavaro.
19: Il mondiale da giocatore è totalmente diverso, perché lo vivi a livello individuale. Come allenatore è un po' più complicato, perché comunque devi pensare a tante cose, devi studiare tante cose.
18: Con Seisao e Leao vogliono una maglia da titolare, ma Roberto Martinez pensa soprattutto ai 3 punti obbligatori dopo il pari contro il Congo. L'Uzbekistan proverà a difendersi da squadra e affidarsi poi alle giocate dell'ex romanista Shomurodov e di Faisullayev. Ancora Cannavaro.
19: Non cerco di fargli vedere dei video perché sono passati 20 anni, però cerco di fargli capire l'importanza di lavorare da squadra, perché ho hai Messi, Maradona, oppure devi lavorare da squadra.
18: Luca Cesaretti, GR1.
16: Ed ovviamente le stelle non sono solo nel calcio, abbiamo ancora negli occhi e abbiamo ancora nella mente la drammatica giornata Roland Garros, che estromise di fatto dal torneo il numero uno del mondo, il numero uno, vale a dire Jannik Sinner, che però adesso sta preparando il suo grande ritorno, magari a partire da Wimbledon, perché deve difendere il suo titolo. Ce ne parla qui in studio Emilio Mancuso.
12: del 28 maggio nella fornace del Roland Garros, Sinner perse una partita incredibile contro Juan Manuel Cerundolo, il meno forte dei terraioli argentini. Il fratello, tra l'altro, ha vinto qualche giorno fa il torneo del Queens, antipasto di Wimbledon. Tre set quasi pieni in cui il barone rosso della racchetta ha avuto il controllo totale della partita fino al 5-1 del terzo set. Da lì il buio. Cerundolo vince 18 punti di fila. Sinner è costretto a ricorrere alle cure dei medici, medical timeout fuori dal campo, ma di fatto non si riprende più. Sconfitta dolorosissima, incredibile. Stacco totale dal campo, esami accurati al San Raffaele di Milano sotto la guida del professor Zangrillo per capire che cosa davvero è successo quel giorno, e ora si torna ad impugnare la racchetta su un campo da tennis domani, 24 giorni dopo il KO a Roland Garros. Yannick il Magnifico tornerà a giocare, lo farà sull'erba di Londra al Giorgio Armani Classic, torneo esibizione nel meraviglioso scenario dell'Arlingham Club. Avversario il padrone di casa, Cameron Norrie. Resettare e ripartire in attesa appunto dell'esordio a Wimbledon tra 5 giorni, dove difenderà il titolo meraviglioso dell'anno scorso.
16: E grazie a Emilio Mancuso, ovviamente vi terremo aggiornati su tutto ciò che riguarda Jannik Sinner. A proposito di campioni, perché trascurarne uno che sta dettando legge ormai da anni nella moto mondiale? Stiamo parlando di Marc Márquez, che ha rinnovato il suo connubio con la Ducati altri 2 anni fino al 2028. Lo ascoltiamo nell'intervista realizzata da Giorgio Mattioli.
20: Super felice di rinnovare.
21: Super felice di rinnovare, soprattutto perché volevo questa moto e vestirmi di rosso. Ci sono riuscito e abbiamo vinto il titolo nel 2025.
20: Titolo nel 2025, sì, che la logica.
21: Quindi era logico continuare. Ho voglia, sono motivato e pronto a costruire il futuro con il team Ducati ufficiale.
20: Ducati Factory Team.
16: In chiusura notizie di calcio, l'Atalanta l'8 agosto sarà in campo in amichevole contro lo Schalke 04 a Gelsenkirchen. Il 2 invece di agosto è programmato un test match contro il Feyenoord a Rotterdam. È tutto per la pagina sportiva. Da Francesco Repici ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
22: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
23: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cessano i piovaschi residui legati all'instabilità pomeridiana, lasciando spazio ad ampie schiarite notturne. Per domani, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali, con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni, lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
24: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
25: Stop! E un po' meno?
24: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
25: Stop! Un po' meno.
26: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
25: Stop! Buona!
26: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
27: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
22: RAI Radio 1 Sport.

odiano una compressa. La mando giù e sto nel chill tipo Buddha Bar. Ricordi sfuggono alla presa, come peluche dagli artigli di un Luna Park. Scrivo ancora in una Moleskine, non tornerei come ero nemmeno se potessi.

0: Ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Il mangiadischi.
3: Lei è sempre Max Dedo.
2: Io preferivo la voce di Levante, sai, per
3: alla
2: questo
3: tua.
2: Il mangiadischi.
3: E la rimetteremo. Ne sì, abbiamo tante
2: molto
3: di voci.
2: Molto meglio.
3: Sì, abbiamo tante voci, piano piano le ritireremo.
2: Le faremo ascoltare.
3: Sì. Giorgio, che ci scrive da Siena e che ha già indovinato lo strumento,
2: sì,
3: ci dice anche che con il suo gruppo, che si chiama Provvedi, qualche anno fa hanno aperto un concerto di Filippo Graziani a Siena nella Fortezza del Medicea, e dice una persona molto gentile e disponibile.
2: Bene.
3: E possiamo confermarlo.
2: È vero.
3: Molto simpatico Filippo Graziani. Adesso noi ci ascoltiamo il disco di una band italiana straordinaria, sconosciuta.
2: Sconosciuta, è vero.
3: In cui suona Max Dedo, tra gli altri, una band che si...
2: Parecchi anni fa, Duccio.
3: Una band che si chiama Biba Band.
2: Sì.
3: E che si dedicava alla musica dei Weather Report.
2: Esatto.
3: Di Jacopo Astorius, di Joe Zawinul e via dicendo.
2: Eravamo legati da quest'amore.
3: Da questo grande amore. È una super band di più di 20 elementi.
2: Sì.
3: Questo è un brano che si intitola No Mercy For Me. Ce lo ascoltiamo e poi diciamo un po' di più di questa band, forse anche con un altro ospite.

0: ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Medio Oriente, malgrado la firma degli accordi fra Stati Uniti e Iran, restano tensioni nella regione. In Libano ancora vittime del fuoco israeliano nonostante l'interruzione dei bombardamenti. Il punto in studio con Davide Maggiore.
4: Sì, nei dintorni di Nabatieh, nel sud del Libano, l'esercito israeliano ha aperto il fuoco contro un gruppo di persone affermando di aver identificato terroristi armati. Due i morti, secondo fonti libanesi, erano civili. Accusa da parte sua Hezbollah e parla di una palese violazione del cessate il fuoco, che è uno dei pilastri fondamentali dell'intesa tra Washington e Teheran. Washington e Teheran che restano in disaccordo sui risultati effettivamente raggiunti nei colloqui. Gli iraniani infatti hanno negato di aver accettato ispezioni della IAEA ai siti nucleari bombardati, contraddicendo così quanto sostenuto dal vicepresidente degli Stati Uniti Vance e quanto ribadito via social da Trump, che anzi scrive di ispezioni per un lungo periodo di tempo, aggiungendo con molti punti esclamativi la parola infinito. Secondo Trump, inoltre, gli Stati Uniti manterranno una presenza navale stabile intorno ad Hormuz, anche se lo stretto è aperto, e il tycoon parla di numeri record: 19 milioni di barili per il petrolio transitato ieri dallo stretto. Diversa anche in questo caso la versione della Repubblica Islamica: solo un certo numero di navi è autorizzato a passare, secondo l'agenzia Fars, mentre Iran e Oman fanno sapere di stare studiando gestione e costi futuri dell'attraversamento.
3: A Londra il day after, riunione di gabinetto stamattina per il premier Starmer dopo le dimissioni, mentre si prepara la successione del rivale, la corrispondente.
5: To Andy Burnham, member for Makerfield.
6: Andy Burnham va veloce. Ieri è arrivato a Londra, ha giurato come deputato, ha incontrato i parlamentari laburisti in un clima di feste e di selfie e sembra che potrebbe diventare leader e quindi premier prima del previsto, già tra 3 settimane. Alcuni dirigenti del partito infatti vorrebbero nominare Burnham direttamente senza passare per la presentazione di candidature e votazione. Il re del Nord torna alla politica di Londra dopo quasi 10 anni, che per coincidenza sono anche 10 anni dalla Brexit. Un trauma ancora non assorbito. Le cose non sono andate poi così bene per la Gran Bretagna e così male per l'Unione Europea. Economia, finanza, stabilità governativa e scambi ne hanno risentito. Farage, paladino di Brexit e sovranista di ultradestra, è più popolare che mai. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
3: Esclusa l'ipotesi che ci sia stato uno speronamento all'origine della caduta in moto dell'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, 39 anni. Lo si apprende da fonti della procura che indaga per omicidio stradale e fuga pericolosa. Fermati 2 giovani albanesi dopo il ritrovamento del SUV, mentre sono in corso ulteriori verifiche per accertare l'eventuale presenza di altri occupanti dell'auto che non si era fermata all'ALT. Un agguato come conseguenza di una precedente lite. Ci sarebbe questo all'origine dell'omicidio di Lorenzo Spasiano, operaio incensurato 21enne, ucciso a colpi d'arma da fuoco sotto casa nel quartiere di Miano, nord di Napoli. Il giovane non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Indagini in corso per individuare i responsabili. In occasione del 252esimo anniversario, la Guardia di Finanza ha diffuso il bilancio delle attività svolte lo scorso anno e nei primi mesi del 2026. 1 milione gli interventi per contrastare società illecite, evasori fiscali e lavoratori irregolari, sequestrate criptovalute per un valore di 114 milioni di euro nel Mediterraneo, intercettate oltre 41.000 persone, bloccate più di 400 imbarcazioni e arrestati 74 responsabili di immigrazione clandestina. L'eccezionale ondata di caldo che sta colpendo gran parte dell'Europa, in Francia 54 dipartimenti in allerta rossa, 40 persone sono annegate mentre cercavano sollievo con un bagno in luoghi inadatti o pericolosi. Di poco fa la decisione di chiudere a partire dalle 16 a Parigi la Torre Eiffel proprio a causa del gran caldo. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Germania. Nel nostro paese le città da bollino rosso saliranno a 17 giovedì, mentre oggi se ne contano 15, e tra queste c'è Ancona. Allora sentiamo sentiamo qual è lì la situazione.
0: Tanti anziani in barella nei corridoi del pronto soccorso dell'ospedale regionale di Ancona, fragilità e patologie croniche che si accentuano con l'impatto dell'ondata di calore. Susanna Contucci, la primaria.
2: Più accessi, circa un 10% in più.
0: Ancona, uno dei capoluoghi di regione, oggi bollino rosso, la morsa del caldo e dell'umidità che però va avanti da giorni. 23 gradi, la media della temperatura da inizio mese, 3 in più rispetto al dato storico. Con il pronto soccorso, dice la primaria Contucci, che diventa osservatorio su questi cambiamenti climatici, sanitari, sociali.
2: Stiamo osservando.
7: RAI Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk con

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. La morte a Milano dell'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, caduto dalla moto durante un inseguimento.
4: Inseguiva il SUV che ha forzato il posto di blocco, una corsa finita su una strada stretta a due corsie, ai bordi delle piste dell'aeroporto di Linate. Rintracciato e fermato assieme ad un connazionale, il cittadino albanese che guidava l'auto a noleggio, SUV che girava con una targa clonata. La procura di Milano però esclude dai primi accertamenti che la moto dell'agente Imprezzabile sia stata speronata dal SUV con a bordo i due giovani albanesi. Omicidio stradale e fuga pericolosa sono le ipotesi di reato sulle quali indaga la procura di Milano. I rilievi degli inquirenti ieri sono andati avanti fino a notte fonda, con la strada rimasta chiusa al traffico, e sono ripresi questa mattina fino al ritrovamento dell'auto. Il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli.
5: Abbiamo fondati motivi di ritenere che sul veicolo ci fossero i due soggetti, poi vedremo se erano presenti altre persone.
4: Il vigile Francesco Imprezzabile aveva 39 anni, amava molto il suo lavoro ed era molto apprezzato. Un ricordo di chi lo conosceva.
6: Persona pronta a sorridere, mancherà a tutti noi.
4: Anna Maria Caresta, GR1.
3: L'eccezionale ondata di caldo che sta colpendo gran parte dell'Europa, in Francia 54 dipartimenti in allerta rossa, 40 persone sono annegate mentre cercavano sollievo con un bagno in luoghi inadatti o pericolosi, chiusa la Torre Eiffel proprio a causa del gran caldo, temperature intorno ai 40 gradi anche in Germania, fino ai 45 gradi in alcune zone della Spagna. Nel nostro paese continuano ad aumentare le città da bollino rosso, oggi sono 15, domani saliranno a 16 e giovedì a 17. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. E su questa situazione climatica con eventi estremi che accelerano a livello globale e locale sentiamo un commento di Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
7: Il riscaldamento globale sta accelerando. Una volta avevamo l'anticiclone delle Azzorre che era più tiepido, adesso abbiamo questi anticicloni africani estremamente forti, ma noi possiamo agire sulle cause umane e evitare gli scenari peggiori del cambiamento climatico.
3: Siamo al Medio Oriente, la tregua appesa a un filo in Libano, Hezbollah denuncia una violazione del cessate il fuoco dopo che 2 persone sono state uccise da fuoco israeliano nel sud del paese. Torna in bilico anche l'intesa tra Stati Uniti ed Iran, rebus sul nucleare iraniano, Trump ribadisce che la Repubblica Islamica ha accettato le ispezioni nei siti nucleari, ma Teheran smentisce. Disaccordo anche su Hormuz, per gli iraniani è aperto solo per un numero limitato di navi, Trump annuncia che manterrà nell'area a navi statunitensi. Le borse, giornata debole per i mercati finanziari appesantiti dall'ondata di vendita nel comparto del tech, in diretta da Milano Luigina Venturelli.
8: Le borse europee, come dicevate, sono tutte in territorio negativo, contagiate dall'ondata di vendite nel settore tecnologico che ieri è partita da Wall Street per poi arrivare in Asia questa mattina. Ricordiamo il meno 10% della borsa di Seul e infine nel vecchio continente pesano le preoccupazioni sulla redditività dei maxi investimenti in intelligenza artificiale, ma anche le prese di profitto dopo il rally degli ultimi mesi. Milano è la più pesante, meno 1,3%, mentre Londra sostanzialmente piatta il giorno dopo le dimissioni di Starmer. A Piazza Affari i peggiori ribassi sono proprio quelli di STM, meno 6,8% proprio sulla scia dei crolli dei produttori di microchip, e Stellantis meno 4,6% dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa. Aperto in rosso anche la borsa di New York, soprattutto per il listino del tecnologico, il Nasdaq meno 1,5%. Infine, dopo gli accordi tra Iran e Stati Uniti, continua il calo del greggio, oggi però meno marcato, è scambiato il Brent a 77,2 dollari al barile.
3: Il fine vita torna all'esame della Corte Costituzionale. All'udienza hanno assistito, fatto senza precedenti, 11 malati, fra loro i 3 fratelli Gentili, 2 affetti da SLA e 1 malato oncologico, che chiedono, supportati dall'associazione Luca Coscioni, una riduzione dei requisiti per accedere al suicidio assistito. L'Italia, hanno affermato tramite il macchinario che usano per comunicare, ha bisogno di una legge chiara. Gli altri malati presenti sono invece contrari alla richiesta di estensione del suicidio assistito anche a chi non abbia necessità di un trattamento di sostegno vitale. A Lucca Comics and Games, la manifestazione dedicata al mondo del fumetto e non solo, il 29 ottobre, sfida senza precedenti che vedrà contrapposti 11 campioni e campionesse del fumetto italiano contro 11.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli, l'eccezionale ondata di caldo che sta colpendo gran parte dell'Europa. In Francia 58 dipartimenti in allerta rossa, 40 persone sono annegate mentre cercavano sollievo con un bagno in luoghi inadatti o pericolosi. Chiusa la Tour Eiffel a Parigi, da domani chiusura anticipata alle 16 anche per il Museo del Louvre. Le autorità hanno consigliato di rimandare le visite a Mont Saint-Michel. Boccheggia anche la Germania con temperature intorno ai 40 gradi, in alcune zone della Spagna si sono toccati i 45 gradi, affa e gran caldo anche in Italia dove continuano ad aumentare le città da bollino rosso, oggi sono 15, domani saliranno a 16 e giovedì a 17. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni per le alte temperature sono morte 200.000 persone. E su questa situazione climatica con eventi estremi che accelerano a livello globale e locale sentiamo un commento di Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
4: Il riscaldamento globale sta accelerando. Una volta avevamo l'anticiclone delle Azzorre che era più tiepido, adesso abbiamo questi anticicloni africani estremamente forti, ma noi possiamo agire sulle cause umane, evitare gli scenari peggiori del cambiamento climatico.
3: Medio Oriente, nuove vittime del fuoco israeliano in Libano, dove la tregua, pilastro degli accordi tra Stati Uniti e Iran, è a rischio. In diretta ci aggiorna Davide Maggiore.
5: Sì, due uomini uccisi nei dintorni di Nabatieh da colpi di mitragliatrice dei soldati israeliani che affermano di aver sparato contro terroristi, mentre per Hezbollah si trattava di civili. Altri colpi esplosi secondo fonti libanesi nelle vicinanze di un corteo funebre sempre nel sud del Libano, azioni che fanno vacillare il cessate il fuoco nel paese dei cedri, proprio nel giorno in cui a Washington parte invece una nuova tornata di colloqui tra Libano e Israele. Potrebbero essere decisivi secondo il presidente libanese Aoun, che di tregua ha parlato con il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio, ma le prospettive in tutta la regione restano incerte, malgrado il memorandum siglato tra statunitensi e iraniani e i successivi colloqui tecnici in Svizzera. Su possibili ispezioni della IEA ai siti nucleari iraniani, Teheran smentisce ogni apertura, ma Trump insiste, l'accordo c'è. E anche su Hormuz resta la distanza, lo stretto è aperto secondo l'Iran, ma per un numero limitato di navi, specifica l'agenzia Fars. E mentre la Repubblica Islamica e l'Oman discutono della futura amministrazione dello stretto e anche di costi dei servizi di navigazione, il presidente americano ribadisce che le navi statunitensi resteranno comunque nell'area.
3: Via libera della Camera al piano casa, il testo che passa ora al Senato anima il confronto fra i partiti, sentiamo.
6: Tra i primi a rallegrarsi per il via libera, Matteo Salvini, principale estensore del piano. Ottima notizia l'approvazione, scrive sui social, e anche Tajani rivendica l'importanza del provvedimento contro l'emergenza abitativa. Mentre a sinistra propongono la patrimoniale, noi lavoriamo per ampliare il diritto alla casa, afferma Maullu di Fratelli d'Italia, e Lupi aggiunge: diritto che non puoi mai ledere, quell'altro diritto alla proprietà privata. Per mobilitare gli affitti fermi serve la garanzia che chi occupa senza titoli sia sfrattato subito. Per le opposizioni, invece, dietro la pretesa attenzione alle categorie svantaggiate, il piano casa nasconde la speculazione dei grandi gruppi privati coinvolti nel recupero dell'edilizia pubblica, che dicono di fatto sarà una dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato. Il vero piano casa che il governo dovrebbe approvare è mandare a casa Salvini, dice in aula la Dem Braga, e dalla direzione del partito Elly Schlein solidarizza con la deputata Baccalì, oggetto di uno scontro con i Vannacciani che in aula hanno gridato la casa prima agli italiani. Torna su Gaza il 5 Stelle Conte, denunciando il rapporto ONU sui bambini presi di mira e uccisi dai militari israeliani. Meloni dice esca dal Board of Peace. Noemi Giunta, GR1.
3: È stato arrestato e si trova nel carcere di San Vittore, arrestato per omicidio stradale al termine dell'interrogatorio davanti alla PM l'albanese di 27 anni che ha fatto cadere dalla moto durante un inseguimento l'agente di polizia Francesco Imprezzabile, che poi è morto. L'uomo, che non si è fermato all'ALT, era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato. E siamo alla notizia di chiusura nella morsa della canicola parigina, interruzione a sorpresa per i 30.000 fan che ieri sera assistevano al concerto degli Iron Maiden alla Défense. La band britannica ha dovuto fermare lo show per un'ora a causa di un blackout da surriscaldamento. Stop anche alla registrazione dello

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, l'Italia si prepara ad affrontare il picco dell'ondata di calore. Le città da bollino rosso salgono dalle 15 di oggi alle 17 previste per giovedì, con afe e temperature elevate soprattutto al centro-nord. Situazione critica nel resto d'Europa. In Spagna si sfiorano i 45 gradi, in Germania i 40. Massima allerta anche in Francia, con decine di vittime e la chiusura anticipata di alcuni siti turistici. Il corrispondente da Parigi.
4: Fa troppo caldo anche per la Tour Eiffel. Da qui la decisione della società che gestisce il monumento simbolo di Parigi di chiudere alle 16 invece che all'una di notte. Chiusura anticipata in via eccezionale alle 16 anche per il Louvre da oggi a sabato prossimo. L'edificio storico che ospita il museo più visitato al mondo è delicato, fanno sapere i responsabili. Un altro gioiello del turismo francese, il Mont Saint-Michel in Normandia, consiglia invece di rinviare le visite. Davanti all'emergenza il premier Le Cornu ha riunito l'unità di crisi del governo. La priorità, ha detto, sarà data agli ospedali, che dovranno continuare a funzionare regolarmente per garantire aiuto ai più vulnerabili. Dal governo arriva anche l'appello a evitare la balneazione nei fiumi o nei laghi non controllati, perché le vittime per annegamento sono già 40, in gran parte giovani. Sempre per il caldo è stata chiusa la centrale nucleare di Golfech nel sud-ovest della Francia. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: La cronaca: arrestato a Milano il conducente del SUV inseguito da un agente della polizia locale, morto nella corsa. Il giovane ha chiesto scusa alla famiglia della vittima e all'Italia.
5: È stato arrestato per omicidio stradale l'automobilista che ieri, dopo aver evitato un posto di blocco, è stato inseguito dall'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, 39 anni. È un 25enne albanese, già sottoposto all'obbligo di firma per un altro reato. Ero io alla guida, lui mi ha intimato l'alt, ma io avevo qualche grammo di hashish, non volevo guai e così sono scappato, ha detto agli inquirenti. In precedenza con lui è stato fermato anche un secondo uomo, sempre di origine albanese. La dinamica di quanto avvenuto è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Imprezzabile si era messo all'inseguimento del SUV in fuga da Ponte Lambro per circa un chilometro, fino a Via Milano. Qui l'agente ha perso il controllo della sua moto ed è caduto. Soccorso da un passante, è stato trasportato all'ospedale Niguarda, dove è morto. La procura di Milano ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Simona Decina, GR1.
3: Il processo per l'omicidio di Giulio Regeni. Nella requisitoria Re Bibbia, la procura di Roma ha accusato il regime egiziano di aver protetto i responsabili del sequestro, delle torture e dell'uccisione del ricercatore italiano nel 2016. Il procuratore aggiunto con la Iocca ha parlato di una violenza metodica e organizzata. Il fine vita torna all'esame della Corte Costituzionale. All'udienza hanno assistito, fatto senza precedenti, 11 malati, fra loro i 3 fratelli Gentili, 2 affetti da SLA e 1 malato oncologico, che chiedono, supportati dall'Associazione Luca Coscioni, una riduzione dei requisiti per accedere al suicidio assistito. L'Italia, hanno affermato tramite il macchinario che usano per comunicare, ha bisogno di una legge chiara. Gli altri malati presenti sono invece contrari alla richiesta di estensione del suicidio assistito anche a chi non abbia necessità di un trattamento di sostegno vitale. Medio Oriente. Tra Iran e Stati Uniti continuano le trattative, ma anche le schermaglie, soprattutto sulla questione delle ispezioni agli armamenti. Uno dei pilastri dell'intesa, il cessate il fuoco in Libano, torna a forte rischio per le nuove vittime del fuoco israeliano.
6: Una nuova tornata di colloqui tra Libano e Israele inizia a Washington e il presidente libanese Aoun parla di cessate il fuoco al telefono con il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio, ma sul terreno quella stessa tregua vacilla. 2 morti a Nabatie per fuoco israeliano, terroristi, secondo lo Stato ebraico, civili per Hezbollah. Fonti libanesi riferiscono inoltre di spari e droni in altre località del sud. Il Libano si conferma uno dei punti più delicati per l'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma il disaccordo è anche su altri aspetti. Teheran smentisce di aver dato il via libera alle ispezioni della IAEA sui suoi siti nucleari, come invece aveva affermato Vance. Trump a sua volta smentisce Teheran. La Repubblica Islamica, secondo lui, avrebbe accettato le ispezioni addirittura per un tempo infinito. Per questo, continua il presidente americano, resta aperto lo stretto di Hormuz, con le navi statunitensi ancora nell'area. Ma contemporaneamente l'Iran fa sapere di discutere con l'Oman di gestione dello stretto e anche di quelli che chiama
0: RAI Radio 1 Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Ormai alle spalle in archivio la giornata delle grandi firme, Messi, Mbappé, Haaland e anche la nottata della partita infinita, quella Francia-Iraq che causa lunga interruzione per maltempo e pericolo fulmini si è protratta praticamente fino alle 3 del mattino in Italia, e ora tocca a chi la propria firma su questo mondiale ancora non l'ha messa, il Portogallo soprattutto, ma non solo, di Cristiano Ronaldo, ed è proprio la partita dalla quale cominceremo tra pochissimo. Ma intanto buon pomeriggio, ben trovati da Guido Ardone al microfono, sono le 18.35, siamo in diretta su Rai Radio 1 dai nostri studi di Dallas, grazie a Daniele Antelmi e Francesco Pionaglieri che vedo qui dall'altra parte del vetro. Voliamo a Roma per salutare alla console Marco Mascia e Carlo Boninsegna, c'è il nostro Tony Tisi in redazione e naturalmente Ombretta Conti in regia. Sì, prova d'appello anche per i lusitani dopo il mezzo passo falso all'esordio, ricordiamo l'1-1 contro la quasi esordiente Repubblica Democratica del Congo. E beh, deve darsi una svegliata la formazione di Bobo Martinez, ma di fronte si trova l'Uzbekistan guidato da Fabio Cannavaro, che di certo non vorrà raggiungere le quattro squadre già matematicamente eliminate da questo mondiale, e tra queste, lo ricordiamo, c'è anche quella dell'altro CT italiano, Vincenzo Montella, pur confermato sulla panchina della sua Turchia. Vi preannuncio che poi andremo a seguire anche alle 22, quindi la nostra serata andrà avanti fino alla mezzanotte italiana, ore 22, dicevo, Inghilterra Ghana, ovviamente qui ci spostiamo alla girone L, poi ancora successivamente, ma sarà appunto la notte ancora in Italia, Panama Croazia all'1 e Colombia Repubblica Democratica del Congo alle 4. A proposito di ciò che accade nottetempo, aggiungiamo davvero in una battuta che per effetto dei risultati della notte alle spalle, in particolare la vittoria dell'Algeria 2-1 sulla Giordania, anche l'Argentina, che era già certa della qualificazione, è diventata anche certa di un primo posto, iscrive il proprio nome nella griglia dei sedicesimi, prima del gruppo J, vuol dire che se la vedrà con la seconda del gruppo H, il gruppo di Spagna, Uruguay, puntini sospensivi, e poi riapriremo il capitolo a tempo debito. Ma andiamo in campo perché a Houston si gioca tra poco più di 20 minuti, come dicevo, Portogallo-Uzbekistan. Saluteremo tra pochissimo per questa gara della seconda giornata del gruppo K Massimo Orlando, che ascolterete al commento tecnico. Intanto cominciamo dalla presentazione, dalle formazioni, e dunque andiamo a salutare il nostro Luca Cesaretti. Buon pomeriggio e bentrovato.
3: Buon pomeriggio Guido, a te e ai nostri ascoltatori. Dicevi bene, dopo la giornata delle grandi firme, adesso è chiamata l'ultima grande firma che manca all'appello, nel senso di marcare il gol in questo campionato del mondo, vale a dire Cristiano Ronaldo. Le polemiche dopo l'esordio balbettante per il Portogallo e ancora più per CR7 che è diventato il giocatore più anziano a vestire la maglia del Portogallo in un campionato del mondo, al suo sesto mondiale come Leo Messi, ma vorrebbe anche adesso il record del più anziano a segnare, che è di un difensore, curiosamente Pepe. Ma soprattutto questo Portogallo-Uzbekistan, oppure insomma scegliete voi qual è il tema che vi interessa di più, è anche la sfida tra appunto Cristiano Ronaldo e Fabio Cannavaro. C'erano già tutti e due nel 2006, entrambi in campo, un giovanissimo Ronaldo il suo primo mondiale, un più esperto Fabio Cannavaro che quel mondiale lo vinse con l'Italia e sollevò la Coppa del Mondo. Si ritrovano davanti in vesti diverse oggi, Ronaldo ancora in campo sì, ma da a totem della Seleção das Quinas, e Cannavaro invece da allenatore, tecnico dei Lupi Bianchi, l'Uzbekistan che debutta al mondiale, prima formazione centro asiatica a qualificarsi per la fase finale del mondiale, evidentemente con obiettivi diversi in questo campionato del mondo. Ma oggi uno sulla strada dell'altro, il Portogallo ha bisogno dei tre punti assolutamente dopo il passo falso l'1-1 con il Congo, l'Uzbekistan il primo punto invece lo vorrebbe magari conquistare dopo che c'è riuscito Curaçao in un mondiale sì delle grandi firme ma anche delle sorprese. Veniamo alle formazioni, un paio di cambi per il Portogallo di Roberto Martinez, è confermato evidentemente il 4-2-3-1, i due cambi riguardano i due giocatori che erano stati ammoniti nel corso del match d'esordio, verosimilmente anche quello è stato un fattore nelle scelte. Diogo Costa in porta, l'estremo difensore del Porto, la difesa 4 da destra verso sinistra, Cancelo, Rubén Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes, i due mediani João Neves e Vitinha, il terzetto di trequartisti alle spalle dell'unica punta che non può che essere Cristiano Ronaldo è formato da Pedro Neto, Bruno Fernandes e João Félix, che prende il posto di chi era partito titolare nella prima partita, vale a dire Bernardo Silva, l'altro giocatore che subentra è Rubén Díaz al posto di Thomas Araújo. Risponde l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro con un 3-4-2-1 che spesso e volentieri si trasforma in realtà in un 5-4-1. Nematov tra i pali ed è una delle tre novità proposte da Fabio Cannavaro. Kusanov, Abdullayev e Ashurmatov il terzetto difensivo, a centrocampo da destra verso sinistra Karimov, Kamrobekov, Shukurov e Nasrallev. Faisullev al gol storico all'esordio e Ganiev sono i due trequartisti alle spalle dell'unica punta che l'ex cagliaritano e romanista Eldor Shomurodov guida.
2: Benissimo Luca Cesaretti, a tra pochissimo per il calcio d'inizio. Naturalmente saremo ancora da te in tempo utile per ascoltare anche gli inni nazionali che precedono questa partita. Giusto ricordare poi che con la seconda giornata dei gironi odierni, insomma tra la serata e poi ancora, ribadisco, la notte italiana, si chiuderà definitivamente la seconda tornata della fase a gironi. Da domani si giocano due partite in contemporanea per ogni gruppo, quindi il programma sarà molto molto denso per le giornate di mercoledì, giovedì, venerdì, ancora fino a sabato, e soprattutto inizieranno ad arrivare uno via l'altro i vari verdetti, con l'incertezza di tutto il discorso legato alla classifica delle terze classificate, e perdonerete la ripetizione perché da lì ovviamente dipendono tutti gli abbinamenti dei sedicesimi. Chiusa questa rapida premessa metodologica, buon pomeriggio Massimo Orlando, ben trovato.
4: Ciao Guido, buon pomeriggio a te e ai nostri radioascoltatori.
2: Abbiamo ascoltato entrambi con attenzione le formazioni declinate da Luca Cesaretti. Beh, il botto, se non il botto, insomma, il rumore principale è Bernardo Silva in panchina. João Félix, Massimo, facciamo un mezzo secondo di Bar Sport nel modo più sano dell'espressione. João Félix mi è sempre piaciuto tantissimo, forse inespresso in alcuni momenti della sua carriera, poi è andato a svernare ancora giovane in Arabia, al Nasser, e ha segnato una valanga di gol. Insomma, Bobo Martinez dice, forse questa è la mia mossa.
4: Eh sì, questa è la sua mossa e devo dire che sono d'accordo con te. João Félix è sempre stato considerato un grandissimo talento che però non è riuscito ad esprimere sul campo appunto questo talento, lo ha fatto a tratti però non ha dato quella continuità, giocatore che ha girato tante squadre importantissime però non ha mai avuto appunto quella possibilità di imporsi appunto per le qualità che ha. Però se guardiamo la squadra del Portogallo, Guido, è veramente una squadra meravigliosa, sia in fase difensiva, a centrocampo c'è tanta qualità, gli esterni Neto, João Félix, poi c'è sempre Leão in panchina, insomma mi sembra che stasera non deve campare scuse. Dopo la brutta partita contro il Congo ci si aspetta i tre punti da parte del Portogallo, e che Ronaldo, visto che il suo amico storico è già a 5 gol, parlo di Messi, ovviamente stasera avrà voglia di avvicinarsi al giocatore argentino.
2: Anche perché gli altri corrono, se non addirittura volano, anche sia a livello di squadra sia a livello individuale. Ricordavamo in apertura che, perché poi ieri alla doppietta di Messi ha fatto riscontro quella di Mbappé, anche Haaland nella notte ha trascinato la sua Norvegia. A questo punto però ritorno anche un po' sulle dichiarazioni tumultuose che hanno preceduto questa seconda sfida del Portogallo che sta per cominciare dopo il mezzo passo falso all'esordio, soprattutto con Seisao, Chico con Seisao, ma una cosa del genere l'ha detta anche João Neves. Poi ricordiamo Massimo che queste frasi sono state forse un po' strumentalizzate, tu mi insegni che poi sui social tutto finisce un po' in caciara, detto esatto. Saggiamente alla romana, non siamo obbligati a passarla a Ronaldo, con Cesao ho semplicemente detto non è che sentiamo il peso ingombrante della sua presenza, certo il carisma è per eccellenza. Allora arriviamo alla domanda e poi magari sentiamo anche Cesaretti su questo, ma vuoi vedere che insomma un giocatore che è nella top 5 dei più anziani tra virgolette, sesto mondiale, abbiamo raccontato mille volte, da risorsa può diventare addirittura un problema, Massimo?
4: Ma se ti ricordi anche nello scorso mondiale però era un problema, Guido, perché nella partita contro il Marocco decisiva entrò nel secondo tempo. Io credo che Cristiano Ronaldo sia difficile da gestire, capisco anche Martinez, no? Che si trova lì con un giocatore che si allena sempre alla perfezione, un professionista serio, e fai fatica a tenerlo fuori. Però è anche vero che Ronaldo non ha più quello scatto, non ha più quei movimenti che lo rendevano un giocatore unico. È chiaro che dentro l'area di rigore, se arriva il pallone, è ancora un giocatore fantastico, però ecco, secondo me, quando il Portogallo passerà questo turno, ci sarà sicuramente qualche polemica ancora in più sul fatto che magari possano giocare un tempo Ronaldo, un tempo un altro giocatore. Almeno io farei così.
2: Che resta aperta, e questa è senz'altro una possibilità molto concreta. Massimo, Luca Cesaretti, da navigato plurifanta allenatore, poi la frase nella mente di Martinez è: e come lo lascio fuori Cristiano? Questo è il punto poi alla fine, no Luca?
3: Sì, è un po' il destino dei grandi, grandissimi calciatori, ma non solo sportivi, io direi, nella fase un po' calante della carriera, nella fase conclusiva, quando allo status non sempre poi corrispondono le prestazioni, posto che va detto, insomma, Ronaldo, seppur in un campionato di seconda, anche terza fascia, sta continuando a fare caterve di gol, un po' come Leo Messi. Abbiamo visto quello che ha prodotto Messi fin qui in questo mondiale, insomma, chissà che questa non sia la gara giusta per sbloccare Ronaldo, che da 4 gare da ottobre non segna con la maglia del Portogallo. Non è una cosa che è avvenuto spesso e volentieri.
2: D'altra parte Messi comunque ha dimostrato, al di là della condizione fisica che resta ottima, domani farà 39 anni, anche una concretezza spietata, e ora al di là dell'episodio del rigore fallito ieri. Massimo, per chiudere, poi andremo in campo e vi lascerò il microfono definitivamente, visto che Luca Cesaretti ha giustamente ricordato, facendo però sanguinare di più la nostra ferita calcistica di 20 anni fa, quando Fabio Cannavaro, oggi CT dell'Uzbekistan, sollevò sotto il cielo di Berlino azzurrissimo la nostra quarta Coppa del Mondo. Io provo a fare di peggio, ma che cosa voglio dire, che effetto ti fa sapere che quella squadra, che di fatto ancora prima della Bosnia ci ha buttato fuori dal girone, ha contribuito al nostro terzo fallimento, ovvero la Norvegia, naturalmente sta facendo un grandissimo mondiale contro avversarie più o meno modeste, il Senegal era già un banco di prova migliore, e adesso si andrà a giocare il primo posto nel girone contro i vice campioni del mondo in carica. Questo non è uno scherzo, questa non è una squadra che ruota attorno a un gigante che fa gol, è qualcosa di più. In un minuto e poi andiamo in campo.
4: No, hai ragione, cioè, diciamo che siamo stati anche sfortunati di trovarla nel girone, no? Poi dopo siamo l'Italia e dovevamo passare comunque agli spareggi, ma davvero è una squadra diciamo completa in tutti i reparti, fisicità, centrocampo, comunque c'è qualità, sugli esterni hanno due giocatori veramente che possono far male, poi chiaramente davanti giocatori li conosciamo tutti, che sono assolutamente pericolosissimi. Questa è una squadra che chi se la troverà ai sedicesimi, ai quarti di finale, insomma, sarà un grosso problema. Non sottovalutiamo la Norvegia, perché sta giocando un grande calcio, e poi sono in fiducia, con grande serenità giocano, e questo fa tutta la differenza del mondo.
2: Venerdì alle 21 a Boston questo spareggio per il primo posto contro la Francia. E poi, come nota di colore, ormai io sono innamorato di questa remata vichinga, l'abbiamo vista a Times Square, sì, l'abbiamo vista in metropolitana a New York, l'abbiamo vista in campo con i protagonisti e con la marea rossa sugli spalti. Aggiornamento dell'aca islandese, se vogliamo più o meno accomunarle per geografia e per scenografia. Chiuso questo angolo, andiamo in campo, perché si gioca a Houston qui in Texas per quanto riguarda la seconda giornata di questo girone K. Comincia Portogallo Uzbekistan, dopo la pubblicità l'Indie Nazionale e poi la partita con Luca Cesaretti, al commento tecnico Massimo Orlando. Buon ascolto su Rai Radio 1, dove il mondiale è davvero minuto per minuto. Dallo studio centrale di Dallas ci ritroviamo nell'intervallo della partita, a più tardi.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
12: La partita.
3: Portogallo-Uzbekistan si gioca tra pochi minuti allo Houston Stadium, seconda gara del girone per entrambe c'è da cercare di riscattare una prima partita non soddisfacente. Il Portogallo bloccato dal Congo 1-1, l'Uzbekistan che ha debuttato al mondiale e già quello era un risultato storico, però con un KO 3-1 subito per mano della Colombia. E anche la partita di Cristiano Ronaldo contro Fabio Cannavaro. Cristiano Ronaldo che guida in campo il suo Portogallo, sesto mondiale per l'attaccante, tra le altre ex Juventus, 143 gol con la maglia della Seleção das Quinas, mai nessuno come lui con la sua rappresentativa, mai nessuno con così tanti gol con una nazionale. È il quarto più anziano di sempre oggi, 41 anni e 138 giorni a disputare una partita del mondiale. Dall'altra parte Fabio Cannavaro che nel 2006, prima edizione iridata disputata da Cristiano Ronaldo, che segnò anche un gol contro l'Iran in quel mondiale, sollevò, lo ricordate, la Coppa del Mondo guidando in campo gli azzurri di Marcello Lippi. Le squadre si stanno schierando, tra poco gli inni nazionali. Benvenuto in Radio Cronaca anche a Massimo Orlando.
4: Buonasera Luca, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori.
3: Massimo, che partita ti aspetta? Ti aspetti? Perché insomma il Portogallo è già quasi con le spalle al muro, dall'altra parte c'è l'Uzbekistan che non ha niente da perdere e magari insomma vuole provare uno sgambetto che sarebbe storico, no?
4: Eh sì, assolutamente. L'Uzbekistan, come hai detto giustamente te, già essere qui ai mondiali è un grosso premio. C'è il nostro Fabio Cannavaro, dunque gli auguriamo il meglio. E dall'altra parte però c'è una squadra che non può più sbagliare, brutta la prima partita col Congo, tante polemiche sul caso Ronaldo, comunque
3: Massimo, il momento degli inni a portoghese.
4: Sì, prego.

i volti tesi ma concentrati dell'11 lusitano, tutti abbracciati, tutti a cantare a squarciagola l'inno del Portogallo, che risale addirittura al 1910, le note di Alfredo Kille e il testo di Enrique López de Mendoza, molto più recente, l'inno nazionale della Repubblica dell'Uzbekistan, risale ovviamente all'indipendenza al 1992. Sentiamo.

0: destra sul cuore per i lupi bianchi di Fabio Cannavaro, quasi tutto pronto allo Houston Stadium, tra poco Portogallo-Uzbekistan.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Portogallo-Uzbekistan, seconda gara del gruppo K. Tra pochi istanti il via, ripercorriamo insieme le formazioni. Portogallo di Roberto Martinez con il 4-2-3-1, Diogo Costa tra i pali, in difesa da destra verso sinistra Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, João Neves e Vitinha sono i due mediani, Pedro Neto, Bruno Fernandes e João Félix i tre trequartisti alle spalle dell'unica punta che non può non essere Cristiano Ronaldo. Risponde l'Uzbekistan guidato in panchina da Fabio Cannavaro con un 3-4-2-1 con Nematov in porta, Kusanov, Abdullayev e Ashurmatov in difesa, a centrocampo da destra verso sinistra Karimov, Kamrobekov, Shukurov e Nasrullayev. Faizullayev e Ganiev sono i due trequartisti alle spalle dell'unica punta, Eldor Shomurodov. Massimo Orlando, ti aspettavi João Félix dal primo minuto?
2: No, sinceramente no, ti dico la verità, mi aspettavo che potesse anche giocare Leao, proprio perché nella partita contro il Congo il Portogallo ha fatto tanto possesso palla, conosciamo una squadra che ha grande tecnica, però poi quando è arrivata sugli esterni ha avuto sempre grandi difficoltà, e un giocatore come Leao con la sua qualità, con il suo strappo, poteva essere una soluzione, però insomma il talento di João Félix lo conosciamo, un giocatore che sicuramente ha fatto meno di quello che poteva nella sua carriera, però insomma se Martinez lo schiera evidentemente lo ha visto nelle condizioni migliori, e se andiamo a vedere comunque lì davanti il Portogallo di talento ne ha da vendere veramente tanto.
0: Sì, lì davanti non solo, insomma si parlava di Leao, si parlava di Conceição, alla fine la spuntata João Félix, giusto per far capire davvero la quantità di talento a disposizione del Portogallo che, lo ricordiamo, non a caso è il campione in carica della Nations League. La terna arbitrale dirige il signor Jalal Jayed del Marocco con gli assistenti Zakaria Brinsi e Mostafa Akarkad, quarto ufficiale dalla Repubblica del Sudafrica Abongile Tom, VAR dall'Uruguay Leodan Gonzalez, VAR sempre dal Marocco Hamza El Farik. L'Uzbekistan come te lo aspetti, Massimo? Perché abbiamo detto 3-4-2-1, ma spesso e volentieri è una sorta di 5-4-1 con Kusanov, il giovane del Manchester City, a guidare la difesa, e poi insomma compatti, bassi, a cercare Shomurodov e anche l'estro di Faizullayev, che ha segnato all'esordio con la Colombia e che gioca con Shomurodov in Turchia al Başakşehir.
2: Beh sì, mi aspetto che la squadra abbia un atteggiamento in fase difensiva importante, perché insomma il Portogallo sappiamo che oggi fra l'altro deve vincere con le spalle contro il muro, no? Se dovesse pareggiare la squadra sarebbe matematicamente al secondo posto, e questo vorrebbe dire trovare veramente poi delle squadre molto impegnative. Dunque mi aspetto che possano giocare una partita difensiva, però con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere, e davanti comunque Shomurodov e Faizullayev sono giocatori che hanno dimostrato di avere qualità.
0: Si gioca da 10 secondi allo Houston Stadium, il countdown del pubblico, parte subito in avanti il Portogallo e non potrebbe essere altrimenti, prova a spingere sulla destra con Cancelo, la prima chiusura di quelle che sarà una serata probabilmente lunga da parte della difesa dell'Uzbekistan, che insomma, Massimo, lo vediamo fin da questi primi approcci, no? Difesa 5 in linea, davvero le linee di difesa e centrocampo molto basse, molto compatte, ad aspettare il Portogallo e a cercare di non lasciare spazio alla formazione oggi in maglia completamente rossa.
2: Sì, sì, si vede benissimo, proprio 5-4-1, è chiaro che le due linee, quella difensiva e quella del centrocampo, deve essere veramente perfetta oggi, perché la qualità dei giocatori del Portogallo la conosciamo, dunque quando si vanno ad inserire sulle linee, tra le linee, lì bisogna che veramente ci sia comunicazione tra reparti, perché se lasci dei buchi con questi giocatori, quelli del Portogallo, poi ti trovi veramente in grande difficoltà.
0: C'è spazio per Cancelo, sale sulla destra, poi serve il pallone a Pedro Nedo, prova a rientrare sul sinistro, viene chiuso da questo blocco compatto dell'Uzbekistan, alla fine arriva il cross, ma c'è Abdullayev che libera in fallo laterale Bruno Fernandes, subito a muoversi in mezzo alle linee, abbiamo messo lì insomma nel campetto, no, Massimo, come trequartista,
2: sì.
0: Ma lui sarà davvero un tuttocampista. Attenzione a João Félix che prova subito a liberarsi, la palla in mezzo, siamo all'interno dell'area, Bruno Fernandes sul sinistro, bravissimo a controllare il pallone, a farselo passare sotto il corpo, a sistemarselo sul sinistro, poi ha calciato da ottima posizione, cadendo però all'indietro, conclusione di poco alta sulla traversa.
2: Eh sì, qui ha fatto una grande giocata, con il tacco si è portato la palla sul piede sinistro, che poi è stato deviato, perché è stato concesso un calcio d'angolo, subito gli inserimenti di Bruno Fernandes molto molto pericolosi.
0: Eh sì, è lui che si muove praticamente box to box e mette in difficoltà le squadre avversarie, creando superiorità numerica. Primo calcio d'angolo della partita, battuto malino dal Portogallo, diciamolo, tant'è che non ha grosse difficoltà l'Uzbekistan a intercettare il pallone, poi però ha difficoltà a cercare di far ripartire, dico cercare perché in realtà non ci riesce, regala una rimessa laterale in zona offensiva al Portogallo, siamo all'altezza del limite dell'area di rigore uzbeka, sale Nuno Mendes ad incaricarsi della rimessa con le mani, poi non trova movimenti utili, allora riparte direttamente da un giro palla difensiva Vitinha per Rubén Dias, arriva anche Renato Veiga che si era portato all'interno dell'area di rigore pronto a saltare, due difensori centrali del Portogallo che gestiscono il possesso del pallone, si fa vedere anche Nuno Mendes, scambia con João Félix, anche lui sta svariando molto in questo avvio, attenzione alla sovrapposizione di Nuno Mendes, se ne va il cross in mezzo, Ronaldo arriva con un attimo solo di ritardo sul secondo palo, riesce solo a toccare ma non a deviare in maniera decisiva il pallone, fa segno con le mani, mi è mancato tanto così, questione di centimetri, anzi forse millimetri, però Massimo Orlando, subito una fiammata del Portogallo e stavolta Ronaldo era lì al posto giusto al momento giusto.
2: Ah sì, azione stupenda con Mendes che è stato bravissimo nell'inserimento, e poi il cross di prima aveva già visto il movimento di Cristiano Ronaldo sul secondo palo che forse parte leggermente in ritardo, la tocca appena questa palla, però una palla gol clamorosa, e diciamo che il Portogallo, Luca, è partito veramente con l'intenzione giusta, attacca con tanti uomini, anche i due terzini, Cancelo e Mendes, sono sempre in fase offensiva a dare appoggio. Come
0: attenzione
2: caso,
0: perché c'è ancora il Portogallo in avanti con Bruno Fernandes al limite dell'area di rigore, si gira, scodella il pallone all'interno dell'area dove però non riesce a trovare Pedro Nedo perché c'è la chiusura stavolta della difesa uzbeka, ma Massimo Orlando, dicevi, il Portogallo è partito con il piglio di chissà che deve vincere questa gara, magari vincerla bene, e di chissà che non può permettersi ulteriori passi falsi.
2: Sì, esatto, hai detto bene, perché vincere e vincere bene, perché poi contano anche i gol, lo sappiamo, ma segnare subito è fondamentale, e lo si vede dall'approccio della squadra di Martinez, la voglia di sbloccarla, perché come in tutte le partite, no, più passa il tempo più
3: la squadra si può innervosire, invece Portogallo ha proprio bisogno di trovare il gol per rilassarsi e esprimere tutta la qualità che riconosciamo in questa squadra.
0: 5:30 sul cronometro, 0-0 tra Portogallo e Uzbekistan, 92% di possesso palla per il Portogallo che lancia ancora sull'out di destra la percussione di Pedro Nedo che arriva sul pallone, prova a rientrare sul sinistro e viene chiuso, allora si passa ancora da Cancelo, se ne va sul fondo il cross di Cancelo, Cristiano Ronaldo la sblocca subito lui dopo 6 minuti, 1-0 per il Portogallo, altro cross stavolta, non ci sono stati millimetri mancanti per CR7, 41 anni, 138 giorni, diventa il portoghese più anziano, più esperto di sempre a segnare in un mondiale il suo sesto, il Portogallo è avanti 1-0 sull'Uzbekistan, Massimo Orlando.
3: Non ho parole, quando si parla di un fenomeno c'è poco da fare. Può sbagliare una partita, può sbagliare un movimento come è successo nella prima azione, ma qui fa un gol meraviglioso, fra l'altro per niente semplice Luca, perché il cross di Cancelo gli rimbalza davanti di controbalzo collo del piede, impatta perfettamente, guarda qui è bravissimo Cancelo ad inserirsi, mettere questa palla e lui la gira perfettamente e con una coordinazione da campione qual è, trova subito il vantaggio, grande gol.
0: Controbalzo di interno destro, brucia sul primo palo Nematov che è stato scelto oggi da Fabio Cannavaro al posto di Yusupov che aveva giocato contro la Colombia, e anche il festeggiamento di Cristiano Ronaldo, non so se sei d'accordo Massimo, è di chi insomma è abituato a grandi pressioni, però voleva sbloccare il Portogallo e c'è riuscito subito, insomma ha festeggiato come si conviene.
3: Un po' di tensione anche per un campione abituato, come hai detto te, a palcoscenici, a partite e ad essere sempre protagonista, ma insomma un po' di pressione c'era e lui ha risposto come sempre da grande campione con una grande giocata e poi l'esultanza, come per dire ragazzi ci sono anch'io, non c'è solamente Messi, Mbappé e Haaland, ci sono anch'io per questo mondiale.
0: Attenzione all'Uzbekistan che prova a farsi vedere in avanti con Karimov, il contrasto in chiusura di Nuno Mendes, poi Karimov va anche così a chiedere l'aiuto del pubblico, a chiedere il tifo da parte dei 68.000 dello Houston Stadium, guadagna la rimessa dal fondo il Portogallo perché il contrasto di Mendes è andato a carambolare proprio sul numero 24 della nazionale uzbeka, 18 anni, 19 da compiere il 7 agosto per Karimov che gioca in patria nel Surkov. Non sono tantissimi i giocatori uzbeki titolari stasera che giocano in patria, anche perché Massimo Orlando, evidentemente Cannavaro ha provato ad affidarsi all'esperienza internazionale, no? Di coloro che giocano negli Emirati, in Turchia o in Iran come il numero 9 Karobekov.
3: Sì, è una nazionale giovane, una nazionale che insomma deve fare esperienza ancora, dunque è normale che sia andato a ricercare giocatori che sono magari abituati a giocare in campionati dove c'è un po' più di competizione e molto probabilmente avrei fatto la stessa cosa anch'io. Il problema Luca è che hanno preso gol troppo presto,
0: subito,
3: perché dopo 5 minuti, anche se per loro lo schema tattico non cambia perché non deve cambiare, però dopo 5 minuti c'è il rischio poi di prendere l'imbarcata e questo chiaramente Cannavaro è quello che non vuole.
0: Karimov non è abituato a trovarsi di fronte ai giocatori delle qualità tecniche di João Félix che lo scavalca con un pallonetto, Karimov lo atterra, calcio di punizione per il Portogallo, siamo praticamente sulla linea di fondo, settore di sinistra del fronte offensivo portoghese, una sorta di calcio d'angolo corto di cui si andrà a incaricare per la battuta Bruno Fernandes, sono o addirittura a 6 giocatori del Portogallo all'interno dell'area di rigore, tutti sul secondo palo, un blocco per liberare Cristiano Ronaldo, non arriva il pallone dalle sue parti, arriva invece al limite dell'area da Cancelo, prova il destro ribattuto, ma ancora Cancelo che rientra in possesso di palla per la nazionale lusitana. Cambia fronte, va sulla sinistra dove c'è Nuno Mendes, ancora una chiusura da parte di Karimov, messo un po' in mezzo da parte dei giocatori portoghesi in questo avvio, dicevamo, del gol di Cristiano Ronaldo, 41 anni, 138 giorni, diventa il secondo più anziano di sempre a segnare in un campionato del mondo. Il record rimane a Roger Miglia, l'attaccante camerunense, che di anni ne aveva 42 e 39 giorni quando segnò contro la Russia, sempre negli Stati Uniti, curiosamente il mondiale era quello del 1994. Evidentemente Massimo Orlando, i mondiali statunitensi portano bene ai giocatori esperti.
3: Fra l'altro in un ambiente neanche tanto semplice, perché fa caldo, è umido, e per un giocatore di quell'età dovrebbe essere più difficile, però oggigiorno Luca sono dei professionisti, si curano perfettamente. Poi Cristiano Ronaldo sappiamo che è maniacale nel suo lavoro quotidiano, dunque immagino che si sia preparato alla perfezione.
0: Diciamo che lo stadio di Houston con il tetto chiuso e 22 gradi interni aiutano, ma evidentemente non è quello che ha aiutato Cristiano Ronaldo a sbloccare questa gara. 12esimo minuto, Portogallo 1 Uzbekistan 0, decide la rete al sesto di Cristiano Ronaldo, Portogallo che continua ad attaccare, adesso recupera il pallone l'Uzbekistan ma solo per un attimo con Faisullayev che prova ad andarsene sulla sinistra, ma viene immediatamente chiuso. João Félix in possesso di palla, va sull'out di destra dove scambiano Cancelo e Pedro Neto gli esterni, le sovrapposizioni di Cancelo e di Nuno Mendes decisive, prima nella chance sfiorata da Ronaldo, poi in quella trasformata nel vantaggio di questo secondo match del gruppo K, sia per il Portogallo sia per l'Uzbekistan. Lungo possesso di palla da parte della formazione lusitana, triangolo sempre lì sull'out di destra, tre quarti e offensiva, l'Uzbekistan però non lascia spazio e allora è costretto a ripartire da un giro palla difensivo. Adesso il Portogallo si passa dai piedi di Renato Veiga, si prova a cambiare lato, a spostare la formazione di Fabio Cannavaro che, come diceva in precedenza Massimo Orlando, non cambia il piano partita nonostante lo svantaggio. Recupera il pallone, attenzione, prova a servire Shomurodov con un esterno, il difensore Ashrumatov, esterno fuori misura, facile preda di Diogo Costa, e il Portogallo riparte dalla propria difesa. Dicevamo, Massimo, gli esterni difensivi con le loro sovrapposizioni fin qui hanno spezzato questa gara. Attenzione però, perché stavolta provano a verticalizzare per Bruno Fernandes che cerca João Félix, la chiusura, ma poi combina un pasticcio un giocatore uzbeko che perde il pallone, gli viene scippato, il numero 9 Kamrobekov, viene scippato il pallone, sta

0: gli aveva soffiato palla e arriva il primo cartellino giallo del match.
1: Eh sì, è meritato, perché ha cercato di stoppare la palla in una zona molto pericolosa, fra l'altro pressato da diversi giocatori, bravo comunque Neto a credere di poter recuperare questo pallone. Adesso da quella posizione, insomma, il Portogallo
0: c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Esatto, immagino che sia il numero 7 a calciare in porta, col suo classico tiro che tanti gol ha portato in dote. Però ecco, l'errore del centrocampista dell'Uzbekistan è stato veramente un errore che non ti puoi permettere contro queste squadre.
0: Eh no, un'ingenuità che ha portato al cartellino giallo e soprattutto a questo calcio di punizione dal limite, perché siamo pochi centimetri fuori dal limite dell'area di rigore. Conciliabolo da parte dei giocatori portoghesi sul pallone, ma l'atteggiamento di Cristiano Ronaldo e di chi non vuole sentire ragioni è lui ad incaricarsi della punizione. Ha già contato i passi della rincorsa, è pronto con la concentrazione, sarà un destro a girare, non è una posizione perfetta perché è leggermente spostata verso l'out di destra, quindi avrà una porzione piccola di porta, lì era più una posizione forse massimo da sinistro, da calciatore insomma mancino, ma
1: eh sì,
0: Ronaldo però non vuole sentire
1: però c'è
0: ragione.
1: Ronaldo esatto,
0: si prepara Cristiano Ronaldo, si prepara anche il coccodrillo nella foltitissima tentativo della nazionale uzbeka di respingere quello che sarà il calcio di punizione. Ci sono anche un paio di giocatori portoghesi lì a dare fastidio alla barriera, adesso si spiegano con il direttore di gara nel punto in cui si possono mettere, insomma qualche secondo di attesa che si prolunga. Ancora un po' curioso, no, che siano i giocatori portoghesi a discutere con il direttore di gara, Massimo.
1: Sì, che infatti secondo me si sta anche un po' arrabbiando, come è giusto che sia.
0: E invece alla fine non parte Ronaldo, parte Nuno Mendes con il sinistro e fa 2-0 Nuno Mendes, il 24enne del Paris Saint-Germain. Tutti si aspettavano Ronaldo, poi è partito lui, calcio raso terra a girare sul palo del portiere, beffato, e Cristiano Ronaldo, Massimo, fa il segno, indica la testa del tipo vi abbiamo beffato, aspettavate tutti me, è arrivato Nuno Mendes.
1: Eh sì, ha beffato anche me, onestamente, con quel suo modo, no, di preparare, di contare i passi, sembrava proprio che fosse lui, invece calcia Mendes. E qui Nematov si fa un po' sorprendere perché è abbastanza centrale questo pallone, ma lo vede all'ultimo. Onestamente poteva fare qualcosa in più, ma come dicevamo si aspettava il tiro di Cristiano Ronaldo e non quello di Mendes. Però
0: sì,
1: era parabile secondo me.
0: Sì, rincorsa corta da parte di Mendes, un passo e mezzo, però tiro non fortissimo, decisamente centrale. Insomma, il 25enne che gioca in patria in Uzbekistan è stato sorpreso, due gol tutti e due sul suo palo in 18 minuti, non un grande esordio mondiale, Massimo.
1: No, e d'altronde sul primo gol non poteva farci nulla perché è stato bravissimo Cristiano Ronaldo e ha calciato da un metro e mezzo, dunque non poteva farci niente. Qui invece, ripetiamo, poteva fare molto meglio.
0: Attenzione all'Uzbekistan che recupera il possesso del pallone sul limite dell'area del Portogallo, arriva al tiro con Nasrullayev, ma è un tiro debole centrale che non dà grandi difficoltà a Diogo Costa, poi anche un preziosismo di Cancelo per far ripartire l'azione del Portogallo. Bruno Fernandes fa correre ancora su quell'out, quello di destra, Pedro Neto, servizio stavolta insolitamente impreciso da parte del 31enne centrocampista del Manchester United, annata strepitosa la sua ancora una volta, 21 assist.
1: No, giocatore pazzesco davvero. C'è poco da dire, ma tutto il Portogallo è una squadra di un talento che difficilmente tu vedi in una squadra così completa, perché sono

0: Forti davvero in tutti i reparti, solidi con i due centrali in difesa, hanno due esterni che praticamente sono due ali e attaccano sempre, hanno grande velocità e centrocampo c'è qualità e quantità con Vitinha e Neves, insomma Bruno Fernandes, una squadra fantastica che secondo me può arrivare veramente a sognare qualcosa di importante.
1: E che adesso sul 2-0 gioca anche libera dalle tensioni della vigilia. Nuno Mendes se ne va sull'out di destra, sull'out di sinistra, messo ancora una volta giù da Karimov, ma tutta l'azione di prima con anche un paio di colpi di tacco per arrivare dall'out di destra a quel punto mancino dove poi Nuno Mendes ha controllato il pallone, ha saltato secco Karimov che non poteva far altro che metterlo giù. Sarà l'ennesimo calcio di punizione di questi primi 20 minuti esatti di gioco a favore della formazione lusitana. Siamo poco lontano dal vertice sinistro dell'area di rigore dell'Uzbekistan, in tre sul pallone Vitinha, Nuno Mendes, sempre presente Cristiano Ronaldo, questa volta Massimo credo che però insomma si andrà ad allontanare, ed è così il terzo che si porta sul pallone, è Bruno Fernandes, probabile che sia lui l'uomo incaricato di battere questa punizione. Infatti è così, si allontanano tutti, la batte corta per Nuno Mendes, va sul fondo, pallone che carambola in qualche maniera, l'Uzbekistan si salva, ma ancora una volta Mendes che aveva fatto onde sul settore di sinistra ed era arrivato sul fondo, liberato bene dal calcio di punizione battuto veloce e a sorpresa da parte di Bruno Fernandes. João Félix ancora una volta libera Nuno Mendes, il cross sul secondo palo anticipato Ronaldo, non è finita. Vitinha prova il destro da 20 metri ma ci abbatta la sfera che però rimane ancora a disposizione della formazione portoghese. Ancora Vitinha allarga sulla destra dalle parti di Pedro Neto, un paio di finte, prova a liberarsi del marcatore, ci riesce, esce il cross col destro sul secondo palo dove non ci sono però giocatori in maglia rossa, c'è Karimov che però tentenna, si fa portare via il pallone da Bruno Fernandes, João Félix con un paio di preziosismi, ancora per Bruno Fernandes, si passa da Ronaldo con il tacco per Bruno Fernandes che nel frattempo era stato messo a terra. Altro calcio di punizione sempre lì dalle parti del vertice sinistro dell'area di rigore per il Portogallo, e adesso il Portogallo sta nascondendo il pallone all'Uzbekistan. Massimo,
0: sì. È difficilissimo per l'Uzbekistan giocare in questo momento contro una squadra così talentuosa e così in palla, ripeto, l'aver sbloccato così velocemente la partita consente al Portogallo di giocare veramente di fioretto e si sta vedendo anche tanti errori da parte dell'Uzbekistan che sta marcando non correttamente, ma ce l'aspettavamo che questa squadra andasse in difficoltà.
1: Ancora Bruno Fernandes a calciare la punizione, stavolta l'Uzbekistan riesce in qualche maniera a liberarsi, poi Shomurodov prova a mettersi in proprio, viene messo a terra e soprattutto 22 minuti 25 secondi sul cronometro, arriva puntuale e precisa la pausa rinfrescante e arriva la pausa anche per noi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Siamo a metà del primo tempo di Portogallo-Uzbekistan, seconda gara del gruppo K, 2-0 per il Portogallo. Le reti fin qui al sesto di Cristiano Ronaldo su assist di Cancelo, al 17° di Nuno Mendes direttamente su calcio di punizione. Massimo Orlando, dicevamo, l'Uzbekistan doveva cercare di resistere il più possibile, non ci è riuscito. Adesso c'è il rischio che diventi un rodeo, mi venga da dire, visto che allo Houston Stadium di solito una volta all'anno viene ospitato proprio un grandissimo rodeo, uno dei più importanti del Nord America.
0: Il rischio c'è, anche perché sappiamo che poi nello scontro diretto contro la Colombia, no? Molto probabilmente do per scontato che la Colombia vinca, per questo sto dicendo che più gol riuscirà a fare questa sera il Portogallo e più possibilità avrà.
1: Potrebbe essere importante, certo.
0: Assolutamente. E comunque l'Uzbekistan, che secondo me ha difeso male, perché comunque 5-4-1 doveva soprattutto
1: non permettere proprio, no, quelle sovrapposizioni sugli esterni.
0: Esatto, gli esterni Mendes e Cancelo sono entrati con troppa facilità e lì sono errori che è vero che è una squadra inesperta, c'è meno qualità, però insomma Fabio Cannavaro di queste situazioni ne ha vissute tante nella sua carriera e credo che debba rivedere un po' appunto questo atteggiamento, perché farli entrare con questa facilità consente poi di arrivare a crossare praticamente dentro l'area di rigore e trovare il gol diventa molto più semplice.
1: C'è Pepe in tribuna, nel frattempo si è appena ripreso a giocare dopo 3 minuti di pausa rinfrescante. C'è Pepe in tribuna sorridente nonostante Cristiano Ronaldo non gli abbia appena tolto il record come portoghese più anziano, più esperto, diciamo così, capace di andare in gol in un mondiale, dopo che nel primo incontro, quello con il Congo, gli aveva sfilato anche quello del più anziano a giocare. Insomma, diciamo che ce lo potevamo attendere, no? Che prima o poi tutti e due questi record sarebbero entrati in possesso di Ronaldo.
0: Ma guarda, conoscendo Ronaldo non ci scommetterei un euro
1: che sia l'ultimo mondiale.
0: Che sia l'ultimo mondiale, no, assolutamente. Per come ripeto, sicura, per come è professionale nella vita quotidiana e per l'ego anche del campione, se lo vedessi tra 4 anni non sarei stupito.
1: 27° del primo tempo, Portogallo 2 Uzbekistan 0, sempre la formazione di Roberto Martinez in possesso di palla, un lento giro palla difensivo in questo momento, ma d'altronde doppio vantaggio permette anche ai giocatori lusitani di non avere la necessità di attaccare a testa bassa come invece è stato nei primi minuti di questo match. Il rilancio in profondità di Diogo Costa, che non trova giocatori della propria formazione. Allora l'Uzbekistan che ritorna in possesso di palla con Nasrullayev, che ha difficoltà però ad andare in avanti, allora è costretto a girarsi e ad affidare il pallone ad Ashrumakov. Si cambia fascia dalla sinistra alla destra per l'attacco uzbeko con Karimov, che prova ad andarsene in dribbling ma viene chiuso. Allora va in orizzontale da Shurkrov, out di sinistra, il cross di Nasrullayev a cercare Shomurodov anticipato solo all'ultimo istante, ma ancora l'Uzbekistan in possesso di palla. Si riparte però dalla difesa da Ashrumakov, poi la coppia di centrocampisti Shukurov e Kamrobekov, colui che con quel pallone perso al limite della propria area di rigore ha regalato il calcio di punizione poi trasformato in gol da Nuno Mendes. Stavolta il numero 9, il trentenne che gioca in Iran al Tabriz, subisce il fallo, dunque il calcio di punizione stavolta è a favore dell'Uzbekistan appena all'interno della metà campo portoghese. Un altro errore però, rischiano di combinarla a grossa i difensori uzbeki, che per un attimo, davvero per una frazione di secondo, non perdono pallone, sulla linea di centrocampo, ma non c'era nessuno letteralmente dietro ad Abdullayev, quindi sarebbe andato dritto in porta Cristiano Ronaldo. Attenzione, perché c'è il gol dell'Uzbekistan. Stavolta ci incischiano i difensori portoghesi, la palla rimane lì, arriva sui piedi di Ganiev che al limite non ci pensa due volte, destro secco che va a togliere le ragnatele all'incrocio dei pali. Cancelo si lamenta anche Cristiano Ronaldo con il direttore di gara, voleva il fallo sulla pressione da parte di Shomurodov, non è stato di questo avviso il direttore di gara, il marocchino Jayed. Il pallone è arrivato sui piedi di Ganiev, bravo a trovare un gran destro, insomma la sensazione, Massimo, non so se sei d'accordo, è che poteva anche esserci il fallo su Cancelo.
0: Sì, assolutamente Luca, e Cancelo che comunque rischia portando palla sul pressing di Shomurodov, però lo colpisce completamente sulla gamba d'appoggio, questo è fallo netto,
1: e
0: nulla
1: infatti
0: toglie poi.
1: E infatti esatto. Si va al VAR, revisione del VAR, perché in effetti l'intervento su Cancelo è abbastanza netto, almeno insomma dalle immagini, vedremo se sarà di questo accordo, di questa opinione anche Jalal Jayed, l'arbitro marocchino di questa sfida, che ha appena rivisto le immagini al monitor a bordo campo e adesso si vuole portare al centro per farci sapere la sua decisione, attorniato dai giocatori uzbeki, lo sentite, cerca di scacciarli perché Ganiev insomma voleva andare a perorare la sua causa. Sentiamo il direttore di gara. Fallo di Fayzullayev, era lui ad andare in pressing, non Shomurodov, su Cancelo, e dunque fallo, punizione per il Portogallo al limite della propria area di rigore, e viene cancellato quello che era un gran destro da parte di Ganiev.
0: Sì, no, dispiace per Ganiev che aveva trovato una giocata meravigliosa, collo esterno all'incrocio dei pali, niente da fare per Costa, però io l'avevo già vista in diretta anche, perché mi sembrava veramente che avesse subito un fallo, poi abbiamo visto il VAR, insomma niente da ridire, dispiace per il giocatore uzbeko perché aveva fatto una giocata clamorosa.
1: 32esimo del primo tempo, si rimane dunque sul parziale di Portogallo 2 Uzbekistan 0, il VAR annulla il gran gol di Ganiev, però Massimo Orlando, non so se sei d'accordo, dopo aver subito il raddoppio l'Uzbekistan adesso almeno ci sta provando, no? Con tante imprecisioni, sì, ma sta facendo una gara diversa, tant'è che Ganiev adesso va in pressing su Nuno Mendes e recupera il possesso del pallone.
0: Sì, sai perché? Ha preso un po' più coraggio e il Portogallo non pressa più con quell'intensità.
1: Ha abbassato il ritmo.
0: Esatto, ha abbassato il ritmo e l'Uzbekistan sta uscendo anche con alcune manovre, soprattutto a centrocampo. È vero che rischiano, come nell'azione precedente, di perdere palla, però secondo me se vuoi ottenere qualcosa, qualche rischio lo devi anche provare, qualche giocata, qualche dribbling che magari può essere rischioso lo devi provare, perché sennò poi è difficile arrivare a far male a una squadra come il Portogallo. Però almeno in questo momento diciamo che la partita è molto più equilibrata.
1: Uzbekistan che guadagna un calcio di punizione sulla tre quarti offensiva, siamo a pochi centimetri dalla riga laterale sull'out di sinistra, e allora tanti giocatori dei Lupi Bianchi oggi in maglia bianca appunto si portano pronti a saltare al limite dell'area di rigore portoghese. È Ganiev, l'autore del gol annullato, ad incaricarsi della battuta sul secondo palo, troppo lungo per tutti, termina direttamente sul fondo, lo aveva lasciato scorrere in maniera forse anche un po' ottimista Diogo Costa, perché poi c'era sul secondo palo Kamrobekov pronto a colpire, ma è arrivato oltre la linea di fondo campo, anche perché Massimo Orlando, insomma, Uzbekistan, formazione che ha sicuramente, no, nel settore offensivo e giocatori di maggior qualità, Shomurodov, sì, lo conosciamo benissimo, anche Fayzullayev, 22 anni, gioca anche lui in Super League col Başakşehir, invece dietro sì, c'è Kuzanov che quest'anno ha giocato 37 partite con il Manchester City, ma gli altri giocatori faticano molto di più a questo livello.
0: Sì, sì, assolutamente, la qualità fa la differenza. Shomurodo è un giocatore che conosciamo bene e può giocare a questi livelli, lo stesso Fazu Laiev che è un buonissimo giocatore, Kuzanov che però da solo in difesa non può reggere l'urto di una squadra forte come il Portogallo, il resto sembra abbastanza modesto, bisogna essere sinceri.
1: Provano a scambiare Fazulaev e Shomurodov, in qualche modo con un paio di rimpalli alla fine la sfera termina dalle parti di Diogo Costa che esce e riesce ad anticipare proprio il numero 22, l'autore di quel recupero palla, sì, ma falloso ai danni di Cancelo. Ancora Vitigna a incaricarsi di portare su il pallone per la nazionale lusitana, si va sull'out di destra dove Pedro Neto attende la sovrapposizione di Cancelo, riesce Nasrullayev ad intercettare quello che era ancora una volta il tentativo di sovrapposizione da parte del 32enne giocatore del Barcellona, ma con trascorsi, lo ricorderete, anche nel nostro campionato con le maglie di Inter e Juventus. Adesso ancora il Portogallo che attacca, sì, ma sull'altra parte del fronte offensivo, sulla sinistra, con il tentativo ancora una volta di Nuno Mendes di andare via, viene messo giù fallosamente da Karobekov, punizione già battuta in velocità da parte del Portogallo. Siamo già dall'altra parte, settore di destra, Pedro Neto se ne va in velocità, arriva sul fondo, il cross ribattuto in qualche maniera, ma pallone che sì, alla fine arriva dalle parti di Shomurodov perché non riesce a intervenire João Neves, palla al piede, l'ex attaccante di Cagliari e Roma prova a servire a rimorchio Ganiev, buona l'idea, Massimo Orlando, meno la precisione del passaggio.
0: Sì, è vero, però bravo anche Mendes che ha fatto un recupero, era in fase offensiva, giocatore velocissimo e ha avuto la possibilità di recuperare, e comunque Shomuro ha fatto quello che doveva fare, portare avanti questo pallone sull'errore di Veiga e poi servire Ganiev che si era inserito molto bene, ma ti ripeto, è stato bravo a rientrare Mendes con la sua velocità.
1: Velocissimo anche il Portogallo che era già dall'altra parte con João Félix, servito da Bruno Fernandes, chiuso all'ultimo, ancora un contrasto duro sulla tre quarti ai danni di Cristiano Ronaldo che rimane a terra, anzi prima si lamenta, poi quando vede che no, non arriva da parte del direttore di gara il fischio a suo favore, si rigetta a terra quasi a dire ma io ho subito un colpo duro, calcio di punizione. Poi si rialza, il colpo effettivamente c'era, non durissimo, ma insomma poteva anche starci il fischio a favore di CR7.
0: Sì, perché comunque il piede era a martello e dunque ci poteva stare, però devo dire che poi la sceneggiata non è da Cristiano Ronaldo, l'ha capito e si è alzato subito.
1: E non è poi da gara in cui il Portogallo al 37esimo del primo tempo conduce in tutta tranquillità 2-0 sull'Uzbekistan. Tanti della panchina portoghese si alzano, si vanno a scaldare, potrebbero esserci, no, Massimo Orlando, cambi già all'intervallo magari per far rifiatare tutti, per far entrare tutti anche nel ritmo mondiale. Abbiamo visto anche Rafa Leao che si andava a scaldare.
0: Leao secondo me in queste partite qui con difensori che non sono proprio di qualità, insomma,
1: eccessiva
0: come,
1: no?
0: come dicevamo prima, potrebbe essere il tipo di partita dove lui ti salta con grande facilità. D'altronde, ripeto, è vero, ha mollato un po' il ritmo il Portogallo in questo momento del primo tempo, però secondo me non può accontentarsi di due gol, sicuramente sì. Cercherà di portare a casa la partita con un bottino molto molto più alto,
1: sia per la questione differenza reti di cui parlavamo in precedenza, sia perché basta un errore per riaprirla. Attenzione però, perché la può chiudere Ronaldo! Cristiano Ronaldo fa 3-0 al 38esimo, un contropiede fulminante da parte della Sele Saudas Kinas, finalizzata ancora una volta dal suo totem con un diagonale millimetrico a battere Nematov in uscita, ad appoggiarsi sul secondo palo, a fare 3-0 per il Portogallo.
0: E io mi emoziono sempre quando vedo Ronaldo fare gol. 41 anni, ragazzi, è incredibile veramente come sente, come come sente la porta, come sente il gol lui. È vero che è stato bravissimo, se non sbaglio, Bruno Fernandez a portare questa palla, sì, perfettamente lui, a restare in gioco, a non andare oltre la linea dei difensori. Poi un tocco da biliardo questo, Luca, perché calcia non di forza ma di precisione, un gol non difficile ma fatto
1: per
0: da
1: lui.
0: Un super per lui assolutamente, fatto da un super campione che appena è stato criticato ha risposto subito con due gol.
1: Sì.
0: Chapeau.
1: Bravo Bruno Fernandes, che ha giocato a due tocchi, ha alzato la testa, ha visto Ronaldo che partiva e l'ha servito con i giri contati. Bravo anche João Félix nel recupero palla, che non è esattamente la specialità,
0: certo,
1: della casa, no?
0: Sì, sì, tutti bravi. Bravo João Félix a recuperare palla. Bruno Fernandes, che è dotato di una tecnica meravigliosa, perché quella è una palla difficile da dare, devi essere perfetto, no? E devi avere veramente il piede fatato, perché basta veramente 5 centimetri più in là che la palla diventa preda del portiere. Invece lui ha una grande tecnica, anche lo scatto in profondità di Ronaldo è stato molto bello. E poi ti ripeto, la cosa più facile è stato il tiro, neanche calciato forte, calciato di precisione, ma dove assolutamente Nematov non poteva arrivare.
1: E a proposito di record di Cristiano Ronaldo, ne ha appena conquistato un altro con il suo 10° gol ai mondiali. È diventato il portoghese che ne ha segnati di più nella storia, superato un certo Eusebio a quota 9. Sì, lui li aveva fatti tutti in una sola edizione del mondiale, quella del 66, in cui il Portogallo, insomma, chiuse terzo, miglior risultato della storia, e peraltro era la prima partecipazione iridata del Portogallo. È un calcio diverso, insomma, per Cristiano Ronaldo. Un gol nel 2006, uno nel 2010, uno nel 2014, quattro nel 2018, uno nel 2022 e due stasera nel 2026.
0: E non è finita qua.
1: Eh sì, perché adesso il Portogallo ci prende gusto. Si fa vedere anche João Félix, buono il movimento, poi da posizione defilatissima prova il pallonetto, era davvero quasi impossibile, no, trovare lo specchio della porta massima.
0: Sì, ma credo Luca, poi sai, le interpretazioni sono sempre personali, che abbia cercato l'assist per Cristiano Ronaldo, però era troppo sbilanciato e non era col suo piede preferito, è venuto fuori un cross non all'altezza, però l'idea secondo me era quella di servire in mezzo all'area Cristiano Ronaldo,
1: anche perché insomma è un modo, no, per chiudere le polemiche della vigilia. Attenzione ancora Ronaldo che serve João Félix al limite dell'area, tenta il dribbling e viene chiuso all'ultimo istante, ma recupera ancora una volta il pallone il Portogallo con Renato Veiga. Adesso tutti i giocatori lusitani sono all'interno della metà campo uzbeka, con formazione di Roberto Martinez che sta tornando a spingere sull'acceleratore, out di destra per Pedro Neto, poi il pallone scodellato all'interno dell'area di rigore a cercare il movimento da parte di Vitigna, chiuso solo per un attimo dall'Uzbekistan perché il pallone rilanciato in profondità a cercare Faisulayev trova invece i piedi sicuri di Ruben Dias, che fa ripartire l'azione portoghese da Diogo Costa e adesso direttamente da Renato Veiga, che cerca Nuno Mendes sull'out di sinistra, viene chiuso da Karimov che gli ruba il pallone stavolta. Shomurodov ai 20 metri prova a liberarsi per il tiro, tiro che arriva da parte di Shukurov che anticipa anche il compagno di squadra, quantomeno Massimo Orlando. Adesso l'Uzbekistan ci prova, no?
0: Sì, ci prova e ancora una volta Shomuro ha fatto una bellissima giocata col tacco, si era liberato, voleva andare a calciare lui, invece è arrivato Shukurov che con il piede sinistro ha provato a calciare direttamente in porta. Non è il tiro di Ganiev che no, era stato bellissimo, però poi annullato per il giusto fallo subito da Cancelo, però è giusto provare, perché è chiaro che è difficile trovare altre soluzioni per la squadra di Cannavaro, e dunque il tiro dalla distanza può essere una delle poche soluzioni di questa squadra.
1: Piattone destro per Shukurov dai 20 metri, terminato alto sopra la traversa, però Uzbekistan che continua a portarsi in avanti non appena può, anche adesso, anche se siamo entrati nel 45esimo minuto di gioco in questa prima frazione di gioco, Portogallo 3 Uzbekistan 0. Adesso c'è il giro palla della formazione di Fabio Cannavaro con Ganiev che prova a retrocedere per dare qualche spunto in più ai propri compagni di squadra, che adesso vengono anticipati da Cancelo. Ne salta uno, ne salta due, poi prova a saltare anche il terzo, arriva il raddoppio da parte di Shukurov, la chiusura, insomma Cancelo scatenato. Massimo Orlando,
0: eh sì, che giocatore meraviglioso anche Cancelo, ha questa qualità e questa corsa abbinata a tecnica che fa tutta la differenza del mondo. Qui è stato bravo Shukurov a levargli questo pallone, perché aveva saltato praticamente tutti gli uomini, si sarebbe trovato tutto solo verso la porta. Un giocatore che conosciamo ormai da anni a questi tempi di inserimento, giocatore che te lo trovi sempre a fare le due fasi, insomma un talento che stiamo commentando con grande piacere.
1: 45 minuti 23 secondi sul cronometro della prima frazione di gioco, Portogallo avanti 3-0 sull'Uzbekistan, si giocherà fino al 51esimo per effetto dei 6 minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Il giro palla ancora della formazione di Martinez, adesso è João Neves in possesso, si appoggia da Ronaldo, va sull'out di sinistra da Nuno Mendes, abbassa il ritmo stavolta la formazione di Martinez, lo varia a piacimento, Ronaldo anticipato stavolta un po' così lezioso, e alla fine però il solito Nuno Mendes che rientra in possesso di palla strappandola dai piedi di Ganiev, poi cerca di servire in profondità João Felix che viene anticipato, allora l'Uzbekistan prova ad affidarsi a Shomurodov, bravo, spalle alla porta, era sulla linea di centrocampo a difendere però il pallone, a conquistare un calcio di punizione che l'Uzbekistan prova a battere velocemente per cogliere di sorpresa i giocatori portoghesi, troppo velocemente, e allora il direttore di gara, il marocchino Jayed, fa tornare tutti indietro perché bisogna batterlo con la dovuta dovizia di particolari, soprattutto con il pallone non in movimento. Va in orizzontale a questo punto l'Uzbekistan, si porta sul settore di sinistra dove c'è Nasrallayev che prova a crossare dalla tre quarti per Shomurodov, al limite cerca e trova Khamrobekov a rimorchio, forse Massimo Orlando stavolta fin troppo altruista Shomurodov, perché era lì al limite, si era liberato bene, poteva anche andare direttamente lui in porta con il destro.
0: Concordo pienamente con il tuo pensiero e ancora una volta è bravo Shomurodov, chiedo scusa, ogni tanto faccio fatica a pronunciarlo, è bravo perché si stacca, si fa dare questo pallone e poi, come hai detto correttamente te, un attaccante da quella posizione calcia in porta, invece ha servito il compagno che poi non è riuscito a calciare come avrebbe voluto, però insomma da una punta ti aspetti assolutamente che da quella posizione provi a calciare in porta.
1: Diciamo che negli ultimi minuti Shomurodov sta facendo anche un prezioso lavoro di costruzione, no, della manovra.
0: Buonissimo giocatore
1: di riferimento,
0: sì, sì.
1: Però insomma sì. Sta retrocedendo per poi cercare gli inserimenti dei compagni, d'altronde è decisamente il giocatore di maggiore qualità nella formazione di Cannavaro, insomma sta, come si dice in gergo, cantando e portando la croce.
0: Sì, assolutamente, sta giocando una buonissima partita, sta facendo vedere anche cose interessanti da un punto di vista proprio della qualità, però hai detto bene te, è il giocatore più importante di questa squadra, lo sta dimostrando con alcune giocate davvero molto interessanti.
1: Un po' solo là davanti, anche adesso prova a nuovamente a difendere il pallone, non ci riesce l'Uzbekistan, in qualche maniera entra in possesso di palla, poi però la sfera scivola via e sarà una rimessa laterale per la formazione di Fabio Cannavaro all'altezza praticamente della propria linea di fondo. Shukurov che non si capisce stavolta con Ashurmatov, palla che termina direttamente in fallo laterale, un'altra occasione per il Portogallo quando siamo al 49esimo del primo tempo, si giocherà ancora per 120 secondi e il Portogallo quasi per caso si ritrova di nuovo in attacco, tutto all'interno della metà campo della formazione asiatica con i giocatori della formazione di Martinez che gestiscono il possesso del pallone, poi Vitinha trova sull'out di destra Pedro Neto, cerca di trovare all'interno dell'area di rigore un compagno, trova un difensore dell'Uzbekistan, il pallone torna nella disponibilità dei giocatori lusitani, un altro cross e ancora una volta l'Uzbekistan che si salva rilanciando in profondità a cercare, sperare che Shomurodov possa arrivare su quel pallone, ma ancora una volta Renato Vega lo cancella.
0: Sì, anche perché poi praticamente rimangono sempre Diaz e Vega, perché c'è solo Shomurodov davanti, però per il resto poi il Portogallo attacca con 8 uomini e sono tanti, e sono tutti giocatori di qualità, veloci, che saltano l'uomo, bravi negli inserimenti, insomma non è facile tenere questa squadra.
1: Eh sì, diciamo che l'Uzbekistan si difende con 9 uomini bassissimi e quindi il Portogallo può lasciare 2 contro Shomurodov. Attenzione a Ronaldo perché sfiora il quarto gol della propria nazionale. Secondo me poteva esserci anche un fallo da rigore, Massimo Orlando non so cosa ne pensi, vedremo se arriverà una revisione VAR a questo punto.
0: Ma guarda, non lo so, però ti dico, ha fatto una giocata meravigliosa perché chiaramente c'era il portiere davanti a questo pallonetto che sarebbe finita dentro e sulla linea, adesso non so quale, Kuzanov gli nega un gol che sarebbe stato bellissimo perché un colpo sotto delizioso da parte di Ronaldo che ha rischiato di fare la tripletta, davvero bellissima questa giocata.
1: Il cross di Cancelo col tentativo di pallonetto di Ronaldo che poi è andato a incocciare appunto su Nematov in uscita, si è lasciato un po' cadere, poi Kuzanov ha salvato sulla linea, non c'è revisione VAR, non c'è un ulteriore recupero ai 6 minuti decretati, si chiude qui il primo tempo, Portogallo 3 Uzbekistan 0, le reti al 6° il vantaggio firmato Cristiano Ronaldo, al 17° il raddoppio su punizione di Mendes e poi al 39° ancora Ronaldo nel mezzo, al 29° la rete annullata a Ganiev per un fallo di Fajzullayev ai danni di Cancelo. Massimo Orlando, tutto come previsto in un flash. E allora 3-0 per il Portogallo al termine del primo tempo. Torniamo agli studi di Dallas. Guido Ardone.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: E noi siamo pronti a riprendere la linea dagli studi di Dallas. Bene, sì, lo hanno fatto arrabbiare Cristiano Ronaldo, le polemiche, i veleni, le frasi per certi versi mal interpretate di alcuni suoi compagni di squadra, ha risposto da par suo sul campo con una doppietta e mezzo anche il gol per il Portogallo che sistema la situazione per ora contro l'Uzbekistan, poca cosa ovviamente la squadra per ora di Fabio Cannavaro, al netto comunque della rete bellissima di Gani, poi annullata per una evidente irregolarità, gara a senso unico, ascolteremo il secondo tempo tra poco, ma intanto andiamo subito a Roma per il GR1 Saxa Rubra e poi ripartiamo con tutto il mondiale minuto per minuto.
2: A
6: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
7: Donfen Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su donfenbox.it.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria è a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini. Liberati due attivisti italiani della flottiglia detenuti da un mese in Libia. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando che Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, insieme a Matias Alvarez Rodriguez, cittadino italo-uruguayano, rientreranno domani in Italia grazie a un'intensa azione diplomatica coordinata tra Farnesina e Palazzo Chigi. Ancora contrasti tra Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa firmato dai due paesi la scorsa settimana.
2: Il nodo è sempre lo stesso, il programma nucleare. È durata poche ore la svolta annunciata dal vicepresidente americano Vance, un via libera iraniano alle ispezioni dell'AIEA sui propri siti nucleari. Ma Teheran smentisce qualsiasi apertura. Poi Trump via social rilancia. A suo dire l'accordo sulle ispezioni c'è, per un tempo molto lungo, anzi... Se Teheran non avesse accettato, continua, non ci sarebbero stati ulteriori negoziati. Ed è proprio grazie alle concessioni iraniane su questo e altri punti non specificati che Washington ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz, sostiene ancora il tycoon, che però avverte le navi americane resteranno in posizione nel caso fosse necessario reintrodurre il blocco. Ma l'Iran a sua volta fa piani per gestire lo stretto insieme all'Oman, dove sono stati in visita il ministro degli esteri della Repubblica Islamica Araghchi e il capo negoziatore Ghalibaf. Tra gli argomenti in discussione, i costi legati ai servizi per la navigazione. Insomma, potrebbero non chiamarsi pedaggi, ma passare dallo stretto nei piani di Teheran non sarà gratis. Davide Maggiore, GR1.
1: Del Medio Oriente e dei rapporti con gli Stati Uniti è tornata a parlare la premier Giorgia Meloni, intervistata da Maurizio Belpietro alla rassegna Il Giorno della Verità.
3: Ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente. Non vedo francamente contraccolpi.
1: Allarghiamo e non restringiamo l'alleanza, così durante la direzione del PD la segretaria Elly Schlein è intervenuta nel botta e risposta tra Renzi e Conte sull'ingresso di Italia Viva nella coalizione. Per la leader Dem c'è l'occasione di vincere con l'alleanza progressista e cambiare il paese, quindi l'attacco al governo.
4: La fotografia di 4 anni di governo Meloni, un fallimento sul terreno economico e sociale. Davanti a questo io dico, ma solo un governo che è chiuso nel palazzo può pensare seriamente che la priorità degli italiani sia cambiare la legge elettorale.
1: L'Europa stretta nella morsa del caldo, in Spagna sfiorati 45 gradi, in Germania attesi picchi da 40, mentre la Francia fa i conti con decine di vittime e misure straordinarie. A Parigi chiusura anticipata per il Louvre e la Torre Eiffel. L'allerta è alta anche in Italia.
5: L'ondata straordinaria di caldo fa scattare l'allerta sanitaria in Italia, registrando un balzo del 15% nelle chiamate al 118. Il presidente Mario Balzanelli lancia l'allarme evidenziando come gli over 60 siano i soggetti più colpiti da malori e disidratazione. Alcuni sindaci stanno firmando d'urgenza severe ordinanze anti-afa, come il blocco totale delle attività edili e agricole all'aperto nelle ore centrali a Roma e Firenze, o la chiusura anticipata dei mercati all'aperto alle ore 11:30 a Bologna e Napoli. Saranno intanto 16 domani le città contrassegnate dal bollino rosso, un caldo estremo segnato anche da bruschi temporali. Le previsioni meteo con Fausto De Santa, primo luogotenente dell'aeronautica militare.
6: Temporali diffusi, localmente anche intensi, con raffiche di vento associati sulle Alpi, prealpi occidentali, Liguria di Levante ed aree interne tirreniche centrali. Avremo ancora temperature elevate con punte massime intorno ai 36-37 gradi sulla pianura padana, sulle regioni tirreniche centrali peninsulari, Puglia e Basilicata orientale.
5: Mauro Zanda, GR1.
1: Alle battute finali il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Nella requisitoria il pubblico ministero accusa l'Egitto di aver protetto il responsabile.
7: Giulio Regeni. Un ergastolo e 3 condanne a 17 anni sono le richieste del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco a conclusione di una lunghissima requisitoria durante la quale ha ricostruito il dibattimento e la complessa inchiesta alla quale, sottolinea il capo della procura di Roma, Lovoi, l'Egitto non ha mai collaborato.
8: Regime egiziano. Non ha voluto indagare.
7: Il corpo di Giulio, devastato dalla tortura, dice ancora il procuratore aggiunto, i 4007 egiziani imputati non sono in aula e non li vedremo mai. Il Cairo non ha fornito i loro indirizzi. Sono accusati del sequestro, delle torture e uno dell'omicidio di Giulio Regeni, sospettato di essere una spia.
8: Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli abusi, ha scelto consapevolmente di coprirli.
7: E prima di concludere, il procuratore aggiunto, rivolgendosi ai giudici, dice: vi consegniamo 10 anni di ricerca ostinata di verità.
8: Per tutti noi vi chiediamo verità e giustizia per Giulio Regeni.
7: Bruno Sokolovic, GR1.
1: È tutto, prossimo giornale radio alle ore 21.
0: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
11: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
12: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
13: E ancora ben trovati da Dallas, quando nel nostro paese le 20 sono scoccate da poco più di un minuto. Siamo nell'intervallo di questa gara della seconda giornata del girone K, monologo lusitano, anzi direi monologo funcialense, perché nel 3-0 maturato fino a questo momento a Houston del Portogallo sull'Uzbekistan di Fabio Cannavaro c'è in pressa la firma più che mai di Cristiano Ronaldo, come è stato ampiamente evidenziato già in radiocronaca da Luca Cesaretti e Massimo Orlando, dai quali torneremo tra pochissimo. Si tratta di una doppietta ancora da record, in particolare il primo dei due gol, perché abbiamo celebrato quelli di Messi, diamo a Cristiano ciò che è di Cristiano con questi gol, in particolare, ripeto, con il primo. È il primo calciatore nella storia ad andare a segno in tutte e 6 le edizioni a cui ha partecipato. Una striscia ininterrotta cominciata ormai 20 anni fa, davvero calciatore che va ormai oltre ogni limite. In grande difficoltà la formazione invece guidata dal nostro capitano del 2006 per l'appunto, l'Uzbekistan il suo gol l'aveva fatto, e che gol, torno a ribadire, con Ganiev, una grandissima conclusione dalla distanza, ma azione viziata da un precedente fallo e dunque tutto vanificato. Tra poco il secondo tempo che andremo a seguire, come sempre invece diamo un'occhiata alle tante notizie che riguardano il pianeta mondiale. Ce ne sono due peraltro accumulate in maniera curiosa e quasi surreale, perché intanto parliamo di Iran. Sapete bene che la nazionale asiatica, insomma, per la situazione internazionale che già si sviluppa da diversi mesi alle nostre spalle, deve affrontare dal punto di vista logistico notevoli difficoltà, perché deve fare il campo base a Tijuana in Messico. Nelle due partite già disputate a Los Angeles ha avuto a disposizione solo dei permessi lampo per raggiungere lo stadio e praticamente per entrare negli Stati Uniti solo poche ore prima della partita. Potrebbero esserci regole un po' più morbide in vista della terza e ultima sfida dell'Iran, che potrebbe raggiungere Seattle due giorni prima di scendere in campo, in vista della gara terza e ultima del girone in programma nella notte fonda, diciamo pure l'alba di sabato 27, perché comincerà alle 5 del mattino. Contro chi giocherà l'Iran in questa gara del gruppo G? Contro l'Egitto. Ebbene, all'Egitto è stata invece negata la possibilità di raggiungere appunto Seattle, sede della gara, viaggiando direttamente dalla di certo più vicina a Vancouver, dove i faraoni di Salah hanno disputato l'ultima partita e hanno colto peraltro il primo storico successo nella loro storia, battendo 3-1 la Nuova Zelanda. A quanto apprendiamo invece, l'Egitto dovrà necessariamente, per le stringenti regole delle autorità statunitensi, tornare prima nello stato di Washington e poi affrontare un altro viaggio di circa 450 chilometri per raggiungere appunto Seattle e giocare l'ultima partita contro l'Iran. Il mondiale è anche questo, alleggeriamo come sempre con una nota di colore, nel vero senso della parola, perché colore grafico, parliamo di Leo Messi, sarà celebrato anche in un fumetto. Per la prima volta uscirà in libreria da parte di due autrici slovacche, a quanto ho capito, Susanna e Ivana Jankova. Lionel Messi, the graphic novel, ovviamente un modo, attraverso i disegni e le tavole, come dicono gli appassionati, per ripercorrere la sua carriera dai primi calci a un pallone in quel di Rosario, poi ovviamente il Barcellona e poi naturalmente tutto ciò che ha saputo conquistare nella sua incredibile carriera, che ancora non è finita, è quasi finito l'intervallo invece di Portogallo-Uzbekistan, quindi tornerei per un commento flash da Luca Cesaretti e Massimo Orlando. Luca, ovviamente nel segno di Cristiano Ronaldo, le risposte sono arrivate principalmente dall'asso di Funchal, ma non soltanto. È un Portogallo che ha avuto un ottimo impatto con la gara, che corre, che si diverte, che segna, che fa segnare. È ovvio anche qui, no? Aiutami tu a tracciare la solita linea di confine tra i meriti della squadra di Bobo Martinez e un Uzbekistan, ci dispiace dirlo, per il nostro Fabio Cannavaro, in netta difficoltà. Luca?
14: Eh sì, giustamente quello che dicevi te, aggiungo, come dicevamo prima con Massimo Orlando in cronaca, che il gol dopo sei minuti ti indirizza evidentemente la gara, no? Cambia tutto quello che magari l'Uzbekistan aveva pensato, sperato di poter fare alla vigilia, e da lì in poi insomma è stato davvero tutto in discesa per il Portogallo, che ne ha segnati tre, ne poteva fare anche cinque. Adesso vedremo cosa farà nel secondo tempo. Io credo che insomma Martinez potrebbe anche insomma sperimentare un po', visto che ha tanti giocatori di grandissima qualità, le partite lui spera saranno tante, e quindi chissà insomma che non vedremo un po' di cambi già all'inizio di questa seconda frazione di gioco.
13: Guarda, ed è esattamente quello che stavo per chiedere a Massimo Orlando, tornando a chiamarlo in causa, perché Massimo, nella notte tra sabato 27 e domenica 28 all'1:30 del mattino a Miami, così siamo sempre il più possibile precisi e completi, c'è la sfida alla Colombia. Allora sì, il turnover evocato da Luca Cesaretti potrebbe esserci, la gara mi sembra in cassaforte, Rafa Leão naturalmente, Chico Conceição naturalmente, Ruben Neves e ancora Bernardo Silva, che era è stata un po' insomma la sorpresa con la sua esclusione dal primo minuto. E questo ci riporta a quello che ci ha raccontato benissimo prima della partita. Le risorse a disposizione di Bobo Martinez sono ingenti rispetto ad altre squadre. Massimo, in una battuta e poi si riparte.
15: Sì, no, è incredibile. Se vai a vedere la rosa del Portogallo, è così piena di talento in tutte le zone del campo, ma soprattutto sugli esterni. Dunque ci sta che possa entrare in campo Leão, che in questa partita potrebbe comunque dare qualità, e c'è bisogno di gol, Guido, perché poi lo scontro diretto con la Colombia diventa fondamentale, i gol servono. Dunque mi aspetto un Portogallo ancora pimpante in questo secondo tempo.
13: Ricordando che la differenza reti è il primo criterio dopo gli scontri diretti, e quindi in caso di un risultato di parità si vanno a vedere, insomma si va a vedere la situazione complessiva nel girone. Però questo è un capitolo piuttosto spinoso che apriremo da domani, cioè dalla terza giornata, quando poi arriveranno i verdetti, bisognerà fare un po' di calcoli qui e lì. Per ora i calcoli sono legati all'orario, perché tra una manciata di secondi si riparte a Houston, per cui dopo un mini spot il microfono torna a Luca Cesaretti e Massimo Orlando per il secondo tempo di Portogallo-Uzbekistan. Come sempre dallo studio centrale di Dallas ci ritroviamo al termine della partita. Buon ascolto a voi su Rai Radio 1.
16: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
17: Non è un segreto.
18: San Benedetto!
12: La partita.
14: Rieccoci per il secondo tempo di Portogallo-Uzbekistan. Due cambi, se non vedo male, per il momento, e sono tutti e solo per l'Uzbekistan. Anzi no, arriva anche un cambio adesso per il Portogallo. Allora intanto partiamo da quelli della formazione lusitana, da quello della formazione lusitana, perché c'è Nelson Semedo pronto ad entrare in campo. Attenzione, perché Semedo è uno dei tre diffidati nelle fila portoghesi. Allora, Semedo entra al posto di Cancelo, e ce lo potevamo aspettare. Poi adesso si è tolto la pettorina anche Francisco Conceição, che va a rilevare Pedro Neto. D'altronde Neto era stato ammonito nel corso della prima frazione di gioco, e quindi insomma ci sta. Io credo che invece Bernardo Silva e Araújo non li vedremo, proprio perché diffidati, non c'è la necessità di rischiarli. Massimo Orlando, sono, devo dire, un po' sorpreso invece di vedere Semedo, ma forse qui, essendo il titolare Cancelo, insomma per Roberto Martinez la priorità era fargli tirare il fiato. Intanto via la seconda frazione di gioco.
15: Sono d'accordo, perché ha dato tanto Cancelo nel primo tempo, no? È una costante in fase offensiva, sempre pronto alla sovrapposizione. Da lui è nata l'azione del primo gol, giocatore che praticamente ha fatto la fascia per tutti i 45 minuti, e dunque preservare un po' di energie mi sembra più che corretto. E anche Neto, visto appunto la munizione, mettere in campo un
14: poi insomma Conceição era stato positivo, no, nel primo match,
15: esatto,
14: era stato in ballottaggio fino all'ultimo per partire titolare, quindi a maggior ragione al di là del cartellino giallo ci sta che insomma parta da titolare in questa seconda frazione di gioco.
15: No, infatti dico, non è che è entrato un giocatore qualunque, è entrato Conceição, che conosciamo benissimo con le qualità che ha, salta l'uomo con grande facilità, insomma punta ed è bravo a mettere le palle nel mezzo, e Cristiano Ronaldo può approfittare anche di lui, visto che già di talento in campo nel primo tempo ne abbiamo visto tanto.
14: Eh sì, avvia il piccolo trotto, 1:30 trascorso in questa seconda frazione di gioco, sempre Portogallo avanti 3-0 sull'Uzbekistan. Due cambi per il Portogallo, due anche per l'Uzbekistan, lo anticipavo in precedenza. Sono usciti Nasrullayev, sostituito da Lijonov, ed è uscito Khamrobekov, ammonito, autore di quel fallo che ha portato alla punizione che poi è stata trasformata in rete da Nuno Mendes. Al suo posto è entrato Mosgovoi, che aveva iniziato da titolare questo mondiale nel primo match. Intanto si fa vedere João Félix, tiro e giro destro secco dai 20 metri che termina di pochissimo massimo sopra la traversa della porta difesa da Nematov.
15: Sì, molto bravo qui nella giocata, dribbling, si è girato il piede preferito, il destro, calcia veramente di potenza, solo che non riesce a tenere la palla nello specchio della porta, e comunque Nematov c'era.
14: C'era Nematov, puntuale e preciso, non è stato altrettanto puntuale e preciso soprattutto sulla punizione che ricordavo in precedenza, quella di Nuno Mendes al 17esimo, che è valso il 2-0 per il Portogallo, prima e dopo le due reti che ricordavamo anche in precedenza con Guido Ardone di Cristiano Ronaldo, che lo hanno reso intanto il marcatore più prolifico di sempre per la nazionale portoghese ai mondiali, alle fasi finali dei mondiali, ma soprattutto il primo capace di segnare in 6 mondiali consecutivi dal 2006 a oggi, sempre a segno in ogni edizione ridata, Cristiano Ronaldo. E chissà, insomma, che non arrivi anche la tripletta in questo secondo tempo, perché per il momento non sembra avere l'intenzione di lasciare il campo. Prova l'Uzbekistan a rientrare in possesso di palla con un pressing alto ai danni di Nuno Mendes, ma Karimov solo per un attimo entra in possesso della sfera, perché poi non riesce a controllarla e termina direttamente in fallo laterale. Ancora una volta João Félix è protagonista in questo avvio di secondo tempo. João Félix, che è Massimo, devo dire che non so cosa ne pensi te, ma mi è sembrato piuttosto positivo nella prima frazione di gioco, non tanto per quanto riguarda la fase così conclusiva, ma per il gioco che è riuscito a costruire anche da lui, anzi soprattutto da lui. È partito con il recupero del pallone, l'azione, il contropiede del 3-0.
15: No, giocato per la squadra perfettamente, con grande qualità, sacrificio, non ha cercato giocate superficiali che servono poco, molta sostanza abbinata alla qualità che tutti gli riconosciamo. Io credo che degli esterni ci sia qualcuno ancora più forte di lui, però insomma stiamo parlando veramente di una squadra che ha così tanto talento sugli esterni che io non credo che altre squadre abbiano questa abbondanza, perché si sta parlando veramente di almeno 5-6 giocatori che hanno caratteristiche di saltare l'uomo con grande facilità, e anche Joao Felix è uno di questi.
14: E poi insomma è anche una questione di trovare il migliore equilibrio per la squadra, no? Non tanto delle qualità individuali, perché insomma sono tutti a loro modo grandi giocatori, poi bisogna vedere chi è più funzionale o meno. Attenzione con Cesao che prova a far

0: posticcio sul pressing da parte di un Cristiano Ronaldo che ha ancora tantissima fame.
1: Sì, c'ha fame. Cristiano Ronaldo, se Martinez gli dice vuoi uscire, no, non esiste. Io devo
0: 90
1: fare
0: minuti, altri... io ne voglio fare 100.
1: Esatto, devo fare altri due gol, mi devo avvicinare a Messi, mi devo avvicinare a Mbappé. E questo è il pensiero del grande campione. E anche in questo caso poteva non andare a pressare, poi Nematov ha fatto una sciocchezza, però lui ci è andato. Ci ha provato fino alla fine e stava per poco riuscendoci.
0: Attenzione all'Uzbekistan che rischia ancora una volta di perdere il pallone all'interno della propria metà campo, poi però è bravo con Alijonov che guida il contropiede, serve la corrente Faisullaev, destro se così non particolarmente potente, centrale anche e deviato proprio dal polpaccio di Francisco Conceição, sicuramente facile preda di Diogo Costa, l'estremo difensore del Porto e anche della nazionale portoghese, che adesso gestisce con i piedi il possesso della sfera, passa da Renato Veiga, si va sull'out di sinistra da Nuno Mendes che ha spazio, poi si ferma, decide di non affondare, va in orizzontale ancora da Renato Veiga, si passa dai piedi di Vitigna, forse non molto visibile il lavoro che fa Vitigna in questa formazione Massimo Orlando, ma preziosissimo.
1: No, un giocatore imprescindibile. Se vai a chiedere agli allenatori chi levi, no, Vitigna mai. Sono giocatori che danno l'equilibrio, danno veramente il tempo alle giocate, insomma, l'abbiamo visto anche nel Parì, no? Un giocatore straordinario. È un giocatore che gioca anche con grande semplicità, non ha bisogno di provare grandi giocate, ma la semplicità lo rende un giocatore unico in quella zona del campo.
0: Calcio di punizione per il Portogallo, tre quarti offensivo, out di sinistra, si incarica della battuta lo stesso Nuno Mendes che aveva subito il fallo, traversone però troppo profondo, termina direttamente sul fondo, aveva cercato sul secondo palo con Conceição e anche l'inserimento di altri saltatori, ma insomma pallone stavolta decisamente fuori misura. Adesso allora è l'Uzbekistan che prova a farsi vedere in avanti, il tentativo di Shomurodov di far salire il neo entrato Mosgovoj, impreciso, fallo laterale già battuto dalla formazione di Roberto Martinez che qui rischia a sua volta un'imprecisione, una leggerezza con il retropassaggio di Rubén Dias piuttosto corto che costringe Diogo Costa a uscire con i piedi dalla propria area di rigore per andare in anticipo, sempre su Shomurodov.
1: Sì, poi è chiaro Luca che questo 4-2-3-1 con l'Uzbekistan te lo puoi permettere, con altre squadre diventa già più improbabile perché attacchi con così tanti uomini rimani molto scoperto e poi se perdi palla, dunque contro altre squadre ci sta che si possa vedere anche un cambio di modulo.
0: Uzbekistan in avanti, recupera il pallone probabilmente con una strattonata non ravvisata dal direttore di gara e allora Shukurov arriva al limite dopo una buona azione manovrata da parte della formazione asiatica, il sinistro dal limite del numero 7 della formazione di Fabio Cannavaro deviato, netto, non ci sono troppi dubbi, si guadagna il primo calcio d'angolo della propria partita l'Uzbekistan e sarà il numero 19, vale a dire Kaniev, ad incaricarsi della battuta. Calcio d'angolo dalla destra, sono addirittura 7 i saltatori uzbeki, in effetti Massimo, insomma sui calci piazzati forse hanno la loro più grande occasione, no?
1: Eh sì, perché abbiamo visto che possono arrivare con i tiri da lontano, ma sugli esterni non hanno giocatori che saltano l'uomo e queste situazioni a palla inattiva sono fondamentali per una squadra che ha poche possibilità, dunque cercheranno di sfruttarlo.
0: Qualche smanacciata di troppo in area di rigore, allora viene battuto solo adesso il calcio d'angolo, battuto corto da parte dell'Uzbekistan con Ganiev che scambia con Karimov, il Portogallo capisce tutto, intercetta e recupera il pallone, attenzione perché c'è la chance di contropiede, bravi però gli uzbeki.

0: rientrare velocemente in 5 contro i 3 giocatori portoghesi. Allora con Seisao decide di rallentare, di non affondare, fa salire tutta la formazione lusitana e riparte direttamente dalla propria difesa con Rubén Dias e Renato Veiga che scambiano in orizzontale. Poi si passa dal sempre presente e onnipresente Vitigna, e lui a dettare i tempi lì proprio davanti alla difesa, il tentativo di colpo di tacco di João Félix per liberare Cristiano Ronaldo che viene toccato duro. Ci sarà calcio di punizione a favore della formazione di Roberto Martinez e c'è anche Bruno Fernandes a muso duro con il direttore di gara per difendere il proprio capitano che era stato messo a terra pochi istanti prima. Siamo un po' distanti dalla porta difesa da Nematov, una trentina di metri massimo, però insomma chissà.
1: 30 metri, qui mi viene da dire sì assolutamente abbondanti, mi viene da dire Cristiano Ronaldo, perché comunque ha la potenza per e ci ha fatto vedere che sa fare gol anche da quella distanza, almeno che non provino come nel caso del secondo gol uno schema.
0: Stanno però parlottando sul pallone proprio Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes. Diciamo che probabilmente o il tiro di potenza di Cristiano Ronaldo oppure Bruno Fernandes a scodellare il pallone all'interno dell'area di rigore. Sistema la sfera con cura sul terreno Cristiano Ronaldo che prende ancora una volta la rincorsa. Sembrerebbe essere lui ancora una volta l'incaricato alla battuta, però insomma abbiamo visto come è andata a finire al 17° del primo tempo. Stavolta parte lui, ma è una finta, lascia la palla a Bruno Fernandes che la scodella proprio per Ronaldo all'interno dell'area di rigore. La tentativo di deviazione, esce Nematov, basso, salva Cristiano Ronaldo, rimane a terra dolorante perché Nematov in uscita bassa dopo aver respinto la conclusione del numero 7 portoghese è andato anche a travolgere il giocatore dell'Al-Nassr. Colpo piuttosto doloroso, non mi sembra però insomma abbia grosse conseguenze Cristiano Ronaldo. Bello schema stavolta da parte del Portogallo con Bruno Fernandes che ha scodellato il pallone massimo proprio per Cristiano Ronaldo che si era appena tolto da lì dal punto di battuta.
1: Sì, ha fatto finta, ha rallentato, disinteressandosi dell'azione, poi accelera e gli mette la palla ancora una volta con i giri contatti, perché per fare quel colpo sotto non è per niente facile. Un po' polli però anche i difensori dell'Uzbekistan, un po' fermi, perché te lo devi aspettare, no? Che Ronaldo possa fare quel tipo
0: e lo devi seguire giocata. Insomma non è che lasci Cristiano Ronaldo senza marcatore nei pressi. Calcio d'angolo per
1: Nematov, è stato bravo comunque in uscita.
0: Sì, stavolta bravo. Calcio d'angolo per il Portogallo, fascia a destra, è Bruno Fernandes che si incarica della battuta, alza il braccio a chiamare lo schema, lo batte basso sul primo palo e alla fine il pallone carambola in rete, dovrebbe essere di João Félix il gol, però aspettiamo di capire meglio perché insomma c'è stata la battuta raso terra sul primo palo del calcio d'angolo da parte di Bruno Fernandes, un colpo di tacco, un paio di deviazioni anche di giocatori uzbeki con Nematov che ormai era andato nel tentativo di presa bassa sul primo palo ed è stato tagliato fuori. Insomma, la sensazione è che possa essere João Félix l'ultimo giocatore portoghese a colpire il pallone con il tacco, sì, poi però c'è la carambola su Kusanov prima, su Nematov poi. Insomma, vediamo a chi verrà segnato il gol. Io credo che debba essere un autogol di Kusanov, Massimo.
1: Eh sì, è l'ultimo in questo diciamo casino davanti a Nematov, e Kusanov che è l'ultimo a toccare. E pensavo che avesse calciato male Bruno Fernandes, invece era proprio calciato volutamente quel cross, proprio perché lì si trovavano tutti i giocatori, anche Dias, il difensore, e lo stesso João Félix, che comunque ha fatto una grande giocata con il tacco, poi chiaramente un po' di fortuna con le carambole portano il Portogallo sul 4-0, un gol non bello però molto importante per loro.
0: Quindicesimo della ripresa, cambia ancora una volta il parziale allo Houston Stadium, Portogallo 4 Uzbekistan 0. Autogol di Nematov, sembra dal sistema informatico. No, effettivamente l'ultimo tocco è di Nematov, però la deviazione decisiva era di Kusanov. Fatto sta, autogol dell'Uzbekistan, perché il bel tacco di João Félix probabilmente non sarebbe finito all'interno dello specchio della porta. L'Uzbekistan che adesso prova a buttarsi in avanti, Shomurodov è anticipato all'ultimo istante, allora attenzione perché c'è già il Portogallo che si butta dall'altra parte con Cristiano Ronaldo che è costretto a rallentare, perché ancora una volta gli uzbeki erano stati bravissimi e velocissimi nel ripiegamento difensivo dopo che si erano portati in avanti in tanti ad andare ad occupare l'area di rigore del Portogallo, e poi il tentativo di traversone diventa facile preda della retroguardia uzbeka. 62esimo minuto di gioco, Portogallo 4 Uzbekistan 0, Massimo Orlando.
1: Eh sì, e si vede in queste giocate che Cristiano Ronaldo chiaramente ha i suoi 41 anni, perché se ti ricordi bene il vero Cristiano Ronaldo in quella
0: avrebbe
1: posizione
0: attaccato
1: comunque
0: a testa bassa,
1: assolutamente avrebbe puntato l'uomo, magari perdendo la palla però avrebbe cercato di andare verso la porta, invece qui giustamente saggiamente si ferma e poi dopo è finita male l'azione, però Cristiano Ronaldo ha fatto la giocata giusta.
0: L'autogol alla fine viene assegnato a Kusanov, quindi avevamo visto giusto insomma con Massimo Orlando, 4-0 del Portogallo firmato dal difensore 22enne del Manchester City, che insomma viene chiamato un po' anche Cristiano Ronaldo d'Uzbekistan, oggi entra sì nel tabellino dei marcatori ma dalla parte sbagliata. 4-0 per il Portogallo. Vediamo se a questo punto, Massimo, arriveranno anche altri cambi per la formazione lusitana. Insomma, il risultato è al sicuro e infatti esce João Félix non contentissimo,
1: no,
0: ed entra al suo posto Francisco Trincão.
1: Sì, una faccia abbastanza triste, come per dire, ma proprio a me, stavo giocando bene, non me lo
0: sono meritato, no?
1: Non meritavo di uscire, però sai, i giocatori a volte quasi sempre quando subiscono una sostituzione non sono mai contenti, giusto che sia così.
0: Trincão è uno dell'ennesima opzione offensiva, opzione sugli esterni offensivi per la formazione di Roberto Martinez, il 26enne dello Sporting di Lisbona, forse rispetto agli altri parte un po' indietro, però adesso Massimo ha una chance importante, una mezz'ora compreso il recupero per mettersi in mostra.
1: Assolutamente, certo rispetto agli altri giocatori offensivi forse è quello con meno possibilità di giocare, ma non gli manca certo la qualità, ecco, questo è poco ma sicuro. Ha fatto benissimo nello Sport in Lisbona e come hai detto te in questa mezz'ora deve cercare di far vedere che anche lui può essere importante per questa squadra.
0: Peraltro insomma sottolineavi in precedenza come era stato un altro schema quello che poi ha dato il 4-0, quel calcio d'angolo battuto in maniera un po' inconsueta, basso rasoterra sul primo palo, direi che insomma, conferma come il Portogallo adesso sta prendendo questa partita come un allenamento, sta anche no provando tutte quelle situazioni da palla inattiva che magari in una partita più tirata non ti azzardi a provare, ecco.
1: No, difficile che una partita tirata con importanza come può essere una partita secca, no? È difficile vedere certe giocate che stanno provando i portoghesi, ma fanno bene, nel senso che sono cose che si provano in allenamento ed è giusto che sul 4-0 le prove. È chiaro che danno un segnale anche alle altre squadre, perché chiaramente adesso sanno che Ronaldo alla prossima punizione magari
0: potrebbe,
1: non la calcia.
0: Esatto. Fare
1: sono sicuro che partita secca, quella palla lì Cristiano Ronaldo la calcia lui. Bravo.
0: Chi non esce almeno per il momento è Nuno Mendes, l'autore del secondo gol della Seleção da Esquinas, che si conquista l'ennesimo, vorrebbe da dire, calcio di punizione, sempre praticamente lì su quella zona, tre quarti offensiva del fronte d'attacco sinistro del Portogallo, ed è sempre lui che si incarica della battuta, cerca proprio Cristiano Ronaldo, viene anticipato dalla difesa dell'Uzbekistan, che poi con Ganiev rientra in possesso del pallone. Shomurodov ancora per Ganiev sull'out di destra, vince il rimpallo con Nuno Mendes, ma la palla schizza via e termina direttamente sul fondo. Insomma, ancora una volta l'Uzbekistan che con Ganiev e Shomurodov sta cercando di costruire qualcosa. Massimo, Ganiev insomma non era uno dei giocatori più attesi per la nazionale di Cannavaro, 28 anni, gioca negli Emirati Arabi, però stasera, al di là del gol bellissimo annullato, ha dimostrato di essere un giocatore che insomma può essere importante per i lupi bianchi quantomeno.
1: Sì, assolutamente. Ganiev ha fatto vedere alcune cose molto interessanti, ma davanti comunque secondo me hanno fatto bene con le poche palle che hanno ricevuto. È dietro che secondo me l'Uzbekistan hanno faticato. C'è troppa differenza di qualità proprio tra le due squadre, però Ganiev e Shomurodov hanno fatto secondo me molto molto bene per quello che potevano fare. Non vedi mai un inserimento, non vedi mai una sovrapposizione, un dribbling, sempre tutto molto difficile, perché chiaramente giocando solo in fase difensiva poi anche non accompagnano mai, sono sempre in due contro la difesa schierata. Giocare così per gli attaccanti è difficilissimo.
0: Pausa Houston, è il momento di reidratarsi, pausa anche per noi.
2: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Come prima, più di prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: Sessantanovesimo della sfida tra Portogallo e Uzbekistan, Lusitania avanti 4-0 sulla nazionale allenata da Fabio Cannavaro. È ancora in corso il break per permettere ai giocatori di idratarsi in questo secondo tempo. Parlavamo, Massimo Orlando, di Ganiev, che si è anche guadagnato pochi istanti prima del break il fallo effettuato, commesso da Renato Veiga, che ha portato all'ammonizione del difensore del Villarreal. Insomma, prendere un giallo a centrocampo in una gara già decisa non è proprio, diciamo, qualcosa di auspicabile, di intelligentissimo,
1: no,
0: se vogliamo. No,
1: no, è vero che delle volte, sai, il giocatore parte con l'idea dell'intervento e non riesce a frenare magari la corsa, però bisogna saper ragionare davvero in queste situazioni, perché il cartellino può diventare pesantissimo e non farti giocare poi un eventuale sedicesimo, no? E dunque bisogna guardare anche queste cose, chiaramente non l'ha fatto apposta, però non credo che Martinez sia contento. Nessun allenatore è contento quando il risultato è così vistoso che arrivino ammonizioni. Li vedo un po' nervosi, perché ad esempio Bruno Fernandes è spesso a parlare
0: con il direttore con l'arbitro. Di Chiara, sì.
1: È vero, lo stesso Mendes si lamenta per i tanti falli, è vero, fanno male le botte, delle volte i falli fanno male, però alla fine se ti becchi un giallo ti metti nelle condizioni di rischiare poi di non giocare.
0: Anche perché il Portogallo si presenterà alla sfida decisiva contro la Colombia con 5 al momento, dobbiamo giocare ancora 20 minuti, giocatori diffidati, quindi 5 giocatori che potrebbero in caso di un altro cartellino giallo essere costretti a guardare il 16esimo di finale dalla tribuna. Evidentemente insomma non è proprio una situazione ottimale. Peraltro Massimo Orlando, è vero che questa gara è decisa, non ha più nulla da dire, almeno per quanto riguarda la vittoria, forse cambierà il punteggio. D'altra parte il Portogallo non può nemmeno aspettarsi che l'Uzbekistan non ci metta nemmeno il piede, no? La voglia quantomeno in questo
1: Ci mancherebbe altro. La partita è stata molto corretta, è che delle volte sono talmente più bravi nel dribbling, sono più veloci, sei sposti la palla all'ultimo e subisci fallo, però non sono mai entrate per far male, io non ne ho viste almeno.
0: 73esimo minuto di gioco in corso, Portogallo 4 Uzbekistan 0, seconda gara del gruppo K. Stanotte ci sarà la seconda gara invece per quanto riguarda Congo e Colombia. Attenzione, ancora il Portogallo in avanti, ancora Nuno Mendes che mette in mezzo un pallone interessante per Cristiano Ronaldo, la girata stavolta con il piatto sinistro, riesce in qualche maniera l'Uzbekistan a salvarsi andando a contrare all'ultimo istante della conclusione di CR7.
1: Karimov perde una bruttissima palla, cerca un dribbling andando verso l'interno del campo e Mendes lo capisce, gli ruba il pallone e poi mette questa palla nel mezzo per Cristiano Ronaldo, che come sempre attacca molto bene il primo palo, questa volta non è riuscito a centrare la porta, però ancora una volta pericolosa, attenzione.
0: E ancora una volta l'Uzbekistan che perde il pallone all'interno della propria area di rigore, il tiro di Cristiano Ronaldo ribattuto con i pugni da Nematov, poi Bruno Fernandes recupera il possesso del pallone ma non riesce a girarsi, non riesce ad andare alla seconda conclusione, ma è ancora lui in possesso di palla per Trincao che viene anticipato, la chance di contropiede per l'Uzbekistan, il corpo a corpo e poi c'è il fallo di Shomurodov che aveva cercato di strappare il pallone dai piedi di Ruben Dias, insomma Nematov che rilancia su Cristiano Ronaldo in pressing, insomma, no? Sì, non no, una gran serata per l'estremo difensore.
1: No, Nematov diciamo che è fra l'altro messo in campo contro una squadra fortissima, dunque non semplice per lui. Però tanti errori, proprio errori anche banali, questo è un errore che non ti puoi permettere. L'aveva già fatto nel primo tempo, no? Con Cristiano Ronaldo, anche in questo caso devi essere molto più veloce. Poi ha riparato sul tiro di Cristiano Ronaldo che con il sinistro aveva calciato bene, non angolato, però insomma Nematov sembra che voglia fargli fare il terzo gol a Cristiano Ronaldo.
0: E Cristiano Ronaldo è assolutamente d'accordo con lui. Nel frattempo è arrivato anche il terzo cambio per l'Uzbekistan, è uscito Faisullayev, autore non di una grandissima partita, Massimo, non so se sei d'accordo.
1: No, molto meglio nella partita precedente dove ha trovato anche il gol, poco lo abbiamo visto. Ma in fase offensiva, ti ripeto, solo Shomurodov secondo me è stato all'altezza e ha fatto vedere cose interessanti da giocatore che può giocare a certi livelli, gli altri poca roba.
0: Al posto del giocatore del Başakşehir è entrato Sergeyev, 33enne, che gioca al Persepolis in Iran. Altro cambio in questo momento, il quarto per il Portogallo, con Bernardo Silva che entra in campo al posto di João Neves. Devo dire che sono un po' sorpreso, Massimo, perché insomma Bernardo Silva ammonito lo manda comunque in campo Roberto Martinez, diffidato per meglio dire.
1: Sì, è vero, però evidentemente si fida del grande giocatore, ex ormai Manchester City, giocatore che comunque è difficile che prenda la munizione, un giocatore che è pulito, mai cattivo, poi ci sta tutto, evidentemente vuole dargli minuti, perché sennò non ha molto senso questo cambio.
0: Sì, vediamo peraltro adesso come si andrà a schierare il Portogallo, se sarà Bernardo Silva, come sembra per il momento, a giocare qualche metro indietro, non dico in linea con Vitinha, ma insomma in mediana, oppure se andrà a posizionarsi più avanti con l'arretramento di Bruno Fernandes. Ma almeno per il momento direi, Massimo, che è proprio Bernardo Silva che gioca qualche metro arretrato. E Bernardo sì. Silva trova la corsa di Francisco Conceição, che poi però incespica sul pallone, non riesce a controllare bene la sfera ed è costretto a chiudere sostanzialmente lì l'attacco portoghese, a ripartire da un giropalla difensivo che porta Nelson Semedo sulla tre quarti offensiva. Ma insomma adesso tutto l'Uzbekistan è riuscito a rientrare, tant'è che recupera il possesso del pallone ancora Shomurodov, 3 contro 3 stavolta per il Uzbekistan. Attenzione, proprio Mosgovoj allarga sulla destra per la corrente Kuzanov, poi per Shomurodov, destro secco, appena avuto la chance, controllo col sinistro e destro di il controbalzo alto sopra la traversa, però ancora una volta bravo Shomurodov.
1: Ma bravo davvero, perché porta avanti lui questa azione offensiva, poi dopo appoggia al compagno che gli ridà il pallone, bravissimo nello stop, tiro controbalzo che non è mai semplice, chiaramente corpo un po' all'indietro, la palla si è alzata, però ripeto, ha fatto vedere tante belle cose, secondo me, giocando praticamente lì da solo, lottando contro una difesa praticamente schierata, e ha fatto veramente bene l'ex Roma, e dunque complimenti a lui, anche se non è facile giocare in queste condizioni.
0: Reduce da un'annata peraltro di grande livello nella Super League turca con la maglia anche lui del Başakşehir, 21 gol per Shomurodov. Insomma, in Italia alti e bassi, no? In Super League turca subito un bel impatto per il capitano, il numero 14 della nazionale uzbeka. Siamo arrivati al 79esimo, Portogallo 4 Uzbekistan 0, e Portogallo che non si accontenta, continua ad essere in possesso di palla e continua ad attaccare. Bruno Fernandes allarga sulla sinistra per Nuno Mendes, stavolta stranamente controlla male il giocatore del Paris Saint-Germain. 4 giocatori del Paris Saint-Germain, campioni d'Europa, nella rosa iridata di Roberto Martinez, 3 titolari oggi. L'unico che non gioca, Massimo Orlando, è Gonzalo Ramos, perché ha davanti un certo Cristiano Ronaldo.
1: Sì, sì, è vero, e lì è un grosso problema per Ramos, però credo ci sarà spazio anche per lui, o quando magari ci sarà da giocare con due punte, no? E ci sta tutto, e comunque fa capire veramente la qualità di questa squadra. 4 giocatori che hanno vinto la Champions, poi tanti altri che giocano nei migliori club a livello europeo, davvero una squadra tra le migliori secondo me in questo mondiale. Poi dopo, da qui a dire dove possa arrivare, non lo può sapere nessuno, ma la qualità c'è tutta.
0: Sì, diciamo che se le due grandi favorite probabilmente sono Francia e Spagna, poi insomma nel gruppone delle aspiranti a un posto al sole con l'Argentina, l'Inghilterra, c'è sicuramente anche il Portogallo.
1: Assolutamente, assolutamente. L'Olanda stessa, che ha dimostrato di
0: la
1: essere
0: Norvegia.
1: Ma La Norvegia, la Germania, di squadre ce ne sono davvero tante che possono dire la loro. È chiaro che come talento i quattro giocatori della Francia lì davanti è impressionante, però è anche vero che è una squadra che è un po' sbilanciata, la Francia, dunque secondo me concede qualcosa. La Spagna, a parte la prima partita, è la Spagna, la conosciamo, e se inizia a giocare come sa diventa assolutamente una delle favorite.
0: Ci dilunghiamo un po' nei commenti perché insomma adesso il Portogallo sta facendo torello all'Uzbekistan, da un paio di minuti in possesso di palla nella metà campo uzbeka senza affondare il colpo. Adesso la nazionale di Cannavaro recupera il possesso del pallone, arriva sul fondo, arriva al cross con Sergeyev che prova a farsi vedere il neo entrato sul secondo palo, ma viene anticipato da Semedo e poi il Portogallo può ripartire, tanto per cambiare sull'out di sinistra dove Nuno Mendes scambia con Cristiano Ronaldo e poi sempre Nuno Mendes che si propone in avanti, va ad agganciare il pallone, siamo al vertice sinistro dell'area di rigore, il cross ribattuto da Karimov che poi cerca di evitare il calcio d'angolo, non ci riesce, va anche scivolata il 18enne della nazionale di Cannavaro, ma pallone che termina in corner, l'ennesimo corner per la formazione portoghese che adesso va a effettuare il quinto e ultimo cambio di questa serata ed entra proprio Rafaleão, è il suo momento al posto di Vitinha.
1: Eh sì, Vitinha non ha bisogno di commenti, giocatore straordinario, d'utile, impossibile da sostituire proprio per la sua bravura nel far girare palla quando verticalizza, poi sono giocatori indispensabili. E Leao, vediamo che atteggiamento avrà, che quello visto nell'ultimo campionato col Milan a me personalmente non è piaciuto.
0: Credo nemmeno i tifosi del Milan, incluse le ultime dichiarazioni, poi
1: soprattutto
0: insomma, capiremo se sarà ancora il rossonero all'inizio della prossima stagione oppure no. Attenzione perché Shomurodov difende la propria area di rigore, stoppa il pallone e prova ad andarsene solo contro tutta la difesa del Portogallo che alla fine riesce in qualche maniera ad intercettare la sfera e a ripartire. Stavo dando uno sguardo adesso alla formazione, Massimo Orlando, il Portogallo ok sul 4-0 ma in campo insieme Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Trincao, con Seisau e Ronaldo. E Leão intanto se ne va subito, salta un giocatore, poi così si dimentica il pallone e allora riesce a intervenire Kusanov. Scusa Massimo.
1: No, è impressionante, sì, te lo puoi permettere ovviamente sul 4-0, squadra strasbilanciata, però ripetiamo non c'è la forza nell'Uzbekistan di andare a far male a questo Portogallo, e dall'altra parte invece c'è un Leão che è entrato subito con un bel dribbling, vedi, protagonista,
0: eccone un altro.
1: Però poi dopo lui ha questa caratteristica, dico questo perché fisicamente è un giocatore fenomenale, ha una corsa pazzesca, i dribbling sono eccezionali, però poi sull'ultimo passaggio spesso è sempre molto troppo
0: non abbastanza decisivo.
1: Bravo, deve essere più
0: che sia decisivo. Passaggio o conclusione, no? Diciamo,
1: esatto,
0: gli manca
1: esatto.
0: l'ultimo pezzetto del gioco, mettiamola così.
1: Esatto, e poi dopo ha questo atteggiamento di rientrare camminando che ovviamente non piace a chi tifa per lui.
0: Chiaro, intanto il quinto cambio del Portogallo vuol dire anche che Cristiano Ronaldo se la fa tutta e non è che avessimo troppi dubbi, non lascia nemmeno 5 minuti al Gonzalo Ramos di qui sopra. Bruno Fernandes ci ha provato con un destro dai 20 metri raso terra su cui Nematov stavolta è stato bravo a respingere con i pugni. Uzbekistan che prova a farsi vedere in avanti con Ali Jonov, il cross all'interno dell'area di rigore ma c'è Renato Veiga e poi mette giù il pallone Francisco Conceição, prova a girarsi, il tacco anche da parte di Bruno Fernandes, con Seisao arriva a chiudere il triangolo, varca la linea di metà campo, prova un altro dribbling, stavolta viene chiuso da Shukurov, poi torna con Seisao, c'è un duello, alla fine la spunta il giocatore uzbeko che guadagna una rimessa laterale all'interno della propria metà campo.
1: Sì, qui con Seisao ha provato ad andare da solo, ma scelta sbagliata perché aveva comunque tre uomini da saltare, e invece centralmente si erano liberati diversi suoi compagni, doveva far girare questo pallone, ma anche lui è un giocatore straordinario nel dribbling, tante volte però si accanisce proprio nei dribbling e perde dei tempi di gioco.
0: Silva recupera il pallone per le Audi, prima per Trincao, prova l'imbucata per Cristiano Ronaldo, non trova la misura il giocatore dello Sporting, insomma al piccolo trotto, ma il Portogallo non sta rinunciando a giocare nemmeno in questo momento in cui siamo all'87esimo minuto di gioco di questa sfida del gruppo K, che il Portogallo conduce 4-0 sull'Uzbekistan, la doppietta di Cristiano Ronaldo, il gol su punizione di Mendes e poi nel secondo tempo l'autogol da parte di Kuzanov, ancora con Seisao sull'out di destra, viene contrastato, allora si passa da Bruno Fernandes che fa correre Semedo per Leao, Rafa Leao, 5-0 del Portogallo, arriva la firma anche del giocatore rossonero, destro senza troppe difficoltà a porta spalancata sotto all'incrocio dei pali, Kuzanov a testa bassa, alla fine il Portogallo ha dilagato.
1: Hai visto, appena si muove una critica vieni subito zittito, giusto così, e ovviamente sto parlando di me. E bella l'azione di Semedo che ancora una volta però è troppo libero, questi passaggi in verticale mai letti bene dalla difesa dell'Uzbekistan. Questa palla era per Cristiano Ronaldo che viene anticipato, però bravo a seguire in questo caso l'azione arrivando dall'esterno, bello anche il tiro sotto l'incrocio dei pali, niente da fare per Nematov, e gol importante anche per il morale di un giocatore che comunque, se vuole, può essere decisivo per la sua squadra.
0: E di un giocatore che Massimo Orlando credo che insomma possa essere un'arma tattica, match iniziato importante per questo Portogallo, magari non avrà tante chance di iniziare dal primo minuto anche per una questione di equilibri, però davvero quando arriva la fatica con le sue qualità tecniche e fisiche può spezzare le gare.
1: Assolutamente, un giocatore clamoroso, cioè quello per dire dello scudetto, no? Praticamente non dico lo ha vinto lui, però è stato assolutamente il più grande protagonista, un giocatore meraviglioso. Quando gli si fa una critica è perché si vede talmente tanto talento in questo ragazzo, e vedere che non riesce delle volte ad esprimerlo, uno dice ma come mai? Se avesse la testa di Cristiano Ronaldo sarebbe forse a livelli di i tre giocatori più forti al mondo.
0: Però la testa di Cristiano Ronaldo ce l'ha solo lui e d'altronde.
1: Questo è vero.
0: Non è un caso che con oggi sia quota 145 solo,
1: mamma
0: con
1: mia,
0: la maglia mamma mia della nazionale. Sei mondiali consecutivi a segno, e lo ricordiamo, insomma è il primo nella storia a riuscirci. Ancora il Portogallo in avanti, ancora Semedo che va sul fondo, il cross per Ronaldo un po' alto, prova a staccare CR7 ma la palla lo scavalca, ancora però il Portogallo che recupera il possesso della sfera, si passa da Bruno Fernandes, poi Francisco con Seisao, mancano 25 secondi al 90esimo, il Portogallo è avanti 5-0 sull'Uzbekistan, ma adesso effettivamente Conte e Massimo Orlando sembrano giocare per far fare la tripletta a Cristiano Ronaldo. Attenzione perché sì. Leao scambia con Trincao, c'era Cristiano Ronaldo all'interno dell'area di rigore che aveva preso posizione profonda, non arriva da lui il pallone perché l'Uzbekistan lo recupera e Sergeyev adesso va a giocare in orizzontale da Ganiev, che ha spazio davanti a sé, si appoggia tanto per cambiare da Shomurodov, si passa da Ali Zhombev, entrato all'inizio della seconda frazione di gioco, chiuso dal raddoppio di Bernardo Silva e di Ruben Dias. Allora si va sull'out di destra da Karimov, il giro palla adesso dell'Uzbekistan che riesce a portare tanti giocatori all'interno dell'area di rigore del Portogallo, poi rischia tantissimo di perdere il pallone con l'attacco, addirittura il pressing all'interno della propria area di rigore da parte di Cristiano Ronaldo. Massimo Orlando,
1: è davvero ammirevole Cristiano Ronaldo che va addirittura in scivolata, ha preso anche una mezza botta, vedo che forse si è fatto un po' male in quel tentativo di recuperare palla, ma ti fa capire la mentalità, no? E la testa di questo giocatore incredibile che si trova qui ad essere il protagonista a 41 anni, una roba impensabile.
0: Il fallo di Leao che colpisce Karimov, Leao autore del gol del 5-0 del Portogallo con una sassata da 113 km orari, è iniziato il recupero, si giocherà fino al 95esimo, Portogallo avanti 5-0 sull'Uzbekistan e siamo già ormai praticamente a metà del 92esimo minuto di questa sfida. Il cross sul secondo palo da parte dell'Uzbekistan a cercare Sergeyev, a trovare invece le braccia protese di Diogo Costa che poi va in profondità dalle parti di Conceição, anticipato, ma il pallone in qualche maniera arriva al giocatore della Juventus che decide però di ripartire da Semenov. Da Semedo, scusate, c'è anche il quarto cambio dell'Uzbekistan con Ulmasaliev che ha preso il posto di Karimov, con Semedo che gestisce il possesso del pallone e ancora il cambio di gioco a cercare Rafa Leao che mette giù un gran pallone, poi prova ad andarsene, ci riesce e allora i giocatori uzbeki sono costretti al fallo per fermarlo, Ganiev l'autore dell'irregolarità.
1: Sì, perché come hai detto te, giustamente è entrato Leao, un giocatore che ha queste caratteristiche, con i giocatori stanchi davvero diventa un pericolo costante, dunque meglio metterlo giù perché se ti fai puntare ti salta.
0: Sei finito.
1: Con facilità.
0: Portogallo anche. Che sfiora il sesto gol con quella punizione battuta velocissima. Alla fine si arriva con Mendes che mette in mezzo l'ennesimo pallone della sua serata con il contagiri per Trincao stavolta, la girata che termina di pochissimo sul fondo. 110 secondi al triplice fischio, soddisfatto Roberto Martinez, non potrebbe essere altrimenti per il 5-0 con cui il suo Portogallo sta battendo l'Uzbekistan, sta conquistando il primo successo a questo campionato del mondo, sta rimettendo in piedi, Massimo Orlando, anche la corsa al primo posto di questo gruppo K.
1: D'altronde è la squadra più forte, è vero che la Colombia è sempre una squadra temibile, però insomma sulla carta tutti davano e danno il Portogallo come favorita del girone, avevano bisogno di ritrovare oltre alla vittoria che era abbastanza scontata, di ritrovare Ronaldo, di ritrovare un po' di serenità anche nel gruppo, no? Con tutte le polemiche che ci sono state, credo che sia stato tutto perfetto oggi al di là dell'avversario che onestamente è una bella cosa vederli qui al mondiale, però onestamente poca roba.
0: Quinto e ultimo cambio anche per l'Uzbekistan, Esanov al posto di Shukurov, ma non si accontenta il Portogallo, Semedo vicinissimo alla deviazione sul cross di Conceição che sarebbe valso il 6-0, poi Ronaldo ancora in pressing commette fallo su Ali Zhonov. Insomma, Cristiano Ronaldo non ci sta, è ancora 30 secondi per andare a caccia del terzo gol personale. Massimo, la nota di stasera per il Portogallo è anche che a questo punto diventa padrone del proprio destino. Attenzione però, perché non è finito. Ronaldo vicinissimo al 6-0, ancora un cross rasoterra dalla tre quarti di Nuno Mendes sul secondo palo. Ronaldo in spaccata in allungo è riuscito ad arrivare sul pallone, ma solo per toccarlo, non per deviarlo di quello che era necessario per mandarlo alle spalle di Nematov. Si chiude qui il Portogallo, batte l'Uzbekistan 5-0, doppietta di Cristiano Ronaldo al sesto, al 39esimo del primo tempo, in mezzo il gol su punizione di Mendes, il 4-0 al 60esimo con l'autogol di Kusanov, il 5-0 firmato da Rafa Leao all'87esimo. Massimo Orlando, il Portogallo è sbarcato negli Stati Uniti e adesso, dicevamo, è padrone del proprio destino, no? A battere la Colombia e vincere il girone.
1: Sì, no, assolutamente, Portogallo grandissima squadra, nella prima partita ha toppato, ma ci sta. Oggi hanno fatto una grande partita contro un avversario debole, però si è vista tutta la qualità di questa squadra, che ha tutte le carte in regola per andare avanti in questo mondiale. E la cosa positiva è che oltre al risultato, i 5 gol e la doppietta di Ronaldo, che sappiamo quanto sia importante anche per gli equilibri in spogliatoio. Dunque oggi è fondamentale che lui abbia trovato il gol.
0: Giornata perfetta per il Portogallo, Ronaldo diventa il primo nella storia a segnare in 6 mondiali consecutivi. Grazie a Massimo Orlando per avermi accompagnato in Radio Cronaca.
1: Grazie a te Luca e buona serata a tutti.
0: Il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan. È tutto dallo Houston Stadium, la linea torna a Dallas.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
8: E noi esattamente un minuto dopo le 21 rientriamo ancora in diretta da Dallas. Arriviamo fino alla prossima ormai segnale orario e poi ci sarà l'appuntamento con il GR1. Prima di ritrovarci però ve lo dico sin da subito, alle 21.30 in vista del calcio d'inizio alle 22 della gara della seconda giornata del gruppo L, in quel caso Inghilterra-Ghana. Quanto a quello che abbiamo appena ascoltato dalle parole di Luca Cesaretti e Massimo Orlando, il marchio storico davvero per più di un motivo di Cristiano Ronaldo su questo pokerissimo del Portogallo rifilato al malcapitato Uzbekistan di Fabio Cannavaro, un 5-0 che ha spazzato via ogni dubbio sui lusitani dopo l'esordio decisamente incerto contro la Repubblica Democratica del Congo. A segno anche Rafa Leao, visto che comunque ci avviciniamo sempre poi al nostro calcio, chissà se ancora rossonero poi in futuro. Insomma, l'Uzbekistan non è ancora matematicamente eliminato, dipenderà dai risultati della notte, dal risultato di Colombia Repubblica Democratica del Congo, ma sono calcoli che faremo nelle prossime ore. Come vi dicevo, ore 22 Inghilterra-Ghana, appuntamento da Dallas con tutto il mondiale minuto per minuto alle 21.30. Roma Saxarubra GR1 e tra meno di mezz'ora ci risentiamo. A dopo.
2: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
9: La tua azienda ha un potenziale e noi di Wind Tre Business siamo open a portarlo nel futuro. Perché siamo open all'innovazione. Open a offrirti soluzioni sempre su misura. Per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
10: È il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
15: Grazie.
13: grande, nonno.
15: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 21 e 4.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges, intervistata alla festa del quotidiano La Verità, Giorgia Meloni ha affrontato i principali argomenti dell'attualità internazionale e interna. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato, quindi ha rivendicato il cambio di passo dell'Europa sui migranti e torna sui recenti scontri col presidente americano.
3: Ribadisce lo stupore per la reazione di Donald Trump, ma la politica estera non è Temptation Island, avverte Giorgia Meloni.
4: Non intendo continuare ad alimentare questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni. Non vedo francamente contraccolpi.
3: Dunque il governo sarà a Villa Taverna per le celebrazioni del 4 luglio e in politica estera l'Italia deve fare la sua parte dopo l'accordo, seppur fragile, fra Iran e Stati Uniti. Per Giorgia Meloni vuol dire, con l'ok del Parlamento, partecipare alla missione internazionale a Hormuz. Sguardo all'Europa, la Premier è soddisfatta per la maggioranza Giorgia che ha approvato il nuovo regolamento rimpatri. Rivendica sul fronte interno grande solidità del governo e dunque la legge elettorale. Sarebbe devastante tornare indietro. Forse la sinistra non la vuole perché punta al pareggio, punge Giorgia Meloni. Le opposizioni a volte esagerano perché a corto di argomenti, sottolinea la Premier, per questo aggiunge parlano di vannacci. Federica Ionta, GR1.
2: Allarghiamo e non restringiamo l'alleanza. Così durante la direzione del PD la segretaria Elly Schlein è intervenuta nel botta e risposta tra Renzi e Conte sull'ingresso di Italia Viva nella coalizione. Per la leader Dem c'è l'occasione di vincere con l'alleanza progressista e cambiare il paese, quindi l'attacco al governo.
5: La fotografia di 4 anni di governo Meloni. Un fallimento sul terreno economico e sociale. Davanti a questo io dico, ma solo un governo che è chiuso nel palazzo può pensare seriamente che la priorità degli italiani sia cambiare la legge elettorale.
2: Liberati i 2 attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti da un mese in Libia, l'annuncio via social dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, ha spiegato, rientreranno domani in Italia grazie a un'intensa azione diplomatica coordinata tra Farnesina e Palazzo Chigi, con loro un cittadino italo-uruguaiano, Mattias Alvarez Rodriguez. E mentre a Washington prende il via una nuova tornata dei colloqui tra Israele e Libano, nel paese dei cedri rischiano di riaccendersi le ostilità dopo una sparatoria nel sud.
6: Hezbollah denuncia, aprendo il fuoco a Nabatie, Israele ha violato la tregua, 2 le vittime civili secondo il movimento sciita, miliziani per le truppe israeliane. E così torna in bilico il cessate il fuoco, di cui il capo dello Stato libanese Aoun ha parlato al telefono con il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio. Altre ombre pesano sull'attuazione del memorandum firmato nei giorni scorsi tra Iran e Stati Uniti. Proprio Vance aveva parlato di un via libera iraniano alle ispezioni dell'AIEA sui propri siti nucleari. Teheran smentisce, ma il presidente Trump rilancia. A suo dire l'accordo sulle ispezioni c'è, per un tempo molto lungo, anzi infinito, ed è proprio grazie alle concessioni iraniane su questo e altri punti non specificati che Washington ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz, continua il tycoon. Ma l'Iran a sua volta fa piani per gestire il passaggio, insieme all'Oman. I due paesi hanno parlato anche di costi legati ai servizi per la navigazione. Di fatto pedaggi che però, ammonisce lo statunitense Rubio, arrivato nella regione, nessun paese può pretendere di riscuotere. Davide Maggiore, GR1.
2: E proprio poco fa il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aprendo il comizio in Pennsylvania, ha detto forse dovremo candidarci di nuovo, alludendo alla possibilità di fare il presidente per la terza volta, cosa che la Costituzione americana vieta, e il suo annuncio ha scatenato l'ovazione dei sostenitori. L'economia, seduta in deciso calo per le borse europee, appesantite dalla vendita sui titoli del settore tecnologico e dell'intelligenza artificiale. Tra le peggiori Milano, che ha perso l'1,46%. Anche per Wall Street, giornata difficile con il Nasdaq in ribasso di oltre 2 punti percentuali. La cronaca con le indagini sulla morte di Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale di Milano, caduto dalla moto durante un inseguimento.
7: Amava la divisa, una vita dedicata alla polizia municipale, spezzata sulla strada che costeggia l'aeroporto di Linate. 39 anni, originario di Mazara del Vallo, stava inseguendo un SUV sfuggito a un posto di blocco quando ha perso il controllo della sua moto. I colleghi dietro di lui lo hanno trovato a terra, già in arresto cardiaco. Inutile la corsa in ospedale. Il comandante Gianluca Mirabelli lo ricorda così.
8: Un ragazzo che a agosto avrebbe compiuto 40 anni, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato.
7: Gli agenti hanno fermato a Monza un cittadino albanese di 26 anni. Dopo l'interrogatorio è stato arrestato in flagranza differita e portato in carcere a San Vittore. Deve rispondere di fuga pericolosa e omicidio stradale. Aveva già un obbligo di firma per altri reati. Mi scuso con lo Stato e la famiglia della vittima, avrebbe detto. Mi ha intimato l'ALT, ma avevo pochi grammi di hashish e sono scappato. Il SUV preso a noleggio è stato ritrovato a Pioltello. La procura ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Oltre al fermato, a bordo c'erano altre tre persone non indagate. Milano, Davide Gangale per il GR1.
2: L'Egitto ha protetto gli aguzzini di Giulio Regeni e il duro atto d'accusa della Procura di Roma al processo per l'omicidio del ricercatore italiano avvenuto al Cairo nel 2016, chiesto l'ergastolo per uno dei quattro agenti dei servizi egiziani imputati e 17 anni e mezzo per gli altri tre accusati di sequestro, torture e omicidio. Il femminicidio di Giulia Tramontano potrebbe essere stato pianificato mesi prima, lo scrive la Cassazione nelle motivazioni con cui ha disposto un nuovo processo d'appello per rivalutare l'aggravante della premeditazione nei confronti di Alessandro Impagnatiello, compagno della vittima già condannato all'ergastolo. Tra gli elementi indicati dai giudici, la somministrazione di veleno per topi e le ricerche online su sostanze letali. Mezza Europa soffoca sotto l'ondata di caldo, 45 gradi in Spagna, 40 in Germania, in Francia una quarantina di persone annegate in 5 giorni che cercavano un refrigerio. In Italia salgono a 17 le città da bollino rosso, con punte di 41 gradi a Firenze e blackout in diversi centri da Milano a Napoli e Torino.
9: In questi giorni di caldo record abbiamo avuto dei passaggi importanti. Nel weekend centinaia di persone, insomma, sono venute a trovarci, a passare o la giornata o qualche ora con noi.
10: Purtroppo non riesco a vivere in acqua 24 ore su 24, ma almeno una volta al giorno un bagno in piscina è l'unica cosa che mi può salvare, anche se devo dire che adoro l'acqua un pochino più freddina. Ormai anche l'acqua non è poi più così refrigerante come era prima.
11: Non c'è ventilazione, è allucinante, un'umidità pazzesca, allucinante, senza ventilazione. Si resiste e non si può fare nient'altro.
12: Bisogna uscire al mattino, perché il pomeriggio bisogna stare chiusi dentro. No, io faccio sempre così, al mattino parto presto, vado a fare un giro e poi torno a casa.
2: Iniziate in tutta Italia le prove orali dell'esame di maturità. Qui il racconto della giornata in una scuola della capitale.
13: Bene, molto bene. Ho fatto un discorso, non mi sono bloccato, diciamo mi sono trovato molto bene a fare l'esame.
14: È soddisfatto questo maturando che incrociamo all'uscita dell'esame all'Istituto Tecnico Galileo Galilei di Roma.
13: Abbiamo portato sistemi e reti, informatica, italiano e inglese. Ho esposto meglio informatica rispetto alle altre perché diciamo mi ci trovavo molto.
14: C'è chi invece è in attesa, l'ultimo della giornata, sulle spine, prova a contenere l'ansia.
15: L'ansia c'è, comunque essendo ultimi, forse è peggio perché comunque vediamo gli altri che vanno avanti, insomma, che passano e...
16: Vabbè, solo qualche ora, dai.
15: Sì, solo qualche ora e sarà finito, dai.
14: Dopo circa un'ora di colloquio, però, che da quest'anno verte su quattro materie relative all'indirizzo di studi, la tensione si scioglie ed è il momento, finalmente, di pensare alle meritate vacanze.
17: È finita, possiamo, almeno io, posso tranquillizzarmi un po'. Si va in vacanza.
18: Ora ho finito l'esame, riposo assoluto per una settimana perché sono stato 10 giorni a studiare proprio tutta la mattina, tutto il pomeriggio.
13: Vacanze.
14: Da Roma, Federico Mello, GR1.
2: In chiusura alla musica, inarrestabile Olivia Rodrigo, la pop star annuncia il Daisy Chain Field Festival, evento musicale benefico che si terrà in agosto in California con un cast tutto al femminile.
19: New York City's never looked so
2: Intanto l'artista scala le classifiche internazionali con l'ultimo album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love e si prepara al tour americano. In Italia arriverà nella primavera 2027. Ci fermiamo qui, linea d'ascolta si fa sera, poi dopo il meteo e la musica torna tutto il mondiale minuto per minuto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
2: Ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro e di quelli che sono maltrattati come se anche voi lo foste. Questo è il versetto del mese di giugno nel lezionario protestante Un giorno una parola, una raccolta di letture quotidiane che viene pubblicata ininterrottamente dal 1731. Si tratta dell'Epistola agli Ebrei, capitolo 13, versetto 3. Non solo ci chiede di ricordarci, quindi di tenere a mente, di avere a cuore i carcerati e i maltrattati, cosa di per sé già importante, a parte il qualunquismo di chi si augura

0: se fossimo carcerati con loro, come se vivessimo in celle sovraffollate. Secondo un rapporto antico, nel sovraffollamento carcerario generale ha raggiunto il 139%, ma alcuni istituti superano il 150% e un altro numero limitato supera il 200%. Vivi come se fossi carcerato in celle sovraffollate nel caldo delle nostre stati, nella vita reclusa che fa aumentare le risse tra detenuti e porta con sé un numero di suicidi che, secondo le parole del presidente Mattarella, è una sconfitta dello Stato. E allo stesso modo pensa ai maltrattati, alle donne che subiscono violenze domestiche, a bambini che crescono come dei sopravvissuti, a uomini e donne che vanno avanti senza futuro. Ricordiamoci di loro come se vivessimo con loro.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cessano i piovaschi residui legati all'instabilità pomeridiana, lasciando spazio ad ampie schiarite notturne. Per domani, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni, lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:30 in punto, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 1, la Milano-Bologna, ci sono code per lavori tra Lodi e Casal Pusserlengo in direzione di Bologna. Raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per un veicolo in avaria all'altezza di Firenze Certosa. Sulla statale 148 Pontina ci sono rallentamenti per un veicolo in fiamme all'incrocio Persezze in direzione di Terracina. E fino alle prime luci dell'alba, allerta meteo sul Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, previsti temporali e grandine. Sulla tangenziale di Napoli, code tra Capodimonte e Fuorigrotta. Incendio segnalato sulla A14 tra Andria e Trani, e ancora sulla A3 da poco altro veicolo in fiamme tra Torre del Greco ed Ercolano. Infine, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per incidente all'incrocio per Bari. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Puntuali noi a ripartire su Rai Radio 1 alle 21:31 minuti, in versione, scusate il ritardo, Cristiano Ronaldo in ombra come tutta la squadra, come tutto il Portogallo del resto nella prima gara d'esordio contro la Repubblica Democratica del Congo, ha fatto invece la storia pochi minuti fa nel pokerissimo 5-0 rifilato all'Uzbekistan, primo calciatore di sempre a segnare in 6 edizioni diverse e consecutive e anche miglior marcatore della sua nazionale nella storia di questa competizione. Poco da fare per la formazione di Fabio Cannavaro, che comunque può ancora sperare e deve sperare tanto per cominciare in un risultato favorevole nella gara che arriverà nella notte da Guadalajara, Colombia, Repubblica Democratica del Congo. Si giocherà alle 4 ora italiana, ma naturalmente sono calcoli che rimandiamo a voltato pagina. La formazione lusitana di Martinez lo facciamo anche noi, e allora ben trovati da Guido Ardoni al microfono, tutto il mondiale minuto per minuto sempre su Rai Radio 1, e sempre grazie a Daniele Antelmi e a Francesco Pionalieri che mi assistono dall'altra parte del vetro, così come ringraziamo sempre in questo caso Daniele Di Noia alla consola, Saxaru a Roma con Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia. Ci spostiamo da Houston a Boston, soprattutto dal girone K al girone L, anche qui per la seconda giornata della fase a gironi. L'Inghilterra spumeggiante in attacco, forse un po' allegrotta in difesa nella prima partita, vinta comunque dopo un bel altalenante 4-2 contro la Croazia. Adesso alla prova del Ghana, a sua volta però vittorioso e all'esordio seppur all'ultimo respiro contro Panama, il che vuol dire che questa partita può essere importante, importantissima per il passaggio ai sedicesimi, per il primo posto nel girone. Ve l'andiamo a presentare subito perché si gioca tra meno di mezz'ora, calcio d'inizio alle 22. Ascolteremo in cronaca diretta il commento tecnico del nostro Sebino Nela al fianco di chi, tanto per cominciare, andrà a svelare le formazioni di questo Inghilterra-Ghana, Giuseppe Bisantis. Buonasera e bentrovato.
4: Buonasera a te Guido Ardone, buonasera ai nostri radioascoltatori, buonasera dagli Stati Uniti d'America. Sta per iniziare appunto l'incontro tra l'Inghilterra e il Ghana, squadre che comandano dopo la prima giornata il gruppo L con 3 punti, però come ricordava anche lo studio sono state le 2 vittorie ben diverse. Spumeggiante l'Inghilterra contro la Croazia, un 4-2 sì che ha palesato dei limiti difensivi ma un grande potenziale offensivo, mentre il Ghana solo nel recupero ha avuto la meglio di Panama, però è stato un gol che ha portato fiducia al Ghana, che è arrivato qui negli Stati Uniti non proprio in grande entusiasmo, prestazioni non proprio convincenti, insomma aver vinto la prima e avere quindi la possibilità di passare il turno è sicuramente un'iniezione di fiducia per la squadra guidata da Carlos Queiroz, che è uno che conosce benissimo l'ambiente e il campionato inglese, conosce benissimo il calcio inglese. Allora andiamo con le formazioni, mentre le squadre stanno ultimando le operazioni di riscaldamento, l'Inghilterra di Thomas Tuchel cambia 2 uomini rispetto alla partita vinta Dallas contro la Croazia in difesa, perché dal primo minuto ci sono Gueye e Spence Lenz rispettivamente al posto di Stones e Aurili. Quest'ultimo non aveva fatto male nella partita con la Croazia. 4-2-3-1, il resto è confermato: Pickford il portiere, James, Comza, Gay, Spence in difesa, Anderson e Rice a centrocampo, Madueke, Bellingham e Gordon sulla tre quarti. L'unica punta ovviamente è Harry Kane. Per quel che riguarda invece il Ghana, come detto guidato da Carlos Queiroz, insomma l'assetto sembrerebbe parecchio abbottonato. Hanno 5 difensori, 4 centrocampisti e un solo attaccante. C'è da dire che però quando si vede la difesa a 5 in fase di possesso diventa a 3 e il centrocampo si robustisce con i due esterni, Tranté che è il primo esterno, quello di destra, Irenchi, è colui che ha deciso la partita con il Panama. In porta Asare, davanti a lui appunto Irenchi, Seneia, Agetev, Opoku e Mensah. Centrocampo con Semenko, Sibo, Partey e Ayu, mentre davanti c'è quella Inaki Williams, che è il fratello di Nico Williams. Nico ha scelto la nazionalità spagnola, Inaki ha scelto la nazionalità della Ghana, 32 anni, è un giocatore sicuramente di grande qualità a disposizione, gioca ancora nell'Athletic di Bilbao, a disposizione di Carlos Queiroz. Arbitri honduregni: primo arbitro Said Martinez, Walter Lopez e Cristian Ramirez i guardalinee, mentre per quel che riguarda il quarto ufficiale Ning Ma della federazione cinese. Poi al VAR uno statunitense, Armando Villarreal, un messicano, Eric Miranda, e un saudita, Abdullah Al-Sherri. Squadre in campo, come detto, per il riscaldamento. Il fischio d'inizio sarà fra 23 minuti. A te studio Dallas Guidardone.
3: E grazie per il momento a Giuseppe Bisantis. A tra pochissimo per il calcio d'inizio di Inghilterra-Ghana. Come ribadisco, sarei accompagnato in radiocronaca da Sebino Nela. Buonasera Sebino, sempre ben trovato.
5: Buonasera Guido.
3: Allora, rispetto a quello che ci ha detto Giuseppe poco fa, Tuchel cambia qualcosina soltanto in difesa, praticamente il versante sinistro della linea arretrata, non tocca un filo d'erba in attacco, e come potrebbe, insomma, dopo la gara con la Croazia, in particolare l'asse Jude Bellingham, Harry Kane. Il Ghana ha capitalizzato al massimo, Sebino, la prima uscita contro Panama, perché poi anche la successione delle partite e l'ordine di calendario, ho detto proprio chiaramente, ha il suo peso, con Inghilterra oggi e Croazia nell'ultima sfida, insomma la strada può essere teoricamente in salita per la formazione di Carlos Queiroz. Mi sembra, anche qui ascoltando Giuseppe, che il modulo sia parecchio diverso. La parola chiave forse è densità, voglio dire, con un atteggiamento molto più coperto.
5: Quanto
3: Sebino.
5: Sei buono, ma lo sei sempre stato.
3: Vedi allora, con che eleganza ti descrivo un catenaccio, guarda, Sebino.
5: Straordinario. Che poi è una parola, insomma, che si continua a sentire.
3: Mica brutta.
5: No, ci mancherebbe altro. Allora, per quello che riguarda l'Inghilterra, ragazzi, squadra che vince non si tocca, quindi bisogna cambiare il meno possibile. Vuol dire che stanno tutti molto bene e non c'è necessità di stravolgere la squadra. Per quello che riguarda il Ghana, l'abbiamo detto stasera, io voglio essere positivo, io spero che il Ghana si giochi bene la partita. Insomma, qua abbiamo a che fare con una squadra africana, sì, ma sono tutti ragazzi che giocano in campionati importanti dove si gioca a calcio. Spero che abbiano la voglia di fare la partita. Vista la disposizione tattica, i dubbi naturalmente vengono, li abbiamo, però staremo a vedere.
3: Dubbi che andrete a risolvere nel corso della radiocronaca. Sì, Semenyo del Manchester City è il capofila appunto della generazione di calciatori che comunque sono impiegati, come diceva Giuseppe Bisantis, come confermava Sebino Nela, in molti importanti campionati europei, in primis la Premier League. A proposito di Premier League, a proposito della gara che sta per cominciare, resta lì Sebino, perché credo che poi ti tireremo di nuovo in causa per qualcosa che ti riguarda molto da vicino nella tua carriera, ma intanto approfondiamo questo Inghilterra-Ghana dal versante inglese, perché di calcio inglese è un grande esperto, un giornalista, scrittore, ha dedicato diverse pubblicazioni proprio a questa realtà, il modello inglese, il calcio come strumento sociale, poi sogni in realtà il viaggio nella FA Cup, perché la nostra Coppa Italia non è così. No, scherzo, il sottotitolo l'ho aggiunto io, Stefano Faccendini, parto subito male. Buonasera, ben trovato.
6: Buonasera. Grazie.
3: Allora si comincia tra pochissimo, grazie a te naturalmente, ti do del tu da collega, mi permetterai,
6: si comincia
3: tra poco il teutonico Tuchel, cado subito io un po' nello stereotipo, me lo accollo io per riportare a casa il pallone come si tenta di fare da anni a livello internazionale, un po' l'incompiuta l'Inghilterra, poi l'abbiamo vista al debutto con la Croazia, insomma subito al referto Harry Kane, Bellingham, Rashford si è unito alla festa successivamente con qualche sbavatura in difesa. Prima di guardare alla gara che comincerà e che racconteremo, ti chiedo, come dire, com'è stato secondo te il primo assaggio mondiale per la formazione inglese?
7: L'hai detto tu, perché diciamo c'è sempre stata molta fiducia nel reparto, sia a centrocampo che nel reparto avanzato. I dubbi erano un po' sulla difesa, soprattutto sui difensori centrali, e effettivamente i dubbi poi sono stati riscontrati contro la Croazia, che non è esattamente una formazione alle prime armi. Sono tutti, per carità, tutti giocatori molto esperti, ma forse non sono più, no, la formazione che raggiunse la finale Russia, sono abbastanza passati, però diciamo, li hanno messi abbastanza in difficoltà nel primo tempo. Però c'è la consapevolezza di avere tantissimo talento da centrocampo in avanti, quindi se decidono di giocare in attacco, probabilmente l'Inghilterra è una delle formazioni più pericolose che ci sono in questo mondiale.
3: Chissà se forse Stefano Faccendini, invertendo un po' quello che è stato il canovaccio anche qui per sommi capi, provo a riassumerlo, delle ultime uscite internazionali, ma io è chiaro che ci metto anche gli europei con due finali consecutive perse, perché poi alla fine il tanto, più o meno tanto vituperato, criticato, ora senza eccedere, Southgate non ha mai entusiasmato, le critiche per la qualità del gioco sono arrivate, tu lo saprai meglio di me, poi più o meno non arrivava al traguardo, ma ci arrivava insomma all'ultima curva, all'ultimo chilometro, all'ultimo centimetro, fate un po' voi. L'approccio è completamente diverso, mi sembra. Poi i nomi, nella sostanza, i nomi dei big sono quelli, con alcune interessanti novità.
7: C'è molta curiosità, perché Tuchel praticamente ha giocato forse senza neanche mettere la seconda, diciamo, praticamente l'Inghilterra la qualificazione l'ha raggiunta veramente in surprise, è stata veramente una
3: in carrozza, sì.
7: Sì, cioè non è che hanno perso una partita, non ha concesso neanche un gol, quindi questa cosa un po' se come tutti aspettassero questo mondiale per capire effettivamente il valore della squadra, perché le amichevoli sono state giocate più o meno malvolentieri, no? Anche le sconfitte in casa, Wembley, sia col Senegal che col Giappone, le ultime con Nuova Zelanda e Costa Rica hanno detto veramente poco, e come se tutti quanti si stessero ancora chiedendo qual è la vera Inghilterra, quindi c'è questo grande sì, perché come hai detto tu, alla fine Southgate tanto vituperato, però diciamo due finali europee l'ha fatte, una semifinale mondiale l'ha fatta, cioè era a France che non facevano dei risultati così importanti, e come sappiamo quando si è deciso di guardare fuori per prendere un allenatore che non era inglese, non è che le cose siano andate benissimo, né con Eriksson né con Capello. Quindi adesso c'è un grandissimo punto interrogativo. L'unica cosa è che rispetto a tanti altri mondiali europei dove i tifosi inglesi si lasciano trasportare e vedono la formazione inglese come una delle favorite, c'è questa volta molto, molta prudenza. Quindi non c'è spocchia, c'è tanta curiosità di vedere ok dove possono arrivare. E, ok, tu che è tedesco, ma sarà poi alla fine l'efficienza di un tedesco a poterci portare fino in fondo.
3: Stefano, prima di tornare a chiamare in causa Sebino Nela, perché credo di poter anticipare a buon diritto che tu ti sei occupato anche in qualche modo di lui nella tua nutrita bibliografia calcistica, il giochino è complicato perché con il format a 48, con i 12 gironi, con il giochino delle terze che è difficilissimo, la sfera di cristallo non basta per immaginare gli abbinamenti. Io ho fatto uno sforzo, dovesse vincere l'Inghilterra, già sto andando avanti, ipoteca grossa, grossissima, se non matematica, sul primo posto, lato del tabellone peraltro con possibile ottavo contro il Messico, soprattutto lato del tabellone dell'Argentina, quindi non prima della semifinale, ieri era il 22 giugno e ai nostri ascoltatori abbiamo piacevolmente fatto una testa così con i due gol di Diego Armando Maradona nel quarto di finale all'epoca Città del Messico nell'86, corsi e ricorsi per un narratore, sai che romanzo quello, ti immagini?
7: Sarebbe bellissimo, magari con una magari con un finale diverso, no? Sarebbe bellissimo.
3: Questo lo spera ovviamente la sponda dei Tre Leoni,
7: sì,
3: legittimamente.
7: Sì, scusa.
3: Certo, no, ma ci mancherebbe, ti riteniamo parte integrante, sei stato convocato proprio in rappresentanza del calcio d'oltremanica, tu però hai scritto e parlato anche del nostro calcio. C'entra comunque l'Inghilterra, c'entra il Liverpool, c'entra la storia giallorossa, che sarà, canto diciamo diffuso ovunque, ma soprattutto in quel dell'Olimpico, la Roma dalla finale contro il Liverpool all'arrivo di Fabio Capello. Sebino Nela, a me dispiace darti questa notizia, però insomma si parla ancora di quella partita, pensa un po' che strano, Sebino, ovviamente accetterete l'ironia entrambi, dai Sebino.
5: Ma quante volte si parla ancora di questa partita? Quasi quasi non ce la faccio più. Vabbè, ma è così, ragazzi.
7: Vogliamo tutti dimenticare che non ci si riesce.
5: No, ma è stata
3: però sai
5: invece.
3: Cosa? Certo, diciamo, le emozioni ci sono state. anche prima, forse troppe, perché fu accolta, diciamo, mettendo al bando la scaramanzia nella maniera più totale. Sì. Non torno su questo, però provando a farmi, per quanto sia nelle mie possibilità, un po' più serio, Stefano, e poi ovviamente Sebino è chiamato in causa automaticamente. Da quello che ho capito, io non ho avuto il piacere di leggere il libro, ti dico la verità, ne ho letto un po' in queste ore prima della trasmissione. Quello è il manifesto anche, sì, romanocentrico, però del calcio di quegli anni, di appartenenza, di un qualcosa di estremamente più verace di quello che raccontiamo già da diversi anni. Sebino Nela va a incarnare tutto ciò, secondo me, per il calciatore che è stato, per il commentatore che è, no? Stefano, e poi torniamo da Nela.
7: Ma io, cioè, per me, io avevo il poster in camera da letto, era una persona che guardavo, un giocatore che guardavo, perché io giocavo a calcio quando ero piccolo, lo vedevo dal vivo, cercavo di ripetere con poco successo quello che lui faceva, sia come difensore di fascia, come difensore centrale. Più tardi, per noi della mia generazione, è stato un mito assoluto. C'è cioè un amore di questa città per Sebino Nela, che penso è veramente stato dimostrato per pochi altri giocatori, soprattutto per quelli non di Roma. Quindi lui, penso che lui lo sappia di quanto è amato da queste parti e mai dimenticato. Siamo anche coscienti che forse il risultato di alcune partite ci fosse stato in campo, avesse avuto meno infortuni, e magari sarebbe stato anche diverso.
3: Sebino, la firma su quel poster, niente, quanto prima, Nela, ormai l'appuntamento lo prendiamo, devi firmare il poster di Stefano Faccendini.
5: Assolutamente, sì sì, quanto prima sono a disposizione, ma non capisco perché tutto questo amore nei miei confronti. Io ero un onesto metalmeccanico del calcio.
7: Perché lei dava... Lei rappresentava quello che avremmo voluto essere tutti noi.
5: Sì,
7: in
5: questo sì, ci ho pensato mille volte, Però devo dire, sono stato fortunato, perché i tifosi della Roma non hanno mai chiesto niente, solo impegno e basta, e questo di certo non mi è mai mancato. Ecco.
7: Ma non è mai darlo per scontato.
5: No, certo, chiaro.
7: Mai darlo per scontato. Quindi abbiamo apprezzato.
5: Grazie.
3: Stefano Faccendini, è bello sempre poi andare a rivivere, no? Con i diretti protagonisti e testimoni, così curiosità anche un po' bonariamente provocatoria, ma secondo te il romanista medio in questi giorni è quasi contento che Malen non stia facendo i fuochi d'artificio come li ha fatti con la Roma per la serie? Conserva le cartucce per la Champions League, ragazzo, e non ti preoccupare, vero? Perché poi alla fine sì, può far notizia che in due partite nell'Olanda comunque roboante che si è sbloccata, lui ha fatto un assist, però non è che è stato proprio nella miglior condizione realizzativa. O tu pensavi, speravi in un Malen capocannoniere del mondiale, quello che abbiamo visto in Serie A?
7: No, capocannoniere magari no, però che qualcuno lo notasse un po' di più forse sì. Comunque veramente, cioè alla fine tifosi della Roma con assenza d'Italia eccetera, uno li segue con simpatia i giocatori della Roma, però alla fine sì, magari bello se magari potesse mettersi in mostra, farsi notare, che persone tifosi all'estero possano dire dove gioca nella Roma. Quindi c'è sempre un po', no, di orgoglio per vie indirette, no, quando dei giocatori fanno delle buone
3: prestazioni, rappresentano bene la propria nazionale, da un determinato club. Allora il piacere di divagare partendo dall'Inghilterra e andando poi a ritroso negli anni fino a tornare al presente dell'Olanda. Stefano Faccendini, giornalista, scrittore, esperto di calcio inglese, abbiamo ricordato le sue pubblicazioni, narratore di pallone. Ci risentiamo presto su Rai Radio 1. Grazie, buon mondiale a te.
7: Buon lavoro, arrivederci.
3: Salutiamo Stefano Faccendini e siamo pronti per andare in campo dopo la pubblicità, gli inni nazionali e poi il primo tempo di Inghilterra-Ghana e la seconda giornata di questo girone K che andremo poi a seguire, che naturalmente ci darà indicazioni importanti ovviamente su questa classifica. Giuseppe Bisantis al microfono, girone L, mi correggo a tempo di record, spero in tempo utile, Sebino Nela al commento tecnico. Buon ascolto della partita, ci ritroviamo dallo studio centrale nell'intervallo. Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto.
8: Leroy Merlin compie 30 anni, festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. La spesa intelligente.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
15: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: La partita.
4: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto dagli Stati Uniti d'America, un cordiale saluto da Giuseppe Bisantis. Il mondiale nordamericano si arriva alla seconda giornata del gruppo L, il gruppo dell'Inghilterra che alla prima ha battuto la Croazia per 4-2, prestazione molto convincente, e avrà di fronte la Ghana che alla prima ha battuto il Panama con più sofferenza, una gol nei minuti di recupero ha portato la Ghana a 3 punti, e questo significa che insomma chi vince oggi mette il piede ai sedicesimi di finale. Si gioca al Boston Stadium, Massachusetts, e insomma con una sottile pioggerellina ormai dopo quello che abbiamo visto ieri a Philadelphia per Francia-Iraq, temiamo sempre le condizioni ambientali. Comunque lo stadio da 65.000 è gremito e le squadre fanno adesso il loro ingresso in campo. E allora l'Inghilterra, allenata da Thomas Tuchel, sarà in campo con un 4-2-3-1, due novità rispetto alla partita con la Croazia, entrambe in difesa del reparto che aveva mostrato qualche indecisione. Pickford il portiere, James Consa, Gray, Spence in difesa, Anderson e Rice a centrocampo, Madueke, Bellingham e Gordon sulla tre quarti. L'unica punta è il bomber capitano Harry Kane, autore di una doppietta nella prima partita con la Croazia. Mentre sullo sfondo sentite uno degli inni di questo mondiale con l'inconfondibile voce di Shakira. Andiamo anche con la formazione del Ghana prima che partano gli inni. Il tecnico portoghese Carlos Queiroz schiera un 5-4-1 con Hazard in porta, Irenchi, Seneia, Agetev, Opoku e Mensah in difesa, Semenyo, Sibo, Partey e Ayew il capitano a centrocampo. L'unica punta è Inaki Williams, giocatore dell'Athletic di Bilbao. Arbitri della Federazione Honduregna: Said Martinez primo arbitro, Walter Lopez, Cristian Ramirez guardialine, cinese il quarto ufficiale Ning Ma, alla VAR uno statunitense Armando Villarreal, un messicano Eric Miranda e un saudita Abdullah Al-Sheri. E allora, mentre i tifosi inglesi, che sono ovviamente la maggioranza rispetto a quelli ghanesi, sono già carichi per questa partita, e mentre sfumano le note della canzone di Shakira, adesso ascolteremo gli inni nazionali con lo speaker che chiama l'inno inglese God Save the King.

Notissime le note, sempre partecipato l'inno inglese con gli applausi che sentite, e adesso ascolteremo l'inno del Ghana, tra l'altro un paese dove si parla la lingua inglese perché è stata colonia britannica fino al 1957, si chiamava Costa d'Oro. Dio benedica la nostra patria, il Ghana, e ci sono attinenze con l'inno inglese, lo ascoltiamo.

0: Gli applausi anche all'inno del Ghana, sono di meno gli spettatori, di solito i tifosi neutrali parteggiano per la squadra sulla carta più debole, anche se insomma il legame storico tra Stati Uniti e Inghilterra non lo scopriamo noi. Prima di presentarvi chi sarà con me al commento tecnico di questa partita, mandiamo la linea a Roma per la pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Il mondiale nordamericano, gruppo L, alle 2 ora italiana, alle 2 di notte, ricordiamo che a Boston sono in questo momento le 15.56, fischio d'inizio alle 16 in Italia, fischio d'inizio alle 22 e quindi il distacco è di 6 ore, ricordiamo alle 2 ora italiana a Toronto in Canada. La sfida tra le altre squadre, le due sconfitte della prima giornata, Panama e Croazia, con la Croazia terza classificata ai mondiali del Qatar, che cercherà l'immediato riscatto. E allora sarà con me per il commento tecnico, e lo saluto affettuosamente, Sebino Nela. Buonasera Sebino.
2: Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ti ho ascoltato prima con Guido Ardone nel pre-partita e hai detto: squadra che vince non si cambia. Cambia due uomini in difesa, Tuchel. C'è da dire che nella partita a Dallas con la Croazia la difesa era forse stato il reparto meno efficace di questa nazionale inglese.
2: Meno efficace, sono giocatori insomma che loro lo sanno fare, poi dobbiamo capire magari cose che noi non abbiamo conoscenza, tipo qualche affaticamento, una rotazione normale, ci possono essere tante cose nelle scelte naturalmente di una rosa di 25 calciatori. Questo dovrebbe essere la normalità per una squadra come l'Inghilterra. Tra l'altro in questi giorni in molti, devo dire, stanno puntando sulla squadra di Tuchel,
0: E sentivamo nel nostro pre-partita il nostro ospite esperto di calcio inglese, che invece dice che in Inghilterra rispetto ad altre edizioni di mondiali europei c'è forse meno ottimismo. Devo dire che io ho avuto modo di seguire anche la partita con la Croazia, devo dire che specie nel secondo tempo l'Inghilterra mi ha fatto un'ottima impressione. Di fronte il Ghana, che è allenata da un tecnico espertissimo, Carlo Queiroz, che ha lavorato a lungo in Inghilterra, che ha vinto un po' a fatica con Panama, però ricordavi anche tu questo, Sebino Nela, giocano quasi tutti in Europa, quindi insomma sì, abbiamo visto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro avere qualcosa di meno delle altre, però invece queste nazionali sono assolutamente all'altezza della situazione.
2: Secondo me dovrebbe essere una bella partita proprio per questo motivo, come dicevo qualche minuto fa, sono tutti giocatori praticamente che giocano in Europa e tra l'altro in squadre abituate a fare calcio tra Inghilterra e Spagna, insomma lì il calcio è di quelli belli da vedere e soprattutto propositivi. Spero di vedere una squadra propositiva che non pensi solamente a difendere.
0: Beh certo, l'assetto 5-4-1 almeno sulla carta, ma sappiamo che la difesa 5 insomma non è fissa, ecco, i due esterni vanno a spingere a centrocampo, lo vedremo dall'inizio della partita che ormai è imminente, fra brevissimo sentirete amici radioascoltatori in Italia il conto alla rovescia. Sarà l'Inghilterra a dare il calcio d'avvio, che ancora una volta ci propone la sua bellissima divisa, la maglia bianca con numeri rossi e bordi in blu sono i calzoncini, bianchi sono i calzettoni, tutto giallo invece il Ghana. L'Inghilterra attaccherà da sinistra a destra rispetto alle postazioni centrali, dall'altra parte il Ghana sta per iniziare il conto alla rovescia, anche perché sta per scoccare. Adesso devo dire che il cerimoniale sono riusciti a farcelo entrare, alle prime partite si andava sempre oltre l'orario d'inizio, invece adesso puntualissimi, perché mancano 7 secondi alle ore 16 di Boston, le 22 in Italia, e quindi sarà puntualissimo il calcio d'inizio comandato appunto dall'Inghilterra, con il giocatore dell'Arsenal fresco, campione d'Inghilterra, Rice, uno dei giocatori migliori nella partita iniziale. E subito il passaggio per il portiere Pickford, il rilancio lungo di Pickford. Kane che prova a entrare in partita, la spazza via il Ghana con il pallone che però rimbalza, arriva dalle parti di Spence. Una delle due novità, perché le due novità sono il centrale Gay e l'esterno di sinistra Spence, che hanno preso il posto di Stones, una sicurezza, e di O'Reilly, che aveva fatto molto bene. Quindi insomma, quanto diceva il nostro Sebino Nella, non sappiamo le condizioni, probabilmente un affaticamento, ci sono partite ravvicinate, bisogna anche gestire le energie, e quindi è probabile che non sia stata proprio una scelta a tecnica, ma anche una scelta dettata da altre esigenze. Riparte ancora l'Inghilterra con Konsa, difensore centrale dell'Aston Villa, il pallone che arriva proprio a Bellingham, cresciuto nel secondo tempo con la Croazia quando ha segnato un gol dopo appena due minuti, e poi è stato un pericolo costante per la retroguardia croata con il portiere Livakovic che ha parato l'impossibile. Ancora il recupero da parte dell'Inghilterra, il pallone che arriva dalle parti di James che rientra sul destro, il tocco all'indietro ancora per l'altro centrale Gay, il giocatore che va a servire il pallone ancora a sinistra, lo scambio tra Gay e Konsa, ancora Gay che va a mettere il pallone ancora per Konsa. Direi che in questo momento sono passati un minuto e 20 secondi, non c'è ancora un pallone toccato dalla Ghana, e l'Inghilterra che fa sua la palla, il tocco ancora di Anderson, il pallone per James, ancora l'indietro per Konsa. Beh, insomma, se Sebino Nella, qui parlare di fasi di studio è quasi pleonastico, perché in pratica il Ghana non ha toccato un pallone e l'Inghilterra lo sta scambiando. Beh, orizzontalmente
2: uno sì in quasi due minuti, perché c'è stato un rinvio con una palla altissima.
0: Sì, vero.
2: Ma detto questo, mi sembra abbastanza chiaro insomma come va questa gara. Questo dovrebbe essere un 4-5-1 da parte del Ghana, e l'Inghilterra costretta a trovare soluzioni.
0: Eh sì, perché finora, ripeto, sta un po' studiando il piazzamento, sta studiando come si muovono. Il Ghana, diciamo che ha fatto anche una partita bloccata alla prima contro Panama, poi solo nel finale è arrivato il gol proprio di un difensore, Irenchi, uno di quelli che però potrebbe giocare anche sulla linea dei centrocampisti. Irenchi, che comunque ufficialmente viene schierato con la sua maglia numero 3, la maglia cara a Sebino Nella, però a destra, mentre a sinistra invece troviamo con la maglia numero 14 Mensah. Ancora prosegue questo possesso palla prolungato da parte della nazionale inglese, con Gay, con Bellingham ancora che dà il pallone indietro per Konsa. Comincia a piovere qualche fischio, mentre la pioggia sottile sta cadendo sul Boston Stadium. Eccolo, un rilancio lungo, il pallone che arriva a James, lo stop di petto di James, poi si fa vedere lì vicino per ricevere il pallone Bellingham, e lo ottiene il giocatore della Real Madrid, va ancora di esterno per la giocata di Anderson che mette ancora per Konsa tutta a destra per Madueke, uno dei giocatori, anche lui dell'Arsenal, che ha meglio impressionato nella partita inaugurale a Dallas contro la Croazia. Ancora Madueke, il tocco di esterno, il pallone che arriva a Konsa. Beh, in questo momento il possesso palla sarà 99-1, perché insomma rimane solo quel pallone calciato lontano dal difensore del Sudafrica Ajetei, con la palla che è terminata in far laterale. Però adesso dai, l'Inghilterra con questo possesso palla la perde, regala un affare laterale, quindi il secondo pallone toccato dalla Ghana, siamo a 3 minuti e mezzo, sarà con le mani. Però vedi, Sebino, stanno un po' passeggiando quelli del Ghana in questa fase. Per battere questo faro laterale, sei meglio se la prende comoda.
2: Qualche secondo in più. L'Inghilterra che ha deciso di andare per vie centrali, ma Bellingham ha sbagliato il passaggio. Partita difensiva da parte del Ghana, e l'Inghilterra necessariamente dovrà avere una grande pazienza, perché quello che abbiamo visto fin qui, e sono pochi minuti passati, esattamente 4.
0: Eh sì, adesso è il Ghana che prova a ripartire con Partey, giocatore che milita in Spagna nel Villarreal. Il rilancio di Partey, qui mi sembra un fuorigioco chilometrico, qui il guardaline neanche aspetta il VAR, perché insomma saranno 15 metri di fuorigioco. Ramirez sbandiera la posizione, poi insomma sì, il fuorigioco era netto, non 15 metri, diciamo un 2 metri c'erano, e comunque la guardaline non ha neanche atteso la fine dell'azione per segnalare il fuorigioco di Naki Williams, dicevamo, giocatore della Athletic Bilbao, così come Nico Williams, insomma sono due giocatori fratelli, non è il primo caso, ricorderete anche i Boateng, uno tedesco, uno appunto ghanese, uno ha scelto la nazionalità spagnola per giocare a calcio, l'altro ha scelto la nazionalità ghanese. A 32 anni Inaki Williams, ma Sabino Nella, ritengo che sia l'elemento di spicco di questo Ghana.
2: Eh sì, rimane un giocatore pericoloso, un giocatore che sa giocare bene a calcio, e questo lo sappiamo, l'abbiamo visto molte volte, e bisognerà appoggiarsi su di lui quando ci sarà necessità di alzare un po' questo baricentro, che io non credo che il Ghana possa fare veramente tutta la gara con questo blocco veramente basso.
0: Eh sì, davvero, decisamente sì, adesso tra l'altro commette pure fallo, e quindi ci sarà un calcio di punizione a favore dell'Inghilterra da posizione interessante, visto che siamo spostati sì sulla destra ma una dozzina di metri dal limite dell'area di rigore del Ghana. Vediamo che il portiere ghanese, uno dei pochi che milita in patria, Asare, che gioca nel Lert of Hack, squadra ghanese, va a dare le indicazioni ai suoi compagni, mentre vediamo che Bellingham sta discutendo con un avversario, quindi si sorride, quindi grande cavalleria in campo. Parte come sempre Rice, colpo di testa a liberare, insiste però ancora l'Inghilterra, ancora con Rice, il pallone è servito a destra per Madueke che sbaglia il passaggio, può ripartire la Ghana, il tentativo di contropiede, la chiusura dell'Inghilterra, il retropassaggio per il portiere Pickford che esce ampiamente fuori dall'area di rigore, ma non c'è bisogno del suo intervento perché James che alimenta la manovra dell'Inghilterra. Beh, insomma, a giudicare da questi primi sei minuti lo schema della partita sembra quello, sì, è presto per dare giudizi definitivi, prova a farle l'Inghilterra e la Ghana attende.
2: Sì, importante per l'Inghilterra credo recuperare quanto prima il pallone per dare ritmo un po' a queste azioni e, come dicevo, cercare soluzioni, liberare un uomo sulle fasce laterali, cercare l'uno contro uno, e attenzione alle palle inattive.
0: E quello potrebbe essere appunto un fattore. Intanto Madueke si rifà del precedente passaggio sbagliato con uno stop molto elegante, il tocco poi è ancora indietro per Konsa, il pallone che poi viene servito ancora centralmente, Konsa prova a smarcarsi Anderson, invece la palla arriva a James, James pallone in profondità, l'uscita della difesa ghanese, ma c'è uno scontro, l'arbitro interviene, non credo che abbia comandato fallo, meglio, aveva lasciato la norma del vantaggio, poi però visto che il giocatore del Ghana, parliamo di Opoku, si è fatto male nel tentativo di anticipare Bellingham, si fa male anche Bellingham, l'arbitro opportunamente ha fermato il gioco, e quindi siamo a 7 minuti e mezzo e 0-0 tra Inghilterra e Ghana. Certo, con la Croazia era tutto un altro avversario, perché se la giocava anche la Croazia,
2: certo.
0: E quindi l'Inghilterra ha trovato i suoi spazi, qui bisogna insomma ragionare, perché poi se dovesse andare male subisce un gol, le cose si complicano.
2: Si complicano da morire. Possiamo dire che in questi primi 8 minuti hanno toccato più palloni i difensori inglesi che gli attaccanti inglesi, perché così si gioca sempre con palla dietro per cercare appunto di cominciare bene un'azione, quindi i difensori sono sollecitati.
0: Eh sì, perché ormai si imposta dalla terza linea, e quindi sono appunto i due centrali, Konsa e Gueye, che tengono il pallone e provano a rilanciare la manovra. Intanto aumenta di intensità la pioggia, ripeto, siamo per gli appassionati italiani, reduce da una lunga notte su un lunghissimo Francia-Iraq, lì però eravamo a Filadelfia.
2: Non scherziamo,
0: qui, non ci sono, e appunto non scherziamo, anche perché in Italia sono le 22.08, poi si rischia di finire tardi, però sappiamo come questa non è un discorso di FIFA, di organizzazione del calcio, è un discorso proprio delle autorità locali, c'è il rischio fulmini, se ci sono fulmini nel raggio di 13 chilometri allora le autorità sono obbligate a sospendere la partita, speriamo davvero che non sia questo il caso. Intanto c'è ancora il recupero da parte della nazionale del Ghana, che poi prova a scattare con Inaki Williams, che però viene anticipato da Konsa, che chiama in causa il portiere Pickford, completo blu per lui con inserti bianchi, il tocco a sinistra dove c'è ancora il tentativo di Rice, come sempre i suoi lanci millimetrici per il compagno di club Madueke nell'Arsenal, freschi quindi di titolo in Premier. Madueke si va a guadagnare un fallo laterale, la rimessa ancora per Anderson lateralmente per Rice, il vero e proprio costruttore di gioco dell'Inghilterra, davvero sempre presente. L'1-2 Harry Kane, pallone per Bellingham, area di rigore, allontana la difesa della Ghana che poi prova a ripartire con questo scatto veloce, ma il pallone termina in fallo laterale ed è proprio Carlos Queiroz che si trova sulla traiettoria e lo consegna James, il giocatore inglese deputato della battuta. Qui ha provato una percussione l'Inghilterra provando a innescare Kane, che però era marcato ed era in posizione non ottimale per calciare, ha visto l'inserimento di Bellingham, ha provato a servirlo, ma il Ghana è riuscito a partire. Credo che ci dovremmo un po' abituare a questo tipo di azioni di sfondamento, vista la difesa nutritissima da parte del Ghana, anche se adesso è Madueke sulla destra che va a servire il pallone indietro per James centralmente, ancora il controllo da parte di James che tocca per Konsa, ancora per Anderson per Rice all'indietro per Gueye, il controllo di Gueye, poi Anderson a destra per Matuidi, il cross di Madueke, il rilancio da parte della difesa del Ghana, ma insiste Anderson, adesso solo l'Inghilterra in campo. Madueke ancora sulla destra, Madueke lato corto dell'area di rigore va a cercare il filtrante, il tocca all'indietro per Anderson, poi per Konsa, ancora per Gueye, mentre Spence invita a servire Gordon, poi invece il pallone arriva proprio a Spence, poi il tocco è ancora per il controllo da parte della formazione inglese con Rice ancora per Anderson, siamo a circa 35 metri, il taglio di Anderson, il pallone per Madueke che stoppa con il destro, prova a intervenire Madueke che va con il sinistro, la mette dentro per James, ancora al centro, difesa del Ghana che prova ad allontanare con grande affanno, ma direi che adesso Sebino si gioca non nella metà campo del Ghana, nell'area di rigore del Ghana.
2: Sì, è così, l'Inghilterra deve necessariamente velocizzare il passaggio per liberare un uomo, per far sì che si possa fare un uno contro uno. Sta esplorando tutto il campo, destra, sinistra, sono andate un paio di volte anche centrali, ma insistere su questo lavoro, credo che questo sia la cosa giusta da fare per mettere in difficoltà la difesa ghanese.
0: Eh sì, perché dicevo appunto molto abbottonata la retroguardia ghanese, però con i palloni buttati dentro, insomma, bene o male la porta si dovrebbe cominciare a vedere. Questo è Gordon, mi è piaciuto molto nella partita giocata a Dallas contro la nazionale croata, gioca nel Newcastle e adesso si va a guadagnare l'ennesimo fallo, perché appena un giocatore si avvicina intervengono duro quelli delle Ghana, questo è stato Seneia che ha commesso fallo proprio su Gordon, e quindi ci sarà un altro calcio da fermo in favore dell'Inghilterra, questa volta però da posizione più centrale, leggermente spostati sulla sinistra, con il suo completo rosa il portiere Azare va a indicare il posizionamento corretto della barriera, siamo a circa 27-28 metri, difficile pensare a una soluzione diretta nello specchio della porta, anche se sembra che i giocatori inglesi stiano chiamando uno schema, abbiamo visto anche qualcuno sussurrare qualcosa all'orecchio di Konsa, che è una difensore centrale, lo stesso Gordon è sul pallone, ma non è il solo uomo perché c'è ovviamente l'onnipresente Rice, infatti si allontana Gordon, c'è Rice, c'è anche James che va alla battuta, vanno a posizionarsi comunque in barriera i giocatori del Ghana, sono 4 più 2 staccati, il tocco, la conclusione da fuori, il pallone di poco alto sopra la traversa. 13 minuti a Boston, Inghilterra 0, Ghana 0, comincia l'Inghilterra adesso a premere su questa partita. Certo, pensare, se vi non era, che la Ghana possa avere tutta la partita questo atteggiamento, davvero mi sembra molto pericoloso per i ghanesi stessi.
2: Ma che fatica per i giocatori, che fatica soprattutto mentale, perché fare una partita completamente difensiva negli ultimi tuoi 30 metri è difficilissimo da mantenere una così grande concentrazione.
0: E intanto continuano sui palloni alti i giocatori delle gare ad andare direttamente sull'uomo, questa volta a fare le spese Harry Kane, che è un giocatore alto ed è fortissimo di testa, è andato ad anticipare il suo diretto marcatore, si trattava di Adjetey, che poi va a colpire prima col gomito e poi con la testa. L'arbitro ancora una volta ha commentato fallo, i difensori e gli altri giocatori del Ghana dicono ma insomma non è fallo, è un intervento normale, mentre Kane sta dicendo all'arbitro magari di cominciare a estrarre qualche cartellino giallo. Intanto allo stadio di Boston c'è il mega schermo più grande di tutti gli stadi del mondiale, e vi assicuro che sono grandissimi, e insomma è stato inquadrato ovviamente il presidente della FIFA Infantino, ma abbiamo visto alle sue spalle anche Steve Gerrard, ossia grande centrocampista ed ex capitano della nazionale inglese. Calcio di punizione in favore dell'Inghilterra, vediamo che sul pallone c'è ancora Gordon, ma adesso siamo a quasi 40 metri dalla porta difesa da Asare, e quindi il tocco va a sinistra proprio per Gordon, che vede l'inserimento di Rice supera un avversario, un secondo che va a terra, ma l'arbitro lascia proseguire. Attenzione Inghilterra, conclusione deviata, prova ad arrivare Matuidi sul pallone, ma viene anticipato dal difensore del Ghana, Mensah, che ha messo il pallone lontano. Mensiste l'Inghilterra, insomma la metà campo inglese non la stiamo proprio vedendo. Il tocco ancora all'indietro, il pallone che arriva dalle parti di Konsa, il controllo di Konsa, il pallone che arriva ancora ad Anderson, poi Konsa, poi James, il cambio di gioco di James per Gordon, però insomma gioca bene l'Inghilterra anche con queste geometrie, con questi lanci. Ancora Gordon che va sulla sinistra, in difficoltà il Ghana, il tocco all'indietro, il pallone che arriva ancora ad Anderson sempre per Gordon vede l'inserimento

0: partita che annotiamo dopo 16 minuti, però non so quanto può reggere così Sabino Nera al Ghana.
1: Staremo a vedere, l'Inghilterra continua a fare il suo lavoro, queste aperture veloci sulle fasce laterali come dicevamo prima sono utilissime per permettere ai giocatori di fascia di fare un uno contro uno, sta insistendo l'Inghilterra, poi una volta dentro l'area di rigore come in quest'ultima circostanza, le maglie gialle sono tantissime, è difficile trovare spazio.
0: Bandierina di sinistra, porta a destra, tutti i calci da fermo passano dal piede di Rice che andrà a rientrare con il destro, vanno in area di rigore, 6 maglie bianche dell'Inghilterra, tutto il Ghana dietro, colpo di testa ma si resta lì, forse c'è un altro angolo, no, è riuscito a tenerla in campo e a metterla in fallo laterale, quindi la rimessa velocissima di James, batte il ferro finché è caldo l'Inghilterra, il pallone che arriva ad Anderson, il tocco ancora all'indietro dove Spencer è rimasto in occasione del calcio d'angolo per tallonare, ecco che ci arriva il dato ufficiale del possesso palla 80-15, poi c'è un 5% che rimane neutro e che quindi comunque dimostra lo stesso la supremazia assoluta nel possesso palla da parte dell'Inghilterra. Qui però riesce un po' a respirare la Ghana perché Inaki Williams si prende fallo, allora 80-15 che potrebbe essere anche 85 per l'Inghilterra contro i 15 se l'Inghilterra si va a prendere anche le palle neutrali, però insomma questo ci sta testimoniando anche i numeri che il possesso palla è esclusivo a questo punto inglese. Sabino Nera,
1: pensavo a qualcosa di più dell'80%,
0: pure io pure io
1: però questa è la partita, non c'è niente da fare.
0: Ancora Ghana con il rilancio, il pallone che viene però controllato dalla retroguardia inglese, c'è una spinta però di Naki Williams che dice no, però insomma lì vicinissimo c'è il guardaline Ramirez che ha visto che il giocatore va direttamente sull'uomo, esattamente su Gay, e quindi c'è un calcio di punizione in favore dell'Inghilterra, ha detto no ma poi non avrebbe neanche raggiunto quel pallone. Conza, Anderson gli dice di attendere, di non andare in avanti così scriteriamente, che insomma visto che il Ghana non insiste l'Inghilterra può gestire questo pallone, fin troppo lo fa Conza, difensore dell'Aston Villa, il pallone che arriva a destra per James, giocatore del Chelsea, ancora James, il tocco all'indietro per Conza, il controllo di Conza che poi va da Gay, ancora Gay, c'è Spence che si abbassa e riceve il pallone, ancora Spence per Gay, e sì, confermiamo l'impressione del nostro Sabino Nera, toccano palla più i difensori perché è talmente schiacciato il Ghana nella propria metà campo che l'Inghilterra imposta con i difensori. Qui Bellingham si fa anticipare da Partey che gli mette il pallone in fallo laterale e quindi c'è la rimessa con le mani in favore della nazionale inglese, il tocco ancora di James, il pallone che arriva a Conza, Conza sulla tre quarti campo, ancora Conza da fermo praticamente e si libera del pallone per Anderson, cerchio di centrocampo, ancora Anderson che mette il pallone a sinistra per Spence per Anderson che va sui 40 metri, si fa vedere e riceve il pallone Gay, avanza il difensore centrale, ancora per Conza, tengono troppo palla, poi rischiano perché insomma sono l'ultima linea e commette fallo il giocatore del Ghana, Ayew che è il capitano, e quindi c'è calcio di punizione in favore dell'Inghilterra. Siamo arrivati a 19 minuti e mezzo, ancora Inghilterra che prova con Madueke su la destra, il tocco all'indietro per James, ormai attaccante aggiunto, tutto sulla portiere, la presa senza problemi di Asare. Insomma lo schema è sempre quello, se... non c'è moltissimo da dire su questa partita Sabino finora.
1: No, ma due che Gordon che giocano larghi, fascia destra e fascia sinistra, sono raddoppiati costantemente, quindi sono costretti a scaricare questo pallone come è successo in quest'ultima azione, poi però il cross deve essere fatto bene a quel punto.
0: E in effetti James l'ha regalata al portiere. Tra l'altro altro scontro testa contro testa, Ayew il capitano del Ghana è andato a colpire con James, i due sono rimasti a terra, immediato l'intervento dell'arbitro honduregno Said Martinez che ha interrotto il gioco, sono entrambi a terra, tra l'altro siamo al 20°, quindi fra breve ci dovrebbe essere la pausa idratante che poi sta piovendo, ma sappiamo ormai è inutile dilungarci che insomma il discorso dissetante non è l'unico, anzi non è neanche il principale obiettivo della FIFA con queste pause molto molto discusse, però solo il commissario tecnico dell'Uruguay Bielsa ha detto proprio definitivamente che queste pause sono un male per il calcio, ovviamente credo Sabino Nera

0: Che tu sia d'accordo con lui.
1: Io sono d'accordissimo perché se pensiamo che anche due minuti, stare fermi anche due minuti, ma è come se fosse sempre un inizio nuovo di partita, e questo in tutta sincerità non mi piace. Sono d'accordissimo con Bielsa, ma io credo che a tutti non piaccia questa cosa, ma molti non ne parlano, non ne vogliono parlare, insomma.
2: Anche perché a nessuno piace essere preso in giro, no? Allora quando ci dicono hydration, ieri almeno hanno avuto il decoro nel secondo tempo della famosa partita Francia-Iraq di saltare la pausa rinfrescante, poi ovviamente si saranno premuniti per quella che riguarda i contratti milionari di pubblicità, per quella che riguarda appunto il gioco del calcio, il time out non è previsto, quindi o vogliono cambiare le regole, ci auguriamo di no, oppure questa è una pausa commerciale che loro spacciano per pause idratanti. Poi per carità, ci sono degli stadi che non sono con l'aria condizionata, dove c'è un caldo tremendo, e quindi è giusto che l'interruzione ci sia, però il fatto di averla istituzionalizzata, e questa è una novità di questo mondiale che non è piaciuta, però insomma i padroni del vapore di solito vanno per la loro strada. Tra l'altro noi stiamo parlando con Sebinonella perché il gioco non è ancora ripreso, adesso viene applicata una fasciatura in testa alla capitano della nazionale del Ghana, Jordan Ayew, ma non è ancora la pausa rinfrescante, anche se molti giocatori si sono avvicinati alla panchina per bere, e quindi prevediamo anche per questo primo tempo un lunghissimo recupero, perché c'è stata la pausa rinfrescante e questa pausa per l'infortunio. L'arbitro poteva magari approfittarla e chiamarla adesso, Sebino, infatti, però credo che abbiano delle indicazioni. Vabbè, anche loro
1: 10 minuti non ce li toglie nessuno di recupero,
2: sì, ed è solo il primo tempo, quindi esatto. Attenzione perché ci sarà anche il secondo tempo quando ci saranno poi tutti i cambi. Tanto l'arbitro, maglia verdina, calzoncini e calzettoni neri, ridarà il pallone a chi ne era in possesso. Chi sinceramente non lo so, perché erano tutte e due a colpire di testa, e alla fine lo dà al Ghana, infatti Ghana fa allontanare Bellingham. James è pronto a rientrare, mentre per Ayew ci vorrà un po' più tempo perché gli stanno applicando un turbante, evidentemente taglio in testa. Batte il Ghana, il calcio di punizione, ancora Ghana sulla destra, il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Partey, il controllo di Partey, maglia numero 5, tocco poi sulla destra ancora per quel che riguarda il Ghana. Il Ghana che prova adesso un inserimento con Irenchi, il tentativo di Irenchi che però viene frustrato dall'intervento di un difensore inglese che poi subisce fallo. Era abbastanza incredulo Gueye sul fallo perché pensava che l'arbitro glielo avesse fischiato contro, e invece c'è stato il fallo che è comandato in favore dell'Inghilterra. Ayew rientra con il turbo e quindi c'è un calcio di punizione battuto dall'Inghilterra, il tocco poi sulla destra dove c'è ancora James, il pallone che arriva ancora centralmente per Anderson, il tocco poi per la corrente Gueye, ancora per Anderson, il taglio di Anderson, ancora per il tentativo di intervento ma di Madueke, allontana la difesa della Ghana, devono forse farli un po' uscire dal guscio. Anderson sulla tre quarti campo, il tocco all'indietro, arriva dalle retrovie Gueye, ancora Gueye, il tocco per Spence a sinistra per il controllo di Gordon che prova ad accentrarsi, Gordon cerca Harry Kane, l'anticipo non ottimale però da parte di Sibo, riparte ancora l'Inghilterra ma è lo stesso Sibo che recupera il pallone, rilancio ancora sbagliato che incoccia nella schiena di Sibo, un po' un festival degli errori in questa fase della partita. Insiste Bellingham, vediamo se il talento di Bellingham riuscirà ad accendere questa partita bloccata soprattutto per l'atteggiamento tattico della Ghana. Il tocco per James, lui si è rientrato in campo senza fasciature, il pallone che arriva a Madueke sul sinistro per il cross di James, allontana la difesa della Ghana, prova a risalire ancora Inaki Williams, il pallone che però viene fermato, ancora un fischio dell'arbitro, ancora un calcio di punizione. Bisogna almeno per l'Inghilterra, se Binonela, farli uscire dal guscio perché sennò così è tanto difficile.
1: A questo punto sarebbe meglio dare palla a loro, aspettare nella propria metà campo e cercare di ripartire, perché così veramente diventa un problema.
2: E mi riferivo proprio a questo, cioè fateli attaccare così sì, qualcuno si porta in avanti, sarà forse anche rischioso, però così è davvero bloccata, anche perché fisicamente i giocatori del Ghana sono molto ben impostati. Intanto sentite anche voi, amici radioascoltatori, un diluvio di fischi da parte del pubblico, evidentemente non soddisfatti di questi primi 26 minuti, perché viene chiamato l'hydration break, la pausa rinfrescante barra pausa commerciale, quindi 3 minuti di stop, ma il pubblico non ha gradito, sta fischiando sonoramente questa interruzione. È 0-0 tra Inghilterra e Ghana, per noi pubblicità.
0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Nuovamente collegati con il mondiale nordamericano, siamo nel corso della pausa rinfrescante, quella del primo tempo, è 0-0 tra Inghilterra e Ghana. E allora approfitto subito del nostro Sebino Nela, 27 minuti, che cosa hanno detto di questa partita, Sebino?
1: Che il Ghana non ci pensa proprio minimamente di fare la gara, si affida solo alla propria punta, sperando che possa tenere il pallone, che possa far respirare un po' la squadra. L'Inghilterra che sta cercando di mettere in difficoltà, senza successo, la difesa ghanese. Difendono tutti, dagli attaccanti ai centrocampisti, ai difensori, stanno giocando una partita molto attenta, ma molto o troppo, come vogliamo dire, difensiva, ma questo ce l'immaginavamo già.
2: Eh sì, l'avevamo visto anche quando vi abbiamo presentato le formazioni, un 5-4-1 con l'unico Inaki Williams da attaccante, gli altri insomma agiscono parecchi metri dietro. Tra l'altro abbiamo visto Thomas Tuchel, il tecnico tedesco dell'Inghilterra, che ha proprio a mo' di time out lui al centro e tutti i giocatori intorno, dato indicazioni per cercare di forzare questo blocco immancabile. Viene inquadrato David Beckham, ovviamente è la sua Inghilterra, anche se ormai lui vive da anni qui negli Stati Uniti, e quindi inquadrato anche Dave Beckham in tribuna, mentre il Ghana comincia a far scaldare i giocatori. Certo, l'Inghilterra secondo me, Sebino, ha un giocatore davvero imprescindibile che è Rice, tutti i palloni passano da lui.
1: Sì, anche perché è quel giocatore che ha un grande piede, quindi si cerca di sfruttarlo. Io però, parlando appunto della gara, non me la prenderei tanto con il Ghana, ma secondo me l'Inghilterra che deve trovare soluzioni, che deve insistere in un certo lavoro tattico per liberare il più possibile i suoi giocatori più importanti, o che sono sulle fasce laterali o che si arriva anche al tiro dalla distanza, però qualcosa di più la squadra di Tuchel deve fare.
2: E certo, un gol da una parte o dall'altra cambierebbe tutte le cose. Intanto è ripreso il gioco, siamo alla 29esimo minuto, ma ripeto, ci sarà un lungo recupero. I tre della pausa rinfrescante più l'infortunio, lo scontro testa contro testa tra James e Ayew, e quindi con Ayew che è rientrato in campo con un turbante, proprio lui che adesso prova a contrastare i portatori di palla, che sono come sempre i difensori inglesi. Cerchio di centrocampo, Konsa va da Gueye, il controllo del giocatore inglese, il pallone che viene messo ancora all'indietro per Pickford, portiere dell'Everton. Pickford, esperto portiere inglese, il pallone che arriva ancora sulla destra dove c'è James ancora per Konsa, il tocco laterale per il portiere Pickford, ma possono stare così all'infinito perché nessuno del Ghana va a pressarli. Il rilancio ancora per Spence, giocatore del Tottenham, gioca anche lui, l'abbiamo visto anche per altri calciatori, con una protezione alla mandibola per un infortunio che ha ricevuto in stagione. Ottimo qua l'intervento difensivo da parte di Irinchi, che prova a ripartire, subisce anche fallo, calcio di punizione, e quindi ci sarà il Ghana che potrà in qualche modo respirare. E diamo a Seneia quello che è di Seneia, perché era lui che ha fatto l'ultima scelta e non Irinchi, il pallone che poi è stato fermato dall'arbitro perché ha subito fallo il numero 26 del Ghana. Lancio lungo per il tentativo di intervento di Semenio. Lui gioca, è uno dei tanti giocatori ghanesi che milita in Inghilterra e gioca proprio nel Manchester City. Il rilancio della pallone che arriva per Spence, Spence gli si avvicina Gueye, a proposito di Manchester City, il pallone che poi viene servito per Anderson, Anderson invece è del Nottingham Forest, il pallone che arriva ancora dalle parti della difesa ghanese che prova a risalire con questa uscita, palla al piede, Ayew che si fa far fallo, l'arbitro lascia proseguire, sembrava che si concretizzasse la norma del vantaggio, così non è stato, e a quel punto l'arbitro honduregno Martinez ha comandato un calcio di punizione in favore del Ghana, in favore di Mensah che si è preso fallo. Guadagna metri quindi il Ghana nella metà campo dell'Inghilterra. Ripeto, il portiere Pickford è stato chiamato solamente per qualche rinvio con i piedi, non ricordo interventi con le mani da parte del portiere inglese Pickford. Vediamo che è Ayew va alla battuta di questo calcio di punizione, maglia numero 9 per lui che gioca però sulla linea dei centrocampisti. Il rilancio, forse qualche spinta, il colpo di testa a liberare, sì, l'ha vista l'arbitro, calcio di punizione. Siamo quasi al 32esimo, si resta sullo 0-0. Credo, a giudicare da questi minuti dopo la sosta, Sebino Nela, che tu che l'abbia detto ai suoi di ragionare di più e di farli uscire, perché vediamo un'Inghilterra adesso che aspetta anch'essa.
1: Ma ha guadagnato qualche metro il Ghana, questo è sicuro, ma la partita non sta cambiando. Io credo che sia anche, come fai a chiedere a un giocatore diamo la palla a loro e aspettiamoli, insomma, è una cosa un po' complicata.
2: Un gioco.
1: No, adesso abbiamo visto anche l'azione quando il Ghana è ripartito, c'è stato un errore tecnico, ecco. L'Inghilterra non deve aggiungere alla difficoltà di trovare spazi anche l'errore tecnico, quindi sbagliare anche cose piuttosto semplici.
2: Riparte l'Inghilterra con Consa, vero e proprio regista, il tocco a sinistra per Gueye per il tentativo di intervento di Rice che tiene il pallone, si fa vedere Anderson e riceve ancora Anderson, il pallone servito a destra per Madueke va al duello con l'avversario, ecco lui è una delle chiavi perché può sfondare il pallone che arriva Bellingham, tiro rimpallato, ci prova James, ancora Bellingham, il pallone per Spence ai 20 metri, l'apertura ancora a destra per Madueke, controllo di coscia Madueke, adesso forse la difesa del Ghana non è perfettamente posizionata, Madueke insiste, arriva però a prendergli il pallone di prepotenza Mensah, prova a risalire, va a terra ma si rialza, Mensah ancora una spinta e questa volta il fischio dell'arbitro ci saprà, qua direi che Mensah ha fatto davvero il difensore perché non ha mollato, ha recuperato palla fino a farsi far fallo.
1: Sì, bravo, fortunato, la palla gli è rimasta sempre nei piedi. Alla fine si conquista un buon calcio di punizione. Pochi secondi prima abbiamo visto ancora Madueke nell'uno contro uno, benissimo, deve insistere secondo me l'Inghilterra a fare questo tipo di gioco, devi isolare l'esterno d'attacco in modo che possa fare e continuamente l'uno contro uno, perché sennò l'Inghilterra non viene a capo di questa gara.
2: Eh sì, può essere l'estro appunto di un giocatore come Madueke, ma anche la potenza fisica per rafforzare questa cassaforte. Adesso però, per esempio, il discorso che facevamo prima, scherzandoci un po', il Ghana perde palla, adesso in effetti è scoperto sulla cross di Gordon, deve intervenire Partey a deviare il pallone di testa e poi viene spazzato lontanissimo, dove esce Pickford. Beh, direi che dopo la pausa rinfrescante almeno il ritmo sembrerebbe essere aumentato in campo con Anderson adesso che si porta alla metà campo del Ghana, l'apertura a sinistra per Gordon, l'intervento in scivolata da parte di Seneia che mette il pallone ancora in campo perché riesce a tenerlo il Ghana, tocco per Partey, ancora lateralmente per Ageti, il controllo di Ageti, il pallone che arriva a Mensah che questa volta però vanifica quanto di buono fatto un paio di minuti fa, non stoppando un pallone apparentemente facile e regalando un fallo laterale all'Inghilterra che lo stesso Madueke ha battuto a beneficio di James. James ancora per Anderson, Anderson all'indietro per Konsa, Konsa lateralmente ancora per il controllo di Gueye, Gueye per Spence sulla sinistra, ancora Spence per Gueye, Gueye che va a servire centralmente Anderson. Anderson ancora per Gueye, il pallone che arriva a Gordon, il controllo da parte di Gordon, il pallone di ritorno. Adesso sembra di rivedere le prime fasi della partita col Ghana fermo ad aspettare, con l'Inghilterra a passarsi i palloni in vie orizzontali ma senza trovare la via dell'area di rigore. In questo momento James dall'indietro ancora per Konsa, Konsa è costretta dall'indietro, prova a salire però il Ghana, qua ha rischiato un po' l'Inghilterra,
1: che rischio,
2: perché era l'ultimo difensore, sì, Gueye, se l'avesse persa c'era un veloce attaccante del Ghana che andava in una porta. Sì, poi il rischio è anche questo, che vai e vai, perdi un attimo di concentrazione e perdi anche palla.
1: Infatti cioè, sta succedendo una cosa straordinaria, saranno 10 anni che non ho mai visto una cosa del genere, quindi Harry Kane toccare siano 2 palloni in un primo tempo in 36 minuti.
2: Ci prova adesso Madueke, il colpo di testa, si coordina per colpire di testa, indovinate chi, l'onnipresente Rice, pallone alto sopra la traversa, si ha provato a sfondare, sì è vero, abbiamo contato 2 palloni per Harry Kane, in uno poverino è andato a scontrarsi di testa con un avversario, però è il punto di riferimento dell'attacco e i difensori a 3 centrali la gara non gli stanno dando assolutamente neanche un centimetro di spazio.
1: Esatto, abbiamo visto quest'ultima azione, come stiamo ormai ripetendo da quando è cominciata la partita, si cerca di andare sul fondo, uno contro uno, cross ben fatto, e l'Inghilterra deve riempire anche con i centrocampisti l'area di rigore.
2: E infatti adesso ci prova, oltre che con i centrocampisti, anche con i difensori, perché James sarebbe un difensore, ma lo stiamo vedendo stabile sull'ala destra. Il tocco ancora all'indietro per Konsa, Konsa che va lateralmente da Gueye, Gueye per Spence, Spence che va ancora centralmente per Konsa, Konsa sulla tre quarti campo, la mette a destra per Madueke, troppo lungo il pallone che viene recuperato dalla Ghana, che riparte ancora con Mensah, il rilancio lungo, cerca Ayuma, non riesce a entrare sul pallone, ma perché per l'arbitro c'è stato un controllo di mano che non è questa decisione arbitrale gradita dal pubblico in inglese, che fischia, e anche i giocatori inglesi allargano le braccia perché insomma vedevano la possibilità di costruire un'azione, ma l'arbitro era ben posizionato e quindi probabilmente il tocco di mano ci stava. Andrà quindi a battere adesso con la maglia numero 18 Opoku, questo rinvio che è nella metà campo del Ghana, tutto largo a destra, l'aggancio sembrava buono da parte di Seneia, ma in realtà poi si trascina il pallone in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore dell'Inghilterra, quando il cronometro ci dice che sono passati 38 minuti a Boston ed è sempre 0-0 il parziale tra Inghilterra e Ghana. Direi che al di là dell'enorme possesso palla dell'Inghilterra, ma se andiamo a vedere le occasioni, lo 0-0 se Bironella possiamo dire che ci sta, o insomma occasioni praticamente nessuna.
1: Ah sì, non abbiamo visto nulla, non abbiamo visto tiri in porta, non si è mai arrivati anche dalla distanza, anche perché spazi non ce ne sono e quindi è impossibile vedere qualcosa di diverso da parte dell'Inghilterra, che sta giocando solo ed esclusivamente sulle fasce laterali per cercare soluzioni che possono mettere in condizione o Harry Kane o qualche centrocampista di colpire verso la porta.
2: Tanto Carlos Queiroz, l'esperto commissario tecnico portoghese della Ghana, visto protestare ma non contro l'arbitro, perché il fallo è stato comandato in favore del Ghana, ma credo contro i giocatori, insomma vorrebbe che al momento della costruzione della manovra si muovessero un po' di più, che insomma provassero almeno a mettere insieme 3-4 passaggi di fila, insomma non è che chiede tantissimo. Adesso però c'è il break da parte dell'Inghilterra con Rice che recupera palla a centrocampo, deve rimediare ma è lento Rice in questa circostanza e quindi tutto il Ghana è già dietro, il pallone che arriva ad Anderson, siamo a circa 40 metri, Anderson per Konsa, il controllo di Konsa che arriva centralmente, il lancio di Konsa, il colpo di testa in difesa da parte di Ajeti, il pallone recuperato però ancora da Gordon e ancora una volta fischio dell'arbitro, c'è un fuorigioco, insomma sta fischiando molto quest'arbitro honduregno Martinez, per carità se c'è fuorigioco c'è fuorigioco, ma questo contribuisce a spezzettare un po' la partita.
1: Però secondi preziosissimi per il Ghana, sì, fuorigioco netto, quindi bisogna fischiare. E che dire, io non lo so, non mi sto divertendo molto,
2: no,
1: sono sincero, ma io credo che alla fine del primo tempo, se si chiuderà con questo risultato, dalla panchina Tuchel si dovrà inventare qualcosa. Giocatori con caratteristiche e con la freschezza, insomma, che possono mettere in difficoltà la difesa avversaria.
2: Beh, certo, in panchina di questi giocatori l'Inghilterra ce ne ha. Parliamo di Rashford a segno contro la Croazia, parliamo di Watkins, parliamo insomma di tanti giocatori, Bukayo Saka, stavo per dimenticare Saka, il più imprevedibile di tutti. Però la tua impressione è di tutti quelli che stanno vedendo la partita, perché sì, si sente il tifo ovviamente per la propria nazionale, soprattutto per chi ha fatto tanti chilometri per arrivare qui. Intanto c'è anche il primo cartellino giallo all'indirizzo proprio di Rice, che viene consolato da Bellingham. Credo che Rice non protesti per il cartellino giallo, perché l'intervento è stato in netto ritardo, però stavo dicendo che la tua impressione è quella di molti tifosi. Avete sentito i fischi al momento della pausa rinfrescante, li sentirete se le cose non cambieranno alla fine del primo tempo. Intanto Rice si è preso il cartellino giallo, sì, questo il classico pestone, noi lo chiamiamo Sebino alla vecchia maniera,
1: vecchio pestone. Sempre utile a volte. ci sta ed è giusto anche il cartellino giallo, insomma, nettamente in ritardo l'entrata di Rice.
2: Non era tra i giocatori diffidati Rice, anzi stavo proprio controllando i cartellini gialli dell'Inghilterra nel corso della prima partita, non ci sono, quindi l'Inghilterra non ha giocatori diffidati, uno solo il Ghana con Irenti, che tra l'altro è l'autore del gol che ha deciso la partita di Panama. Prima incursione del Ghana nell'area di rigore dell'Inghilterra, deve intervenire Anderson, ma c'è Ayew che gli prende il pallone, il controllo da parte di Ayew, il controllo che viene prolungato nei pressi della bandierina, va a dargli una mano, ma due che l'ultimo tocco mi è parso proprio di Ayew, infatti la rimessa laterale viene andata viene data in favore del Ghana. C'era stato un momento di indecisione tra arbitro e guardialina, infatti ancora l'arbitro sta invitando i giocatori del Ghana alla ripresa del gioco. Forse gli inglesi chiedevano un fallo su James operato da Semenyo, ma ci sarà quindi questa rimessa laterale che viene battuta proprio da Semenyo, il pallone viene recapitato in aria, il tentativo di testa, ancora Semenyo che recupera il pallone dentro l'area di rigore, se lo porta sul destro, prova lo scarico, Semenyo gira su se stesso, sinistro, e si va a guadagnare calcio d'angolo.
1: Però,
2: e beh, quello che non ti aspetti, Sebino Nela, che nel finale viene fuori il Ghana.
1: Sì, protagonista agli ultimi due minuti Semenyo, che non è riuscito mai a trovare il tempo per calciare in porta, però due ottimi spunti. In quest'ultimo riesce a guadagnare un calcio d'angolo, secondi preziosi, preziosissimi, e la possibilità di andare a combattere e a lottare su questo pallone alto.
2: Primo calcio d'angolo per il Ghana, pareggiato quindi anche il conto dei corner, mancano due minuti al 45esimo, poi come abbiamo preannunciato ci sarà un lungo recupero in questo primo tempo. Bandierina di sinistra, pallone in aria, svetta di testa a liberare Konsa, prova a uscire l'Inghilterra, ma il Ghana che rovescia il pallone in avanti. Adesso però è l'Inghilterra che può approfittare degli spazi inevitabilmente concessi da questo calcio d'angolo per il Ghana, ma il Ghana è bravo a centrocampo a fermare l'azione e a ripartire, ancora con il tocco all'indietro per Ajeti che va allo scambio con Partey che passa in mezzo a due avversari. Adesso il pubblico neutrale sta prendendo le parti del Ghana, perché sentite gli applausi per la nazionale guidata da Carlos Queiroz. Pallone che non esce ancora, lo fa forse, non è ancora uscito, James lo tiene in campo, va a dargli una mano, Madueke, altro passaggio per Konsa, e adesso Sebino ascoltiamo i primi timidi applausi.
1: Bene per il Ghana, questi ultimi minuti hanno avuto un po' di spazio, un po' di personalità anche, perché no, per tenere la palla nella metà campo inglese.
2: E infatti adesso è l'Inghilterra che prova a riordinare le idee con l'unico giocatore ammonito, tra l'altro è un po' lenta, sì, il primo ammonito della nazionale inglese in questo mondiale, è il giocatore uno dei più importanti, ossia Rice. Il lancio lungo, Bellingham lo stop in aria e poi deve intervenire a me mettergli palla in corner o poco, beh insomma basta poco per accendere il pubblico. I 65.000 di Boston su un lancio lungo di 40 metri, lo stop di Bellingham, l'anticipo di Opoku, il pallone in calcio d'angolo, quindi Inghilterra che si riporta avanti nel conto dei corner 2-1. Bandierina di destra, porta a destra delle tribune centrali, e sul pallone come sempre il numero 4 Rice, mentre fra, eccoli qua, 6 minuti di recupero, quindi devo dire mi aspettavo di più. Anch'io. Perché a parte i tre e poi c'è stata quella lunga pausa per l'infortunio, scontro testa contro testa James Ayew, l'arbitro honduregno è stato parco in questa circostanza, anche se dire questo dopo 6 minuti di recupero al primo tempo sembra quasi una barzelletta, però è così perché 3 minuti li dobbiamo dare di default e poi appunto gli altri minuti sono stati quell'interruzione, sì, poi del resto spezzettata sì, ma senza grossissime interruzioni. Intanto ho battuto l'angolo, allontana, mentre adesso lo speaker Six Minutes comunica quanto sarà l'extra time, lo diciamo anche noi in lingua del posto, il recupero del primo tempo con il Ghana che sta tenendo lo 0-0 e soprattutto sta correndo pochissimi rischi, nella, direi assolutamente zero rischi, perché sì, portiere non ha effettuato neanche un intervento.
1: Esatto, ed è molto strano, è molto strano, questo la dice lunga sulla difesa del Ghana, sì, ma sulla pochezza e anche sulla mancanza di idee dei giocatori inglesi.
2: Sì, un po' prevedibile devo dire. Poi, troppo, ripeto, sì, io ho seguito l'Inghilterra anche nella partita a Dallas contro la Croazia, nel secondo tempo, il primo tempo finì 2-2 ma c'erano molti errori delle difese. Nel secondo tempo si illuminò Bellingham e la Croazia andò in difficoltà, però ripeto l'atteggiamento della Croazia era ben diverso rispetto, certo, a quello del Ghana, quindi avevi più possibilità di giocare e di trovare spazi. Ancora Inghilterra con Konsa, il controllo di Konsa, tutti dietro quelli del Ghana, palla per Bellingham per Madueke, il numero 20 della nazionale inglese. Bellingham prova lo spunto, rischia di trascinarsi il pallone sul fondo, così è, sembrava quasi pensasse fosse angolo perché ha desistito dall'inseguire il pallone, in realtà proprio non ci arrivava perché l'ha toccato lui, palla sul fondo, via due dei sei minuti di recupero. Certo, l'obiettivo del Ghana a questo punto è chiarissimo, è andare all'intervallo sullo 0-0,
1: e sarebbe già un grande risultato naturalmente per la squadra africana. Hanno fatto una partita prettamente difensiva, ma questo lo potevamo immaginare. Quello che non immaginavamo è che l'Inghilterra forse chiude questo primo tempo senza aver creato una vera occasione da rete. Questa è la notizia.
2: E proprio questo è il dato più importante di questo primo tempo, che si gioca da 47 minuti e mezzo. Non abbiamo interventi dei due portieri, se possiamo accettarlo tra virgolette per quel che riguarda il portiere inglese, un po' meno per quel che riguarda il portiere ghanese Asare, che si è disimpegnato con rinvii, con ordinaria amministrazione, ma nessun intervento tra i pali e sui cross sono sempre stati molti sul portiere. Seguiamo ancora però l'Inghilterra, il tentativo di intervento, eccolo Harry Kane, tocca un pallone dopo tempo immemorabile e si guadagna d'angolo. Beh sì, ne tocca pochi se Binonella, però quando li tocca insomma li fa sentire.
1: Ha fatto un bel movimento, si è portato bene la palla sul sinistro, poi però aveva tre uomini davanti, impossibile trovare la porta, ma comunque ha conquistato un buon calcio d'angolo.
2: È che il massimo che poteva fare in quella situazione, sì, terzo angolo, questa volta la bandiera in sinistra, ma il battitore è sempre lui, Rice. Ecco la rincorsa del numero 4 inglese, centrocampista e anima dell'Arsenal, partirà con il destro a rientrare, comincia a spintonarsi qualcuno in aria, 5 maglie bianche dell'Inghilterra, tutte le maglie gialle della Ghana sono a protezione dei propri 16 metri. Eccola la battuta di Rice, il colpo di testa altissimi e impostati fisicamente i giocatori della Ghana che spazzano via, colpire di testa è stato Seneia che ha messo il pallone in affalo laterale, battuto, palla per Spence. Spence però si ferma perché non sa cosa fare, visto che i compagni non sono ben posizionati, e allora si riparte dalla terza linea ancora con Konsa che va allo scambio con Anderson per Gueye, ancora con Konsa, poi con Anderson filtra il pallone per il tentativo di Madueke che entra in aria, si scontra con un muro di maglie gialle che avevano consentito questo passaggio perché un giocatore del Ghana aveva mancato l'intercetto. Riparte però ancora il Ghana, il tentativo adesso di controllo da parte di Iñaki Williams, che si va a prendere un fallo laterale. E qui si è capito, Sebino, quando un giocatore del Ghana ha mancato l'aggancio subito in 3-4 sul portatore di palla Madueke.
1: Abbiamo visto, sì, ma ha sbagliato anche Madueke, perché voleva portarsi per forza il pallone sul suo piede sinistro, e questo ha fatto sì che rallentasse l'azione e desse la possibilità ai giocatori africani di raddoppiarlo e triplicarlo.
2: Rischia con questo rinvio basso il portiere Asare, ma recupera palla il Ghana a centrocampo, l'apertura ancora per Irenchi, il controllo di Irenchi che poi si ferma e dà ancora all'indietro, ancora Ghana con Partey che va a bloccare il pallone, il giocatore che è un centrocampista, parte però dalla linea dei difensori, insomma costruttore di gioco Partey, giocatore del Villarreal. Ancora il tocco all'indietro per Asare va allo scambio. Siamo entrati nell'ultimo dei 6 minuti di recupero del primo tempo, mancano 30 secondi, ancora un fischio dell'arbitro honduregno Martinez, fallo in attacco del Ghana e quindi calcio di punizione in favore dell'Inghilterra, ma mancano meno di 20 secondi al doppio fischio dell'arbitro e dunque alla fine del primo tempo. Problemi per Opoku, che controlla uno scarpino per l'intervento di Bellingham, che però qua era andato a contrastare, Opoku ha calciato e poi è finito a scontrarsi involontariamente con Bellingham, e quindi insomma problemi per Opoku. Vedremo se il recupero, è già stato prolungato perché abbiamo superato i 6 di recupero, ma io credo che su questo rilancio del Ghana arriveranno i 2 fischi dell'arbitro honduregno Said Martinez, che sanciranno lo 0-0 alla fine del primo tempo a Boston tra l'Inghilterra e il Ghana. Così è il fischio dell'arbitro e quindi fine primo tempo. Adesso però si sente qualche applauso, perché dopo un primo tempo bloccato c'è stato un finale anche per merito del Ghana, almeno con più movimento, che indice qualcosa all'arbitro, ma si va negli spogliatoi. 0-0 tra Inghilterra e Ghana a Boston. Ci fermiamo, amici radioascoltatori, la linea va ai nostri studi di Dallas Radio Rai, a Guido Ardone.
5: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
6: Non è un segreto.
7: San Benedetto!
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Eccoci a voi dagli studi di Dallas. Tenere palla nel calcio può essere l'elemento sì necessario, probabilmente di certo non sufficiente per vincere una partita, e credo sia il caso dell'Inghilterra, che ha superato come possesso l'80% in alcune fasi di questa prima frazione, che però si è chiusa 0-0 contro il Ghana con poche emozioni. Bellingham dalla distanza, ancor prima Rice da calcio piazzato, ma insomma non basta per superare la formazione africana, ben schierata, molto coperta, addirittura poi ha anche provato a scoprirsi maggiormente nella seconda parte della prima frazione del primo tempo. In ogni caso, ancora non è cambiato il parziale a Boston, gara del gruppo L importante per il primato in questo girone. Ascolteremo il secondo tempo tra poco, prima Roma, Saxa Rubra, il GR1, e poi ricominciamo da Dallas con tutto il mondiale minuto per minuto, il secondo tempo di Inghilterra-Ghana tra poco.
10: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
11: Donfen Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su donfenbox.it.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: GR1.
6: In studio Nicola Tedeschini, intervistata dal direttore del giornale La Verità, Giorgia Meloni ha affrontato i principali argomenti dell'attualità internazionale e interna. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato, quindi ha rivendicato il cambio di passo dell'Europa sui migranti e sottolineato l'importanza della legge elettorale allo studio del Parlamento, ma soprattutto la premier è tornata sui recenti scontri con il presidente americano.
7: Ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente. Non vedo francamente contraccolpi.
6: Donald Trump ha parlato poco fa durante un evento in Pennsylvania. Forse dovrei ricandidarmi di nuovo, ha detto, ironizzando sulla possibilità di correre per un terzo mandato vietato dalla Costituzione americana. Per il presidente arriva intanto una vittoria giudiziaria sul fronte migranti. Una corte d'appello federale ha autorizzato l'amministrazione a riprendere le espulsioni accelerate degli stranieri privi di regolari documenti, annullata la sentenza di un tribunale di grado inferiore che lo scorso agosto aveva temporaneamente bloccato la misura. Il Senato americano, restiamo dunque negli Stati Uniti, il Senato a maggioranza repubblicana ha votato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, chiedendo di mettere fine alla guerra in Iran a meno che il conflitto non sia autorizzato dal Congresso. Teheran intanto nega di aver autorizzato l'ingresso degli ispettori IAEA ai propri siti nucleari. Falso, ribatte il capo della Casa Bianca. A questo punto è stato concordato in Svizzera. Vacilla la tregua in Libano, due le vittime di un attacco israeliano. Il grande caldo in Europa, in Spagna sfiorati 45 gradi, in Germania attesi picchi di 40, in Francia dove sono già decine le vittime, chiusura anticipata per Louvre e Torre Eiffel. In Italia saranno 16 domani le città da bollino rosso, le previsioni di Fausto De Santa, primo luogotenente dell'aeronautica militare.
14: Avremo ancora temperature elevate con punte massime intorno ai 36-37 gradi sulla pianura padana, sulle regioni tirreniche centrali peninsulari, Puglia e Basilicata orientale. Temporali localmente anche intensi sulle Alpi, Prealpi occidentali, Liguria di Levante ed aree interne tirreniche centrali.
6: E potrebbe essere legata al caldo estremo la tragedia avvenuta nel pomeriggio sulla spiaggia di Monte Silvano, vicino a Pescara, dove un turista 83enne è morto per un malore. È stato un bagnino, a notare l'uomo originario di Bari, riverso in acqua. Portato a riva, sono iniziati i soccorsi, rivelatisi vani. L'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato all'alta. Arrestato il conducente, un 27enne albanese, accusato di fuga pericolosa e indagato per omicidio stradale. Ha ammesso di essere scappato per evitare controlli, sostenendo di non essersi accorto della caduta dell'agente. Cordoglio dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Via libera all'intesa sul contratto dei medici di famiglia. L'accordo tra regioni e sindacati prevede una presenza programmata nelle case di comunità fino a 6 ore alla settimana, con un compenso di quasi 39 euro l'ora, per rafforzare l'assistenza sul territorio e alleggerire la pressione sugli ospedali. Il testo dovrà completare l'iter per diventare operativo e uno dei tasselli della riforma sanitaria finanziata dal PNRR. È morta nella sua casa di Venezia, 99 anni, Cristiana Brandolini Dadda. Era l'ultima sorella ancora in vita dell'avvocato Gianni Agnelli, a cui fu particolarmente legata. Nata a Torino nel 1927, Cristiana sposò appena ventenne il conte Brando Brandolini Dadda, divenendo nei decenni successivi famosa per il suo gusto e la sua eleganza. E chiudiamo con la musica con Vasco Rossi. Finalmente Ancona, scritto sui social il rocker di Zocca, arrivando nelle Marche per la penultima tappa del suo tour. Oltre 30.000 fan presenti alla prima serata, aperta dalle notte di Vado al Massimo. Per conquistare un posto sotto il palco, in molti hanno atteso per giorni accampati nei dintorni dello stadio del Conero. Domani il bis, poi gli ultimi concerti a Udine il 28 e 29 giugno. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik.
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
18: Grande nonno!
17: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
19: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Eccoci a voi ancora da Dallas, quando l'orologio italiano ovviamente segna le 23 in punto e noi saremo in diretta su Rai Radio 1 fino alla mezzanotte o comunque fino al termine della gara che stiamo seguendo e raccontando. Inghilterra-Ghana, seconda giornata del girone, L al termine dei primi 51 minuti, 45 più 6 di recupero, il risultato non si è sbloccato ed è ancora fermo sullo 0-0 secondo un copione che avevamo per larga parte immaginato. L'Inghilterra ha sì provato a fare la partita, in realtà poi occasioni con il contagocce per la squadra di Tuchel, una punizione di Rice, una conclusione di Bellingham, molto compatto il Ghana in difesa con qualche sporadica escursione invece dalle parti di Pickford. In ogni caso serve di più da parte della formazione dei Tre Leoni. Ricordiamo che le due squadre hanno vinto il primo turno, dunque una gara, come andiamo a ribadire, che può dire molto anche poi sugli equilibri di questo girone, sul pass per i sedicesimi, eventualmente anche sul primo posto di questo raggruppamento. Torneremo tra poco alla partita con Giuseppe Bisantis e Sebino Nela che ci racconteranno il secondo tempo. Rapido passo indietro sull'altra gara che invece abbiamo seguito nel tardo pomeriggio fino a sera, la cinquina rifilata dal Portogallo all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Abbiamo detto tante volte della giornata storica, due volte storica, almeno due volte per Cristiano Ronaldo. Da questa sera il primo calciatore ad aver segnato in 6 diverse edizioni e consecutivi ovviamente di questo torneo, il miglior marcatore del Portogallo nella storia dei mondiali, meglio anche di Eusebio. Però dedichiamoci anche alla sponda della squadra centroasiatica, anche perché c'è un CT italiano e è arrivata la seconda sconfitta, altro pesante passivo, addirittura peggiore rispetto al 3-1 patito all'esordio contro la Colombia. Però i giochi non sono ancora finiti, la matematica non condanna l'Uzbekistan. In 30 secondi e in italiano ovviamente ascoltiamo le parole di Fabio Cannavaro e poi ricordiamo anche i prossimi appuntamenti. Dopo questo pokerissimo subito, il CT dell'Uzbekistan, Cannavaro, ha parlato così.
20: C'è troppa differenza, quindi alla fine abbiamo commesso anche degli errori ingenui ed è un peccato, però complimenti al Portogallo. Io lo sapevo, noi nelle prime due partite del mondiale abbiamo incontrato Colombia e Portogallo, che sono tra le prime 20 nel ranking FIFA, quindi vuol dire che qualcosa di importante hanno. Come io ho detto ai giocatori, per noi questa è un'esperienza, perché poi a dicembre ci sarà la Coppa d'Asia e cercheremo lì di fare qualcosa di diverso, perché quando arrivi per la prima volta al mondiale, alla fine i valori e l'esperienza fanno la differenza.
9: E non sono alibi, ma la realtà dei fatti nell'analisi di Fabio Cannavaro, perché ovviamente l'Uzbekistan era una delle quattro esordienti assolute a questo mondiale. Poi il livello sarà probabilmente più alla portata in occasione dell'ultima partita nella notte tra sabato 27 e domenica 28. Vi ricordo che da domani c'è la terza giornata, quindi nei singoli gironi si giocheranno due gare in contemporanea per non dare vantaggi a nessuno. E allora Colombia-Portogallo e Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan. Provo a farvela semplice. Ancora prima, questa notte alle 4 del mattino a Guadalajara, allerta meteo permettendo, attenzione, c'è Colombia Repubblica Democratica del Congo. Nel caso di un risultato negativo del Congo, diciamo della sconfitta, anche in realtà del pareggio, quindi con l'1x della Colombia, l'Uzbekistan potrebbe matematicamente ancora sperare quantomeno in un terzo posto. Diciamo anche che con questa differenza reti dovrebbe battere e di larga misura davvero il Congo, la Repubblica Democratica del Congo, all'ultima giornata. Archiviato il capitolo su uno dei tre CT impegnati, Montella è già uscito e Ancelotti chissà cosa cosa farà con il suo Brasile. Altro CT, però notizia davvero dolorosa, perché Didier Deschamps a rovinare purtroppo il clima di festa attorno alla sua Francia, che ieri ha vinto la seconda partita in altrettante giocate. Grave lutto per il CT francese, la perdita della madre, è tornato in patria naturalmente, non sarà in panchina secondo quello che apprendiamo nell'ultima partita, quella contro la Norvegia, che vale peraltro il primato nel girone. Diciamo che Norvegia e Francia sono già certe di un posto ai sedicesimi, si affronteranno venerdì sera alle 21, quindi gara in diretta su Rai Radio 1, per stabilire chi andrà come prima e chi come seconda. Non ci sarà Didier Deschamps, lutto familiare grave, ha giocato, ha allenato nel nostro paese, idealmente rivolgiamo a lui le sentite condoglianze per la scomparsa della madre, il rovescio più triste della medaglia, perché è stato finora, giusto ricordarlo, anche il mondiale dei papà, a distanza come Leo Østergaard, difensore del Genoa e della Norvegia, che ha assistito in videoconferenza alla nascita del figlio. Tra qualche polemica, Jeremy Doku del Belgio ha fatto lo stesso, ma è andato proprio in Belgio sempre per il lieto evento, motivo sempre importante. Non mi dilungo oltre, perché tra un po' si riparte invece in quel di Boston per Inghilterra, Ghana, Giuseppe Bisantis, Sebino Nela. Giuseppe, commento flash e poi si ricomincerà. Beh, serve di più da parte della squadra di Tuchel, decisamente, quel carattere frizzantino in una gara anche un po' pazza con la Croazia, invece è uno stile insomma molto diverso quello che è emerso finora, al di là di un paio di sporadiche e non pericolosissime occasioni avute dai Tre Leoni.
2: Ma sì, basta questo come commento, perché serve di più all'Inghilterra, serve di più al Ghana, che uscirebbe a braccia alzate in caso di pareggio finale, mentre l'Inghilterra insomma cerca di chiudere il discorso qualificazione e i mezzi per farlo, però bisogna anche provare a tirare in porta. È vero che c'è un muro giallo davanti al portiere Asare, però è un'Inghilterra che fa tanto possesso palla, ma tutto sommato sterile. Certo, chi ha seguito la partita dell'Inghilterra contro la Croazia ha visto un altro atteggiamento dell'Inghilterra alla ripresa, è quello che si augurano i tifosi inglesi. Certo, non è un avversario facile, perché il Ghana è composto da giocatori molto fisici, soprattutto in difesa, tengono bene le posizioni, li guida un tecnico esperto come Carlos Queiroz, e quindi insomma per l'Inghilterra ci saranno un po' di difficoltà per cercare di forzare questa cassaforte. Però è anche vero che qualora dovesse arrivare un gol cambierebbe tutta la partita.
9: E tra l'altro il risultato, che può valere tanto, può essere prematuro fare questi ragionamenti, ma saranno all'ordine del giorno più da domani. La prima di questo girone troverà una terza, e lì il ragionamento è molto complicato. La seconda incrocerà la seconda del girone K. Allo stato attuale, così mi sbilancerei, rischio Colombia o Portogallo per chi finirà seconda in questo raggruppamento, quindi eventuale sedicesimo impegnativo. Sebino Nela, più che una domanda ti propongo un nome, perché lo stratagemma di Tuchel in una gara completamente diversa ha già funzionato. Marcus Rashford, puntini sospensivi, chissà, perché qui si tratta di forzare un po' una mini cassaforte, diceva giustamente Giuseppe. Sebino,
1: appello a chi ama questo sport, a chi ama il calcio, che lo ascolta tramite noi, la radio, chi lo guarda in televisione, non vi preoccupate, la partita la risolverà qualcuno dalla panchina dell'Inghilterra, così almeno avremo la possibilità di divertirci secondo me un po' di più, perché il Ghana a quel punto dovrà cercare di andare a fare gol.
9: E la gara potrebbe stapparsi, come ormai si dice al giorno d'oggi. Io invece mi stoppo, perché tra un po' si va in campo. Secondo tempo di Inghilterra-Ghana, seconda giornata del girone L. Giuseppe Bisantis, Sebino Nela, appuntamento dallo studio per i saluti praticamente, perché saremo oltre la mezzanotte. A fine partita da Dallas, tutto il mondiale, minuto per minuto.
17: Radio 1, un mondo da sentire.
8: La partita.
2: Nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con gli Stati Uniti d'America, con il mondiale nordamericano. Sta per iniziare a Boston il secondo tempo di Inghilterra-Ghana, 0-0 alla fine del primo tempo. Questo è il gruppo L, alle 2 ora italiana l'altra partita, che metterà di fronte Panama e Croazia, squadre ancora a 0 punti. Non mi sembra che ci siano cambi nell'intervallo. Questo mondiale, e finora le partite che abbiamo visto, è stato molto spesso deciso dalle panchine, e direi, caro Sebino Nela, che con i 5 cambi è stata davvero quasi una svolta epocale nel calcio, perché hai da tante di quelle soluzioni e soprattutto le squadre più forti hanno più possibilità.
1: Eh sì, cambiare cinque giocatori significa tanto, e metà squadra naturalmente, quindi gli allenatori hanno questo vantaggio. Il vantaggio naturalmente, sì, se hai una panchina naturalmente di gran valore, non solo per quello, ma certamente fa comodo insomma avere a disposizione tutti questi cambi.
2: È ripreso a giocare. Vi confermo che non ci sono sostituzioni, c'è subito il Ghana che prova ad affacciarsi dalla parte dell'Inghilterra, vedremo se cambierà atteggiamento. La nazionale guidata da Carlos Queiroz non riesce a tenerla in campo Rice, e allora andiamo quindi a ricordare le formazioni con l'Inghilterra che è in divisa tradizionale: la maglia bianca, calzoncini blu scuri, calzettoni bianchi da destra a sinistra rispetto alle tribune centrali per Thomas Tuchel, e un 4-2-3-1, Pickford il portiere, James Consa, Gay, Spence in difesa, Anderson, Rice a centrocampo, Madueke, Bellingham e Gordon sulla tre quarti, Harry Kane l'unica punta, tutto giallo, direi giallo-oro, con inserti in verde il Ghana di Carlos Queiroz. 5-4-1, Asare la portiere, Irenki, Seneia, Agetei, Opoku e Mensah in difesa, Semenyo, Sibo, Partey e Ayew a centrocampo, Inaki Williams l'unica punta, maglia verdina, calzoncini neri, calzoncini neri per gli arbitri che sono guidati dall'honduregno Said Martinez, come honduregni sono i guardaline Walter Lopez e Cristian Ramirez, quarto ufficiale il cinese Ning Ma, e poi al VAR che è rimasto silenzioso nel primo tempo, Armando Villarreal Stati Uniti, Eric Miranda Messico, Abdullah Al-Sheri Arabia Saudita, e quindi non ci sono stati interventi VAR, c'è però stato un ammonito Rice per gioco falloso nell'Inghilterra, è il primo ammonito dell'Inghilterra in questo mondiale, quindi non c'erano giocatori diffidati. Sottile pioggia, ma finora nessun problema per la disputa della partita, 65.000 gli spettatori presenti con netta supremazia inglese, con molti scontenti per quanto visto nel primo tempo. Vedremo nel secondo tempo le carte che possibilmente Tuchel potrà giocarsi, magari arriveranno a partita in corso, per ora non vuole cambiare l'assetto di questa squadra, non vuole cambiare più che l'assetto i giocatori, gli interpreti di Inghilterra, anche se da un momento all'altro insomma le carte in panchina ci sono, abbiamo tutti citato Rashford, però insomma è un'Inghilterra che ha i suoi uomini a disposizione per cambiare le cose.
1: Ce ne sono di uomini in panchina che potrebbero essere utili, qualcuno secondo me nei primi 45 minuti poteva dare e fare di più, però Tuchel ancora non se la sente, non ha cambiato nulla, aspetterà secondo me almeno 10 minuti e vedere se la partita prosegue come nei 45-50 minuti passati appunto dall'inizio della gara. Però mi sa che alla lunga i cambi li vedremo.
2: Immagino di sì, perché qualcosa bisogna fare, anche se adesso il Ghana con una bella uscita va a lanciare Semenyo sulla sinistra, Semenyo addirittura fronteggiato da Bellingham che sa fare pure il terzino, perché questo è stato un intervento alla Sebino Nela, è andato diretto a prendergli il pallone con grande facilità Sebino.
1: È stato bravo perché ha scelto bene il tempo, di solito non si va mai per terra con il sedere per terra, lui ci è andato però con cognizione di causa, è stato molto bravo.
2: Eh sì, davvero, non solo ha preso palla ma ha rilanciato la manovra per l'Inghilterra, che adesso con Anderson recupera il pallone al limite dell'area di rigore, il tocco poi sulla destra dove c'è Bellingham che mette in profondità, Bellingham il tentativo, la chiusura da parte del Ghana, vediamo se il capitano Yu ha ancora la fasciatura in testa per uno scontro con James, è stata applicata in modo veloce così per farlo rientrare in campo, vedremo se nell'intervallo il capitano del Ghana avrà avuto un altro tipo di fasciatura oppure avrà avuto modo, visto che insomma l'uscita di sangue è terminata, di tornare a giocare così come all'inizio. No, c'è ancora una fasciatura, direi più fitta rispetto a quella prima, che copre praticamente tutto il capo del giocatore ghanese. Il rilancio lungo, il pallone controllato dal Ghana, la conclusione tentata da Seneia che si era portato in avanti, ha calciato, poteva diventare un assist, non è stato così. Lì non so se Bironella ha cercato la porta oppure gli è stata deviata, però si era aperta la difesa.
1: Secondo me c'è stata una deviazione, abbiamo citato prima Bellingham per il suo intervento difensivo, qua ahimè dobbiamo dire che Gordon invece non ha difeso troppo bene, tant'è che ne è nata un'occasionissima per il Ghana.
2: con il tentativo di Senei e il recupero finale da parte, ancora una volta il lancio lungo, sì, Gordon qui si perde completamente, Senei, e a salvare l'Inghilterra Spence che va a deviare, la deviazione manda fuori giri anche Inaki Williams e quindi la difesa inglese riesce a ripartire, però ha corso un rischio, insomma, visto il numero delle occasioni praticamente zero in tutta questa partita, e direi che in questo secondo tempo è il Ghana che ha provato ad affacciarsi di più. Adesso Queiroz dialoga con uno dei suoi collaboratori, chissà se da grande conoscitore del calcio Carlos Queiroz non stia addirittura sudorando un colpaccio ai danni dell'Inghilterra.
1: Ah, questo non lo so, ma di sicuro sta valutando anche le condizioni dei suoi, hanno speso tanto nel primo tempo, c'è da spendere altrettanto in questa ripresa, quindi deve valutare bene le condizioni di tutti i suoi giocatori, non deve sbagliare assolutamente nulla nei cambi.
2: Vediamo perché insomma è chiaro che il potenziale dell'Inghilterra è superiore a quello della Ghana, però siamo in un mondiale di calcio e in un mondiale in questo tipo di partite può succedere qualsiasi cosa. Un'Inghilterra che ha una tradizione favorevole con le nazionali africane, però insomma adesso è bloccata la situazione, 0-0, 6 minuti nel corso della ripresa, si gioca a Boston con ancora l'Inghilterra con Konsa, che ripeto è forse il giocatore inglese che ha toccato più palloni perché partivano sempre dai suoi piedi le azioni. Adesso va a terra Gay, il giocatore del Manchester City, calcio di punizione in favore dell'Inghilterra che va a posizionare il pallone sulla tre quarti, ovviamente tutti si allontanano perché a calciare sarà Rice che tocca il pallone per il compagno più vicino che sbaglia tutto, si trattava di Madueke che se la prende un po', tra l'altro i due giocano insieme nell'Arsenal quindi dovrebbero conoscersi, però devo dire che finora, poi ovviamente non do mai bilanci perché vengo puntualmente smentito, il Madueke visto con la Croazia era un altro giocatore, Sabino.
1: Un altro giocatore stasera in difficoltà, qua ha sbagliato veramente una cosa piuttosto semplice, Rice non è proprio un velocista, voleva la palla nei piedi, Madueke invece gli ha servito la palla sulla profondità.
2: E infatti non ha agganciato, ha detto qualcosa Rice al suo giovane compagno. Riparte adesso la Ayew per il Ghana, il retropassaggio di Ayew ancora per la giocata di Semenio, ancora per Ayew il capitano, Semenio ancora sulla sinistra, Anderson gli prende il pallone ma glielo mette in fallo laterale, rimessa con le mani in fase d'attacco per la nazionale ghanese, addirittura battuta nei pressi della bandierina del corner, l'arbitro lascia proseguire, però insomma non è che ne ha tratto troppo vantaggio Semenio da questa battuta avvenuta almeno, infatti la fa ripetere l'arbitro, è arrivato almeno 12 metri.

0: l'angolo sulla rimessa, sì, bravo l'arbitro, era angolo, però confermo, ha battuto molto più avanti il fallo laterale Sabino,
1: sì,
0: decisamente.
1: Sì, sì, decisamente. Qualche metro.
0: Primo angolo, qualche metro, direi anche una dozzina di metri, battuto l'angolo, il secondo della Ghana, primo del secondo tempo, 3-2 il conto dei corner per l'Inghilterra. Ancora una cross sul portiere che diventa insidioso perché c'è forse carica, sì, c'è forse carica, però era insidioso perché rientrava questo pallone e Pickford lo aspettava. Poi è chiaro che nell'area piccola il portiere non può mai essere toccato, tra l'altro c'erano anche due giocatori in fuorigioco, quindi tutto sarebbe stato vanificato. Però quello che ci aspettavamo di un'altra Inghilterra nella ripresa, 8 e mezzo, non l'abbiamo ancora visto.
1: No, abbiamo visto invece il Ghana più spesso nella metà campo inglese. Stavo guardando al rientro in campo, Ayew, il capitano, diceva ai suoi compagni, mi raccomando, con l'indice sulla tempia, mi raccomando, mettiamoci la testa, stava a significare secondo me, difendiamo come abbiamo difeso bene nel primo tempo. Invece hanno cominciato a giocare loro.
0: Lo stiamo vedendo in queste prime battute del secondo tempo. C'è stato quella possibilità per Seneia che poi ha visto il salvataggio da parte di Spence per l'Inghilterra. Adesso ci prova l'Inghilterra, qui movimento sbagliato della difesa ghanese, precipita a terra Bellingham, ma per l'arbitro è tutto regolare, vicinissimo comunque dobbiamo dire fisicamente, atleticamente sono tutti molto preparati questi arbitri. Said Martinez, federazione honduregna, quindi non proprio una delle prime federazioni mondiali, però sta dirigendo con polso, fischia forse un po' troppo, però è sempre molto vicino all'azione, questo è positivo. Sì, è Bellingham che va a cercare il difensore, infatti devo dire che le proteste sono terminate subito. Sabino,
1: ci ha provato il centrocampista inglese, ma assolutamente non c'era nulla.
0: Ancora Inghilterra sulla destra, il cross dall'altra parte, evidentemente qualcuno gliel'ha chiamata perché il numero 26 Seneia sembrava voler intervenire sul pallone, poi qualcuno gli ha detto stai tranquillo, non c'è nessuno, e infatti la palla è sfilata sul fondo. Ma... e adesso ci sarà la rimessa, Sabino.
1: Sì, Giuseppe, volevo aggiungere anche in quest'ultima occasione, questo cross fatto, c'era solo Kane in area di rigore, l'area di rigore non occupata da nessun giocatore inglese. Questo vuol dire che non hai veramente soluzioni e stai cercando qualcosa che ti possa andare bene, ma è difficile però così, poche idee.
0: Molto molto difficile. Tra l'altro Kane li abbiamo contati nel primo tempo, 4 palloni toccati, su uno si è andato a guadagnare angolo. Certo, è sempre il pericolo pubblico numero uno per ogni avversario, quindi sempre tenerlo presente. Kane però è un tipo di atteggiamento, quello del Ghana, che non consente all'Inghilterra di andare centralmente, perché Kane è marcatissimo. Tra l'altro adesso si trascina, sorride amaramente Madueke, il pallone in fallo laterale, riteneva ci fosse stato un tocco di un giocatore del Ghana, non è stato così. Il rilancio non aggancia ancora per il Ghana, Semenio, e quindi il pallone termina in fallo laterale. La rimessa con le mani in favore dell'Inghilterra, battuto da James, il tocco indietro per Konsa, prova ad allargarsi Gueye che riceve il pallone, c'è Spence sulla sinistra, vediamo se lo vede Gueye, è lì vicino, è l'uomo che può servire e lo serve. Ancora Spence che mette il pallone per Gordon, tacco di Gordon, Spence che va via sulla sinistra subito in raddoppio, ancora Gordon al limite dell'area, Bellingham l'apertura a destra, la conclusione deviata, colpo di testa a salvare perché era un po' fuori posizione il portiere Asare, insiste l'Inghilterra, ancora Gordon, tiro centrale, e insomma si è fatta vedere l'Inghilterra nel momento in cui il Ghana in difesa sbaglia un po' un raddoppio di marcatura e concede gli spazi per l'Inghilterra per accentrarsi. La conclusione ancora di Madueke, il salvataggio davanti alla portiere da parte di Opoku.
1: Se non sbaglio la prima parata della squadra del portiere del Ghana, dopo una buona azione portata avanti dagli inglesi, che hanno cercato di liberare con più passaggi l'uomo piazzato meglio, e poi alla fine c'è il tiro con il destro da parte di Gordon, troppo centrale ma troppo facile per il portiere Asare.
0: Sì, poi è intervenuto con le mani, il primo intervento con le mani, parata non difficile, però almeno per i tifosi inglesi è la prima conclusione verso lo specchio della porta. Ancora Gordon, ci sono però più spazi in questo secondo tempo, ancora con Rice che dà all'indietro sempre per Harry Kane, la parola che viene servita a Spence ancora limite dell'area, ma due che prova

0: entrare, lo anticipa ed evita anche il calcio d'angolo. Opoku che mette il pallone in fallo laterale, è lo stesso Madueke che si incarica della battuta, va a servire il compagno lontano, sia Anderson che tocca all'indietro per Konsa, ancora per Rice che va a terra, per l'arbitro non c'è fallo, il break della Ghana, lancio sulla destra per il tentativo di intervento da parte di Inaki Williams, il controllo del giocatore dell'Atletico Bilbao, chiedono una spinta a quelli del Ghana, l'arbitro è lì e lascia proseguire. Qui Inaki Williams non proprio velocissimo nello scatto, ma siamo già dall'altra parte, ancora il controllo da parte di Gordon, va in sovrapposizione Bellingham, Gordon però va dall'altra parte e sbaglia perché perde il pallone che gli viene messo in fallo laterale. Adesso gli spazi ci sarebbero, Sabino.
1: Guarda l'azione precedente, se il pallone invece che più esterno fosse stato più verticale per Inaki Williams sarebbe stata una grandissima occasione da rete secondo me per il Ghana. Adesso le due squadre mi sembra che stiano correndo di più e mi sembra che anche l'Inghilterra ci stia mettendo qualcosa in più in questo inizio di ripresa.
0: E sì, anche perché il Ghana non sta più solo a guardare, lo scatto dei giorni migliori per Inaki Williams magari non c'è più, sì. Perché non era un pallone ideale, però insomma era arrivato sul pallone, però poi si è fermato perché non se l'è sentita di affondare. Ancora Gordon sulla sinistra va a puntare proprio Inaki Williams, che adesso fa il difensore e gli mette il pallone in corner, oppure forse l'arbitro ha fischiato fallo per un intervento di Senaya Gordon e quindi c'è un calcio di punizione in favore dell'Inghilterra con Gordon toccato duro che si rialza. Vediamo che anche Inaki Williams non guarda, tanto il fallo è proprio di Inaki Williams, sì, va sul piede e poi arriva anche Senaya che va a colpire il giocatore, quindi direi un doppio fallo è stato compiuto ai danni di Gordon e adesso ci sarà una punizione tutta da seguire per l'Inghilterra.
1: Sì, non cattivo, possono risultare pericolose però queste entrate, perché il giocatore che è in attacco pensa solo ed esclusivamente a mettere un buon pallone dentro l'area di rigore e subisce l'entrata dell'avversario, quindi sono falli, se vogliamo, a volte molto pericolosi, a rischio infortunio.
0: Tutto da seguire questo calcio di punizione battuto da Rice sulla testa di Anderson, in coccia nel corpo di un giocatore ghanese, ci sarà angolo, il primo della ripresa per l'Inghilterra, 4-2 il conto complessivo per l'Inghilterra. Dei calci d'angolo, bandiera di destra, si fanno sentire adesso i tifosi inglesi quando abbiamo superato l'ora di gioco, l'abbiamo superato da un po' perché ci sono stati 6 minuti di recupero nel primo tempo, 96 minuti che le squadre sono in campo e sempre 0-0, ma qualcosa si sta vedendo, è stato proprio a colpire con il corpo Sibo e a mettere il pallone in corner. Ancora Rice, bandierina di destra, porta a sinistra, arbitro concentrato, vediamo che Rice però non trova ben posizionati i suoi compagni perché li guarda, li studia ma non batte il calcio d'angolo. Finalmente tutto sembra pronto, braccio sinistro alto, palla allontanata, il colpo in testa di Kane, palla alta sopra traversa, ecco qui, se ricorderai e se ricorderanno i nostri ascoltatori, sul gol di Kane alla Croazia, al secondo Kane colpisce praticamente libero in aria su azione d'angolo e segna. Tra l'altro, chiedo scusa, non è Kane che colpisce bensì Anderson, però in questo caso bravi i difensori ghanesi a contrastare il colpitore.
1: Sì, prima secondo me si sono fatti sorprendere sul calcio d'angolo precedente, lasciando un uomo solo praticamente all'interno dell'area di rigore, cosa che non è mai successa nel primo tempo. Invece già due volte l'Inghilterra di testa riesce a prendere il pallone.
0: Si è acceso Gordon in questa ripresa dopo un primo tempo così, sta provando a spingere sulla sinistra, adesso si dispera perché l'arbitro non gli dà un fallo laterale, era convinto ci fosse stato un ultimo tocco da parte del Ghana che sbaglia però la battuta e va a commettere fallo. L'arbitro è lì, fischia il calcio di punizione, in precedenza protestavano i giocatori del Ghana per un altro fallo, l'arbitro non sembra voler sentire ragione, fallo ancora su Harry Kane che si gira ancora verso l'arbitro, è praticamente dal primo tempo che sta chiedendo l'ammonizione, che non arriva, protestano i giocatori delle gara nell'occasione Partey che è intervenuto in ritardo, credo che il fallo ci fosse, forse sì, cercava la palla ma ha preso il piede,
1: ha preso tutto, prima il piede, sì assolutamente.
0: In precedenza forse c'era un fallo su un giocatore del Ghana, quindi forse da qui la protesta, però ci sarà questo calcio di punizione in favore dell'Inghilterra. Rice sul pallone, c'è anche James lì vicino, c'è il portiere Asare
2: che va a, a sistemare i suoi uomini, non in barriera ma praticamente tutti in linea, sul cross che arriverà di Rice, che parte infatti laterale sul pallone con il destro, va direttamente in aria, colpo di testa a liberare, prova la conclusione, Anderson diventa un assist, Gordon non se la sente di tirare, arriva ancora la conclusione e palla che termina alta. 18 minuti 0-0, beh direi Sebino Nela, niente di strapparsi le vesti, però rispetto al primo tempo stiamo vedendo una partita.
1: No, è chiaro che più ti avvicini all'area di rigore più forse nasce, può nascere qualcosa di interessante. Qua da un tiro sbagliato Gordon ha avuto la palla per calciare, non se l'è sentita, è andato in orizzontale a cercare un compagno e ancora una volta però il tiro non trova la porta.
2: Altissimo sopra la traversa di Asare, quindi c'è il Ghana che prova a ripartire, il lancio per Ayew, Ghana che recupera un buon pallone, l'arbitro tra l'altro ferma perché vede un fallo in attacco di Ayew che rimane assolutamente incredulo, così come Carlos Queiroz a bordo campo, addirittura erano convinti i ghanesi che ci fosse fallo per loro e stavano protestando perché il Ghana era in possesso palla, in realtà l'arbitro ha visto un fallo di Irenchi ai danni di Rice e attenzione perché ci sono due cambi nella Ghana. Vediamo con la maglia numero 25 Adu, Prince Adu, che probabilmente prenderà il posto dello stesso Irenchi, ecco l'arbitro si è accorto del doppio cambio. E attenzione perché è la volta anche di Saka e di O'Reilly, che aveva giocato a titolare la partita con la Croazia. E quindi ci sarà due cambi nell'Inghilterra, due cambi nella Ghana. Vedremo se verranno effettuati subito. Il Ghana ritarda perché c'è Irenchi che è a terra e quindi viene in questo momento medicato. Confermiamo doppio cambio nell'Inghilterra con il numero 7 Saka e il numero 3 O'Reilly che entreranno in campo. Fra un po' conosceremo anche al posto di chi, non si sta giocando, siamo quasi al 20° minuto, si avvicina anche Harry Kane alla panchina per dissetarsi, e ancora a terra Irenchi, il numero 3 del Ghana, autore del gol che ha deciso nel recupero il gol contro Panama, colpito a un occhio, eppure gli è stato fischiato fallo contro via Gordon. E qua sono un po' stupito, adesso
1: anch'io
2: chiederò al nostro esperto Sebino Nela perché era cresciuto tantissimo Gordon, e quindi Saka per Gordon ed esce anche Spence, in pratica cambia la fascia sinistra, Sebino.
1: Sì, ci sta un laterale basso che cerca di spingere un po', Gordon non me l'aspettavo neanch'io, pensavo Madueke, perché Gordon, come ricordato giustamente negli ultimi minuti, si è reso protagonista con personalità, ha cercato di fare più cose.
2: E il cambio invece nel, ecco, Inaki Williams lascia e lascia al numero 7 Mumin, e quindi esce anche Ayew, insomma due pezzi grossi, e quindi entrano Fatavu e Adu, e quindi Fatavu e Adu sono i cambi che vengono operati dai due commissari tecnici. Sull'Inghilterra abbiamo visto, sul Ghana, mentre viene lasciata la fascia di capitano a Partey, escono diciamo forse i giocatori più noti, Sebino Nela.
1: Sì, più noti, che hanno speso però tanto, hanno speso energie, ci vogliono forze fresche adesso in questo, per quello che rimane di questa ripresa. Vediamo, Ayew ha faticato anche con qualche problema fisico, adesso c'è da combattere fino alla fine, appunto bisogna avere gambe e fiato.
2: E sono due attaccanti, Fatavu e Adu, mentre Ayew ha giocato molto su linea dei centrocampisti, Nico Williams sì, però diciamo che sono cambi ruolo per ruolo, anche se vedremo se cambierà l'assetto della gara, che proprio con uno dei nuovi entrati va in porta l'uscita di Pickford che travolge.
1: Vediamo.
2: L'arbitro vede ancora fallo contro il Ghana, vede fallo contro il Ghana e va a protestare il numero 7 Fatavu che è appena entrato in campo, anzi no, l'altro nuovo entrato in campo, Adu, che si è fatto male nell'uscita di Pickford fuori dall'area di rigore. L'arbitro ha dato fallo all'Inghilterra, vediamo la chiusura, beh in effetti Pickford non fa nulla e gli va addosso l'attaccante del Ghana, non so se hai avuto pure tu la stessa impressione.
1: Assolutamente, si mette paura l'attaccante del Ghana dell'uscita del portiere, quindi gli va a sbattere addosso, quindi giusta la punizione a favore dell'Inghilterra.
2: Sto apprezzando la direzione di gara di quest'arbitro honduregno Said Martinez.
1: Preciso.
2: Sempre molto vicino all'azione. Sì, non sta sbagliando. Anche in questo caso Pickford non fa l'uscita che di solito fanno i portieri, infatti adesso glielo va a spiegare. Al numero 25 Prince Adu non è andato a travolgere, lui si è quasi scansato e a quel punto gli è finito addosso, quindi giusta la punizione per l'Inghilterra, però si era aperto un varco nella difesa inglese. Sabino.
1: Sì, pericolosa questa azione con un lancio lungo sulla verticale, disposta male la difesa inglese, quindi hanno rischiato qualcosa.
2: E adesso riparte l'Inghilterra scavalcando la linea centrale del campo, cronometro 23 nella ripresa, a breve ci sarà la pausa rinfrescante, ancora il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Konsa, il passaggio laterale ancora per Gueye, l'intentativo di O'Reilly da poche 30 in campo, Harry Kane, il tiro parato a terra dalla portiera Sarre, però non lasciare spazio ad Harry Kane. Quando Ayew, tu l'hai notato negli spogliatoi, ha messo l'indice alle tempie, a intelligenza significa anche questo, non lasciare spazio ad Harry Kane.
1: No, certo, qua c'è stata l'uscita sbagliata del difensore ghanese, per uno che ha toccato così pochi palloni che si chiama Harry Kane, mi aspettavo di più con questo tiro di sinistra, questa potrebbe essere una grandissima occasione.
2: Sì, non l'ha colpita benissimo, il portiere era ben posizionato, Sarre ha battuto a terra, mentre vediamo che si è ristabilito il numero 3 delle Ghana, Irenchi, che è andato adesso a dare anche un abbraccio ad Anderson che si era liberato del pallone. Ancora Anderson, O'Reilly è entrato in campo da poco al posto di Spence. O'Reilly, il tocco per Madueke che al momento gioca a sinistra, quindi c'è stato anche perché vediamo
1: cambio
2: che
1: fascia, Bukayo Saka è sua la
2: Bukayo Saka va tutto a destra e quindi un altro merito per il numero 20 Madue, che è bravo in entrambe le fasce e con entrambi i piedi. Ancora il controllo da parte dell'Inghilterra con Anderson, 25 metri, il tocco all'indietro per il tentativo da parte di Gueye, O'Reilly, recupera palla il numero 3 dell'Inghilterra, ancora all'indietro per Gueye, l'apertura a sinistra per Madueke punta il suo diretto avversario, va verso il fondo, Madueke effettua la cross, dall'altra parte il colpo di testa proprio di Bukayo Osaka, pallone che termina alto sopra la traversa. Ripeto, non sarà la partita più bella del mondiale, ma in questo secondo tempo ci stiamo, non dico divertendo, ma almeno la stiamo seguendo con interesse.
1: Un'altra buona azione che viene dalla fascia, sempre Madueke, ottimo il cross, veramente ottimo, forse non proprio la specialità di Saka, che con questo colpo di testa manda pallone altissimo e ci si riferma.
2: Eh sì, e i fischi però li avete sentiti, quindi evidentemente rimangono ancora non contentissimi i tifosi di Boston. Hydration break, e questa è la pausa, ci fermiamo anche noi per la pubblicità.
3: Come prima, più di prima. Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
4: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
2: Siamo nel corso della pausa rinfrescante, l'ultima, quella del secondo tempo, giocatori a bordo campo, time out da una parte e dall'altra, musica, palla dagli spalti, ci saranno da giocare dopo questa pausa, Sebino Nela, 20 minuti più il solito ampio recupero, contiamo mezz'ora, secondo te si sblocca questa partita? Ti invito a una previsione, a un pronostico.
1: Ma se si sbloccasse, secondo me diventa una partita divertentissima, ma lo diciamo dai primissimi minuti di gara e ancora abbiamo visto poco, molto poco, e quindi aspettiamo, vediamo. Io credo che le soluzioni anche dalla panchina non manchino a Tuchel, due cambi sono stati fatti, vediamo in questi minuti cosa potranno portare. Secondo me c'è ancora qualcosa da fare e anche secondo me come disposizione tattica.
2: E allora vediamo chi c'è in panchina al fianco di Tuchel. I due portieri Henderson e Trafford, poi Stones, un difensore, Rashford, lo abbiamo più volte evocato, Chalobah difensore, Henderson centrocampista, Barnes difensore, Mainu centrocampista, Rogers centrocampista, Watkins attaccante dell'Aston Villa, Eze centrocampista, Tony attaccante e Kwanzaa. Vedremo se ci sarà anche qualche debutto in questo mondiale, mentre qualche giocatore del Ghana ha qualche problema fisico perché si sottopone ai massaggi. E diciamo che questa pausa rinfrescante o commerciale, che dir si voglia, a qualcosa serve, anche magari a tonificare i muscoli dei giocatori. Certo, il calcio è un'altra cosa, però sta andando verso questa direzione e purtroppo più che protestare non possiamo fare, se piace.
1: No, assolutamente. Possiamo dire qualcosa, ma se io spero che sia solo questione di questo mondiale, spero, la mia speranza è solo questa.
2: Ma direi anch'io, però intanto esce Bellingham, anche lui non al meglio fisicamente,
1: Eze,
2: e quindi centrocampista, sì, qualche spunto. Bellingham lascia il posto a Eze, ma ho visto anche pronto entrare in campo Rogers, e quindi, ed esce Anderson, quindi Rogers e Eze rispettivamente per Bellingham e per Anderson, e quindi sale a 4 Tuchel, gli rimane un solo cambio. Certo, anche questo, togliere Bellingham al di là delle sue condizioni, è un cambio abbastanza importante, direi.
1: No, certo, però devi trovare delle soluzioni, come diciamo fin dall'inizio. Bellingham purtroppo non è riuscito a trovare la posizione, poi più tieni pallone in questa gara, più le due linee, quella di difesa e quella di centrocampisti, si accorciano per quello che riguarda il Ghana, quindi spazi pochissimi. Lui secondo me si è preso anche poche responsabilità, e ci vogliono giocatori che invece questa responsabilità se la devono prendere, perché se no non ne viene a capo di questa gara.
2: Quattro cambi, due finestre per l'Inghilterra di Tuchel, due cambi, una finestra per il Ghana di Queiroz. Quando siamo arrivati al 29esimo si è ripreso a giocare, 16 più lungo recupero al termine, ed è sempre 0-0 a Boston tra l'Inghilterra e il Ghana. Ci prova ancora l'Inghilterra, il tocco per O'Reilly che poi va all'indietro dove c'è la giocata di Gay, il pallone che arriva a Konsa, ancora Gay si ferma, poi il pallone che viene servito ancora a destra per James, eccolo Saka che prova a mettersi in movimento, Saka cerca il filtrante, il pallone arriva a un altro dei nuovi entrati, esattamente a Rogers, anche lui dell'Aston Villa. Gran stagione da parte dell'Aston Villa, che ha portato a casa l'Europa League e il piazzamento in Champions League. Calcio d'angolo, quinto tiro dalla bandierina in favore dell'Inghilterra, bandierina di sinistra, prova a forzare i tempi, ma c'è stato l'intervento determinato, deciso da parte di Opoku, che ha messo il pallone in fallo di fondo e quindi in calcio d'angolo. 5-2 il conto dei corner per l'Inghilterra, 0-0 il parziale alla mezz'ora della ripresa. Vedremo e vi faremo ascoltare come andrà a finire questo calcio d'angolo, che viene battuto da Rice, bandierina di destra, ormai non sarebbe più il caso di dirlo, li batte tutti lui. Rice, la rincorsa da parte del centrocampista dell'Arsenal, il pallone in aria, due giocatori della Ghana, pasticcia un po' la difesa del Ghana, il pallone rimane in aria, perde un attimo lo scatto nel tentativo di intervenire l'Inghilterra con Madueke, chiedono un calcio d'angolo ma non credo che l'arbitro lo abbia consegnato, lo abbia convalidato. Ecco, questa potrebbe essere una soluzione della partita, perché nel tentativo di uscire il Ghana in difesa, se Bironella ha un po' pasticciato, e quindi una mischia potrebbe essere determinata.
1: Questo è poco ma sicuro, le mischie portano sempre guai per le difese, quindi devono stare attenti. Hanno sbagliato il rinvio. Quando parlavo prima, Giuseppe, della personalità, ecco, Rogers ci ha fatto vedere che cos'è la personalità. Dribbling, ha cercato di mettere un pallone dentro, calcio d'angolo, ok, rimaniamo qua. Queste cose devono aumentarle i giocatori inglesi.
2: Intanto un po' di frustrazione per Harry Kane, che su un pallone inevitabilmente destinato alle braccia del portiere Asare, protetto dai suoi difensori, ha dato uno spintone, intanto l'arbitro ferma il gioco. uno spintone al difensore delle Ghana Opoku, che rimane a terra e insomma, anzi non era Opoku ma era Seneia, quelli del Ghana chiedono un provvedimento disciplinare per Harry Kane, che adesso chiede spiegazioni, ma Seneia lo manda un po' a quel paese e quindi l'arbitro adesso dice a Seneia di tornare e di ascoltare quello che ha da dirgli. Sì, c'è stato un po' una spinta da frustrazione, niente di particolarmente grave, diciamo che il difensore del Ghana su questo c'è un po' marciato.
1: Ci ha marciato parecchio. Loro pensano che così si prende qualche secondo, sì, ma si recupera anche tutto alla fine, sì. Quindi fate attenzione a simulare con queste piccole cose.
2: Eh sì, anche perché una delle indicazioni di questo mondiale è quella di limitare proprio al massimo le perdite di tempo sui rinvii, sui falli laterali, sui giocatori a terra. Ecco, almeno questo è una cosa che possiamo condividere. Ci sono anche delle ammonizioni per quello che significa, anche una regola abbastanza eccentrica, quella di dare un calcio d'angolo se il portiere ritarda il rinvio. Ricordo un po' le partite nel cortile, queste più che un mondiale di calcio, però questa è una regola che è stata adottata già dalla la stagione scorsa e che in questo mondiale abbiamo visto applicata, cosa che invece nel nostro campionato, se non ricordo male, abbiamo visto applicare una sola volta. Adesso riparte ancora l'Inghilterra con questo tocco per Gueye, che va a scaricare a sinistra per Madueke, cerca il filtrante per Eze, altro nuovo entrato, primo pallone per lui toccato ai mondiali ma lo perde. Attenzione alla ripartenza delle Ghana. Lancio interessante, arriva solo davanti al portiere, viene messo giù, attenzione, porta vuota, gliela respinge un giocatore delle Ghana. Si era lanciato l'arbitro, adesso segnala un fuorigioco, no, credo un fallo, perché il fuorigioco non c'è. In pratica si era trovato Adu, fresco perché nuovo entrato, non mi sembra in posizione irregolare, solo davanti alla portiere, è stato portato sull'esterno, è andato a terra, da terra ha calciato, ma sulla traiettoria chi si è trovato? Semenyo, un suo compagno. Adesso ho visto che l'arbitro ha fischiato un fallo per l'Inghilterra, ma questa secondo me è un'occasione limpida, perché poi da terra Prince Adu aveva fatto quello che bisognava fare, cercare il pallone e cercare la porta.
1: No, ma è incredibile quello che ha fatto Adu, ha rallentato nel momento che è arrivato sul pallone, doveva mantenere la corsa e il vantaggio che aveva acquisito, e invece niente, inspiegabilmente si è quasi fermato. Questa è una grandissima occasione per il Ghana, enorme occasione per il Ghana.
2: Allora, Martinez ha fischiato fallo per l'Inghilterra, ma non fuori gioco perché era partito ai 40 metri.
1: Certo.
2: Credo fuori gioco, ma non ovviamente di il giocatore Adu, che era arrivato in porta, ma di Semenyo.
1: Esatto.
2: Ma di Semenyo, che ha respinto il tiro e che a quel momento si era trovato al di là dell'ultimo difensore dell'Inghilterra. Comunque, occasione Ghana, che poi, se andiamo a vedere il computo delle occasioni, siamo
1: questa
2: al 34.
1: È una vera palla gol questa.
2: Eh sì, credo che il Ghana, non grandissime occasioni, però ne ha avute di più dell'Inghilterra, specie in questo secondo tempo. Questo è un dato che Tuchel deve analizzare. Ripeto, hai un avversario del girone indubbiamente forte, hai affrontato la Croazia, che insomma sarà un po' in là con gli anni, ma ha fatto un secondo posto 8 anni fa in Russia e un terzo posto 4 anni fa in Qatar, quindi non era certo l'ultima arrivata. Certo, questo è un avversario più ostico dal punto di vista di come è messo in campo, di come affronta la partita. Però l'Inghilterra, visto che siamo entrati ormai negli ultimi 10 minuti, anche se poi c'è da considerare il lunghissimo recupero, deve anche farsi un ragionamento. Alla fine meglio un punto che zero, perché sta rischiando con queste ripartenze del Ghana.
1: Certo che può rischiare qualcosa, naturalmente, anche perché porti tantissimi giocatori davanti e quindi lasci spazio. È bastato un passaggio in verticale per creare questa grande, enorme occasione da rete da parte del Ghana.
2: Intanto confermo che il fuorigioco è di Semenyo, anche se sulla linea c'era James, però il portiere era più avanti, quindi la regola non specifica sul fuorigioco se è il portiere o se è un difensore.
1: Certo.
2: E quindi era come se fosse il portiere in quel caso, quindi era al di là di tutti. E continuo a fare i complimenti a quest'arbitro honduregno Martinez, che finora davvero non ha sbagliato niente. La partita è tutto sommato abbastanza spigolosa. 81 minuti, ancora 9 più recupero al termine, 0-0 a Boston tra Inghilterra e Ghana. Ci prova l'Inghilterra, trattenuta evidente su Saka, e c'è la segnalazione da parte dell'assistente Ramirez e il fischio di Martinez. In pratica Saka, bravo ad andare di prepotenza, è stato Mensah a trattenerlo a lungo. Beh sì, è inevitabile, questa è stata quasi una scena da lotta greco-romana oppure da catch, visto che ci troviamo negli Stati Uniti, e quindi giusta la decisione. Forse ci poteva stare anche un cartellino giallo, se
1: in questo caso sì, con un tunnel Saka si era liberato dall'avversario, quindi stava andando via verso il fondo. Secondo me un cartellino giallo ci stava, e ci stava tutto.
2: Resta l'unico ammonito, che è il giocatore che sta per battere la calcio di punizione, ossia Rice, nel primo tempo, per un netto intervento falloso ai danni di un giocatore ghanese. Vediamo che sta dialogando Rice con proprio Saka, che è andato a guadagnarsi questo calcio di punizione, quindi due piedi buoni, e si allontana Rice. Evidentemente si sente Saka di dover battere questo calcio di punizione, e infatti lo fa, teso in aria il colpo di testa a liberare, ma solo momentaneamente trattenuta, evidente, e sempre vicinissimo all'azione Martinez, che vede una trattenuta ai danni di un difensore del Ghana e comanda un calcio di punizione. Sto diventando davvero un fan di Martinez.
1: Devo dire, o è fortunato o è molto bravo, perché massimo che stai a due metri dai giocatori tutte le volte.
2: È arrivato il momento di Rashford, l'abbiamo evocato, ultimo cambio, e va a prendere il posto di Madueke. Adesso non ho più timore di essere smentito, direi che Madueke questa sera la sufficienza non la prende.
1: Ha cercato di fare più cose come tutti gli altri, ma alla fine il risultato è sempre lo stesso, non benissimo. Io mi sono esposto però, ho detto che la panchina avrebbe cambiato questa gara, vediamo, restano un po' di minuti, non tantissimi però,
2: Ce ne sono 5 dell'Inghilterra entrati alla panchina, e sono 5 giocatori importanti: Saka, O'Reilly, Rogers, Eze e Rashford, insomma,
1: tutti quelli che potevano entrare.
2: Eh sì, a questo punto sì, a meno che non volevi buttare un'altra punta come Watkins, però ha delle sue priorità Tuchel, e quindi ha scelto i suoi. Mentre ancora il Ghana, Carlos Queiroz ha effettuato solamente 2 cambi, ha ancora 2 finestre a disposizione, finiti ovviamente i cambi per l'Inghilterra, e questi probabilmente, da vecchio volpone della panchina, li utilizzerà un po' per spezzare il ritmo in questi ultimi 6 minuti più recupero, per portare a casa un punto che porterebbe sia Ghana sia Inghilterra a 4 punti. Quindi con il discorso dei terzi, le migliori terze potrebbero entrambe aspirare al passaggio ai sedicesimi. Però nell'intervallo, ricordava il nostro Guido Ardone da Dallas, che gli accoppiamenti di questo girone potrebbero non essere facilissimi, perché balla anche un Portogallo che anch'esso sembra una squadra che ha giocatori su tutti, Cristiano Ronaldo un po' in là con gli anni, ma oggi insomma ha regolato l'Uzbekistan, non proprio la migliore squadra del torneo, però con un perentorio 5-0. Quindi quando ci saranno i sedicesimi, Sebino, io dico inizierà il vero mondiale, quando insomma ci sarà il dentro fuori.
1: Credo che sia l'opinione di moltissimi questa, Giuseppe. Stiamo aspettando
2: con 48 squadre
1: con ansia i sedicesimi di questo mondiale.
2: Mondiale lungo, dai sedicesimi dentro fuori, i tempi supplementari, insomma con gli orari sarà da fare notte in Italia, dove tra l'altro ci stiamo avvicinando a mezzanotte in Italia, mentre a Boston sono invece le 17:48 minuti, 6 ore di fuso indietro, però poi alla fine con i 12 gironi, quindi con le 24 che passano per arrivare a 32, le 8 migliori terze, e quindi alla fine sono 4 terze che escono e 8 ultime che giustamente escono, perché insomma se arrivi ultimo è giusto che esci. Torniamo in cronaca, perché l'Inghilterra si è portata in avanti, prova uno spunto, Saka, la parata a terra del portiere. Questa non era una parata facile, ma qui il pallone stava terminando dalle parti di Harry Kane, che Sebino Nela, non so se ha avuto la mia stessa impressione, non è stato particolarmente reattivo.
1: No, forse non se l'aspettava neanche questa respinta da parte del portiere.
2: Ancora Inghilterra, ancora Harry Kane, il pallone che viene servito a destra, il controcross, colpo di testa, traversa Kane da posizione ideale, la scaraventa in curva, il sale nella coda. C'era stato prima un cross da parte di Rogers, un colpo di testa che è terminato da parte di O'Reilly, se non ho visto male, confermo O'Reilly, sì, sull'incrocio dei pali, e poi ha calciato con il sinistro male. uno come Kane, perché se calcio io, bene, ma se calcia così Kane è assolutamente un pallone messo in curva da posizione ottimale.
1: Bravo Rilic nel colpire di testa e prendere la traversa, e poi da un giocatore come Harry Kane, insomma, non ce l'aspettiamo, un errore del genere.
2: La mette praticamente, per dare un'idea ai nostri ascoltatori, al limite dell'area piccola, in precedenza parata del portiere su conclusione di Rodgers, se non ho visto male. E insomma, nel finale le occasioni migliori per l'Inghilterra, che adesso si ribalta quanto abbiamo detto poco prima sul numero delle occasioni, adesso sono sicuramente con tanto di traversa più quelle degli inglesi. Il Ghana corre ai ripari, cambio, entra un difensore, Oppong, maglia numero 21, esce un altro difensore, ossia Senaya, con la maglia numero 26. Quindi un solo cambio in questa finestra per quella che riguarda il Ghana, due finestre, tre cambi, ne ha ancora una, però per arrivare a 5 deve effettuare un doppio cambio. Entra Oppong, mentre il cronometro ci dice che mancano 3 minuti al 90esimo, poi sarà il recupero e 0-0, ma insomma adesso la partita sembra possa sbloccarsi, Sebino.
1: Ma speriamo di sì, speriamo di vedere un gol e magari anche più di uno. Quindi dobbiamo annotare una grande occasione per il Ghana, una grandissima occasione per l'Inghilterra, però qualcosa abbiamo visto rispetto al primo tempo.
2: Ah beh, decisamente, completamente cambiato tra primo e secondo tempo. Ripeto, non sarà ricordata come la miglior partita di questo mondiale, però un secondo tempo assolutamente godibile, anche perché equilibrato. Poi il calcio è bello quando si gioca in due, no? Quando gioca una sola squadra puoi segnare anche 7 gol, non ti diverti.
1: Esatto.
2: Invece si gioca in due, il Ghana sta facendo la sua partita, conscio di avere mezzi tecnici inferiori rispetto a quelli dell'Inghilterra, e infatti non se lo sono mai nascosto, sta facendo la sua partita, sta provando anche a vincerla, è stato fortunato sulla traversa colpita da Aurelio e anche sulla ribattuta mancata da parte di Harry Kane, che questa volta rispetta la doppietta con la Croazia. Finora la porta non l'ha trovata, però c'è ancora da giocare, anche perché, ripeto, fossimo in partite normali, si avvicina al 90esimo, recupero 3-4 minuti, quasi come il recupero non è mai, quasi mai inferiore ai 6 minuti, allora c'è ancora parecchio da giocare. E ci prova Eze, il tocco all'indietro ancora per Konsa che poi lascia Rice sempre per Konsa. Rice spiegato su se stesso, attenzione, l'Inghilterra non ha più cambi.
1: Sì, nell'intervento, quindi, precedente difensivo, credo che abbia preso o un colpo dall'avversario oppure sono crampi, è da vedere.
2: Non puoi più effettuare cambi tu, che quindi c'è il rischio di finire in 10 e mezzo. Guarda, abbiamo visto proprio Rice piegarsi, adesso sedersi sul prato, e quindi problema per il numero 4 inglese, ma ripetiamo, tu che l'ha finito i cambi, mentre non li ha finiti Carlos Queiroz, che poco fa ha fatto entrare in campo con la maglia numero 21 Oppong, terzo cambio, ma ne ha ancora altri due in serbo per questa partita, che è entrata nell'ultimo dei 90 minuti regolamentari. Poi ci aspettiamo il recupero, davvero l'Inghilterra nel finale poteva sbloccarla più che con la traversa di Aurelio, che lì è stato bravo, non gli puoi dire niente, è andato in anticipo, ha colpito di testa, l'incrocio l'ha respinta, ma ripeto, quella di Harry Kane probabilmente era un'occasione da gol clamorosa. Adesso ci prova il Ghana, palla che va sull'affondo, e la disperazione dell'Inghilterra è proprio questa, più che la traversa, la ribattuta di Kane, Sabino.
1: Sì, questa è stata un'occasione enorme per il centravanti inglese che non è riuscito a sfruttarla. Ci meravigliamo quando questo giocatore meraviglioso riesce a sbagliare questi tiri verso la porta, ma insomma succede, l'ha dovuta colpire nel momento che il pallone era troppo alto e quindi non è stato preciso. Ti posso dire, alla fine di tutto, sì, il migliore in campo è l'arbitro fino adesso. Sì, abbiamo visto 30 giocatori, abbiamo visto il migliore in campo decisamente il signor Martinez.
2: Anche se poi un arbitro basta un secondo per rovinare la prestazione.
1: Sì, sì,
2: però
1: quindi
2: finora,
1: aspettiamo,
2: sì,
1: il fischio finale allora.
2: Però con me sfondi una porta aperta, davvero fatti i complimenti all'arbitro, perché è quello che abbiamo visto. Ha sbagliato praticamente niente, soprattutto sempre vicinissimo all'azione. Il fatto che sia di una federazione, diciamo, non di primissimo piano, quella dell'Honduras, è da ancora merito al bravo arbitro Said Martinez. Ma attenzione, perché non è finita. Sono 6 minuti di recupero, gli stessi del primo tempo, quindi 102 totale per questa partita, salvo ulteriori prolungamenti. E a proposito di 6 L'Inghilterra sta per battere il suo sesto calcio d'angolo, triplicando il numero del Ghana che ne ha battuti due, e sugli angoli sempre qualche problema sta arrivando. Dalla sinistra la bandierina è quella di sinistra sul pallone Rice, che a quanto pare stringe i denti per portare a termine la sua partita fino al 96esimo, che poi sarebbe il 102esimo minuto di gioco. Parte Rice, non esce il portiere, tutti a vuoto e la palla termina sul fondo. Nessuno ha deviato. Beh, questo angolo un po' strano. Se un angolo battuto al 91esimo, grappolo di uomini, come si dice, non l'ha toccata nessuno.
1: Non era battuto male, però, sul vertice lungo dell'area piccola, non è intervenuto nessuno, non salta nessuno dei giocatori inglesi. Ci prova un giocatore del Ghana, ma poi il pallone termina sul fondo.
2: Battuta la rimessa da parte del Ghana, che adesso insomma sta assaporando la possibilità di portare un punto, 4 punti, che potrebbe davvero avvicinare il passaggio ai 16esimi finale della nazionale ghanese. Ma l'Inghilterra insiste ancora con questa percussione di Rogers, entrato, confermo quanto detto da Sebinonella, con grande personalità. Il cross a sinistra per il tentativo da parte di Rashford, che tocca quindi il primo pallone della sua partita e si guadagna l'angolo numero 7 a 2. Il conto de corner per l'Inghilterra, via 2 minuti e mezzo dei 6 di recupero, ed è sempre 0-0 tra Inghilterra e Ghana a Boston. Arriveremo alla mezzanotte italiana, salvo ulteriori recuperi. Ovviamente saremo rapidi per consentire poi i saluti dagli studi Radio Rai di Dallas al nostro Guido Ardone. Battuto l'angolo, mischia in aria, resta lì, la rovescia al centro, altro colpo di testa, salvataggio sulla linea, ancora in angolo, ancora una colpo di testa non potentissimo, mi è parso di Saka se non ho visto male, però un difensore del Ghana posizionato non era potente, quindi non è stato un salvataggio disperato, però per non correre rischi l'ha messa ancora in angolo. Forcing finale dell'Inghilterra, 8 calci d'angolo a 2, ma si resta sullo 0-0, sempre da sinistra con Rice che va alla battuta, pallone in aria, questa volta il portiere va con il pugno e allontana, pallone che esce in fallo laterale. Eze che va a battere questa rimessa con le mani per non perdere tempo, lui che insomma non è certo deputato alle rimesse con le mani. Vediamo che arriva anche James e dice: lasciami la palla, batto io. E infatti sarà lui. Eze si avvicina all'area di rigore, tocca all'indietro ancora per Konsa. Konsa sulla tre quarti campo, il pallone che arriva ancora dai piedi di Rogers, il tocco all'indietro per Konsa. Konsa lateralmente per Rice. Rice che la mette dentro, occasione Inghilterra, sponda in aria, la pulisce l'area di rigore. Opoku allontanando il pallone, non effettua i due cambi, almeno non si vede. Sono giocatori pronti a entrare in campo, Queiroz, forse per non allungare ulteriormente il recupero, per terminare la sofferenza che immagino in panchina ci sia. Ancora Inghilterra, ci prova Eze che la mette dentro, sarà ancora calcio d'angolo. Deviazione di un difensore delle Ghana, 9 i tiri dalla bandierina per l'Inghilterra, 2 quelli battuti dalla Ghana. Ha provato il filtrante Eze, deviato dal corpo di un giocatore del Ghana. A salvare era stato tra l'altro uno dei nuovi entrati, l'ultimo entrato in campo, Oppong del Ghana, a mettere in corner. 9-2 e sono andati via 4 minuti e mezzo, quindi 90 secondi alla termine di questa partita, 0-0 tra Inghilterra e Ghana, con il calcio d'angolo in a favore dell'Inghilterra. Ancora Rice, ma questa volta la bandierina è quella di destra. Rice li batte tutti lui, calci d'angolo, tutti in aria. I tifosi dell'Inghilterra che sperano, intanto c'è il cambio. C'è il cambio che entra Rahman, Babar Rahman, e quindi cambio numero 4, e a questo punto finisce le finestre, quindi si fermerà a 4. È entrato Rahman con la maglia numero 17, ma adesso siamo concentrati a seguire questo calcio d'angolo. Fischia l'arbitro, fallo in attacco dell'Inghilterra, e qui Sebino direi fallo inutile, perché... Eh sì, precisissimo, però fallo inutile dell'Inghilterra, certo. Perché sai che per battere sta punizione passeranno almeno 40 secondi, no?
1: Quindi
2: fa il gioco del Ghana.
1: Però quando sei in campo, adesso l'Inghilterra è più pericolosa, non perché abbia sviluppato chissà quale tipo di gioco, ma solo perché è stata fortunata con qualche deviazione, e questo gli ha permesso di battere qualche calcio d'angolo in più, e quindi ha avuto qualche possibilità in più. Cosa che avevamo detto al terzo, al quarto minuto, no? delle palle inattive, che potevano in questo caso, vista come si era messa fin da subito la partita, risolvere appunto la gara.
2: Intanto il giocatore che è entrato, Raman, ha preso il posto di Adu, che era entrato in campo nel secondo tempo, un attaccante. Credo che Queiroz abbia spiegato ad un Adu non proprio contentissimo, che tra l'altro ha avuto quella grande occasione per portare in vantaggio il Ghana: guarda, mi serviva un difensore per un attaccante, non te la prendere, sto facendo un po' una linea Maginot. E vediamo se finisce qui, finisce qui con il triplice fischio dell'arbitro, solo 0-0, rapidissimo come sa fare lui il commento di Sabino Nera.
1: Gara difensiva da parte del Ghana, l'Inghilterra pur impegnandosi non è riuscita a trovare soluzioni, si è difesa.

0: E poi alla mezzanotte si farà un po' tardi. Scozia, Brasile, Marocco, Haiti. Arriva il GR1 da Guido Ardone. Grazie per averci seguito. A domani con tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 24 e 3.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Colpita dagli attacchi di Trump, afferma la premier Meloni, ma nessun cambio di rotta con gli Stati Uniti. La politica estera non è Temptation Island. Rebus ispezioni della IEA agli impianti nucleari iraniani, versioni diverse tra il presidente USA e Teheran. Fragile cessate il fuoco in Libano, nuovo round di colloqui con Israele. Liberi Centrone Alberizzi e due attivisti italiani della flottiglia arrestati in Libia, l'annuncio del ministro Tajani, oggi il rientro. Europa rovente, oltre 40 gradi in Germania, Spagna e Francia, in Italia bollino rosso in 16 città e temporali violenti. Case vacanze inesistenti, escursioni fantasma, biglietti falsi e allarme truffe per chi va in ferie, beffati milioni di cittadini, un danno da oltre 195 milioni. Mondiali di calcio, Cristiano Ronaldo risponde a Messi e con una doppietta trascina il Portogallo al successo contro l'Uzbekistan. Nell'altro big match solo 0-0 tra Inghilterra e Ghana. Buonasera da Massimo Cecchini. Migranti, riforme e rapporti con Washington. Intervistata dal direttore del quotidiano La Verità, Giorgia Meloni rivendica i risultati ottenuti dall'Italia, difende la nuova legge elettorale e torna sulle recenti tensioni con il presidente degli Stati Uniti.
3: Colpita per quanto successo con Donald Trump, ma nessun cambio di rotta nei rapporti con gli Stati Uniti e nessun timore di contraccolpi sui dazi. Anzi, l'export italiano in America è cresciuto, sottolinea Giorgia Meloni.
4: Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio. Delle volte noi parliamo di politica estera come se fosse Temptation Island.
3: Riportare la politica estera alla sua profondità vuol dire per la Presidente del Consiglio che l'Italia faccia la sua parte coi cacciamine per riaprire Hormuz dopo il necessario via libera del Parlamento. Quindi la Premier rivendica in Europa il cambio di passo sui migranti e quella maggioranza Giorgia che dice ha approvato il nuovo regolamento rimpatri e rilanciato le scelte italiane del protocollo con l'Albania. Il governo è stabile, assicura la Premier. A questo obiettivo serve anche la legge elettorale. Sarebbe devastante per Giorgia Meloni tornare indietro. La frecciata alle opposizioni. Parlano di vannacci, ma sarà sfida centrodestra campo largo.
4: Loro, avendo un po' delle difficoltà sugli argomenti, esagerino. Può essere che noi siamo scarsi, ma se noi siamo scarsi, loro erano scarsissimi.
3: Federica Ionta, GR1.
2: Donald Trump nel frattempo torna sul dossier iraniano e critica Teheran, che ha negato di aver autorizzato le ispezioni nei propri siti nucleari. La corrispondente. They know they're
5: wrong. Gli iraniani sanno di avere torto quando dicono che non ci saranno le ispezioni della IEA nei siti nucleari. Se avessero ragione, cancellerei tutti gli incontri. Lo hanno accettato al 100%. Così il presidente Donald Trump, che alla domanda su quando gli ispettori saranno effettivamente sul terreno, risponde: al momento opportuno, non c'è fretta. Precedentemente, in un post su Truth, Trump ha spiegato che proprio per le concessioni fatte da Teheran, in particolare sulle ispezioni, che ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz. 19 milioni di barili di petrolio sono usciti dallo stretto ieri, sottolinea Trump in Pennsylvania, in un distretto chiave per le midterm, davanti ai lavoratori della fabbrica di camion Mack Trucks. E a Washington il Senato, a maggioranza repubblicana, ha approvato con 50 voti a 48 la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente. Alla Camera era passata all'inizio del mese, un voto simbolico ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E il segretario di Stato americano Rubio dai paesi del Golfo ribadisce il no al pagamento di qualsiasi pedaggio su Hormuz, mentre il presidente iraniano Pezeshkian, in visita in Pakistan, paese mediatore, ribadisce che senza i missili l'Iran sarebbe finito come Gaza e che dunque la capacità difensiva non è negoziabile. E vacilla intanto la tregua in Libano, considerata da Teheran elemento essenziale per proseguire i negoziati con gli Stati Uniti. Sentiamo l'inviata.
6: È tutto appeso a un filo. Dopo la sparatoria con la quale le forze israeliane hanno ucciso due libanesi nei pressi del villaggio meridionale di Nabatieh, si aspetta di capire se Hezbollah risponderà militarmente, dopo che ha già denunciato una violazione della tregua, accusando Tel Aviv di aver colpito civili. Israele parla invece di miliziani. Lungo il confine tra Israele e Libano si gioca il futuro della pace regionale, un puzzle che va componendosi anche a Washington, dove sono riprese le trattative dirette tra la delegazione israeliana e quella libanese. Solo i negoziati possono portare alla via della pace, recita un cartellone che vediamo sul lungomare di Beirut. Ritrae il presidente Aoun come una colomba, ma non tutti sono d'accordo. Hezbollah, già alla vigilia, aveva messo nero su bianco la sua posizione. I negoziati in corso svendono la sovranità nazionale. E proprio di sovranità ha parlato Aoun, che ha avuto al riguardo una telefonata con il vicepresidente statunitense Vance. Accetteremo solo la fine dell'occupazione israeliana e di tutta l'interferenza straniera nel paese, ha detto Aoun, una promessa ambiziosa. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: In Libia sono stati scarcerati due attivisti italiani della cosiddetta flottiglia di terra. Lo ha annunciato il ministro Tajani. Nelle prossime ore faranno rientro a Roma, il corrispondente.
7: Dina Alberizia e Domenico Centrone sono stati rilasciati dalle autorità di Bengasi dopo 30 giorni di reclusione in un centro di accoglienza per migranti. La notizia l'ha data il ministro degli esteri Antonio Tajani, che sin dal primo momento ha seguito la vicenda dei due attivisti arrestati il 25 maggio scorso in Libia orientale mentre trattavano con i responsabili di un checkpoint per ottenere il passaggio di una carovana della Global Sumud che voleva raggiungere l'Egitto per portare aiuti e solidarietà a Gaza. La Farnesina, attraverso il consolato italiano a Bengasi, ha dato assistenza anche a un altro attivista, Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano ma con cittadinanza italiana, finito anche lui nel gruppo dei 10 fermati. Tutti sono stati espulsi con l'accusa di ingresso illegale nel territorio della Cirenaica, che è controllato appunto dal governo di Bengasi e dalle forze militari del generale Haftar. Subito dopo l'arresto dei 10 attivisti, a fine maggio, i militari avevano sgomberato con la forza l'intero campo della Global Sumud, rimpatriando circa 200 attivisti che facevano parte del convoglio, tra cui c'erano anche altri 7 italiani. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: Segnali contrastanti sul fronte delle trattative per l'Ucraina. Vladimir Putin si dice pronto a negoziare, ma ribadisce che un accordo dovrebbe partire dalle condizioni poste da Mosca nel 2022, mentre il ministro degli esteri Lavrov sostiene che gli Stati Uniti non siano più mediatori credibili e accusa l'Europa di voler proseguire il conflitto. Sullo sfondo le tensioni tra Kiev e Varsavia. Volodymyr Zelensky non parteciperà alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina in programma a Danzica. E ora in Italia con la politica, legge elettorale, piano casa, i temi al centro del confronto tra i partiti.
8: Se Forza Italia con Tajani ne rivendica l'efficacia proprio di fronte all'emergenza abitativa, per la Lega di Salvini è un'ottima notizia anche per rispondere alle pressioni di Futuro Nazionale. Stefano Locatelli.
9: Autonomia, sicurezza, sanità e sostegno alle famiglie. Questi sono i temi che interessano ai cittadini e questi sono i temi che ieri abbiamo affrontato in cabina di regia con i nostri amministratori.
8: Per Lupino e Moderati è uno dei provvedimenti più importanti della legislatura e Fratelli d'Italia sottolinea, mentre a sinistra propongono la patrimoniale anche per chi eredita, noi lavoriamo per ampliare il diritto alla casa. Le opposizioni paventano una speculazione dei grandi gruppi privati e la dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, come spiega nella direzione PD Elly Schlein, che stoppa le polemiche con Terenzi sull'alleanza allarghiamo e non restringiamo, ma in ogni caso a Palazzo Chigi arriverà un progressista, quindi annuncia il muro contro la legge elettorale. Fuori da Montecitorio, il presidio del campo largo per la casa, da AVS, Nicola Fratoianni.
10: Un'operazione di propaganda che ancora una volta non risponde ai bisogni degli italiani, che hanno a che fare col diritto all'abitare sempre più generalmente negato.
8: Vasco Pirri, GR1.
2: L'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo resta difficile, anche se il governo continua a sperarci. Lo ha detto in una intervista il ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che la partita sui conti pubblici non è ancora chiusa e che entro settembre andrà definita la spesa per la difesa. Giorgetti ha inoltre rivendicato la forte domanda registrata dai titoli di Stato italiani.
11: C'è la corsa da tutto il mondo a venire a sottoscrivere il debito pubblico italiano e quindi io penso che questo sia, se ne parla pochissimo, anzi non se ne parla affatto, ma sia uno dei più grandi vanti. Sono arrivati a comprare BTP italiani le banche centrali di paesi asiatici che mai nella storia avevano comprato debito pubblico italiano.
2: E altro fronte è quello del PNRR, con il raggiungimento di un nuovo traguardo per la sanità territoriale, siglato l'accordo tra regioni e sindacati sul contratto dei medici di famiglia. Prevista una presenza fino a 6 ore settimanali nelle case di comunità con una tariffa di quasi 39 euro l'ora. L'intesa dovrà essere completata con gli ultimi passaggi formali. Il rapporto tra politica, informazione e social network, ne ha parlato il presidente Mattarella in un videomessaggio diffuso da Will Media in occasione degli 80 anni della Repubblica Italiana. Le sue parole.
12: La mia impressione è che la politica, non soltanto in Italia, non abbia ancora elaborato un rapporto maturo, adeguato con questi mezzi di comunicazione. La tentazione di adoperarli come mezzi pervasivi di propaganda prevale sulla possibilità di farne veicoli di colloquio, di dialogo.
2: Rai Radio 1, mezzanotte, 13 minuti, parliamo del grande caldo in Europa, non più solo un fenomeno meteorologico ma emergenza sanitaria secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si registrano punte di 45 gradi in Spagna, in Andalusia di 40, in Germania dove si attende un fine settimana di fuoco e non va certo meglio in Francia. Sentiamo il corrispondente da Parigi.
13: Il caldo estremo ha convinto la società che gestisce il monumento simbolo di Parigi, la Tour Eiffel, a fermare le visite alle 16 invece che all'una di notte. Chiusura anticipata alle 4 del pomeriggio fino a sabato prossimo anche per il Louvre. Un altro gioiello del turismo francese, il Mont Saint-Michel in Normandia, consiglia invece di rinviare le visite. Il governo Le Cornu assicura intanto che gli ospedali resteranno interamente operativi e rivolge un appello soprattutto ai giovani. Evitate di fare il bagno in fiumi o torrenti non sottoposti a sorveglianza, perché risultano già 40 le vittime per annegamento. Tra chi ha perso la vita anche il calciatore francese Kenzo Keys, chiusa anche una centrale nucleare nel sud-ovest della Francia, troppo alte le temperature del fiume Garonne utilizzato per il raffreddamento dei reattori. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: In Italia il caldo estremo potrebbe aver causato nelle scorse ore due vittime, un 83enne di Bari morto per un malore mentre era in spiaggia in Abruzzo e un uomo di 57 anni trovato senza vita in un campo agricolo vicino a Lodi, per lui disposta l'autopsia. Oggi saranno 16 le città da bollino rosso, in aumento le chiamate al 118.
14: In pochi giorni sono cresciute del 15% le chiamate al 118, con segnalazioni di malori e disidratazioni collegate soprattutto agli over 60. Sindaci e governatori firmano d'urgenza severe ordinanze anti-afa per fronteggiare un blocco atmosferico che, inevitabilmente, sta portando con sé anche brusche precipitazioni. Fausto De Santa, primo luogotenente dell'aeronautica militare.
15: Temporali diffusi, localmente anche intensi, con raffiche di vento associati sulle Alpi, prealpi occidentali, Liguria di Levante ed aree interne tirreniche centrali. Avremo ancora temperature elevate con punte massime intorno ai 36-37 gradi sulla pianura padana, sulle regioni tirreniche centrali peninsulari, Puglia e Basilicata orientale. Per quanto riguarda il 25 giugno avremo attività temporalesca diffusa su Alpi, Prealpi, regioni tirreniche, poi sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali tirreniche.
2: Mauro Zanda, GR1. Arrestato per omicidio stradale il conducente del SUV fuggito da un posto di blocco a Milano, inseguito da un agente che è morto cadendo dalla moto. Scappavo perché avevo della droga, ha dichiarato.
16: Perso uno dei miei uomini, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo.
17: C'è dolore nelle parole di Gianluca Mirabelli, comandante della polizia locale di Milano. Francesco Imprezzabile, 39 anni, ha perso la vita in una strada di campagna dell'Interland milanese mentre inseguiva un SUV che non si era fermato ad un controllo. Lui ha rincorso l'auto pirata per circa un chilometro, poi è caduto dalla sua moto ed è morto. Alla guida dell'auto un ragazzo albanese di 26 anni, arrestato per omicidio stradale e fuga pericolosa al posto di blocco. Mi scuso con lo Stato italiano e con la famiglia del vigile, ha detto agli inquirenti. Sono dispiaciuto, ma non sono andato contro nessuno e non l'ho visto cadere. L'uomo, che ha già l'obbligo di firma per un altro reato, ha poi dichiarato di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish. A bordo del SUV, preso a noleggio, c'erano altre 3 persone. Simona Decina, GR1.
2: Battute.

0: Vaticano ha protetto gli aguzzini, dice nella sua requisitoria il pubblico ministero che ha formulato le richieste di condanna.
1: Giulio Regeni.
2: Una lunghissima requisitoria al termine. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco chiede un ergastolo e 3 condanne a 17 anni. Nell'aula bunker di Rebibbia è ricostruita la drammatica vicenda, il processo, la difficile inchiesta, alla quale, sottolinea il capo della procura di Roma Lovoi, l'Egitto non ha mai collaborato.
3: Il regime egiziano non ha voluto indagare, ha scelto di proteggere gli aguzzini, ha scelto consapevolmente di coprirli.
2: Il corpo di Giulio, devastato dalla tortura, dice ancora il procuratore aggiunto, i 4007 egiziani imputati non sono in aula e non li vedremo. Il Cairo non ha mai nemmeno fornito i loro recapiti. Colaiocco cita la frase di uno di loro: gli abbiamo dato il colpo di grazia. Sono accusati del sequestro, delle torture e uno dell'omicidio di Giulio Regeni, sospettato di essere una spia.
3: Non era una spia. Giulio era un giovane ricercatore, serio.
2: E prima di concludere, il procuratore Colaiocco, rivolgendosi ai giudici, dice: vi consegniamo 10 anni di ricerca ostinata della verità.
3: Per tutti noi vi chiediamo verità e giustizia per Giulio Regeni.
2: Bruno Sokolovic, GR1.
0: Ancora cronaca con la vicenda delle sorelline scappate da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate a Formia. Le indagini continuano e potrebbero coinvolgere altre persone, oltre alle 3 già arrestate.
4: Guardata a vista in carcere a Teramo, Valentina D'Acunto fatica a comprendere a fondo gli eventi degli ultimi giorni e le loro possibili conseguenze giudiziarie. La madre delle 2 ragazze, sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate dopo 2 settimane a Formia, è indagata per sequestro di persona aggravato, lo stesso reato che la procura di Sulmona contesta ai presunti complici. Il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il nonno materno delle ragazze, Marco D'Acunto, che si trovano in carcere a Sulmona. Sono stati loro, secondo gli inquirenti, a portare le minorenni in macchina da Civitella Alfedena a Formia a casa di un'ottantenne indagata a piede libero, che le ha tenute di fatto segregate per 15 giorni. Ma molti punti in questa storia restano ancora da chiarire. Intanto l'esistenza di altri complici, secondo la procura, qualcuno ancora da identificare, avrebbe prelevato le ragazze dalla casa famiglia per consegnarle al nonno e al compagno della madre. Da chiarire anche il piano che Valentina D'Acunto, privata della potestà genitoriale, aveva in mente per il futuro. Gli inquirenti sono convinti che meditasse una fuga, forse all'estero. Pierpaolo Velonà, GR1.
0: È morta nella sua casa di Venezia a 99 anni Cristiana Brandolini Dadda, era l'ultima sorella ancora in vita dell'avvocato Gianni Agnelli, a cui fu particolarmente legata. Nata a Torino nel febbraio del 1927, Cristiana sposò appena ventenne il conte Brando Brandolini Dadda, divenendo nei decenni successivi famosa per il suo gusto e la sua eleganza. In Germania, circolazione dei treni completamente sospesa da ore sulle linee nazionali. La causa è un problema tecnico che Deutsche Bahn definisce di grossa portata, forse legato al crollo del segnale radio. Stiamo cercando di riportare i convogli nelle stazioni per far scendere i passeggeri, così poco fa l'amministratrice delegata Evelyn Palla alla Bild. Questa notte non si muoverà nulla, dice però il portavoce di una compagnia minore. Con l'inizio dell'estate si moltiplicano le truffe ai danni dei viaggiatori e i danni sfiorano in totale i 200 milioni di euro.
5: Dalle case vacanza inesistenti alle escursioni fantasma, ma ci sono anche i biglietti aerei falsi e i B&B che sì esistono ma non corrispondono alle immagini del soggiorno venduto a ignari turisti. È il fenomeno truffa delle vacanze che con l'inizio dell'estate si intensifica ai danni di milioni di viaggiatori. Secondo l'indagine dell'Istituto di Ricerca EMG, nel solo ultimo anno sono stati più di 4,3 milioni gli italiani vittima di truffa o di un tentativo di frode, per un danno economico complessivo superiore ai 195 milioni di euro. Analizzando nel dettaglio sia i tentativi di truffa che le frodi andate in porto, il 31% delle vittime è riuscito a individuare l'inganno prima di partire, ma oltre 1 milione di italiani lo ha scoperto solo dopo aver raggiunto la destinazione. Andrea Polo di Facile.it, che ha commissionato lo studio.
6: Le vittime preferite sono i ragazzi 18-24 anni, dove la percentuale di truffe o frodi arriva al 44,6% a fronte di una media nazionale del 14%.
5: Paola Bonanni, GR1.
0: Assegnati dall'Unione Europea gli Advanced Grant, che finanziano studi innovativi con complessivi 838 milioni di euro. Italia 7ª per progetti accolti, 3ª per numero di ricercatori premiati.
7: Ambiziosi e innovativi, 319 progetti scientifici scelti dal Consiglio Europeo della Ricerca, droni concepiti per l'atmosfera di Marte e di Venere, l'impatto

0: delle nanoplastiche sul cervello, nuovi algoritmi di intelligenza artificiale. 19 gli advanced grant conquistati dall'Italia, spiccano l'Università e il Politecnico di Milano, l'Università di Pavia e l'Istituto di Tecnologia di Genova. Quasi tutte le attività finanziate hanno in comune la proiezione verso il futuro, ma c'è spazio anche per una che guarda al passato e alle radici, quella dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che studierà l'italiano antico nascosto, il linguista Daniele Baglioni.
1: È un italiano, potremmo dire, camuffato sotto altre scritture. Nel Medioevo le minoranze, per esempio le comunità ebraiche, le comunità greche dell'Italia meridionale, scrivevano i volgari e l'italiano nella propria scrittura.
0: Obiettivo del progetto?
1: Individuare delle caratteristiche comuni che hanno contraddistinto anche la storia di altre lingue europee.
0: Daniele Morgera, GR1.
2: Il cinema, dopo la premiera al Festival di Cannes, arriva La vita in scena, il documentario di Francesco Zippel che racconta Vittorio De Sica e il segno indelebile che ha lasciato nella storia del cinema e nell'immaginario di tanti registi.
3: Motore, shot, azione!
4: Vittorio De Sica nelle sue parole e in quelle dei cineasti che lo amano, dai fratelli Dardenne a Wes Anderson, che è anche produttore esecutivo, da Coppola ad Asghar Farhadi, da Piovani a Carlo Verdone, che in La vita in scena racconta, a proposito di ladri di biciclette:
5: mio padre andò alla prima al Barberini, erano tutti storditi perché quel film a molti diede fastidio.
4: Nel film, che dopo Cannes approda in sala, anche materiali inediti dalla famiglia allargata di De Sica, le voci del figlio Christian, dei nipoti Andrea, Brando, Maria Teresa ed Eleonora. Il regista è Francesco Zippel.
6: È molto amato dai cinefili di tutto il mondo e Vittorio De Sica ha avuto tantissimi talenti, no? Una cosa però che lui aveva, che ha arricchito questa sua spinta creativa, era sicuramente la curiosità. Ha arricchito, ha alimentato questo talento sconfinato.
4: Bellissimi i materiali su Chaplin, per il quale proiettò il suo film più amato, Umberto D. Miriam Mauti, GR1.
2: Il giornale della mezzanotte termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Sonia Oranges, regia Carlo Boninsegna e Gennaro Strazzullo. Tra poco il GR1 Sport, poi la musica di Radio 1. Da tutti noi buona serata e buon proseguimento d'ascolto.
7: GR1 Sport.
8: Buonanotte da Manuel Codignoni. Ultimi scontri della seconda giornata del mondiale tra certezze, sorprese e leggende. Leggende come CR7, che risponde a modo suo ai record di Leo Messi nella sfida infinita a distanza tra i due fuoriclasse più iconici della loro generazione. Ma andiamo in ordine e partiamo dalla fine. Gruppo L, Inghilterra-Ghana. Poco fa il fischio finale. Sentiamo com'è andata. L'inviato.
9: Si ferma sullo 0-0 l'Inghilterra contro il Ghana. Tattica difensiva della nazionale ghanese guidata da Carlos Queiroz, ma alla fine gli africani non hanno rubato nulla, perché hanno anche rischiato, tra virgolette, di andare in vantaggio nel secondo tempo. Il primo tempo invece è stato molto molto deludente, con il Ghana bloccato dietro e con l'Inghilterra a fare passaggi orizzontali. Tutt'altra cosa nel secondo tempo, quando inizialmente ci ha provato il Ghana, che ha avuto pure un'ottima occasione con Adu appena entrato in campo nella ripresa, e poi l'Inghilterra ha fatto un forcing finale fino al 96esimo minuto, nel quale c'è stata una traversa di testa di O'Reilly sulla ribattuta. Kane, questa volta polveri bagnate per il capitano inglese, ha scaraventato in curva da ottima posizione, poi tante mischie, interventi del portiere ghanese Asare, ma lo 0-0 non si è sbloccato. Avanzano a quota 4, ma vicini alle qualificazioni, Inghilterra e Ghana, con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
8: Il sottofondo di Bryan Adams, in sottofondo per l'appunto, testimonia una partita evidentemente più rock di quella che effettivamente è stata, nonostante in testa al gruppo L ci sia, come avete sentito dall'inviato, parità. A quota zero invece Panama e Croazia, che si affronteranno fra poco all'una ora italiana. In precedenza, come detto, parliamo del gruppo K, il rotondo 5-0 del Portogallo all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, un successo di squadra convincente, ma che ha principalmente un nome e un cognome.
7: Rieccoci a R7, riecco il Portogallo. Il passo falso d'esordio è un lontano ricordo. Cristiano Ronaldo ne fa due nell'infinita lotta a distanza con un Messi già a quota 5, diventa però il primo nella storia a segno in 6 mondiali consecutivi. In mezzo, Nuno Mendes firma su punizione. Nella ripresa i lusitani dilagano con un autogol del portiere uzbeko, propiziato da uno schema su corner, e dal sigillo di Leao all'87esimo, entrato da pochi minuti. Nulla da fare per i lupi bianchi di Fabio Cannavaro, già sotto dopo 6 minuti e mai in partita, a parte un gol giustamente annullato a Ganiev dal VAR per un fallo su Cancelo.
10: C'è troppa differenza, quindi alla fine abbiamo commesso anche degli errori ingenui ed è un peccato, però per noi questa è un'esperienza, perché poi a dicembre ci sarà la Coppa d'Asia e cercheremo lì di fare qualcosa di diverso.
7: Il Portogallo torna padrone del proprio destino e con questo CR7 mai sazio e gli altri lusitani che giocano con lui e per lui mai dare la Seleção da Chinas per spacciata. Luca Cesaretti, GR1.
8: Portogallo a quota 4, Uzbekistan a 0, in mezzo Colombia a quota 3 e Congo a 1. La sfida tra le due sarà l'ultima partita della seconda giornata, fischio d'inizio alle 4 ora italiana. Dai mondiali arriva anche una notizia triste per il CT della Francia, Didier Deschamps, che ha perso la mamma ed è rientrato in patria per il funerale. L'ex Juve non sarà dunque in panchina venerdì nella sfida con la Norvegia. E mentre le nazionali di quasi tutto il mondo sono oltreoceano, il calcio di casa nostra brilla ai noi per la sua assenza. Ci lecchiamo le ferite e proviamo a ricostruire. Lunedì, lo sapete, l'elezione del nuovo presidente federale Malagò.
11: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi, apriamo con l'intervista sul quotidiano La Verità di Giorgia Meloni, che ha affrontato i principali argomenti dell'attualità internazionale e interna. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato la Premier, quindi ha rivendicato il cambio di passo dell'Europa su migranti e sottolineato l'importanza della legge elettorale allo studio in Parlamento. Ma soprattutto la Premier è tornata sui recenti scontri col presidente americano. Colpita dagli attacchi di Trump, ha affermato la Premier, ma nessun cambio di rotta con gli Stati Uniti. E proprio sull'Iran, un rebus, le ispezioni della IAEA agli impianti nucleari, versioni diverse tra il presidente USA e Teheran, fragile invece il cessato il fuoco in Libano con un nuovo round di colloqui con Israele. Il Senato americano intanto, a maggioranza repubblicana, ha votato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, chiedendo di mettere fine alla guerra in Iran a meno che il conflitto non sia autorizzato dal Congresso. Altro fronte, segnali contrastanti sulla trattativa per l'Ucraina. Vladimir Putin si dice pronto a negoziare, ma ribadisce che un accordo dovrebbe partire dalle condizioni poste da Mosca nel 2022, mentre il ministro degli esteri Lavrov sostiene che gli Stati Uniti non siano più mediatori credibili e accusa l'Europa di voler proseguire il conflitto. Sullo sfondo, le tensioni tra Kiev e Varsavia. Zelensky non parteciperà alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina in programma a Danzica. E sono stati liberati due attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti da un mese in Libia. L'annuncio via social del ministro degli esteri Antonio Tajani. Domenico Centrone, Leonarda Alberizia, ha spiegato il ministro, rientreranno oggi in Italia grazie a un'intesa azione diplomatica coordinata tra Farnesina e Palazzo Chigi. La cronaca, arrestato a Milano, il conducente del SUV inseguito da un agente della polizia locale morto nella corsa. Il giovane ha chiesto scusa alla famiglia della vittima, il 27enne albanese accusato di fuga pericolosa, indagato per omicidio stradale, ha ammesso di essere scappato per evitare i controlli, sostenendo però di non essersi accorto della caduta dell'agente. Cordoglio dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. E oggi ancora il caldo estremo, un caldo che potrebbe aver causato.
1: RAI, Radio 1 Sport.

si baciano, parole che si abbracciano ed altre che si lasciano, parole che si ammazzano e muoiono così. La sfida con i numeri che le ha portate qui, le rime sono amore per sempre, si baciano, parole che si incastrano ed altre che si immaginano, alcune che si mangiano.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo, immigrazione, riforme e rapporti con gli Stati Uniti. Intervistata dal direttore del quotidiano La Verità, Giorgia Meloni rivendica i risultati ottenuti dall'Italia, difende la nuova legge elettorale e torna sulle recenti tensioni con Trump.
3: Colpita per quanto successo con Donald Trump, ma nessun cambio di rotta nei rapporti con gli Stati Uniti e nessun timore di contraccolpi sui dazi. Anzi, l'export italiano in America è cresciuto, sottolinea Giorgia Meloni.
4: Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio. Delle volte noi parliamo di politica estera come se fosse Temptation Island.
3: Riportare la politica estera alla sua profondità vuol dire per la Presidente del Consiglio che l'Italia faccia la sua parte coi cacciamine per riaprire Hormuz dopo il necessario via libera del Parlamento. Quindi la Premier rivendica in Europa il cambio di passo sui migranti e quella maggioranza Giorgia che dice ha approvato il nuovo regolamento rimpatri e rilanciato le scelte italiane del protocollo con l'Albania. Il governo è stabile, assicura la Premier. A questo obiettivo serve anche la legge elettorale. Sarebbe devastante per Giorgia Meloni tornare indietro. La frecciata alle opposizioni. Parlano di vannacci, ma sarà sfida centrodestra campo largo.
4: Loro, avendo un po' delle difficoltà sugli argomenti, esagerino. Può essere che noi siamo scarsi, ma se noi siamo scarsi, loro erano scarsissimi.
3: Federica Ionta, GR1.
2: Il Senato americano a maggioranza repubblicana vota una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, chiede la fine del conflitto in Iran, sottoponendo la decisione di attaccare all'autorizzazione del Congresso. Un segnale per Trump. Sul fronte rapporti Stati Uniti-Iran resta irrisolto il nodo del nucleare. Teheran nega di aver autorizzato l'ingresso degli ispettori AIEA per i controlli sui propri siti. Trump ribatte che questo punto è stato concordato in Svizzera e si discute anche sul possibile pagamento di un pedaggio per il passaggio d'Hormuz. Bacilla, cessato il fuoco in Libano, elemento principale delle trattative tra Washington e Teheran. Due le vittime di un attacco israeliano. Tel Aviv parla di miliziani. Hezbollah replica che si trattava di civili e accusa rotta la tregua. Libia, sono stati scarcerati due attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti da un mese nel paese africano. Si tratta di Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, lo ha annunciato via social il ministro degli esteri italiani che ha aggiunto